0: tutto lo sport made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
3: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
4: E da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
2: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da...
5: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA, Armani Milano, Virtus Costa Bologna, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti, Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in

0: Dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
2: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 4 e 2 minuti.
11: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
2: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
1: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
4: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
1: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 5.
10: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Like a rainbow.
1: Tutto lo sport made in Bologna e i grandi classici di sempre.
2: Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA, Armani Milano, Virtus Costa Bologna, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti, Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 6 e un minuto.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
2: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
1: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
4: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
1: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
6: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
10: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 7:01.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Da oggi in vigore il decreto legge che abolisce il bollo auto dal 2027. Le opposizioni accusano usati i fondi del PNRR. Per il ministro dell'economia Giorgetti invece si tratta di risparmi del PNRR, quindi ormai soldi nazionali, e di come impiegarli decide la politica.
7: Come non sono risorse europee, del bilancio dello Stato ovviamente il governo e soprattutto il Parlamento dispone come meglio gli pare. Può abbassare tasse, può fare spese, può anche decidere né di fare tasse né di fare spese e portarle a miglioramento dei risultati di bilancio.
6: Tredicenne ferisce la docente in una scuola media di Roma. L'aggressione in classe con spray urticante e coltelli. Voleva fare una diretta via social. Il ragazzo interrogato dai carabinieri e dalla procura per i minorenni. Colpito un caccia Eurofighter italiano in una base italiana in Arabia Saudita. Nessun militare nostro connazionale ferito. Si intensifica la missione dell'Unione Europea Aspides nel Mar Rosso. Prima degli azzurri, aria di grandi sfide in Serie A. Domani Roma contro l'Inter. Entrambe a punteggio pieno. Stasera antipasto Monza Sassuolo. È tutto da Nicola De Muro.
5: Nettuno Bologna 1.
8: Amore, ho una sorpresa.
9: Un viaggio?
8: No, ho chiamato Polisi.
9: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
8: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie da

0: Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
1: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato. Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatori, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11. C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
2: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.

0: epica nei McDonald's la disponibilità.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: grandi classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 7 e 28 minuti.
7: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA, Armani Milano, Virtus Costa Bologna, presentato da
8: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti, Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
7: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzati al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
10: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
9: Dual Motor, Dual Desire.
10: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
9: Suzuki.
11: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna, via De Carracci 6.
12: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
13: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
14: Impresa artigiana?
15: Presente.
14: Libero professionista?
15: Presente.
14: Gruppo di amici?
15: Presenti.
14: Agenzia di eventi?
15: Presente.
13: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
16: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
17: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
16: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
17: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
16: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
17: Sto pensando di cambiare furgone.
18: Perché?
17: Non ci sta più niente dentro.
18: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
17: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
18: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
19: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
4: Michelangelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
20: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
21: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
22: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
23: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
25: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 8.
5: Hai programmi per il weekend? Snoopy sì! E ti aspetta al centro commerciale Minganti. Il 19 e 20 settembre immergiti nel mondo dei peanuts tra laboratori creativi, giochi nelle aree dedicate e uno speciale meet and greet con Snoopy. Scopri di più sul sito. Centro commerciale Minganti, Bologna.
6: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
7: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
8: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
7: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
8: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
7: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
9: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
10: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Possibile.
11: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
12: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
11: Dual Motor, Dual Desire.
12: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
13: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki, a Bologna, via De Carracci 6.
14: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
15: Che silenzio e che comfort.
16: Eh sì, merito di Infissi Group.

0: programma multiradio. 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
2: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
1: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
4: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
1: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
5: Hai programmi per il weekend? Snoopy sì! E ti aspetta al centro commerciale Minganti. Il 19 e 20 settembre, immergiti nel mondo dei Peanuts tra laboratori creativi, giochi nelle aree dedicate e uno speciale meet and greet con Snoopy. Scopri di più sul sito. Centro commerciale Minganti, Bologna.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Impresa artigiana?
9: Presente.
8: Libero professionista?
9: Presente.
8: Gruppo di amici?
9: Presenti. Presenti.
8: Agenzia di eventi?
9: Presente.
10: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione. E se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
11: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
12: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
13: CUP24, un paraprenota fatto.
14: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
15: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
17: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
18: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
19: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059-698-555.
21: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA, Armani Milano, Virtus Costa Bologna, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti, Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 8:59.
8: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: È morto a 83 anni Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano. Maurizio Pizzoferrato.
10: Uno dei più grandi calciatori italiani del dopoguerra, bandiera dell'Inter e della Nazionale. In nerazzurro, sua seconda pelle, ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con l'Italia si è laureato campione d'Europa nel 1968, vice campione del mondo nel 1970.
9: Dopo aver ripetutamente espresso controverse mire annessionistiche, Trump annuncia di aver siglato un accordo con la Danimarca e la Groenlandia per la sicurezza dell'isola artica che è parte del regno danese. L'aggressione a una professoressa ieri in una scuola media a Roma, uno studente di 13 anni. Lei ha prima spruzzato spray urticante, poi l'ha accoltellata. Video violenti vietati fino a 15 anni, sollecita il ministro dell'istruzione Valditara. Prosegue, anche se in attenuazione, l'ondata di maltempo, per lo più sul versante adriatico. Le regioni in allerta gialla scendono oggi da 12 a 6, sono Marche, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia e Sicilia. Centinaia ieri gli interventi dei vigili del fuoco. E da Alessandro Cisini, grazie dell'ascolto.
8: Nettuno Bologna 1.
11: Hai programmi per il weekend? Snoopy sì! E ti aspetta al centro commerciale Minganti. Il 19 e 20 settembre immergiti nel mondo dei peanuts tra laboratori creativi, giochi nelle aree dedicate e uno speciale meet and greet con Snoopy. Scopri di più sul sito. Centro commerciale Minganti, Bologna.
12: Pronti a 2 settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
13: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
14: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta su Parrafoglio.
15: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: specifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Torna a Comacchio alla 28esima sagra dell'Anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio. Nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
2: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
3: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
4: Invicta, in ferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
3: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
4: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
3: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0.

0: Famiglia in via Irma Bandiera.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Fino alla fine, Forza Bologna è presentato da...
3: Dalla ristrutturazione di una vecchia stalla, a Bologna è nato il Lambrusco. Al ristorante Il Lambrusco puoi gustare i piatti tipici della cucina bolognese, crescentine e tigelle. Il Lambrusco è ideale per feste, ricorrenze e gruppi organizzati. E se vuoi assaggiare i piatti, le crescentine e le tigelle della cucina del Lambrusco, c'è il menù degustazione a 25 euro. Il Lambrusco è a Bologna in via Garavaglia. Seguici sui social Lambrusco Crescentine Tigelle.

0: su Nettuno Bologna 1 fino alla fine. Forza Bologna! Il prepartita del Bologna con NDL Bomber.
1: Ed eccoci qui, 9.05 puntualissimi, buongiorno a tutti, buongiorno Bomber.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti, ai nostri video, tele, radio, app, ascoltatori.
1: Buongiorno Dani Fabbri.
3: Buongiorno a tutti e ancora tanti auguri al nostro Tadej Pogacar.
1: Grande Bomber, tanti auguri, ci sei arrivato a fine presentazione, ma bravo che l'hai detto subito.
2: Bella l'immagine con la maglia gialla, no, un bel
1: bella,
2: sogno.
1: Bella l'immagine, stavamo discutendo di lo scarso, adesso anche no. Quello che vedevano i nostri occhi e che avete visto anche per televisione, anche no. Oggi giornata della maglia, come vedete siamo tutti immagliati Bologna, tranne lo scarso, che è la maglia dell'Osteria Grande. Esatto, perché c'è la partita e poi tu col Bologna non c'entri niente, quindi ringrazio che ti teniamo qui con noi. Va a presentare, fa briga, è un milanista, ma lasciate la detto, casa!
2: Lo teniamo qui per ora,
1: esatto, per esatto. Ora. Buongiorno Scarcelli.
4: Buongiorno Andy, buongiorno Bomber, ancora auguri, buongiorno a tutti voi, però è sempre bello essere con voi, ragazzi.
1: Grande, grazie Scarce, buongiorno. Iniziamo con una brutta notizia, purtroppo si è spento a 83 anni Sandro Mazzola, figlio di Valentino Mazzola e bandiera dell'Inter, 83 anni, ci saluta. Nazionale, tantissime presenze, 70 per precisione, 22 reti, e quindi anche noi condoglianze alla famiglia Mazzola e ci stringiamo a questo lutto nel mondo del calcio.
2: Uomo anche di spirito, perché ricordiamo anche si è prestato in TV a presentare Ronaldo, invece era Aldo Baldi.
1: È vero, Rolando.
2: Uomo di spirito anche.
1: Era un altro calcio, sì, era un mai dire gol. Clamoroso con i calciatori che facevano parte proprio della trasmissione. Ragazzi, noi abbiamo lasciato sabato scorso con un Bologna che doveva ancora scendere in campo a Napoli. Avevamo un altro allenatore, perché c'era mister Tedesco sulla panchina. Ritorniamo sabato dopo, il Bologna perde a Napoli in maniera, sì, di misura 1-0, ma sappiamo benissimo che la distanza, la forbice, il gap tra le due squadre, soprattutto nel secondo tempo, è stato maggiore. E ci troviamo un altro allenatore, benvenuto mister Palladino. Dopo alle 10 sentiremo Andrea Rurali di Monza Cuore Bianco Rosso, che ci farà un piccolo quadro del mister, del quale lui è comunque conoscente e l'ha avuto per due stagioni a Monza. Giudizi, ragazzi, chi vuol cominciare? Bomber, vuoi cominciare?
2: Vado io. Vai. Allora, intanto in bocca al lupo a mister Tedesco, perché comunque credo che sia arrivato dentro una lavatrice, ci è capito poco, un'impressione quella anche con la faccia di quando va via di chi comunque è dispiaciuto, perché molto probabilmente aveva capito poco. Una settimana rocambolesca, di quelle che tutti hanno dato la colpa a tutti. Adesso però tutti devono prendere responsabilità, perché comunque da mister Palladino, benvenuto, perché comunque ricordiamo che, facciamo una premessa, il simbolo davanti è sempre più importante di tutto ciò che c'è scritto dietro o sotto, quindi l'importante è il Bologna. Se in questo caso la scelta di Palladino è la migliore per far rinascere il Bologna, benvenuto.

0: Venga, adesso il lavoro è importante. Oggi cercheremo anche con Mister Dani Fabbri di capire la prima formazione che andrà su, perché è tutto un'incognita. Io devo dire una roba, signori: la campanella, che chi ha colpe o non ha colpe, la campanella è finita. Basta.
1: No, è suonata.
0: È suonata. La ricreazione è finita. Basta.
1: Sveglia adesso.
0: Adesso, colpe non colpe, bisogna comunque remare tutti da una certa parte, perché a mio avviso, compresi noi, perché io ci metto anche noi, perché continuare a, tra virgolette, supportare il giro di campo per, senza fischiare, per carità, non si fischia mai, però supportare anche quando perdi in maniera un po' barbina, diciamo così, non è il caso. Facciamoci tutti un esamino di coscienza e cominciamo a pensare che servono tre punti importanti.
1: Fabbri.
2: Allora, è abbastanza complicato, perché io, dopo la notizia dell'esonero, ho cercato di fare un po', andare a ritroso e cercare di capire le varie situazioni. Diciamo che Tedesco non è partito benissimo fin dall'inizio, ma non per sua scelta, nel senso, già il fatto di presentarti per in una esperienza nuova, in un paese nuovo, senza il tuo secondo storico, è sicuramente già un minus, nel senso che perdi quell'affinità che c'è all'interno della preparazione e nella gestione delle partite. Dopodiché, metodologia nuova, metodologia completamente diversa a quella degli anni passati, probabilmente anche un modo di intendere il calcio e di gestire la partita differente, hanno fatto venire che Bologna fa un punto in quattro partite, che non credo che sia il punto la problematica sia la prestazione di Napoli, che ha dato un po' di preoccupazioni, credo, un po' a tutti. Poi da lì sappiamo come funziona nel calcio. Il primo che paga è l'allenatore, è successo a lui, successe a me quando andai ad Argenti in eccellenza, uguali, quattro partite senza secondo, cioè sembrava fare, ho detto, beh,
1: mi ricorda
2: qualcosa. E adesso nuovo corso, e adesso poi ci sono i giocatori, perché anche oggi la prima cosa che mi aspetto è i primi 30 minuti che vadano come delle schioppie, perché poi le responsabilità è questa, ossia oggi, ieri ha pagato l'allenatore, quindi diciamo tra virgolette ce la siamo un po' sgavagnata, poi cambia l'allenatore, se poi la prestazione rimane quella un po' così, dopo la responsabilità cade su di noi, quindi mi immagino anche una presa di coscienza del gruppo dal punto di vista emotivo, che non vuol dire vincere o perdere, perché poi il calcio basta poco per vincere come basta poco per perdere, è proprio un discorso di applicazione all'interno della partita.
1: Guarda, sono d'accordo. Quello che mi è dispiaciuto di più, ti dico la verità, è sentire che comunque la squadra era con l'allenatore, cioè quelle cose lì, sinceramente, credo che potessero anche essere evitate. A Napoli nel secondo tempo si è visto benissimo la squadra non era con l'allenatore, ma penso anche inconsciamente, perché comunque se produci zero, anzi meno di zero, come hai prodotto nel secondo tempo di Napoli, quando obiettivamente ti dovevi aspettare un Bologna che, non avendo giocato il giovedì o il mercoledì, avesse più benzina in serbatoio rispetto a Napoli, non mi puoi venire a raccontare che il signore è morto dal freddo. No.
2: Sì, è anche vero che non possono venirti a dire.
1: Non dirlo. Ma sì, siamo perfetti. No. Non dirlo, lascia stare. Non hai avuto domande, lascia perdere.
2: Perché un po' di politichese nel calcio è giusto che ci sia, anche nel raccontare le cose. Ma io non credo che la squadra sia contro l'allenatore, perché se la squadra fosse stata contro, avrebbero avuto altri modi per fartela pagare.
1: Oddio, aspetta, fermati. L'hanno fatto esonerare. Cioè, è stato esonerato. Non l'hanno fatto esonerare, ma è stato esonerato. Penso che.
2: Ma però, se la volevi fare, te la fanno in casa col Sassuolo la festa, capito? Non aspettano ad andare a Napoli.
1: Non lo so. Comunque, guarda, non è un problema, perché tanto è già accaduto, è già successo.
2: Però io quello che metto sul piatto, che a Napoli è stato lampante, poi, vabbè, ognuno può aver indagato, chiesto in giro, così. la cosa che mi ha sorpreso di più è quello che dice Palladino, ossia dobbiamo lavorare fisicamente, e non l'ha detto una volta, l'ha detto la prima volta, e secondo me nel suo inconscio ha capito di aver pestato,
1: sì,
2: perché poi l'ha ribaltata dicendo nel mio modo di fare calcio.
1: Sono d'accordo,
2: però probabilmente anche lì c'è qualcosa, perché è vero che siamo stati molto rinunciatari, è vero che facciamo un punto a Bergamo facendo un'ottima partita, ma con una squadra che va piano, perché io poi
0: no, Bergamo ne fai zero di punti.
2: Ah, scusa, zero?
0: No, però, Bergamo ne fai zero,
2: sì. Però comunque una squadra che io ho visto anche nelle giornate successive è una squadra che va discretamente piano come ritmo. Incontra il Napoli con gli interpreti principali che andavano piano, l'hai gestita, t'hanno messo due su un po' cavalli Lang, pazzi, Lang, ma piuttosto Favasuli,
0: anche Favasuli,
2: due giocatori Lang fondamentalmente di gamba, uno sembrava Garrincha,
1: no, Lang, cioè, guarda, Lang neanche tanto, Favasuli c'ha proprio, cioè, aperto a mezzo,
0: c'è da dire che non ti gira neanche bene, perché allora perché Amandorai non tira a Bergamo, tra le altre cose,
1: vabbè.
0: Ma oltretutto, cioè, il gol che
1: Carlotti
0: ti annulla, sì, vabbè, a Napoli però ti viene annullato un gol di 10 minuti,
1: ma
0: di
1: non
0: dieci
1: è una sfiga,
0: ho capito,
1: cioè, non è sfiga.
0: No, ho capito, però
1: sei fuori gioco,
0: no, ti gira male anche, non ti gira neanche bene, tra l'altro, però poi è logico che in secondo tempo tu fai calcio camminato.
2: Quello che volevo arrivare a dire, che non è perché non è che ti hanno messo su Moreira del Milan pagato 50 milioni che l'anno scorso a Strasburgo ha fatto gli sfacelli, piuttosto che Lookman quando era l'Atalanta, o scegliete voi un esterno alla Ibegovic e alla Juventus,
1: tipo Rowe,
2: o Rowe
0: dell'Atalanta,
1: sì,
2: dell'Atalanta. Mm. Hanno messo su Favasuli che l'anno scorso faceva il quinto a Catanzaro, bravo, perché secondo me Favasuli è un buonissimo giocatore con caratteristiche diverse dall'esterno alto di un 4-3-3, ma però è un giocatore fondamentalmente di gamba, con gamba.
0: Vabbè, ci voleva quello in quel momento lì.
2: Sì, ma
0: per loro
2: ti ha sverniciato, cioè, sì, non è che ti ha creato problemi, cioè lui andava, si vedeva che proprio andava a tre velocità superiori anche a giocatori che hanno nelle caratteristiche principali la gamba.
0: Mm-hmm. No,
2: non è andato via solamente a Eggen piuttosto che a me o a te.
0: Mm-hmm.
2: Ha sverniciato Miranda, che comunque la corsa è una sua caratteristica. Cambiaghi se l'è fumato, e Cambiaghi è uno che ha lo strappo e la forza delle gambe come prima caratteristica. Queste cose fanno pensare.
1: Sì, posso essere d'accordo, però rimane il fatto che insomma certe cose io non le ho gradite a tutti i livelli, a livello di conferenze, a livello di campo, a livello di allenatore anche, perché certe scelte di Tedesco secondo me sono state molto cervellotiche e alla fine hanno pagato. Però scusa Bomber, che vado con i messaggi.
0: Stavo andando a cercare formazioni delle classifiche,
1: blocco,
0: tutto il resto.
1: Vai tranquillo, al blocco le cerchiamo. Dimmi, è ora di andare in pubblicità. Benissimo, un minuto, leggiamo giusto il messaggio di Tommy che dice: ciao ragazzi, sono già in giro con la maglia del Bologna, camminando come un matto per smaltire lo stress pre-partita. Oggi difesa 3 o a 4, tanto tatticismo inutile, si perde 0-2. Palladino esonerato e si richiama Tedesco. Questo è Tommy. Dice PS, però per partita dovreste farlo fuori dallo stadio, altrimenti chi è abbonato come me in altri settori non può venire a salutarvi. E invece guarda Tommy, è un crisma, è un dogma, sì, quello del nostro terrazzino, con tutti quelli che fanno parte della nostra vita da stare.
0: È una buca dove scivolano tutti,
1: dove finiscono tutti quanti.
0: Proprio finiscono tutti lì.
1: Esatto.
2: Però se volete potete passare da via Andrea Costa con dei cartelloni. E
1: esatto, sì, vi salutiamo.
0: Vi vediamo da solo.
1: Ciao ragazzi, sì, noi vi salutiamo alla grandissima. Ragazzi, andiamo in pubblicità, linea allo Scarci, rientriamo col primo ospite con Pippo Cotti. Vai Scarci.
3: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
4: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
5: E da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
3: sabato alle 15 in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
6: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
3: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1. Hai programmi per il weekend? Snoopy sì! E ti aspetta al centro commerciale Minganti. Il 19 e 20 settembre immergiti nel mondo dei peanuts tra laboratori creativi, giochi nelle aree dedicate e uno speciale meet and greet con Snoopy. Scopri di più sul sito. Centro commerciale Minganti, Bologna.
7: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
8: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare. L'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
9: Polisi Costruzioni Elettriche. Progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
8: Polisi Costruzioni Elettriche. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi.
10: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
12: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
13: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
12: Dual Motor, Dual Desire.
13: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
14: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna, via De Carracci 6.
15: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
16: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
17: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
19: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali. Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
20: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Ritorniamo 9.25, secondo blocco di Fino alla fine Forza Bologna, con noi Pippo Cotti. Ciao Pippo, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Prepartita, ma proprio questo, eh? Siamo proprio a poche ore da questo Bologna-Torino. C'è un precedente, 90-91, 1-0, gol di Niki Iliev per questo Bologna-Torino. Andiamo indietro di un 35 anni, è di buon auspicio.
1: Niki Iliev che giocava col mio amico mitico Villa.
0: Esatto. Sì, c'era anche Villa in campo, certo.
1: Uh-huh. Esatto. Sì, mi ricordo. Cioè, io c'ero già 35 anni fa, no? Che c'ero già, che ero in vita, c'ero già come giovane cronista, ecco.
0: Tu eri cronista, io ero giovane sugli spalti.
1: No, vabbè, a prescindere dalle cose storiche, da tutto, oggi conta vincere. Oggi conta solo vincere. Conta avere uno stadio vicino, conta avere ovviamente tutte le persone unite. Poi dopo ci sarà modo e maniera per andare a fare processi, eccetera, eccetera. È inevitabile sottolineare, dire, che abbiamo detto anche nelle puntate precedenti, nei giorni scorsi, nelle trasmissioni TV e radio, che sicuramente c'è stato per mille un motivo, ma poi un giorno magari proveremo ad analizzare la cosa, se servirà, del fallimento Domenico Tedesco, sì, del suo essere per il momento magari inadatto forse al campionato italiano, persona stupenda, gradevolissima, livello culturale altissimo, forse troppo per questa materia, però adesso conta il bene del Bologna. L'intervento pesante, inscivolato, usando un termine calcistico, di Claudio Fenucci è stato quello. Lui ha visto che in questa situazione, in questa annata di transizione, di cambi, di cessioni anche sanguinose, che serviva un repentino cambio di guida, perché purtroppo non si vedeva nulla del lavoro fatto e quindi bisognava cambiare allenatore, ed è stato fatto in un modo atipico, perché solitamente si usa come luogo comune nel calcio: gli danno la partita prima della sosta, gli danno bel niente, grazie, è stato bello. Quindi questo vuol dire che la situazione era purtroppo, ai noi, degenerata.
2: E poi intanto dopo verrò a raccogliere i cocci di questo 4-0 che il Torino arriverà su di noi.
1: Bicicletta sul Mortirolo.
2: Asfaltato, il Mortirolo è pesante, l'ho già fatto. È pesante e forte. Ma si è parlato anche della conferenza stampa e del fatto del il presidente può fare gli interventi e degli investimenti. Grazie, averli fatti ad agosto, no? Domando,
1: agosto. Allora, ci sono stati dei passaggi anche dove l'allenatore è esonerato comunque davanti, forse anche perché voleva non fare quello contro, non fare quello che chiedeva, perché era talmente affascinato dal fatto di allenare in Serie A che lui si è fatto andare bene delle cose. Ok, ha detto vabbè, con questo ce la faccio, con questo ce la faccio, credetemi, questo lo so per certo. Ok, lui non ha alzato la mano dicendo sì, va bene, però prendetemi quello. Lui ha detto no, vabbè, magari faccio un nome a caso, ce la faccio con Ela Susi, magari ce la faccio con questo. Cioè 50-50, cessioni illustri, cose, ma credetemi, c'è stato anche un avallare, secondo me, magari anche sbagliando, da parte dell'allenatore su certe scelte. E quindi secondo me è vero che si poteva fare prima, ma è vero che magari l'allenatore ha detto no, ma sai cosa, adesso facciamo così che va bene. No, non è andato bene
0: decisamente.
3: Comunque ciao Pippo, sono Dani. Io credo che tu hai detto il fallimento di Tedesco, io direi è un fallimento globale, fallimento della società, è fallimento del mister ed è fallimento del gruppo, perché quando c'è un esonero paga lui. Sì.
1: Ma guarda, io la prendo ancora più larga, Dani, sai, è un fallimento anche del sistema calcio in generale Serie A. Mi spiego meglio, sai perché? Perché tu hai messo e sei stato avanti, ti sei portato nel futuro un allenatore con una metodologia particolare, un ragazzo, un ingegnere laureato, preparatissimo, super colto, che ha trattato il calcio forse come il basket, nel senso utilizzando tutta una serie di cose, di situazioni, magari anche in modo un pochino troppo aziendalista, un po' troppo verticale, perché lui viene dalla Mercedes, quindi è come ingegnere, ha trattato tutto in questo modo qua. Il calcio italiano non è pronto per questo, non siamo pronti.
3: Vero, e aggiungo una cosa che è un'indiscrezione che è uscita stamattina, potrebbe essere che se oggi pomeriggio il Borussia Mönchengladbach non vinca in casa, venga esonerato l'allenatore, e il primo pretendente a quella panchina potrebbe essere Domenico Tedesco.
1: Ma, lui là farà benissimo, e gli auguro le migliori cose, perché io ho avuto la sensazione, ho visto tanti allenatori da tifoso e anche da giornalista in questi anni, e lui mi ha dato la sensazione, magari se un giorno lo rincontrerò mi dirà ma lo sarai te, che lui fosse un pulcino bagnato in mezzo a una situazione dove lui, pur di allenare in Serie A, ha accettato tante cose, tante mediazioni, tante situazioni, e qua adesso non ci sono più scuse neanche per i calciatori, non ci sono più alibi, zero scuse. Cioè lui, se va a allenare in Bundesliga, farà da Dio là, perché là hanno un'altra cultura. Noi siamo ancora un pochino più acerbi, o come si direbbe alla bolognese, basturloni.
0: Basturloni, sì, ci sta, può essere anche un po' più, diciamo, lasciato a caso, però insomma sono successe cose che sinceramente mi auguravo di aver superato, sì, da qualche anno, invece sì, puntualmente
1: ma qui sono successe,
0: si sono ripresentate.
1: È il suo metodo di lavoro, che lui, cioè, è stata una persona coerentissima. Lui ha detto: la mia metodologia è questa, io faccio così, andando contro tutto e tutti, però se non perdi con la Lazio, se a Bergamo va come deve andare, il gol di Thiago, è vero che ci sto mettendo troppi se, ma però devo dire che lui non è stato un generale fortunato. Napoleone diceva: meglio un generale fortunato che uno bravo. Pippo, lui non ha avuto neanche il tempo di dimostrare che era bravo.
2: Pippo, 11-10 anni fa, adesso non mi ricordo quanto è stato, un presidente, un direttore sportivo, invece diedero questa opportunità a un allenatore, e nacque una squadra che sta andando avanti con un percorso diverso, e un settore giovanile molto diverso. Però se che i senatori, e Gasperini inventa la DEA, poi speriamo che invece in questo caso qui abbiano trovato la quadra nell'altro senso, per carità, viva Paladino, certo. E viva e forza Bologna, certo, sempre, certo. Assolutamente.
1: Però secondo me, avendo conosciuto un po' Domenico Tedesco, avendolo osservato, avendo guardato certe cose, dovevi andare proprio oltre, fare tabula rasa, cambiare 15 giocatori.
2: Ah, ma è quello, fondamentalmente Gasperini all'epoca fa così, o vi va bene così, o qua comando io, è finita.
1: Ma lui ha provato a fare così, poi ci ha messo lo zampino Frattesi, è arrivato un gol pazzesco, sono successe tanto una serie di cose che purtroppo per mille motivi hanno costretto il Bologna a fare la cosa giusta. E lo dico in modo veramente, lo dico per Pippo Inzaghi, non vedevo l'ora che andasse via da Casteldebole, non vedevo l'ora. Qua mi è dispiaciuto veramente tantissimo il suo modo garbato, educato, anche di salutare i giornalisti. Di solito l'allenatore tira dritto e manda tutti a spendere, invece è stato proprio educato, garbato, gentile, ma lui è sempre stato così.
2: Io Pippo di della squadra di Pippo Inzaghi, tutta quella gestione lì, sì, me ne sono accorto a Bressanone. Andy è il testimone, perché mi ha telefonato in intervallo.
0: Bologna Norimberga.
2: Come va? Io gli ho detto testuali parole: andiamo giù come piombi.
3: E da lì nasce l'espressione giù come
2: piombi. No, però mi ha telefonato. Dico, guarda, io sono preoccupato, perché questa è una squadra che non ha capo né coda.
1: Però noi ci ricorderemo, io mi auguro che lui faccia veramente bene, di questo allenatore signore, colto, preparato, con un bagaglio culturale, che è transitato da Bologna, e purtroppo non l'abbiamo capito. Non l'hanno capito i calciatori in primis.
2: Ecco, vediamola così, proviamo a vedere la botte mezza piena. Da quel punto lì, dopo arriva un amore infinito con un altro allenatore.
0: Sì.
1: Arriva con un amore infinito con Sinisa Mihajlovic, senza nulla togliere però a Paladino.
2: No, certo, assolutamente, per carità, però
1: non ci possiamo innamorare di Paladino, gli vorremmo tanto bene, ma Sinisa Mihajlovic è lassù in alto e basta, non ce n'è un altro, che piaccia o non piaccia, lui per il suo carattere, quello di fare, lui è riuscito a far fare un gol a Santander, a San Siro con l'Inter, penso che quello sia il più grande miracolo sportivo di Sinisa Mihajlovic a Bologna, capito?
2: Vero, vero. Vincenzo italiano ha fatto fare gol anche a Carson. Abbiamo vinto la partita a Roma. Siamo riusciti a vincere la partita a Roma, che non ci credeva neanche lui quando ha fatto gol. Ho detto, e io adesso cosa faccio? Ma va a fare Cesare in Chimouni.
3: Però non, mi, non mi stuzzicate su queste cose, perché altrimenti, perché ci abbiamo avuto anche un allenatore che è riuscito a far fare una stagione decente anche a Zirkzee.
1: Vabbè, a Zirkzee però. Zirkzee però è un grande campione che deve giocare con un certo tipo di calcio. Lì purtroppo lui si è fatto non rovinare, perché è la parola sbagliata, perché uno che prende un ingaggio così non si rovina, però il suo procuratore l'ha portato in una terra dove lui fa fatica a giocare a calcio, mentre qua poteva fare con certi moduli poi tantissime robe. Però purtroppo, insomma, adesso noi dobbiamo attaccarci al 3-4-3 del nostro nuovo mister e gridare forza Bologna e vincere la prima partita, perché tre settimane di sosta se no sono una roba mamma mia, è brutta. Però diamo due giocatori alla nazionale e gli diamo anche un portiere, che è una bellissima cosa.
0: Due giocatori nazionali, diamo anche il portiere, beh, insomma, andiamo a vedere proprio il bicchiere, non dico mezzo pieno, andiamo a raschiare per vederlo
2: gin tonic. gin tonic
0: alle 10 del no, non era alle 10 del mattino, che ora era l'ora del gin tonic del Marta.
2: Ah, le 2 era 2 del 5, arriva con un caldo gin tonic
0: impegnativo,
2: onore a te.
0: Sì, gin tonic abbiamo visto con i nostri occhi.
3: Era rinfrescato.
2: Sì, beh, perché
0: c'è una domanda per te, Pippo. O ciclista, dicono da casa. Il Fioretto potrebbe essere di fare la tangenziale delle bici in velocipede, quello del 1800, quello col ruotone.
1: No, ho già fatto il Fioretto.
0: Sì, l'hai già dichiarato.
1: Sì. In Europa faccio il percorso degli dèi.
2: No, non fai.
0: Non faccio il percorso degli dèi. Dillo bene.
1: Dico che lo faccio.
2: Sì, sì, che lo fai e poi. Poi. Niente.
0: Esatto.
2: Sì.
0: Pippo, i tuoi impegni del weekend, partendo da oggi, tra qualche ora.
1: Allora, innanzitutto devo dire una cosa.
0: Sì, prego.
1: Se no mi scordo. Devo fare bocca al lupo a nonno Moreno, che è il papà di Simona, che deve, insomma, sta per affrontare un piccolo intervento, e quindi devo fargli un bocca al lupo.
0: Beh, ci aggreghiamo anche noi, ascolta.
2: A bocca al allora, lupo.
1: Devo fare, no, nonno Moreno è anche un vostro fan. Io ho detto, ma infatti andiamo dal professore Bravo, ecco, perché essendo un vostro fan io mi sono chiesto
0: bravo come bravo, bravo. E deve essere bravo, sì, e deve essere detto, bravo,
1: abbiamo un'eccellenza mondiale qua, se ce l'abbiamo noi andiamo da lui.
0: Però a livello medico a Bologna bisogna dire che di eccellenze mondiali ne abbiamo tante. Davvero,
1: siamo veramente i più bravi al mondo,
3: infatti, anche perché su questo due ospedali nei primi 150 del mondo per la rivista quella americana.
1: Ho letto stamattina la rivista americana che ha detto sta roba qua, infatti
0: cronaca vera.
1: Bella cosa. Gli americani non sono mica tanto simpatici nei giudizi, quindi
0: soprattutto sugli ospedali.
1: Sì, infatti, mi ha colpito questa cosa. Però salutato nonno Moreno, andiamo diciamo al Vil Pallone, quindi domani sera alle ore 21 col mitico Villa, poi ci sarà ospite un ex rossoblu importantissimo anche.
0: Ce lo spoiler, dai.
1: Lo posso spoilerare, vabbè.
0: Dacci un indizio.
2: Dai, dacci un indizio. Giocava nel Bologna.
1: Giocava nel Bologna e ha lo stesso nome dell'allenatore esonerato.
0: Ah, Mimmo?
3: Maglietta.
2: Grande.
0: Mimmo.
2: Bravi. Grande Mimmo.
0: Anzi, bravi. Salutacelo perché è un grande amico di questa trasmissione.
1: Bravissimi lui, proprio lui.
0: Grande, grande Mimmone, numero uno, è veramente un grande.
1: Ci sentiamo tra poco dopo di voi, sì? Su Radio Bologna 1 e vi do l'appuntamento a domani sera invece tutti RC alle ore 21 Casa Cotti.
0: Grazie forza Pippo, Bologna. Forza ciao, Bologna Pippo. Sempre oggi soprattutto, grazie Pippo Cotti.
1: Grazie.
0: Noi diamo la linea al nostro Scarce per la pubblicità, rientriamo e tutti i vostri messaggi sono veramente tantissimi.
4: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 19.45 in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA Armani Milano Virtus Costa Bologna, presentato da
5: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
4: Tutta Basket City è in diretta qui su Nettuno Bologna 1.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
10: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
9: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
10: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
9: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
11: Ma effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
14: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte, sempre.
15: Dettagli in negozio online.
16: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
17: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
18: Fermati, non serve andare nel panico.
17: E cosa facciamo?
18: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
17: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
18: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
17: Idraulica Bologna SNC, a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
19: Impresa artigiana?
20: Presente.
19: Libero professionista?
20: Presente.
19: Gruppo di amici?
20: Presenti.
19: Agenzia di eventi?
20: Presente.
21: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
22: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
23: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: 9.43, rientriamo con tutti i vostri messaggi, quantomeno proviamo a leggerne il più possibile, perché ce ne sono veramente tanti, tanti, tanti. Partiamo da quelli più vecchi, che allora, Simone, buongiorno ragazzoni, la faccia stamattina è poco sorridente, sicuramente sarà meglio dopo la partita. Simone, speriamo, perché oggi c'è veramente bisogno, sì, di vincere, oggi devi assolutamente vincere. Poi c'è una magnifica, anzi aspetta, aspetta, un magnifico bambino, Orlando, numero 8, con un numero molto importante, Orlando, perché l'otto,
1: soprattutto per Andy,
0: l'otto, ragazzi, oltre che Remo Freuler, Giacomino Bulgarelli, insomma qualcosa che nella...
2: Klaas Ingesson,
0: sì, eh beh, sì, 8 o 4 dipendeva da perché non c'erano i numeri fissi ancora, o c'erano?
2: No, c'erano già.
0: C'erano, sì, c'erano già. Sì. Perché Anderson aveva il 19, quindi sì, Ingesson 8. Però insomma, numero importante nella storia del Bologna. Infatti continua dicendo: "Buongiorno ragazzi, oggi porterò il mio bimbo autistico per la prima volta allo stadio, grazie all'associazione ANGSA che segue i bimbi con neurodivergenze. Lui è carico a pallettoni, peccato che dovrà vedere una sconfitta per 3-0 con tanti cappelle del nostro Luca. Sforza Bologna sempre con Macumba." Messaggio socialmente utile con Macumba.
2: Una combo.
0: Questa è una combo. Che è il numero uno, ragazzi.
2: È meglio che un Happy Meal.
0: Sei Alessandro. Ciao Alessandro, diamo un abbraccione anche a Orlando e gli diamo veramente un abbraccio grande, grande, grande. E soprattutto speriamo che esordisca con una vittoria. Poi la Fede, carissimi, intanto ancora auguri al Bomber. Grazie. E poi una buona giornata. Speriamo a tutti voi e noi. Buon nuovo Bologna a tutti. E vorrei salutare con un ciao Sandro. Ricordiamo, l'abbiamo ricordato in apertura, è mancato Sandro Mazzola e oggi è una giornata di lutto per il calcio intero, perché era comunque un'icona del calcio italiano, col baffo tipico degli anni 70, insomma uno che al pallone poteva dar del tu tranquillamente. Poi ciao a tutti, di quanto è cambiata la classifica, la graduatoria rispetto alle altre squadre di Serie A rispetto a sabato scorso, dice Andrea. È cambiata, che tu sei rimasto al palo, qualcuno è andato avanti, qualcuno è rimasta lì. Cambiata poco a livello di punteggio.
2: Ah, per te poco, devi ancora giocare, non hai vinto, quindi...
0: Esatto, vediamo cosa succede oggi, che secondo me è molto molto molto importante. Vocale.
3: Ciao ragazzi, da Luca. Ma oggi secondo me non serve giocare bene, serve vincere. Non mi interessa il gioco, va bene anche un gol di spalla al 90esimo, ma bisogna vincere. E poi il bel gioco verrà fra 20 giorni quando ripartiamo. Oggi c'è solo una cosa da fare, vincere. Possibilmente, poi. Ok, forza Bologna e tutti allo stadio oggi, ok?
0: Oggi tutti allo stadio e dopo Piazza Lucio Dalla c'è la festa della maglia, ricordiamo, organizzata dall'Associazione Futuro Su Blu e Centro Bologna Club. Prego.
1: Dove le birre sono da 04 e 05.
0: Dove le birre sono da 04 e 05 costano 5 o 6 euro.
2: Altrimenti il colpevole c'è. E ha un nome e cognome,
1: Mirko
2: Montemugnoli.
0: Che dopo dalle 10, allora alle 10 avremo il blocco dedicato al collega di Monza che ci darà due dritte su Palladino. Ma dopo ci colleghiamo col Monte, che sono là a montare bandiere e striscioni. Ci sarà già stramaledicendo per quello che stiamo dicendo. Maurizio dice: "Buongiorno ragazzi, oggi vado allo stadio con BFC senza barriere per vedere 1-0-2 sempre forza e solo forza Bologna." Maurizio, ciao Mauri, buongiorno. Altro vocale, e poi sono tutti precisi da 30 secondi.
2: Sì, bravi, bravi, bravi.
4: Ciao ragazzi, Kick da Lavino. Cambio un attimo argomento. Noi a Napoli non ci fanno andare, non fanno, vietano trasferte, i vicentini non possono andare a Verona,
0: i torinesi non possono venire oggi,
4: sappiamo già. Intanto in Inghilterra ovviamente sì, con misure super di sicurezza, però West Ham Millwall
0: 13:30
4: tifosi, quindi dov'è che sbagliamo? Ciao a tutti, forza Bologna.
0: Allora Francesco, intanto devi capire che Millwall e West Ham sono dentro la stessa città, quindi non è che gli puoi vietare la trasferta.
2: Capo primo.
0: Difficile. Diventa difficile. Secondo.
2: Divisi da un fiume, Andy?
0: No, una sono sponda, proprio due, cioè... proprio due quartieri diversi. Una volta era così, adesso all'inizio nel 1800, 1900, poi dopo il West Ham si è spostato. Io tifo Millwall, quindi per me che giochino alla Tana è motivo d'orgoglio, e spero che il Milan oggi riprenda la sua cavalcata dopo il 2-2 dell'ultima partita.
2: È un fatto culturale questa partita qua, ha fatto storia, ha fatto epoca, c'è... in tutti i sensi.
0: Ci sono storie legate a vecchi scioperi degli anni 10, si perde nella notte dei tempi, però è una partita pericolosa, tant'è che hanno vietato l'accesso ai turisti, hanno dato delle delimitazioni ben precise, e quindi Francesco, credimi, anzi Ghico, ci sono anche là. Poi non puoi vietare la trasferta perché sono dentro la stessa città, non puoi fare territorialità.
2: Daspo di quartiere di blocco diventa difficile.
1: A me piacerebbe passare una serata con l'attaccante del Millwall.
0: Ah, con cosa? Con
1: Landon Dykes.
0: Ce n'è uno che è la copia di Scouten.
1: Questo no, sì. Lyndon Dykes, l'irlandese.
0: Ce n'è uno che gioca, guarda, mi sfugge il cognome, dovrei andare a rivedere la formazione, che è la copia di Scouten, è identico, è uguale a Scouten. Poi andiamo avanti, buongiorno bellissimi, grazie Dani, ricordiamo il club di Roma, auguri Bomber.
2: Grazie
0: Daniele, Dani, che salutiamo. Ragazzi, oggi sarò assente, ma porto la giustificazione, abbiate pietà, la mia settimana di vacanza, un posto bellissimo.
2: Ma quel mare lì è un filtro o è così?
0: Se è così, tanta roba, e dici dove sei, perché è veramente bello. Poi, vista l'assenza vacanziera, ho girato gli abbonamenti mio e di mia moglie per la partita di oggi ad un amico di provata fede che andrà in curva con la figlia. Il giochino mi è costato 30 euro, sì, perché adesso si paga l'accessione abbonamenti, che sono 20 più 10, se non ricordo male, 20... o 15 e 15, non mi ricordo, perché sono 15 e 15 perché sono abbonamenti standard. Non mi arrabbio, perché tanto non divento più povero di come sono, però che figuretta il BFC, signori, si nasce, ma qui qualcosa tocca. Posso andare in spiegazione di quello? Guarda, io sono stra d'accordo di metterli a pagamento. Poi direte no, vabbè, però è una sì, però quando voi andate allo stadio vedete che nei distinti, invece degli abbonati del Bologna, ci sono i napoletani o gli juventini o gli interisti, è giusto che venga pagata questa, sì,
2: anche
0: questa,
2: perché qualcuno...
0: che non diventi un bagarinaggio, esatto, libero. Io sono d'accordo, d'accordissimo, anch'io se dovrò mai cedere l'abbonamento pagherò quello che c'è da pagare, però è giusto che sia così.
2: Per colpa di quelli che hai appena detto.
0: Esatto, e sì. Poi aggiungo anche, scusate un attimo, per quanto riguarda i disabili, perché ci sono delle problematiche anche per i disabili, la cosa vale uguale per quello. Perché ci sono stati personaggi che se ne sono approfittati in maniera schifosa del pass handicap. E quindi non va bene.
2: No.
0: E quindi non va bene. Quindi bisogna un attimo che venga tutto rimesso a regime e portato avanti. Perché non si può fare delle cose del genere.
1: Anzi, forse la cosa più grave è l'ultima. Sì, in certo. Assoluto, proprio in assoluto. Comunque oggi porto io il piccolo Edo e anche io mi sono fatto girare un abbonamento per il cucciolo, 15 euro,
0: ragazzi, è così, c'è poco da dire. Poi a me piacete più voi tre che non trovate scuse. Pippo cerca sempre scuse per la società, Luca Taxi, ma no, non è così, sennò
2: ma insomma, sarebbe... la frase su Pippo Inzaghi non, esatto, era proprio
0: no,
2: società.
0: Non credo, Luca, che sia così.
2: Però,
0: intanto, grazie se piacciamo noi, ma non è il fatto di piacere o non piacere. Io credo che la situazione sia sotto gli occhi di tutti.
2: Sì, beh, non puoi mica star lì a...
0: Io divento romantico, anzi nostalgico, quando me la vogliono vendere diversa,
2: che quello è un altro paio di maniche,
0: questo è un altro paio di maniche,
2: i virgolettati ci sono un po', esatto, un po' discutibili, diciamo così, esatto, discutibili.
0: Vocali.
5: Beppe da Bologna, scusate, parlare di fallimento dopo quattro giornate sarei un attimino cauto. Io ritengo che facendo si fanno anche degli errori. L'importante è rimediare il prima possibile.
0: Beppe, guarda, fallimento non è di quattro giornate, attenzione, parliamo di un fallimento di un progetto che dura da ormai due mesi, perché tra preparazione e tutto non sono le quattro giornate sono la fine, il progetto è diverso, nasce prima, ci sono state delle situazioni legate anche alla preparazione, e questo è innegabile, e quindi è il complessivo che viene preso in considerazione, e sono due mesi ormai di lavoro, quindi ci sta che possa essere definito un fallimento. Poi dopo quattro giornate sono d'accordo con te che sia stato forse un pelo prematuro, però se non c'era più possibilità di far coesistere il gruppo allenatore è giusto che sia stato esonerato, fine. Poi questo è, penso, un po' il pensiero generale tra i presenti qui nella stanza.
1: Sì, nel senso che poi fallimento, errore, cioè fondamentalmente la pensiamo un po' come te, cioè probabilmente è stato un errore sceglierlo perché hanno valutato delle cose, cioè c'è stato un po' di colpe da tutte le parti.
2: È stato un brutto cocktail, diciamo così.
1: Poi
2: non era un gin tonic, non era gin tonic, no, di Marsa questo,
0: no.
2: Non era gin tonic di Marsa Tuori,
0: un ferrocchino a bislea.
1: Alla fine se bevi un gin tonic non tanto buono dai sempre a colpa al bar,
0: urla barbaro tu,
1: sempre colpa al bar, ma poi casomai gli alcolici e le toniche che gli hanno messo a disposizione, ma la cosa
2: sei pronto
1: è il bar.
2: Perché adesso ti capotto, era una prunella Ballor calda,
0: la prunella Ballor del quale io detengo una bottiglia ancora
2: adesso,
0: in tonza.
2: Adesso ti capotto.
0: Però sai che sono stato stronzo, posso dirlo.
2: Filippo,
0: no, scelto. Proprio stronzo, perché la prunella Ballor andava aperta il 14 maggio 2025.
2: Sì.
0: E non ci ho minimamente pensato.
2: Avevamo altro da pensare quel giorno.
0: Però era l'occasione per aprire la prunella Ballor.
2: Adesso ti capotto.
0: Buongiorno, oggi bisogna pedalare e battere il Torino. Poche storie, dice Claudio. Tedesco è stato un gentiluomo fino alla fine. Claudio, a parte ricordarci la giornata della maglia rossoblu, però c'è un mantra che tu mandi sempre, che è 1-2 fisso, e non l'hai mandato. Mandalo non subito, immediatamente, perché serve.
2: Disgraito.
0: Esatto. Poi oggi gran partita, gran bolo per raccato, il risultato finale 0-2 per loro, noi solo traverse, ma Kumba Day.
2: Sì, oggi serve tutto, oggi anche il voodoo serve, ragazzi.
0: Mirko, vediamo cosa dice. Buongiorno ragazzi, il tedesco è stato visionato da 2 anni. Io mi chiedo e vi chiedo, che cosa avevano visto i nostri dirigenti quando lo seguivano? Ah, secondo me era nel blocco con Biondini, Pesce, Guberti, tutta quella gente lì.
1: Cioè, il fatto di seguire un allenatore e visionare un allenatore, cioè, vai poi a vedere.
0: Allora, seguire è stalking, visionare no. Sì,
1: Però diciamo questo, tu vedi le partite, hai dei colloqui, però non è che vai al centro tecnico e stai lì un mese con lui a vedere come lavora. Già.
2: È quello che fa la differenza, poi, fondamentalmente.
0: Però l'ambiente, insomma, ha seguito bene.
1: Bel ragazzo.
0: 3 denunciati. Ricordate Gazzoni quando prese Buso chiamandolo la Treccani del calcio, bravissimi teorici ma che non riuscivano a tramutare sul campo le loro idee. Vedo le analogie tra Buso e Tedesco, dice Marco.
1: Buso grande secondo, però.
0: Sì, grande secondo. Tedesco ottimo allenatore, secondo me sono due piani diversi, però è come situazione è contigua, mettiamola così, mettiamola su questo lato qui. Buongiorno, nessuno l'ha accennato, ma per me tutto nasce addirittura dal dicembre scorso, girone di ritorno vomitevole. Fermati Ettore, nessuno l'ha accennato, no, perché noi l'abbiamo proprio detto chiaro, nasce dopo
2: Ariadne.
0: Secondo me nasce anche prima,
2: però noi abbiamo scelto una data, come hanno scelto il 25 dicembre, che
0: esatto, è 20 dicembre, sì, è il Ariad. 20 dicembre Napoli-Bologna finale di Supercoppa, e lì qualche
2: nicchia, vengono le nicchie, anche perché dopo ricordiamoci che vanno via 2 giocatori importanti.
0: È vero.
2: Vanno via giocatori importanti con delle voci abominevoli, aberranti, che sono state fuori.
0: Che sono uscite anche a sto giro.
2: Sì, però è qua, ricordatevelo.
0: Che quindi sono uscite anche a sto giro. Sì. Però vorrei dire una cosa: chi mette in giro questi audio? Ragazzi, ricordatevi sempre che esistono dei tribunali. Mm. e non vedono l'ora di accogliervi a braccia aperte per stabilire se quello che avete fatto sia penalmente perseguibile o no.
2: Cioè, se vi sentono, un avvocato si mette sulla scrivania e comincia a ballare.
1: Almeno a sto giro hanno cambiato l'interno.
0: Sì, sì, hanno cambiato l'interno. Almeno che giri un po' la questione.
2: Ah, beh, ragazzi,
0: uno da passivo diventa attivo, sai quelle storie lì.
2: Se no, sì, cioè, si offendono i giocatori che non vengono considerati.
1: Penso che l'abbiamo ascoltato un po' tutti.
0: No, ma...
1: però ha fatto passare anche uno come un plumone.
0: Esatto, ma posso dire una cosa? Cioè, sembra che se ti caschi qualcosa per terra in quello spogliatoio lì, lascialo lì, non toccarlo, per l'amor di Dio.
2: Lasciala ai posteri.
0: Ti danno il regalo,
2: per Dio.
0: Ti danno il regalo, sai, l'asta, quella per raccogliere le cose a terra, per raccogliere le foglie, quella lì te la danno. Hai firmato il contratto col Bologna, tieni l'asta per raccogliere la roba,
2: e
0: tua.
2: Esce barbuti come la pubblicità della frasca. Stop, fermi.
1: Questa la capiamo probabilmente solo noi, perché ne parlavamo prima fuori onda. Beh, però uno ha usufruito anche per fare forza.
0: È vero, esattamente. No, fare della salita è così, ragazzi. Veramente. Quando create quei messaggi lì che mettete in giro, state
2: occhio,
0: attenti, perché è un attimo.
2: State in orecchia.
0: C'è la pubblicità? Oh, a me questo mi
2: sì, rompe le palle con la pubblicità. Oh.
0: Ci interrompe sempre.
2: Sembra un timer, ogni 20 minuti rompe
0: pubblicità.
6: Fino alla fine, Forza Bologna è presentato da...
7: Dalla ristrutturazione di una vecchia stalla, a Bologna è nato il Lambrusco. Al ristorante Il Lambrusco puoi gustare i piatti tipici della cucina bolognese, crescentine e tigelle. Il Lambrusco è ideale per feste, ricorrenze e gruppi organizzati. E se vuoi assaggiare i piatti, le crescentine e le tigelle della cucina del Lambrusco, c'è il menù degustazione a 25 euro. Il Lambrusco è a Bologna in via Garavaglia. Seguici sui social Lambrusco Crescentine Tigelle.
6: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA, Armani Milano, Virtus Costa Bologna, presentato da
7: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti, Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
6: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
7: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
8: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
9: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 586, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
10: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di fatta.
11: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
12: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
13: CUP24, un paraprenota fatto.
14: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
15: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
16: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Impresa artigiana?
18: Presente.
17: Libero professionista?
18: Presente.
17: Gruppo di amici?
18: Presenti.
17: Agenzia di eventi?
18: Presente.
19: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
20: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
21: Fermati, non serve andare nel panico.
20: E cosa facciamo?
21: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
20: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
21: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
20: Idraulica Bologna SNC a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: al Monza in Serie A, vincente ieri sera 2-1 contro il Sassuolo, che a sua volta aveva battuto la Juve 3-2 ed era venuta a pareggiare 2-2 qui al Dall'Ara. Però insomma ieri sera vittoria di, diciamo, basilare per il Monza. Andrea, però noi non parliamo, no, vai tranquillo, non è un problema l'abbaio del cane sotto, ci mancherebbe altro.
1: Anzi,
0: no, beh, scherzi, no? Quello è l'ultimo dei rumori che può dare fastidio.
2: Anche perché noi abbiamo il bomber qui.
0: Esatto. Aspetta Andrea, aspetta, quello, che c'è un attimo di
3: quello
0: di tensione.
3: Quello senza microfono strisciato, cosa ha da ridere l'ex regista?
0: È milanista.
3: Sì, fuori.
0: È milanista.
3: Vai,
0: prego, s'accomodi.
3: Se ne esci.
0: E che ti trattiamo come se fossi normale, cioè quello è il fatto.
3: Vabbè. Sei uno spinone te, rompi le palle.
0: Esatto. Andrea, noi ti abbiamo chiamato per una cosa che per noi è basilare ed è molto importante: capire il nuovo allenatore che è arrivato a Bologna, Raffaele Palladino. Tu ce l'hai avuto a Monza
4: live.
0: Scusa un attimo.
4: Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
0: Lo stadio Diego Armando. Eccolo qui. Hai lasciato play all, capita. intervento veloce.
1: Il bello della diretta.
0: È bellissimo.
3: Il bello della diretta.
0: Il bello della diretta non è sicuramente lo scarce. Neanche noi. Puoi giocartela tu se ci mandi una foto. Ecco.
3: Noi siamo belli.
1: Io, dai, allora, lasciamo il titolo di bello a chi bello è, Mister Raffaele Palladino. Dai.
0: Esatto, Mister Raffaele Palladino. Tu ce l'hai avuto a Monza un paio di stagioni?
1: Assolutamente sì, e ha lasciato un ricordo magnifico, perché il biennio a Monza è veramente qualcosa che è rimasto impresso nella storia biancorossa.
0: Sì.
1: Tra l'altro c'è un tra i ricorsi storici, il 18 settembre 2022 Raffaele Palladino vinceva la sua prima partita con il Monza e la prima vittoria assoluta in Serie A del Monza al, allora si chiamava Upower Stadium, oggi per fortuna è tornato a chiamarsi Brianteo, ma vinceva la prima sua gara in Serie A contro la Juventus. Domani, quasi praticamente a 4 anni di distanza, incontra un'altra squadra di Torino.
0: E la oggi
1: contro il Bologna.
0: Oggi, scusatemi,
1: ma con la partita di ieri ho perso la cognizione del,
0: tranquillo,
1: del tempo. Oggi, appunto, 19, praticamente a 4 anni di distanza, affronterà un'altra squadra di Torino, quindi c'è proprio anche questo filo conduttore che lo porta ancora in un esordio ad affrontare una squadra di Torino. Quindi finì 1-0 4 anni fa contro la Juve, speriamo che oggi possa essere una giornata altrettanto fortunata per chiudere questo cerchio simbolico.
0: Andrea, come tipologia di gioco, di modulo, di tattica, cosa ci dobbiamo aspettare da Raffaele Palladino?
1: Allora, Mister Raffaele Palladino, quando è arrivato a Monza, non ha utilizzato un solo modulo, ovvero il modulo di riferimento che è il 3-4-2-1 di matrice gasperiniana, modulo che peraltro è molto diffuso, ad esempio anche il Monza di Juric pratica questo sistema di gioco. Ma negli anni, comunque nel corso del biennio, Mister ha provato anche altre vie, altre strade, quella del 4-2-3-1 che può essere una chiave utile quando magari ci sono gli infortunati, quando le partite, gli avversari necessitano un altro piano gara, un'altra lettura della gara, un'altra preparazione, quindi si può provare a cambiare, fermo restando che per quanto riguarda la matrice della sua filosofia, del suo pensiero, i principi non cambiano, i principi restano sempre gli stessi, quindi un gioco molto corale, molto dinamico, con tanta cattiveria agonistica, gli esterni ovviamente lo abbiamo visto, il primo anno del Monza, il Monza aveva Ciurria a destra, Carlos Augusto a sinistra, sì. Hanno segnato tanti gol e hanno fatto tanti assist, perché proprio era un volume quel gioco sulle due fasce e i due si scambiavano i gol, quindi penso che anche qui le due catene laterali saranno fondamentali, con l'apporto dei braccetti, sia braccetto di destra, come si chiamano oggi, che è quello di sinistra, perché vanno poi a supportare e riempire anche l'area di rigore in fase di attacco. Io penso che ci sia tanta voglia di fare bene, tanta voglia di giocare un calcio

0: positivo, soprattutto sono passati anche 4 anni e mister Raffaele Paladino ha studiato, ha fatto esperienza e arriva anche da esperienze europee, perché comunque ricordiamo l'anno scorso l'Atalanta riuscì a battere Borussia Dortmund, fu una notte incredibile a livello europeo, e probabilmente il suo compito nel progetto, perché lui ha dichiarato in conferenza stampa: non ho sposato una panchina, sto sposando un progetto. E secondo me sono parole chiarissime, sì, cioè che non lasciano dubbio. L'obiettivo è quello lì, il suo lavoro sarà proprio quello di portare questo progetto all'approdo, al riapprodo in Europa, dove il Bologna c'è stato negli ultimi anni.
1: Sì, assolutamente sì, qualcosa ci ricordiamo.
2: Qualche cosa ci ricordiamo.
0: Me lo ricordo anch'io perché, come ben sai Andy, io mi seguo sì, per simpatia, per amicizia, quindi mi è piaciuto guardare il Bologna in Europa, perché comunque una realtà così che torna in Europa potrebbe essere veramente tanta roba.
1: Sono d'accordo, non posso non essere d'accordo con quello che stai dicendo. Bomber, prego.
2: Ciao Andrea, io ti faccio una domanda. Ciao. A modello reparto, visto la convocazione di Pessina in nazionale, il gioco di mister Paladino, a palla terra quanto coinvolge i portieri? Perché diventa interessante capire anche se uno è un piede nobile o no, come potrebbe essere impostato.
1: Giusto, vai Andrea.
0: Assolutamente, tra l'altro proprio per chiudere anche il cerchio, Pessina nel Monza nel 2022, Pessina nel Bologna nel 2026, quindi un altro punto di contatto che può legare queste realtà. Però al netto di ciò, il gioco palla a terra coinvolge il portiere, perché lo sappiamo, nel calcio moderno il portiere non è più un ruolo statico, anche nei sistemi di gioco spesso e volentieri l'uno che non si mette mai, perché si sottintende che l'uno sia il portiere, si parla sempre di 3-4-2-1, 4-2-3-1, sì. In realtà l'uno va messo in testa, proprio perché ormai nei sistemi di gioco il portiere è un giocatore di movimento, perché è coinvolto nella manovra,
1: è il vecchio libero, nell'impostazione è il vecchio libero,
0: praticamente è l'uomo in più, diciamo, e lo vediamo spesso e volentieri, perché da situazioni di rilancio del portiere per l'attaccante, quindi per l'attacco alla profondità, tante volte si tramutano in assist diretti, perché ne abbiamo visti di esempi di questo tipo. Anche l'altra sera in Europa, il secondo portiere della Juventus fa un lancio, poi con la complicità del difensore del NEC, Nico Gonzalez riesce a segnare su assist diretto del portiere. Per quanto riguarda Raffaele Paladino è una costante, in un Monza-Fiorentina rilancio di Gregorio per Dani Motta, Motta va in porta e segna, quindi sia palla a terra ma lancio lungo per l'attacco alla profondità, perché poi magari abbassi la squadra, abbassi il baricentro, chiami la pressione della squadra avversaria, e quindi a quel punto esponi i duelli uno contro uno a tutto campo, a tutta porta, e magari porti il tuo attaccante, la prima punta, gli esterni, a crearti quella superiorità, che poi in caso di ampiezza poi la palla confluisce al centro per il centroavanti, in caso di attacco frontale e in verticale poi l'attaccante può andare direttamente in porta. Quindi è un ruolo importante quello del portiere, e il gioco palla terra nella circolazione e nella distribuzione è altrettanto importante.
1: Dani Fabbri, che è uno, te lo presento, uno dei fondatori di questa trasmissione, mister tecnico.
3: Ciao Andrea, piacere tutto mio. No, a me la cosa che è più enigmatica nel vedere il futuro è intanto come metterà gli uomini davanti, perché la batteria di attaccanti del Bologna è abbastanza particolare. Orsolini Bernardeschi, Orsolini Cambiaghi, potrebbe anche eventualmente in alcune circostanze mettersi col doppio centroavanti, quindi ti direi piccoli Dobvik piuttosto che uno di questi due più Enem o Odgaard, quindi diciamo un atipico lì vicino a una punta centrale.
0: Potrebbe anche essere, io credo in questo momento, poi penso che oggi partiranno Cambiaghi, Bernardeschi, cioè penso che già da oggi ci sia un impatto sul modulo, cioè ci sarà, credo, alla sua prima panchina a Bologna, il 3-4-2-1 con appunto Cambiaghi e Bernardeschi lì davanti a supportare Piccoli. Però il doppio attaccante potrebbe essere anche un'ipotesi per un modulo che praticamente è una sorta di ibrido del 3-4-2-1, che è il 3-5-2, se vuoi giocare con le due punte davanti, diciamo punte vere, prima e seconda, che poi in realtà da Ovic e Piccoli sono in realtà due attaccanti 9, anche se Piccoli ha caratteristiche leggermente diverse. Però tutto può essere, io credo che però si debba partire da una certezza, ovvero si parte a ricostruire con una base, lui l'ha detto in conferenza stampa di presentazione, io ho lavorato in questi anni con più moduli e quindi non c'è un modulo di riferimento, l'importante è adeguarsi alle caratteristiche dei giocatori e mettere la propria conoscenza e da allenatore alla squadra, quindi questo è importantissimo. Tanti invece, a proposito di allenatori magari integralisti o talebani, arrivano nelle squadre, impongono subito il loro modulo. Palladino ad esempio a Firenze prova la difesa 3, poi torna alla difesa 4, proprio perché la squadra in quel momento non riusciva a supportare la difesa 3 e quindi per agevolare il lavoro anche dei giocatori ha deciso di tornare a 4. Vedremo se questo modulo riuscirà a resistere, ecco, perché poi si può sempre tornare a 4, ecco.
3: Guarda, anch'io sono convinto come te, non tutti la pensiamo uguale qui, che oggi lui si metta a 3 dietro, ma anche perché probabilmente gli verrà anche facile la partita, visto che il Torino gioca con quel modulo e quindi potrebbe andare a speculare uomo su uomo.
0: Esattamente.
3: Ma per fare una valutazione sull'allenatore, che questa è veramente una curiosità, è un allenatore che lavora anche sul singolo, casomai cercandogli delle posizioni diverse? Ti faccio un esempio che mi viene in mente, sì, in un ipotetico ruolo nuovo: Cambiaghi a fare il quarto, quindi a uomo tutto fascia.
0: Potrebbe essere un'intuizione. La prima intuizione che ebbe a Monza alla prima panchina fu mettere Ciurria quinto a destra. Ciurria che con Giovanni Stroppa all'epoca della Serie B fece addirittura la mezzala interna, cioè Monza giocava 3-5-2 e Ciurria non giocava esterno tutta fascia. Invece arriva Raffaele Palladino, 3-4-2-1, mette Carlos a sinistra, Ciurria a destra, e quindi Cambiaghi potrebbe essere il Carlos Augusto di quel primo Monza di Palladino a tutta fascia a sinistra. È chiaro che poi bisogna vedere anche l'equilibrio di una squadra. Palladino è un allenatore che come prima cosa, e ho idea che l'abbia fatto subito nel giorno 1 a Casteldebole, abbia incontrato tutti i calciatori, ha finito tardi proprio perché li ha visti tutti, ha parlato con loro. La prima cosa importante è instaurare un rapporto umano. La conoscenza umana poi ti porta a conoscere i giocatori a livello sportivo, a livello tecnico e anche a livello tattico, per come possono posizionarsi in campo. E soprattutto nel confronto, nella psicologia, nel parlare con un giocatore e quindi cercare di catturarlo a livello mentale, è quel famoso click che lui ha citato in conferenza stampa che poi ti porta a svoltare. Se tutti i giocatori fanno click, la squadra fa click, quindi è una conseguenza che poi si innesca e quindi potrebbero esserci sorprese, magari non subito. Io penso che però oggi il mister debba dare un'impronta chiara. Ok, purtroppo le cose non sono andate nelle prime 4 gare, c'era un altro allenatore, però oggi cerchiamo di fare click cambiando e provando a sposare una strada diversa rispetto a quella del recente passato.
1: Andrea, noi ti ringraziamo, sei stato veramente perfetto nella tua disamina su mister Raffaele Palladino. L'appuntamento con te nelle prossime giornate, perché comunque ci sarà il confronto tra Bologna e Monza. Ma vorremmo poi sentire il tuo giudizio quando Palladino arriverà a 4-5 partite da allenatore del Bologna. Grazie Andrea Rurali, grazie davvero. Forza ciao, Bagai. Ciao Andrea.
0: Ciao, è stato un ciao. Piacere. Grazie.
1: Abbiamo sentito Andrea Rurali, Monza, cuore bianco rosso. Caro Scarcelli, è il momento di andare in pausa, lo facciamo immediatamente. Pubblicità, rientriamo e tutti i vostri tantissimi messaggi.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Ma che meraviglia!
9: Eh sì, con la nuova pergola Gaviota di Infissi Group mi godo gli spazi esterni tutto l'anno, fresco d'estate e protetto d'inverno.
8: Bella, ma tra pratiche e burocrazia?
9: Ci pensa Infissi Group, dal rilievo alla progettazione, dai permessi alla posa fino all'assistenza, e puoi pagare in comode rate.
8: E quanto costa?
9: Meno di quello che pensi.
8: Pergole bioclimatiche Gaviota da Infissi Group, a Casalecchio via del Lavoro e Castenaso via Tosarelli. Detrazioni fiscali fino al 31 dicembre.
10: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. Peg 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Autocommerciale. Concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2. A Bologna.
14: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
15: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.

0: Ed eccoci qui, ritorniamo salutando chi? Doc Impianti, Massimo, lo salutiamo, purtroppo per un problema tecnico non è partito lo spot, peccato, abbiamo bucato la prima, ma questo non succederà più, ma lo risalutiamo adesso. Doc Impianti che inizia a far parte di questa trasmissione. Carlotti, abbiamo da leggere di più di messaggi,
1: qualche cosa ogni tanto arriva, qualcuno segue,
0: qualche messaggio arriva, qualcuno segue, qualcuno
1: arriverà la parcella da qualche analista prima, esatto, o poi temo.
0: Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Questo è Steve da Londra che dice: vi saluto ora che dopo non riesco, Curse of to the Zone UK, che non fa vedere il Bologna col Torino. Cotti, facci lei un fioretto che non sarà di sicuro che porti bene. Augurissimi Bomber.
1: Sì.
0: E poi il West Ham gioca nello stadio dei Giochi Olimpici di Londra, esattamente, è sempre a est ma più a nord, lontano dal fiume, ci sono i vecchi canali tutti intorno. State mo bene, ci sentiamo dopo la pausa. Sì, grande Steve, un abbraccio. Oggi ricordiamo la partita del derby,
1: mentre noi saremo in vuelo per Lecce.
0: Quando?
1: Dopo la pausa.
2: Sì, ma c'è oggi Millwall West Ham.
1: Ah, no, però lui dice:
0: ah, dopo la pausa delle tre settimane.
1: Statemo bene, okay. ci visiamo dopo la pausa.
0: No, io pensavo dopo la pausa della pubblicità.
1: No.
0: Noi, a proposito, 10-11 marzo, noi saremo a Lecce il 10. Fabri.
2: Marzo?
1: No,
0: sì.
1: Prossimo mese.
0: Io ce l'ho con marzo.
1: Non c'è idi di marzo, 10, sono le idi 10, di marzo.
0: 10-11 ottobre.
2: Ho già detto alla signora che mi fa: ma ci vai tutti i sabato? Ho detto: quest'anno sì. Fa comunque, ho delle date fisse che sono quando i ragazzi sono in trasferta a Lecce e Cagliari.
0: Esatto, 10-11 ottobre noi saremmo in volo, quindi avrai le chiavi del mezzo da condurre in porto, anche perché noi più o meno dovremmo essere in aereo proprio per...
1: Quindi c'è un'altra donna che ci insulterà, grazie, ma esatto. Soprattutto grazie a...
0: Esatto, poi Dani che dice un saluto allo Scalce, no, allo Scarce con la R, cosa ha fatto il Milan in Europa? È andata così, un po' come è andata noi, ma non c'è lo Scarce in questo momento che è andato a fare il caffettino. Buongiorno ragazzi, esordio il paladino perfetto, 3-0 per il Toro, tripletta di Mandragora, un saluto da Gabri e dai fratelli di Leffe.
1: Cioè, se Pippo sta ascoltando, sta asciugando il canale.
0: Però i fratelli di Leffe, bellissimo.
1: Fratelli di Leffe.
0: È arrivato un messaggio, non mi ricordo se qui, sì, credo qui dove c'era. Io sono stato a Palazzolo e sono uno dei 32.000 di Palazzolo, ma non dei 46.000 di Lecce. Bellissimo. Poi, qua, ciao Andy. Se non ho letto male, domenica le ragazze del BFC non giocano, Stefano da Imola. Guarda, dovremmo andare a vedere, dopo ci diamo un'occhiata, anche perché ricordiamo che Nettuno Bologna 1, oltre a essere la radio ufficiale del Bologna FC 1909, della Virtus, della Fortitudo Baseball, è anche la radio ufficiale delle giovanili del Bologna e del Bologna Women, e quindi è un piacere anche portare le notizie sulle ragazze. Poi Andy, te il Bomber sareste bene in compagnia con Simone e Frank, a lui è peggio di me, Stefano da Imola. Guarda, con Simone facevamo Paolo di McKinley, quindi è già un sodalizio consolidato. Con Frank è bravo. Frank non può stare con noi.
2: Cioè, diventerebbe, loro sono peggio di noi.
0: Esatto. Sì, sì, sì. No, diventerebbe Quatarsemo, che è diverso. Poi 11 rossoblu convocati per le nazionali, note ufficiali della società. Andiamo a leggere. Alassane, Niger, Lesotho, Gabon, Niger e Algeria, Niger.
2: Ah, le tre estluque.
0: Chi? Chi? Lo ricordate Maurizio Mosca? Chi? Nicolò Cambiaghi, Italia-Belgio, Turchia-Italia, Francia-Italia, Italia-Turchia. Lewis Ferguson, Slovenia-Scozia, Scozia-Svizzera, Macedonia-Nord-Scozia e Scozia-Slovenia. Ukko Apponen, Finlandia, Under-21-Spagna, Romania-Finlandia, Kosovo-Finlandia, ricordiamo, Under-21 sempre. Thorbjørn Heggem, Norvegia-Danimarca, Norvegia-Portogallo, Galles-Norvegia, Portogallo-Norvegia. Eivind Helland, stesse partite, però Under-21, perché Eivind Helland fa ancora parte della Norvegia Under-21. Holm, convocato con la Svezia, quindi Romania, Polonia, Bosnia e Romania di nuovo, Libra col suo Venezuela in Giappone, Corea del Sud e Giordania, Bangula col Belgio under 21, Pessina con l'Italia, Italia-Belgio, Turchia-Italia, Francia-Italia, Italia-Turchia, e questa è una notizia che fa veramente piacere. Poi Arthur Theat con il Belgio contro Italia, Francia, Turchia e Francia di nuovo.
2: Guarda, prendo spunto dal fatto di Matteo Pessina in nazionale per chiedere al bomber
0: Massimo
2: Pessina, al bomber questo: allenarsi per 3 settimane con Donnarumma, Carnesecchi e Vicario.
1: Beh, tanta roba. Io credo che intanto si allena con uno dei più grandi portieri che ha avuto l'Italia,
0: ma Carnesecchi?
1: Anche Carnesecchi, ma soprattutto si allena con un portiere che ha una cotica sulla pelle che è impressionante.
0: Vicario?
1: No, in questo caso Donnarumma, perché Donnarumma, un conto è giocare quando tu perdi e fai il giro di campo, no, però spiego il perché. È un conto è avere la pressione, la personalità e il carisma di giocare quando c'hai 80.000 persone che ti fischiano, no. E quello è una caratteristica che tu devi imparare, perché comunque sei quello più vicino alle curve e sei quello che senti quello che succede, e devi riuscire a isolarti in un mondo tutto tuo e riuscire a concentrarti.
2: Ti facevo questa domanda perché
1: poi sono dei gran portieri quelli, ragazzi.
2: Immagino che quando vieni convocato per la prima volta in nazionale e hai 18 anni non è che ti vedono come, diciamo, un outsider che gli può, diciamo, prendere un po' lo status. Sei un po' il ragazzino che viene lì, e quindi hanno anche, immagino, questa voglia di tramandarti, di aiutarti.
0: Sei quello che raccoglie i palloni.
2: Sei quello che raccoglie i palloni. Però c'è sempre il suggerimento per migliorare l'aspetto nuovo, l'aspetto di esperienza, di malizia, immagino.
1: Beh, c'è da dire anche che Gigio Donnarumma l'ha dimostrato anche nelle ultime partite con la nazionale, quando comunque un grande allenatore, secondo me, ha portato i suoi ragazzi e lui li ha guidati in campo, gli ha dati anche la carica, li ha tenuti lì, e, cioè, ha fatto vedere cos'è un leader. Così la spieghiamo proprio bene bene, e in questo ruolo lui è veramente tanto carismatico. Poi Vicario e Carnesecchi, insomma, sono altri due portieri che, insomma, tanta roba.
0: Caprile ce ne sarebbe,
1: sì.
0: Guarda, è tornata fuori un po' la scuola portieri italiana, che è stata poi bistrattata per tanti anni del dopo Buffon, però adesso hai 5-6 portieri di livello.
1: Senza togliere nulla a Pessina, però i miei 60 milioni più Carnesecchi non erano a caso.
2: Però hai detto un nome, cioè ci si aspettava che quel quarto nome fosse Caprile?
0: Sì, però mi fa piacere che sia Pessina,
2: no.
0: Però quindi, mi fa molto piacere,
1: no. Ma per me è per vederlo, però, per capire com'è.
2: Però visto comunque che, insomma, abbiamo sempre parlato molto bene di Caprile, e anche c'era qualcuno, Andy è uno di quelli che è un nome che lo gradirebbe per,
0: sì, certo,
2: il futuro porta del Bologna. Vedere in questo caso la convocazione di Pessina, che sia anche solo per conoscerlo, vederlo davanti a Caprile, qualcosa c'è, perché vuol dire che non è che riteniamo solo noi Pessina futuribile.
0: No, ma il fatto che sia futuribile, questo è fuori discussione. Il fatto è che non puoi caricargli a un 2007, non puoi caricargli
1: e ricordiamoci che comunque Donnarumma ha 27 anni, cioè è una vita che sta giocando, perché non è così, cioè perché è iniziata a 16 con
2: Mihajlovic. Che anche
1: con
2: lì nasce, perché a sinistra Mihajlovic una sera dice: sai che cos'è? Gioca ragazzino.
0: Che gioca lui.
1: Beh, c'è da dire che Caprile cioè, lo vedi già com'è. Questo magari è un punto interrogativo, vuole vedere com'è, come sta crescendo. Tutto il resto è una novità cioè, si è fatto vedere in questo palcoscenico, e lo vuole vedere. Per carità, ha due buoni piedi, gioca moderno come Donnarumma, un po' come, ragazzi, il maestro di tutti, Manuel Neuer, e quindi c'è poco da fare, va visto anche in ottica di quello che dicevamo prima e di quello che ho chiesto anche a Dario Rali, il fatto del portiere, come dicevi tu, un libero aggiunto.
0: Esattamente, rimane il fatto che io avrei fatto altre scelte durante questa stagione da parte del Bologna, proprio avrei virato in maniera diversi in modo da far crescere Pessina ancora meglio con un portiere che potesse essere da collante tra lui e Skorupski. Parlo di età e modo di stare in campo. Secondo me sarebbe stato non un Falcone, perché il Bologna non è più la squadra che deve prendere il portiere 33enne del Lecce. Bologna è una squadra che deve prendere un altro tipo di portiere,
1: un carne secchi o Caprile,
0: un Caprile, eccetera eccetera, ma deve essere fatto in modo che possa far crescere anche Pessina e che possa essere, diciamo, un pari di Skorupski, perché devi sistemare alcune cose lì che fanno parte della sfera poi di gestione dello spogliatoio.
2: Sai, questo è un aspetto che io faccio fatica a rispondere, qui il bomber deve, ma un portiere per rendere al massimo, perché lo diciamo sempre dei giocatori, che la concorrenza fa alzare il livello, perché quando tu hai il tuo corrispettivo che va forte, quindi dici, se io voglio giocare devo andare forte almeno quanto lui, se non addirittura più forte. Questo discorso vale anche per il portiere?
1: Assolutamente sì, deve valere anche per il portiere, perché altrimenti ti siedi e pensi di essere intoccabile e non dai più il 100%, soprattutto in partita. Ma questo nasce in allenamento, quando tu vedi i tuoi portieri, tu intanto li devi allenare tutti indistintamente come se fossero dei numeri uno, perché nel momento che vai in campo
0: non c'è più il calcio degli anni 80 dove un primo e il secondo che giocava, cioè, quando il primo,
1: perché capita molto spesso che vengono in e soprattutto per sentire anche il portiere scusami, tratta diversamente, no, tutti uguali. Dopodiché è logico che ci sono dei valori diversi, però li devi dimostrare, devi sempre dimostrarli, perché se hai ambizione devi pensare che tu alleni tutta la settimana e la tua partita può durare, come a Bergamo, 5 secondi, e in quei 5 secondi tu puoi buttare nella tazza del cesso tutta una settimana o essere considerato un grande portiere.
2: È la grande difficoltà del portiere,
1: certo.
2: Ed è anche quella caratteristica che ti fa diventare un super portiere, un portiere.
1: Ed è una cosa bellissima di questo ruolo.
0: Esatto. Con Tedesco non c'è stato un rapporto, è stato un coitus interruptus. Simone Dal Furgone in trasferta dalla Palestra. La famosa frase: l'asta l'hai vista? Viene dato in
1: vista
0: regalo.
1: Che asta?
0: Esatto, no, ma viene dato in regalo. Hai firmato il contratto, questa è l'asta per raccogliere la roba a terra.
1: Sì, sì. Quella col ciappetto, quella che.
0: Perché dai messaggi che girano, ragazzi, bisogna veramente stare attenti. Poi rifaccio l'appello di prima, ragazzi, quando mettete in giro dei messaggi su presunte combine tra liaison, eccetera eccetera, state attenti, perché ci sono delle persone che non vedono l'ora di fare due soldini su quello che dite nei messaggi. E oggi, con la tecnologia che c'è, anche se le mandate dal telefonino, anche dal registratore con il play rec, come si facevano, vi vengono a prendere, quindi state attenti quando mandate quelle robe lì. È da poco che seguo la radio e vari programmi, devo dire che siete più bravi e divertenti in assoluto. Grandi, grazie.
1: Grazie.
0: A chi dobbiamo mandare, Riccio, a chi dobbiamo mandare il, se ci mandi l'Iban per i 50 euro, grazie. Io provvederemo.
2: Consiglio una visita specialistica in qualche...
0: per noi. Ma che cosa c'entra lui? Per noi.
1: Prima o poi arriva qualche... Comunque, quando chi è che prima ha detto bisogna vincere con un gol? Mi è venuto in mente Margheritoni con Bellei.
0: Esatto, il colpo di culo di Margheritoni.
1: Con ginocchiata nella borsa.
2: Siamo anche un saluto a Lorenzo Sani che ci sta ascoltando, il grande Lorenzo.
0: Sì, grande Lorenzo. Sì, professionista anche lui. Una dei... Ma quanti anni è che è in giro Lorenzo Sani?
2: Lorenzo Sani è il numero uno, anche perché sì. Un cuore fortitudo che ha sempre scritto sulla Virtus.
0: Però un cuore fortitudo, questo sì. Questo.
1: Ma questa è la radio globale dello sport di Bologna.
0: Io
1: ragazzi,
0: l'ultima volta che ci siamo visti dal vivo, che poi l'ho salutato con reverenza, perché comunque è un professionista e noi non siamo niente, non si può dire. Penso che sia stato a San Lazzaro quando c'è il basket, sai, disabili, basket in carrozzina, esattamente.
2: Happy End,
0: sì, non mi veniva il nome, grande. Poi, dai ragazzi, prendiamo il toro per le corna, ma prendiamolo anche per il fondo schiena, basta che vinzagna. Questo è Manuel da Bologna, sì, guarda, stra d'accordo con te. Poi Toscana, Costa d'Argento, la conca tra Talamone e Dorbetello, e no, non ci sono filtri. Questa è,
1: mamma mia,
0: è
1: che bella roba, bel posto.
0: In vacanza, beato te,
1: bel posto.
0: Beato te. Poi buongiorno, faceva comodo quest'estate avere un allenatore aziendalista per poter vendere anche le mutande. Perché non hanno preso Palladina Junior, che sono 2 anni che si stimano a vicenda? Mapo.
1: Ragazzi, diventa difficile rispondere a questa domanda, soprattutto
0: anche perché c'ho questo qua di fianco che mi ha già detto di fermarci,
1: e quindi
0: difficile, difficile, ma
1: molto difficile.
0: Lo facciamo dopo la pubblicità. Linea a te, Scarcelli, vai, vai, va di Scarcelli.
3: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA, Armani Milano, Virtus Costa Bologna, presentato da
4: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti, Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
3: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
4: Hai programmi per il weekend? Snoopy sì! E ti aspetta al centro commerciale Minganti. Il 19 e 20 settembre, immergiti nel mondo dei Peanuts, tra laboratori creativi, giochi nelle aree dedicate e uno speciale meet and greet con Snoopy. Scopri di più sul sito. Centro commerciale Minganti, Bologna.
5: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
4: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
6: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
4: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
7: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
8: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
7: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
8: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
7: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
9: Impresa artigiana?
10: Presente.
9: Libero professionista?
10: Presente.
9: Gruppo di amici?
10: Presenti.
9: Agenzia di eventi?
10: Presente.
7: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
5: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
11: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
12: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo. A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.

0: Ed eccoci qui, 10:44, andiamo avanti con i messaggi. Panettone fatto per tedesco, ciao ragazzi, buona giornata. Panettone panettone d'estate, bella, bella questa qui. Ciao ragazzi, su tedesco vorrei anche ricordare che ha fatto il ritiro precampionato con 2 punte per poi iniziarlo con 2 punte diverse ed un Berna che ha sbocciato dicendo che mezzala non giocava. Massimo da Savigno. Ah, ma ha iniziato anche con Lucumi, che lo sapevamo benissimo che andava via, però ha iniziato con Lucumi. C'era Rowe,
1: la speranza di Freuler.
0: Cioè, sono tante le situazioni. Però alla fine, ragazzi, è stato esonerato, c'è Palladino. Forza Palladino, e se dovesse non andar bene oggi pomeriggio, forza Palladino lo stesso, perché comunque c'è bisogno di portare avanti questo, che è la cosa importante, è questo qui, e il resto conta il giusto. Mister Tedesco, dopo essere stato silurato con gli occhi lucidi, si ferma con la macchina davanti ai giornalisti con la voglia di spiegare quello che è successo. Tanta roba. Ciao Monica, hai ragione, ci vediamo dopo allo stadio. Poi, buongiorno, penso che a Tedesco sia successo quello che successe a Gasperini all'Inter, gli auguro un proseguo di carriera simile, grazie Giovanni. D'accordissimo con te.
2: Questo
0: d'accordo.
2: Secondo me si azzecca molto.
1: Sì.
0: Questo qui, Carlo Fumagalli?
2: No,
0: adesso?
2: Anche questo.
0: Carletto.
2: Ma quello di similitudine con Gaspo all'Inter.
0: Esatto. Complimenti per la trasmissione, Forza Bologna.
1: Grazie,
0: Carletto
1: grazie.
0: Da Arezzo, ricordiamo, lui è tifoso di Bologna da Arezzo, spesso ed era qua anche col Sassuolo, viene a vedere il Bologna, viene a vedere la squadra, quindi un abbraccio soprattutto ai tifosi del Bologna di fuori città. Buongiorno a tutti, scusate, ma dove si vede la diretta? Sul 93. Sul canale 93 del digitale terrestre.
2: Se hai la TV su Sky sul 5093,
0: bravo, grazie Dani Fabbri. Allora, quindi Inzaghi è sempre stato associato alla Vergine di Norimberga. Vergine di Norimberga, che è uno strumento di tortura terrificante, incredibile, l'angolo del desueto, e dice il guisto, lo dice già a priori, è ovviamente una boiata, se avete tempo bene, altrimenti è lo stesso, ciao a dopo. No, ti assumi le tue responsabilità,
1: il telecomando,
0: esatto,
1: passami il telecomando, guardava il telefono.
0: sentiamo il vocale del professore, perché è anche uno storico, ricordiamolo, sì, sì. Andrea Guistardi, qui non scherziamo.
3: Emerge come un relitto dal mare di Radio Nettuno la parola protervia, che in molti qua non conoscevano, che si tratta di un atteggiamento di arrogante superiorità, sì, e di prepotenza, ma è anche un termine molto elegante. E non se lo fa sfuggire Dante quando parla di Beatrice alla fine del Purgatorio, la incontra e lei appare severa, regalmente nell'atto ancor proterva. Ed è un atteggiamento che taluni possono anche inquadrare come positivo.
0: Oh, Guistardi!
1: Allora, questa qui... A Lecce, vai giù nelle, ti butto giù nell'anfiteatro e lo urli a tutti.
2: Questo lo dobbiamo girare a Leo, perché sì, protervia nasce dalla sua trasmissione, sì, di una di queste trasmissioni di questa settimana.
0: Esattamente, dopo glielo giriamo, facciamo il servizio completo. Poi Riccardo dice: buongiorno, vorrei dire che le gag sul fatto che si è già perso a me non fanno ridere per niente. Bene, ci sono quante radio ci sono a Bologna che fanno il no, ci siamo solo noi. No, non ti dico di cambiare canale, e quindi vabbè, no, poi dice, visto che ultimamente non sono più gag. Guarda, non sono più gag anche perché abbiamo smesso di farle.
2: È vero.
0: Abbiamo smesso di fare le macumbe. Il Bologna ha iniziato schifosamente a perdere.
2: Va bene, oggi perdiamo 3-0.
0: 4!
1: 30 lode, ti è!
0: Bravo, era lì che ti volevo. 3, 4, 30 lode.
1: 30 lode.
0: 8, ma anche 9.
1: No, mi chiami pure 8. No, 9.
0: Almeno 9, 10. Ciao ragazzi, che settimana surreale per il nostro Bologna. Comunque oggi tutti allo stadio a incitare i nostri ragazzi. Forza Bologna sempre, Massimo Doc. Certo, Massimo.
1: Grande Massimo.
0: Doc impianti elettrici. Perdonaci per il misunderstanding di questa mattina. Recupereremo senza problemi. Dalla immediata prossima puntata.
2: Massimo, tranquillo, lo scarce verrà da te e farà l'impianto nuovo.
0: Sì, sì, esattamente, sì. Ti mandiamo lo scarce, sì, così, sì, sì. Così
1: sui siamo... ceci.
0: Esatto, sì. Sereni e tranquilli. Mm. Hai capito? Mm. Mi raccomando,
4: ci vado.
0: Devi andare, dillo.
4: Doc? Ma Doc Impianti Doc Elettrici. Impianti.
0: Esatto, nuovo, nuovo partner della trasmissione. Poi Luca Cassanelli da Brescia. Luca da Brescia, ciao ragazzi, due paroline sulla società, le abbiamo dette, anche loro devono alzare il livello perché negli ultimi due anni c'è stato un progressivo calo evidente, io su questo sono d'accordo. Poi le conferenze piuttosto dense di bugie bianche avrebbero stancato un po', mio modestissimo parere. Spero che oggi esca una prestazione gagliarda che porti punti. Forza Bologna sempre, Luca da Brescia. Auguri bomber.
1: Grazie, grazie mille.
0: Grande Luca, un abbraccio. Poi vocale posso far andare, sì?
5: Ciao ragazzi, ciao Andy, ciao Bomber, ciao Dani, da Daniele Lorenzo, forza!
0: Grande. Grande Lorenzo, grande, un abbraccione, grande. Grazie Daniele, perché le voci dei giovani tifosi sono importantissime, perché ci fanno capire che cioè, stanno crescendo, oltre a noi stanno crescendo.
1: Ecco, l'altro giorno ho sentito una cosa che mi ha crepato un attimo un po', perché non lo sentivo da tanto tempo, un ragazzo che invece di venire allo stadio oggi va a vedere i suoi amici giocare. Non succedeva da un po'. Occhio, cara società, perché c'è qualcosa che, cioè, insomma, se i giovani invece di venire allo stadio vanno a vedere i suoi amici giocare,
2: perché a vedere gli amici c'è della gnocca,
1: quello. Ma ce n'è
0: anche, ma anche allo stadio,
1: ma
0: no.
1: Ce n'è anche,
0: no.
1: Ciao Guizzardi di Fiat.
6: Ciao ragazzi, Simo dalla spazzatrice. Niente, vi volevo salutare.
0: Bravo Simo. Allora, facciamo così. Guarda, facciamola ancora più bella. Facciamola ancora più bella. Prendiamolo in diretta il saluto di Simo dalla spazzatrice. Se sente ci risponde, perché sulla sì. spazzatrice credo che sia un problema ascoltare. Secondo me non ha la suoneria o non sente.
1: No, vabbè.
0: Ah no, aveva risposto, maledetto me. Lo richiamo subito. Così proviamo e facciamo un saluto in diretta. Anche perché, eccolo qui, Simo, ci
6: Ciao,
0: sei?
6: Ragazzi.
1: Grande Simo!
0: E allora faccelo in diretta sto saluto, che almeno stacchi un attimo.
6: Ah, ciao, ciao a tutti.
0: Grande Simo.
1: Ciao.
0: Cosa facciamo oggi? Cosa facciamo oggi? Pronostico al volo.
6: 3-1, secco.
0: Bene. Per il Toro.
1: Per il Toro, dai.
6: Boh, non lo so, per quell'altra squadra.
1: Per quell'altra squadra.
0: Per l'altra squadra di Torino, che è quella giusta. Mettiamola così.
6: Esatto.
0: Buon lavoro, Simo. Grazie.
1: Ciao, Simo.
6: Ciao ragazzi, a voi. Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Grande, grande Simo. Scusate, però. C'è gente che lavora, ragazzi, è giusto dargliene atto e riconoscerlo.
2: Questo è un chiaro messaggio per tutti. Attenzione, perché se scrivete poi vi chiamiamo.
0: No, intanto
1: c'è il rischio, c'è il rischio.
0: Altro vocale.
7: Ragazzi, buongiorno. Intanto grazie della compagnia, perché comunque uno che lavora, sentire voi parlare di calcio, parlare del Bologna, è sempre una cosa bellissima.
0: Grazie,
1: grazie Atos.
7: Seconda cosa, spero che Paladino faccia bene, anche se mi dispiace per Tedesco.
0: Certo.
7: Terzo, credo che la squadra a questo punto non abbia più alibi, quindi anche loro bisogna che facciano i bravi. L'unica cosa che mi dispiace è che perdiamo 1-0, fa gol Simeone al 90esimo.
0: No.
7: Grazie, Atos. Sono Atos, sempre forza.
1: Grazie.
0: Grande Atos, ciao, Atos. Grazie anche per la macumba. Ciao ragazzi, un salutone, speran bang, forza Bologna, la mamma di Carlson. Ho notato questo tipico cosa in svedese, speran bang. Ricordiamo che Brizio ci segue dall'Olanda, da Bleichwick, un abbraccio grande Brizio. Poi indovinate chi ha un matrimonio oggi e soprattutto indovinate che ora pare che il prete aspetterà la contemporaneità degli altri campi, indovinate anche chi smadonerà e perché proprio io. Albo, ciao Albo.
1: Beh,
0: buongiorno.
1: Come le cresime, cioè scusatemi, sacerdoti, reverendi a Bologna, 2 settimane di stop
0: Esatto.
1: E ne fate il 10, l'11.
0: Indovinate, indovinate.
1: Scusate.
2: La cosa più bella è la contemporanea.
0: Indovinate chi ha fatto la comunione il giorno di Bologna-Ascoli, 16 maggio dell'82.
2: Di Persico, no?
0: Scomunicato subito. Comunione, no, l'ha ripensato. C'è
1: il immagino anche Nino così. Oste, qui dobbiamo andare, eh?
0: Purtroppo invece si è rimasti tutti a Bologna, vabbè, ma meglio così, perché il 2-1 ad Ascoli adesso è un trauma che mi sono evitato molto volentieri. Qui c'è gente che lavora, ma adesso arriviamo anche da voi, ragazzi, arriviamo anche da voi, perché adesso c'è bisogno di...
2: Qui c'è gente che lavora in una situazione dove dovrebbe esserci anche Mirko Monte.
1: Sì, non si vede.
2: Anzi, la roba è forte,
1: se non c'è il Monte non è vera.
0: Anzi, facciamo così, chiamiamoli, visto che abbiamo ancora 5 minuti.
2: Se non c'è il Monte ha ragione che si lavora.
1: Sì, sì.
0: Vediamo se troviamo il Monte, eccolo qua. Andiamo a sentire. Bravo.
1: Scappa da ridere.
0: Bravo, bravo Scherzi. Andiamo a sentire se in piazza Lucio Dalla tutto procede per il meglio, oppure siamo ancora lontani dal finire. Anche perché poi, finita la partita, si va tutti lì per bere una birrettina, mangiare qualche panino.
1: Guarda che non risponde, fa finta di lavorare.
0: Ho capito, una cosa devi fare, rispondere al telefono.
1: Fai finta di lavorare,
8: Non è un momento buono.
0: Guarda, il momento è giusto, perché se ti sento sofferente.
1: È creme gusto.
8: Ti passo l'Ele Roveri, parlatene con lui.
0: L'Ele Roveri, grande. Il padrone di casa. Ciao, Lele, buongiorno.
1: Ciao, Lele.
9: È stata una telefonata a tradimento questa.
1: Sì.
0: Proprio bastardissima come noi. Proprio sereno e tranquillo.
2: Vi abbiamo disturbato mentre stavate facendo cappuccio e caffè?
1: Sì, perché non crediamo che il Monte lavori.
0: No, è impossibile.
9: È già caduto due volte dalla scala.
2: Sono sempre
9: dalla parte sbagliata.
0: Guarda,
9: situazione con tipo 20 umarel che guardano e dicono: non si fa mica così.
1: Giovanotto, non si sale mica da lì, eh?
0: Lele, come stanno andando i preparativi?
9: Bene, dai, bene.
0: Sì, mi raccomando, a un certo punto, quando vedi che diventa blu, fai un libera con il defibrillatore.
1: Non è abituato.
9: No, davvero, è sotto stress pesante proprio.
0: Grande, ricordiamo l'appuntamento. Vuoi farlo tu, Lele, visto che sei il padrone di casa? Fallo tu, ricorda l'appuntamento di questa sera.
9: Guarda, l'appuntamento questa sera, ovviamente dopo la partita, tutti in piazza Lucio Dalla con una serata per la festa dell'orgoglio della maglia.
0: Sì.
9: Tanti appuntamenti, due presentazioni di libri, il concerto di Cisco, memorabilia, i banchetti dei tifosi, e poi si mangia molto bene con i pescatori della cooperativa di Cesenatico.
0: Ah, però andiamo.
9: C'è
0: andiamo.
9: Anche lo spunto gastronomico che cambia la serata. È il plus che ci siamo dati. Dai.
0: Poi mi hanno detto che c'è quello che presenta i libri, che è bravissimo.
9: Dicono così, adesso lo vediamo sul campo, perché io non mi fido mica tanto.
0: Lo vediamo questo qui. Lele, intanto grazie, scusa per questa improvvisata, ma volevamo fare una gag insieme a voi.
9: Ma vai tranquillo, volentieri, vi ripasso Monte se non è caduto dalla scala.
0: Sei vivo. Ciao Monte, tutto ok?
8: Quando servite non ci siete mai. Vabbè, buongiorno ragazzi, tutto bene?
0: Noi ci siamo sempre.
1: Noi arriviamo sempre né tardi, né in anticipo, né in ritardo. Hai sempre al momento arrivare. Giusto. Arriviamo quando vogliamo arrivare.
8: Posso dire, quindi direi che siamo perfetti. Buongiorno ragazzi, tutto bene?
0: Benissimo.
1: Sì.
0: Allora, il Monte in queste occasioni è utile come la prima R di Marlboro.
1: Monte, messaggio
0: da casa.
1: Nessuno crede che tu stia lavorando.
8: Sì, mi piacerebbe.
1: È come Marco che saluta, che mi ha mandato anche gli auguri, che va via con lo zainetto, uguale. Uguale.
0: Esattamente.
8: Senza anche a metà, eravamo partiti pensando di non finire più, invece a sorpresa.
0: Bene.
8: Una quadra.
0: Bravissimo Monte, ricorda anche tu l'appuntamento?
8: Allora, dai, intanto spero che siete già in giro tutti con la maglia del Bologna.
0: Sì, certo, no, siamo tutti con la maglia del Bologna.
8: 19:09, quindi
0: no, Carlotti non ha la maglia del Bologna, c'ha quella di campioni della Coppa Italia, quindi ancora
8: non è la
0: più
8: stessa cosa.
0: Ah, bisogna avere la maglia. Sei invitato a mettere la maglia ufficiale. Quindi passare da casa,
8: sarebbe anche carina se rosso blu.
0: Esatto.
8: Esattamente, perché giocava in casa, quindi
1: no, casa, non posso mettere quella di Rosario Biondo perché non ci sta più dentro. Con scritto Sinudine,
0: Sinudine diventa una mongolfiera. 16 noni.
1: Sì, sì.
2: Però Monte, Monte il bomber.
0: Aspetta, fermati, Monte.
2: Aspetta un secondo. La maglia perfetta per il bomber, anche se non è proprio quella che piace a te, io gli metterei quella color Tiffany, che diventa un bel bonbon.
0: Super bonbon. Aspetta, aspetta che sta caricando.
1: No, no, no, no. Ci ho messo un mese a farmi capire che quello era, non era celeste ma Tiffany, quindi io sto lontano da quei
0: mentre
1: colori.
0: Mentre Dani Fabbri, tu non lo vedi, Montebugno, ho optato per quella che mangi una caramella, una Halls, sì, pigiama, sei una Halls di quelle di colore blu, dello Yodosan, e poi la sputi su una maglia e esce la maglia di Fabri.
1: Ma per essere anche a Mark Ord c'è scritto Sforza dietro, lo usa come pigiama.
0: Esatto.
2: Domenico?
0: Domenico Sforza, sì, sì. Ragazzi, no, Ciriaco era, non Domenico. Ciriaco Sforza. Monte, grazie, scusa se ti abbiamo, disturbato, appuntamento dopo la partita in piazza Lucio Dalla.
8: 18 in piazza Lucio Dalla c'è anche Andy Persico che media con Mattia Grandi, Ciro Cavallotti e Gianluca Morozzi.
0: Esatto.
8: Aperitivo rosso blu e dopo il concerto di Cisco.
0: Evviva! Ciao. Ragazzi, noi dopo essere stati virtualmente in piazza Lucio Dalla andiamo in pubblicità e rientriamo ancora a tutti i vostri messaggi.
10: Fino alla fine, Forza Bologna è presentato da.
11: Dalla ristrutturazione di una vecchia stalla, a Bologna è nato il Lambrusco. Al ristorante Il Lambrusco puoi gustare i piatti tipici della cucina bolognese, crescentine e tigelle. Il Lambrusco è ideale per feste, ricorrenze e gruppi organizzati. E se vuoi assaggiare i piatti, le crescentine e le tigelle della cucina del Lambrusco, c'è il menù degustazione a 25 euro. Il Lambrusco è a Bologna in via Garavaglia. Seguici sui social Lambrusco Crescentine Tigelle.
10: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA, Armani Milano, Virtus Costa Bologna. Presentato da
11: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. A Castelmaggiore in via Magnani 5.
10: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
12: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
13: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
12: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
14: Messaggio promosso da Sanofi.
15: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
16: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
17: CUP24, un paraprenota fatto.
18: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
20: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio.
14: e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
21: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
14: Dual Motor, Dual Desire.
21: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
22: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna, via De Carracci 6.
23: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
24: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
23: Venerdì 18 alle 21.30, voglio tornare negli anni 90, live show.
24: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
23: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
24: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: E alle 11.05 quasi, manca qualche secondo, abbiamo il vincitore di oggi.
1: Ci
0: abbiamo il vincitore,
1: sì.
0: È lui, è Nicolò Venturi, è giusto citare nome e cognome di chi vince oggi. Saputo pur di non pagare la multa per ridurre la squalifica di Tedesco, cambia l'allenatore. Grande, hai vinto tu, Nicolò, hai vinto tu. È, oggi è tua.
1: Come sappiamo.

0: Curiosità tecnica, questo è 1000? È il suo, sì, esatto, 1000. Ma perché il bomber e Dani non utilizzano il microfono che hanno davanti invece di condividere acrobaticamente quello delle cuffie del bomber? Forza BFC e forza Virtus sempre, anche se per oggi le ho già date perse entrambe e noi abbiamo già, invece abbiamo già fatto
1: ma
0: ieri.
1: Perché siamo una coppia di fatti.
2: Di fatti.
0: Minchia che brutta immagine. No, però non lo usano perché quello lì è momentaneamente fuori uso e non è facile trovare i ricambi.
2: Te sei multiraziale, oltretutto. Già un milanista.
0: È vero.
2: Sì, l'hai guardato un po' con malcelato disgusto. Anche.
0: No, era palese. non era malcelato, era proprio palese. Iuri da Castel Maggiore, buongiorno ragazzi. Oggi partita molto importante, ma potete salutare una coppia di super tifosi rossoblù che con la loro cagnona Sally hanno pensato bene per scaramanzia di andare a Passignano sul Trasimeno a un raduno di Labrador, pur di non vedere il BFC. No. Risultato 1-0 Toro con papera di Lucas. Grazie, salutiamo soprattutto la cagnona Sally.
2: Immagino anche che non ti piaccia Vasco.
0: Sì, Sally, esatto. hai ragione. Bravo Carlotto. Bravo. Sono stati diversi anni fa a vedere il Millwall contro il Queen's Park Rangers. Effettivamente i tifosi del Millwall sono i più molesti di Londra. Hanno cercato un bus fuori dallo stadio e qualche pinta è volata verso il mezzo, dice Matteo. Ma lì, insomma, una volta, diciamo,
2: perché là non costano 6 euro.
0: No, beh, però costano anche là.
1: Sicuramente era vuota.
0: Sì, perché non si butta la birra mai. No, io infatti, quando c'è l'esultanza che buttano la birra tutti quanti, vedi Roma con il gol di Castro. Cioè, ragazzi, no, non si fa.
1: Ma io ho visto gente girarsi verso l'alto con la bocca aperta.
2: Cioè, buttarvi delle è peccato.
0: Non si fa. Buongiorno ragazzi, dispiace per Tedesco, ma ora forza Paladino e forza Bologna, Antonella da Trebo. Assolutamente.
2: Certo.
0: E anche puta caso, speriamo di no, dovesse andare male. Forza Paladino, forza assolutamente il Bologna.
2: Sì, sì, sì.
0: Ragazzi, sono momenti, come abbiamo vissuto momenti di esaltazione generale dove la gente ma perché date i biglietti agli abbonati per andare allo stadio in trasferta piuttosto che agli altri. Adesso è il momento di far vedere che questi biglietti sono sudati, perché adesso è il momento di stringersi attorno alla squadra. Tutto lì. Poi vocale, andiamo a sentire Davide.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. A parte che non vedo l'ora di andare allo stadio.
0: Bravo.
3: Ma secondo voi com'è il clima oggi allo stadio? Com'è l'accoglienza? Sempre applausi così o un po' di indifferenza? Cosa ne dite?
0: Ma secondo me
2: 27
0: applausi.
2: Gradi sole con un po' di nuvole. 27 gradi sole con un po' di nuvole.
0: Dopo che ti hanno risposto i vecchietti del Muppet.
2: Prova a darti... che belli immagini. Due rompicoglioni.
0: I vecchietti era del
2: bellissimo.
0: Muppet. Ti rispondo forse seriamente, forse per quello che può essere serio in questa trasmissione, che è bellissima proprio per quello.
2: C'è dell'umido.
0: Esatto, aspetta che alzo il dito.
2: Sì. C'è dell'umidità.
0: Esatto. No, diciamo che oggi mi aspetto il solito dallare che possa portare supporto alla squadra e condurla verso i tre punti. Ecco, mi aspetto una roba del genere. Poi vedremo soprattutto a fine partita. Sono curioso. Buongiorno ragazzi, tantissimi auguri al bomber. Oggi Jim ti farà una bella tripletta come regalo 0-3 e giù come piombi. Ci vediamo in curva. A dopo Fabrizio. Ciao Fabri, a dopo. Poi, a dopo nel Cagliari.
2: A dopo gioca nel Cagliari. Dopo.
0: Esatto. Dai ragazzi, la mossa di mettere a pagamento il premium per poi poter cedere l'abbo è una schifezza che porta un incasso risibile al BFC. Ma guarda, te lo spiego Zucco, poi finisco di leggere il tuo messaggio. Il Bologna fa bene perché non ci devono più essere cessioni di abbonamenti a tifosi di altre squadre. Non ci devono più essere, non è giusto nei confronti della squadra, non è giusto nei confronti. Poi dici, io l'ho pagato, faccio quello che mi pare. Sì, però sono anch'io in grado di poter dire di fare quello che mi pare insultandoti perché dai l'abbonamento a tifosi di altre squadre, soprattutto pagandolo 15 o 20 euro a partita o 50 euro a partita e rivendendola a 120-130.
2: Ma soprattutto ci sono,
0: ma soprattutto grazie a
2: certa gente che è, esatto, è tifosa di altre squadre che magari in questi

0: anni ha preso l'abbonamento girandolo solo per la loro partita e poi rivendendolo da altre
1: e
0: parti.
1: E poi non te la devi prendere con il Bologna, tu te la devi prendere con quelli che hanno fatto sta storia.
0: Hanno fatto
1: qui
0: in modo che succedesse questa cosa.
1: È come quando dicono il Bologna però ha fatto male a tenere fuori Skorupski perché ha fatto ritardo. Tu non te la devi prendere col Bologna per l'ha tenuto fuori, tu te la devi prendere con Skorupski perché è arrivato in ritardo. Perché questo dice la logica. La logica ti dice: guarda, ti fanno pagare perché tanti tuoi coabbonati si sono rivenduti l'abbonamento, devi troncarla sta roba qui. Poi giustamente finisco di leggere il messaggio: un incasso risibile al BFC, ma trasmette una brutta mancanza di rispetto di chi a scatola chiusa per amore ha fatto un abbonamento. Altre società limitano il numero delle cessioni possibili, ma è così sbagliato. Io le pochissime volte che non vado lo cedo a mio figlio o a un amico, perché devo pagare 70 euro una tantum per poterlo fare? Ricordate una sola cosa: di vantaggio per gli abbonati negli ultimi 10 anni, solo la prelazione qualche giorno prima, nient'altro. Pessima gestione per me verso chi si abbona di default e per amore. Guarda, noi siamo nella tua stessa situazione e io ti dico la verità, lo trovo molto giusto, perché bisogna smettere di fare i soldi sulle spalle del Bologna, tutto lì. E che anche questo è far soldi sulle spalle del Bologna, perché quando rivendi una cosa che hai pagato 19 euro a partita o 30 euro a partita, lo rivendi a 120, è giusto che te ne facciano pagare 50. Poi purtroppo per 10 persone ci si va di mezzo tutti, ma diversamente in questo caso non si riesce a fare, a differenza delle diffide della trasferta oppure delle chiusure di interi settori. Qua la situazione è differente. Io non me lo aspettavo per i nazionali, mi aspettavo piuttosto un Pafundi in porta.
2: Bene,
1: bella, bella questa qui, grazie. Sei Marco, grazie Marco, grazie mille. Buongiorno ragazzi, premetto che mi sono assentato per tutta la settimana e sono rimasto basito sull'esonero di Tedesco dopo così poco tempo, anche se capisco che non ci siano responsabilità dirette ed indirette sull'inizio pessimo di questa stagione. Facciamo finta che abbiamo iniziato questo campionato con 10 punti di penalizzazione e che quindi non abbiamo vissuto sofferenze gratuite. Ricordo che Paladino era già una prima scelta delle società di qualche anno fa e quindi spero e credo che ambedue le parti possano avere tanti punti in comune per fare bene. Detto ciò, la partita di oggi, un netto 0-3 per il Toro, Serie B assicurata, libri in tribunale, svendita della società da parte della proprietà. Ciao da Stefano da Forlì. Ciao Stefano, un abbraccio, bello, bello il tuo messaggio con Macumba incorporata. Buongiorno, quando Sky mise fuori la voce di una chiamata in nazionale di Pessina, parla di un giovanissimo portiere da portare nell'ambiente, punto. Pessina con la convocazione ha saltato l'Under 21, i cui portieri sono stati convocati da Baldini. Ci sta come ragionamento, vedremo, però è una bella soddisfazione per il Bologna e per Bologna.
0: Beh, vabbè, se vieni poi se vai a disposizione della nazionale maggiore, io credo che sia contento anche Baldini.
1: Orlandoni ha vinto tutto giocando sì e no 90 minuti, dice Stefano. Vero, vero, ha giocato anche a Bologna. Orlandoni è stato il vice di Paliuca. Possiamo dire che oggi più che mai che il calore e spero la pazienza dei 90 minuti del nostro pubblico saranno ancora più fondamentali, dice Ale. Certo,
0: Ale, hai ragione, però non lo devi dire a noi, lo devi dire a loro, perché io questa frase qui l'ho già sentita tante volte.
1: Sì, però è giusto,
0: è
1: che
0: giusto, è giusto, per carità, però bisogna ricordarlo a chi calca quell'erbetta lì.
1: Dice l'ascoltatore che diceva che tra le radio siete più bravi e divertenti, sono già in cura da anni ormai.
0: Ah beh, cambia tutto.
1: Benvenuto,
0: allora.
1: Benvenuto.
0: Allora cambia tutto.
3: Ovviamente era in battuta.
0: Sì.
1: Esatto. Ciao, davvero complimentoni per la trasmissione professionale, ridendo da matti. Peccato per oggi 0-2. E tesoro lampo di Palladino. PS per il cinquantello va bene anche il baratto con birra e cotillon. Fabrizio De Casali, che allora passa.
0: Birra e cotillon.
1: Esatto. Allora passa dall'ammezzato che ci trovi lì prima della partita, così provvederemo a darti una birra. Vocale.
4: Buongiorno ragazzi. Ah beh, oggi voglio vedere una squadra che è grintosa e aggressiva, poi si vedrà cosa verrà fuori. Comunque dalla conferenza di Paladino le parole che mi hanno lasciato più di stucco è che ha trovato una squadra con le condizioni fisiche non ottimali, quindi qui vuol dire che i problemi sono cominciati da molto prima. Forza Bologna sempre.
1: direi che dice già tutto il vocale. Siamo concordi. Sì, con gli occhi lacrimosi, ma con 2 milioni e passa in saccoccia. Però,
0: ecco, come,
1: sì,
0: tutti, dici, come però, tutti gli altri.
2: Però diciamo questo: che non
1: è ingeneroso.
2: Non ci si può solo appoggiare alla parte economica, cioè esatto. La parte umana, che quando non fai bene le cose, non è solo il fatto che poi percepisci comunque.
1: Angelo, è ingeneroso quello che scrivi. Però è vero, 2 milioni e passa in saccoccia, però è molto ingeneroso. Buongiorno Andrea, Fabrizio e Mister Fabri. Io oggi vedrò la partita in streaming e ho la sensazione che Palladino farà bene a Bologna. Vi ringrazio per la vostra compagnia cordialmente. Guarda, e poi arriva una foto anche qui. Insomma, direi che anche qui andiamo molto bene, caro ascoltatore. Però sì, vediamo Palladino cosa farà. Forza Palladino, e mi raccomando, anche se non dovesse andare bene, forza Palladino lo stesso. Mio omonimo Andy dice: ma voi avete davvero fiducia in Skorupski? Credo che sia in parabola discendente, non si è mai e non si è comportato da professionista, bucando la riunione tecnica. Bombe.
0: La prima parte direi di sì, fino a prova contraria. Adesso vabbè, l'intervento a Bergamo è scellerato. Con Sassuolo ti salva la partita lui, un intervento in uscita su Berardi, credo che sia quella in a Valanga, e poi dopo un'altra parata porta la sua firma di quelli importanti. Sulla seconda parte concordo con te, non bisogna farlo, che tu sia in disaccordo o no col tuo datore di lavoro o comunque il tuo superiore, ti presenti e poi fai le tue rimostranze lì, oppure dopo però, il lavoro lo devi fare.
2: La cosa che mi dà l'enigma maggiore è: può spostare gli equilibri la convocazione di Pessina nazionale maggiore?
1: Ci pensavo adesso, sai.
0: Allora,
1: lui parla, bravo.
0: Allora può spostare gli equilibri dal primo momento se lui va in campo in queste 3 partite.
1: Secondo
0: fondamentalmente
1: me.
0: In questo momento no, anche perché comunque Lukács è un portiere di nazionale, quindi è un portiere da nazionale, e in questo momento diciamo, ecco, ci si può avvicinare al livello. Pessina può dire: ok, adesso anch'io sono stato convocato, però quell'altro gioca, cioè siamo ancora uno step, un pelino sotto. Poi gioca tutte le 3 partite, alza le mani, però la vedo dura, no, con Donnarumma davanti, con quei tre davanti, che adesso
2: non dico tanto nella testa di Pessina, ma
1: sì,
2: quanto nella testa
1: dell'allenatore. Certo,
0: ma
1: certo.
0: Secondo me è un bellissimo tarlo quando tu hai due portieri nazionali, diventa un bel gioco,
1: è un tarlone. Neanche a me piacciono le gag sulle sconfitte, questo è un ascoltatore molto risentito. Oggi 0-6, 6 gol di Mandragora, bam. Questo, ragazzi, diamo la linea allo scaccio e andiamo in pubblicità. Rientriamo con Mister Mottola, prego.
3: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
5: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
6: E da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
3: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
7: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
3: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
9: No, a giocare a calcio.
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
11: Pronti a 2 settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare Negli Anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
3: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento.
12: Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
13: people. Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
14: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
13: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
14: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
13: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
16: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
18: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
19: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
20: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
19: Venerdì 18 alle 21.30, voglio tornare negli anni 90, live show.
20: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
19: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
20: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
21: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
22: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
23: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
24: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare il mio cugino che ha una ditta di far fuori.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: 11:24.
1: Ma se vuole andare in bagno può andare, non è che deve alzare il dito, eh.
0: Una cosa doveva, doveva fare.
1: Non la fai, l'ho già fatto.
0: Mister Motola l'ha già fatto?
1: È già in onda.
0: Sì, è già qua. Ciao mister.
2: Ciao, buongiorno a tutti ragazzi. Buongiorno.
1: Ciao mister.
3: Ciao Andre.
2: Auguri di nuovo al bomber.
1: Grazie, grazie mister, grazie mille.
0: Noi, vedi, riusciamo ad essere ridanzani e felici anche in una giornata come questa, dove oggi,
1: è una paresi da botox.
0: Esatto.
3: No, ma a me dispiace per Andrea,
0: Per cosa?
3: Perché il weekend è iniziato male e finirà malissimo.
0: Finirà malissimo, quindi perde il Bologna e vince la Virtus.
1: Ci prendono per dei pungible. Ci prendono.
3: Che il weekend odierno di questa settimana sia per Bologna un dramma catatonico.
0: Vediamo,
1: a livello di palacesto,
0: vediamo
1: sicuro.
0: Se il mister ci può dirimere questo quesito. Dani dice che il Bologna cambia e oggi va a 3 in difesa. Io dico che non tocca niente rispetto alla questione di Tedesco. Tu da che parte stai?
2: Ma allora partiamo da un presupposto che ci sta tutto, perché nessuno può sapere quello che è. Però io penso che la logica mi insegna, se la logica c'è ancora nel calcio, perché dopo poi andiamo a affrontare tutti gli altri discorsi, che l'allenatore che viene fa 2-3 allenamenti non cambia, e quindi io penso che si giochi a 4. Poi secondo me cambierà qualcosa nel centrocampo, se farà un 4-3-3 o mi sembra più un 4-2-3-1. Comunque però non credo. Poi se lo fa, lui è padronissimo di fare quello che crede, però secondo me sarebbe avventato dopo 2-3 allenamenti. Poi i professionisti possono giocare a 3, possono giocare a 4, possono giocare a 2, cioè sono professionisti, è il loro lavoro, e quindi cercano di farlo nel migliore dei modi, anche se in questo momento non ci danno questa parvenza. Però insomma aspettiamo, attendiamo. Io sono più per che lui giochi a 4, continui a giocare a 4.
0: Anch'io sono
2: per. Vedremo.
0: Poi vedi il mister che è bravo, sa che io sono vicino ai cursori del volume, quindi fa benissimo a tenere la mia versione. Bravo, bravo, bravo Andrea. sentiamo se lo Scarzi ci vuole leggere le due probabili formazioni, così cerchiamo di capire anche Gazzetta cosa intende. Vai Scarzi.
4: Allora partiamo dagli ospiti, dal Torino di mister Ignazio Abate, che dovrebbe scendere in campo con un 3-5-2 con Perri in porta, Comuzzo, Coco e Comert in difesa, Fortini, Ghineitis, Mandragora, Fitzgim e Cacciamani a formare la linea di centrocampo, con Vlasic e Simeone in attacco. Andiamo a vedere il primo Bologna targato mister Palladino, modulo dato da Gazzetta 3-4-3, Skorupski in porta, Vitic, Hegem e Teat a formare la difesa, Holm, Ferguson, Pobega e Miranda a centrocampo, tridente con Bernardeschi, Piccoli e Cambiaghi.
0: Mister,
2: non ci credo neanche se vedo che giochi 3-4-3, ma soprattutto con gli interpreti che ha detto. Non Vitic assolutamente no. Io se gioco a 3 gioco con Elland, Hegem e Teate sicuramente. Poi nei 4, cioè Miranda, no, cioè poi la Gazzetta ultimamente non ci prende mai, se voi analizzate l'informazione che dà la Gazzetta, non ci prende mai.
0: Beh, quindi, con tedesco con italiano era ancora più difficile, però bisogna, no, bisogna riconoscerlo.
2: Con Motta lo era ancora di più.
0: Sì, però con italiano neanche lui a volte ci prendeva nella formazione che dava.
1: Ha dovuto telefonare a Dani Fabbri per avere un 11-11 una volta.
3: Incredibile.
2: No, comunque io non credo che giochino questi interpreti. nella maniera più assoluta. Una partita delicata come quella di oggi fa rientrare Vitic, che è una vita che non gioca per l'infortunio.
0: È una Vitic che non gioca, hai ragione.
2: Una Vitic che non gioca, no, io non ci penso. Secondo me, se vuole giocare a 3, farà un 3-5-2 o un 3-5-1-1 con Bernardeschi sotto punta. Però secondo me, ribadisco, il 4-2-3-1 sarà per me il più auspicabile, poi vedremo.
0: Dani?
3: Guarda, invece io sono uno di quelli che pensa andrà 3-4-2-1, e di questa formazione qua sicuramente non Vitic, ma io più che Elland, ma la butto lì, Olma a fare il braccetto di destra con Zorteo.
0: Ah, quindi ancora più, praticamente diventa un 5 in fase di non possesso.
3: Diventi che vai a prenderli molto molto alti. Ma Andre, il mio pensiero sulla difesa 3 parte da un principio che può andare a giocare uomo su uomo col Torino. Quindi agevola anche il cambio modulo, andare uomo su uomo, che è una cosa che il Bologna sa fare da Vincenzo Italiano, e potrebbe essere quella via di mezzo per iniziare a buttare dentro qualcosa per alzare il baricentro della squadra e eventualmente poi passare a 4 se le cose non vanno come vuole lui.
2: È tutto vero quello che dici, è logico che ognuno di noi ha una propria idea, ed è giusto rispettarla di tutti, dei nostri radioascoltatori, tranne quella di Scarce che se dice qualcosa.
3: Esatto. Infatti mister, mi meravigliavo di te che non...
0: Esattamente, no. Ma lo stavo per aggiungere io,
1: Ma lo Scarce non capisce, milanista mister.
0: Esatto, poi non ha le cuffie, sì, quindi possiamo parlare male di lui senza problemi. Sì. Senza problemi.
2: A parte tutto io penso che se deve andare a 3 giochi 3-5, che poi diventa un 5 in fase, sì, di non possesso, perché i giocatori ci sono, perché Holm può fare il quinto di destra e Miranda può fare il quinto di sinistra, quindi secondo me ci può stare, però vedremo. Guarda, a me più che i numeri oggi interessa vincere. Il resto è noia.
0: Sono d'accordissimo.
1: Il resto è noier.
0: Esatto.
2: No, perché se noi vinciamo diamo la possibilità, con quello che gli rimane di giocatori che vanno in nazionale, di lavorare e dopo riproporre anche le sue idee. Però io non credo che Palladino sia uno sprovveduto. No. Non lo vedo. Quindi sai, sarebbe un rischio, perché dopo poi si va a innescare tutte le situazioni che dopo sarebbero veramente difficili da gestire. Ne abbiamo già avuta la prova questa settimana.
1: Mister, tu prima hai detto anche a due punte, ma giocare due punte in questo Bologna, sogniamo la vecchia maniera Anderson Baggio, cioè un giocatore piccoli e qualcuno che gli ronza attorno, o ci sono idee più precise? Perché io sinceramente adesso in questo momento sono in alto mare, perché lo voglio conoscere mister Palladino e faccio fatica a fare, poi arrivavo fino ai difensori giocando in porta.
2: No, ma guarda, in questo momento tu non puoi giocare 3-5-2 perché non li hai i due. Oddio, c'hai Enem, ma non credo che sia il giocatore che in questo momento possa andare a giocare titolare. È un 3-5-1-1 con Bernardeschi dietro a Piccoli. Però io ribadisco, bisogna dare modo e maniera a questo allenatore di fare quello che non abbiamo fatto con Tedesco, dargli la possibilità di lavorare. Poi c'è stato tutto nel calcio. A livello personale mi dispiace, brava persona, si è lasciato bene, tutte queste cose qui, però a livello professionale purtroppo queste 4 partite, nonostante ognuno abbia una storia diversa, ogni partita abbia avuto una storia diversa, i numeri sono inconfutabili e quindi gli allenatori vanno giudicati per i numeri, purtroppo. E quindi dispiace a tutti. A me per primo, perché ero curioso di vedere un allenatore che ha sempre allenato all'estero che cosa poteva proporre qui in Italia, ma non si è data la possibilità di farcelo vedere.
0: Esattamente, poi alla fine, come dici tu, parlano i numeri, parlano anche i rapporti un po' così da parte dello staff, insomma, vabbè, vedremo le scusanti, le aggravanti o le attenuanti le ha tutte, quindi andremo a vedere poi col proseguo con Palladino come andrà. Mister, ti chiedo come affronteresti la partita di oggi a livello tattico-mentale in partenza.
2: Ma come affrontarla? Con la bava alla bocca, veramente la voglia di dare soddisfazione a parte a loro stessi e alla società, ai tifosi. Anzi, dico prima ai tifosi, poi a loro stessi, perché i tifosi è un patrimonio inestimabile per qualsiasi squadra. Però noi a Bologna guardiamo i nostri colori e quindi si devono alzare le scarpe e entrare in campo veramente determinati, perché il secondo tempo di Napoli è stato talmente deprimente che neanche il Molinella, vecchia maniera, giocare in quel modo lì.
0: È vero, hanno camminato per
1: beh, tutti di modo adesso il calcio è camminato.
0: Sì, ho capito, ma non in Serie A.
1: Non in Serie A.
0: C'è quel problema, c'è quel piccolo problema.
1: Piccolo particolare.
0: Prego, Dani.
2: Ma sai che io ho fatto una partita di calcio camminando, sai quanto è durata la mia partita? 2:05, perché mi faceva schifo.
0: Perfetto, ma credo che sia anche il mio tempo di sopportazione quello lì. Forse è andato anche più avanti. Prego, Dani.
3: Ma guarda, io invece sposto un po' la conversazione col mister con Andrea su altro. Come la vedi domani il tuo Molinella sul campo del Petrognano?
2: La vedo difficile. Tutte le partite noi abbiamo toccato con mano cosa vuol dire stare in promozione domenica contro una squadra che è stata costruita per vincere e noi siamo stati costruiti per salvarci. Domani è una partita che noi andiamo a affrontare nonostante le assenze, ma io ribadisco, quando mi parlano manca questo, non me ne frega niente, siamo 11 contro 11, non l'ho mai fatto come allenatore di piangermi addosso e non lo faccio sicuramente adesso come direttore.
3: Anche perché hai costruito una bella rosa.
2: Ma una bella rosa, il tempo mi dirà se ho fatto un buon lavoro o meno. Sicuramente sono stato nel range del budget che mi ha dato la società e questo per me è una grande cosa. E ho ottenuto e ho preso dei giocatori che secondo me hanno voglia di mettersi in mostra. Non dimentichiamo che domenica io ho fatto giocare un 2009 in porta, non io, l'allenatore, un 2009 in porta, 3 2008 e 2007.
0: Ah, però
2: quindi
0: linea verde.
1: Ma hai l'obbligo lì, c'è l'obbligo di under, mister, non mi ricordo più.
2: No, non c'è più l'obbligo, è l'obbligo mio di far giocare i giovani.
0: Perfetto, quindi, perfetto.
3: Ah, per forza ha fatto giocare un 2009 in porta, il secondo è il 2010.
1: Però, cavolo ragazzi.
2: No, è un 2-9, è un 2-9 anche il secondo, però il primo portiere che è un 2000 si è rotto il menisco, il crociato e quindi
1: ecco boia.
0: In bocca al lupo davvero.
2: Sì, ma soprattutto non andremo sul mercato.
0: Ti è Bellingham, quindi sì. Mister, noi ti ringraziamo, appuntamento con te sabato prossimo e oggi pomeriggio assolutamente, forza Bologna comunque vada.
2: Assolutamente, e faccio un grande augurio al bomber e al mio amico per stasera la Virtus, perché spero che facciano bene. Auguroni.
1: Grazie mister, ma stasera si prendono come dei pungiball, lo sappiamo tutti.
0: Grazie mister Mottola.
1: Ciao mister.
0: Ciao Andrea. Ciao. Abbiamo sentito Andrea Mottola e adesso sentiamo la reclam passata dal nostro Scarce.
5: comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA, Armani Milano, Virtus Costa Bologna, presentato da
6: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti, Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
5: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
7: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionear.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
8: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
9: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
10: Oh! Ma siamo impazziti!
11: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi. Tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare? Un tatuaggio sulla fronte?
9: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
12: Sto pensando di cambiare furgone.
13: Perché?
12: Non ci sta più niente dentro.
13: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
12: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
13: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3B Nuova Minelli.it.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sai, sto valutando di cambiare auto.
2: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
1: Cioè?
2: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
1: In più?
2: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
1: Auto ricondizionata?
2: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
1: Mo va là, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
2: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: eccoci qui pronti poi per schizzare allo stadio, perché ricordiamo dalle 14 torniamo insieme perché c'è il prepartito.
1: Ai voi.
0: E poi ci saremo di nuovo tutti e tre, sì, perché saremo noi. Sarà il nostro amico Danny Fabbri, ci saremo tutti presenti per... No, tutti no. E diamo un abbracciatone al nostro Fabione che oggi purtroppo
1: non può essere
0: presente. Gli diamo un abbraccio grande a lui e al suo papà. Un abbraccione grande, grande, grande. Ciao Fabione. Poi andiamo con la lettura di tutti i messaggi o quantomeno il più possibile. Partiamo dal
2: Sei
0: basso.
2: Pronto? Via!
0: Via! Ciao ragazzi, per quelli che lavorano un saluto dal 19, Maga l'autista, un grande abbraccio al mister Danny Fabbri. Grazie. Ciao e buon lavoro a tutti quelli che stanno trabajando il sabato mattina. Ciao, scusa per BFC Woman. No, c'è la partita è col Venezia.
1: Sì, domani.
0: Esatto, sì, in Coppa. C'è. Domani in Coppa. Poi, mitico Scarce con la maglietta dell'Osteria Grande, sempre Forza Bologna, Nives e Federica da appunto Osteria Grande. Vuoi salutarle?
3: Grazie Nives, grazie Federica e sempre Forza Osteria.
0: Ok, poi sempre Forza. Saluti dal Mizzo, si ascolta il...
4: La macchina davanti ai giornalisti, però vado a spiegare quello che è successo.
0: È vero, sta lavorando e si ascolta.
4: Ci vediamo dopo.
0: Grande Mizzo, grande. Poi vocale da 55, dai, vocale, via.
5: Ciao ragazzi, sono Adriano. C'è solo una cosa che mi viene da dire. Mi dispiace un casino per Tarostino.
0: Sì.
5: Guarda, io non ci credo che per un personaggio così non ci sia un posto in squadra. Perché veramente un posto in squadra per uno così è tanta roba. Ci vuole, veramente. Detto ciò, ce la faremo! Ce la faremo! Andremo giù come piombi e ce la faremo! Anche perché adesso che abbiamo preso palladino, ah beh, non ci ferma più nessuno! Ah, era l'ultimo allenatore di Silvio. Chissà che non abbia tenuto il numero di telefono di qualche bella signorina col famoso pullman, che non lo venga dirottato al Casteldebole.
1: È vero.
6: È vero.
1: Stato l'ultimo stavo pensando, Silvio. È stato l'ultimo allenatore di Silvio, è vero.
6: Speriamo ben di no, perché altrimenti vai con gli audio.
0: Immagino già saputo che sarà che si ravana, sì, come sì, se avesse le piattole sotto. Buongiorno ragazzi, salve Andy, un abbraccio a tutti voi. Mi spiace per tedesco, ma forse era troppo tedesco per in Italia. Saverio, questa è bella, sempre Forza Bologna, un abbraccio. Grazie Saverio, un abbraccio a te. Poi sono tutte signore dell'altra aristocrazia borghese e c'è pure qualche grande nome. Calbone e l'ippopotamo con Filini e Fantozzi, storie del cinema, dice Gabri. Sì, qui lo citiamo spesso. Girava Broschi, vincessimo 21-0 con gol di Lucas su calcio d'angolo, bellissimo. Appunto, dice Cresimo, oggi 16:30, pare che il prete faccia la perquisizione tipo Fantozzi alla corazzata con Tionkin.
1: La bocca,
0: allora, fermati. Se tu chiami l'ambulatorio medico di Castel San Pietro, di solito quando trovi libero ti mettono in attesa e stai in attesa quei 5-6 minuti. E c'è la musica della corazzata con Tionkin. Te lo giuro, te la registro e te la faccio sentire, perché c'è la musica
1: della scalinata.
0: Sì,
1: muoia Filini.
6: Si è trovati occupati perché c'è Andy che ascolta.
0: Esatto, io mi faccio degli 8-10 minuti col viva voce, non ho mica bisogno, però almeno
1: se rispondono davvero, muoia Filini.
0: Poi ciao ragazzi, so che non lo leggerete, anzi preferisco, ma rispondete con un ok per dire se il messaggio è arrivato. Ok.
1: Accidenti.
0: Ok. Vabbè, ma possiamo leggerlo.
1: Sì.
0: Io vi seguo tutti da almeno 15 anni e sono tifoso Fortitudo. Qualcuno può ricordare a Luca Bonini che nel turno bolognone è la radio di Bologna. Ho capito. Quando ascolta. Allora. per Luca, lo diciamo, è la, per la, la seconda radiocronaca, quindi ci vuole un po' di, un po' di tempo. Vai tranquillo, vi chiedo scusa dal vostro fedele ascoltatore, ma scherzerai?
1: Sì, sì, no, no, beh, ma arriverà anche lui, tranquilli.
0: Arriva anche lui, è molto bravo, è molto bravo, è bravissimo. Fidati per quello che ti puoi fidare di noi, però fidati. Vocali, andiamo a sentirli.
2: Buongiorno, sono Marco. Come potrei dimenticare quel 2-1 Ascoli? Quella domenica io ero militare in aeronautica, dovevo montare di guardia e ero talmente incazzato che il sergente mi voleva mandare a fare la guardia senza il mitra. Non mi si fidava di lasciarmi in mano una roba così, col nervoso che avevo. Poi alla fine la ragione ha preso il sopravvento.
0: E quindi ti ha messo in cella di rigore.
1: È vero, perché in aeronautica non montavano col Garand.
0: Col Garand, sì,
1: no,
0: vabbè.
1: Non montavano col Garand, montavano con la mitraglietta. Cioè.
0: Andiamo con l'altro vocale.
2: O comunque buttare la pinta ci vuole una gran forza. Come fai a tirare una caravella contro un autobus?
1: Ragazzi, questa è fine, va bene.
0: No, questa non è una grossa stronzata. Non è fine, questa è proprio una stronzata. Andiamo con l'altro vocale, grazie. Mauro.
7: Ciao,
0: un
7: ragazzi,
0: abbraccio.
7: Lorenzo da Castenaso. Siamo tutti capaci di salire sul carro quando si vince. È adesso che si vede chi si fa veramente Bologna oppure no. Comunque un saluto, grande. Io oggi maglia di De Silvestri dell'anno della Champions, rosso-blu chiaramente, un abbraccio.
0: Io porto Carlotti a cambiarsi, eh.
1: No, non si sale sul carro adesso, sulla pinta.
0: Sulla pinta, sulla bravissima pinta. La Nina, la Nina, la pinta e la Santa Maria, esatto.
1: Capovedere,
0: soldatino, King e D'Artagnan, più che le tre caravelle. Grande giornata dell'orgoglio rosso-blu, sono a fare la spesa, supermercato pieno, ma sono l'unica vestita da BFC. Oggi allo stadio tutti a tifare.
1: Grande
0: Gloria. Gloria, sono scomparsi tutte le sciarpe che giravano, però chi se ne frega, l'importante è averle noi. Riccardo da Gabizia, andiamo anche fuori regione per 2 metri, ma andiamo fuori regione. Sì. Oggi ragazzi tocchiamo le pal a Dino, sempre Forza Bologna. Frank Loretti, socio, tanti auguri bomber.
1: Grande Frank, grazie mille.
0: Lui è peggio di me, con sì, Frank sì. Loretti e Simone Onestini, e hanno detto di aggregarsi anche noi, meglio di no, bastate voi due, non serve.
1: Nonché voce anche della primavera, Frank.
0: Voce della primavera e del Bologna femminile.
1: E del Bologna femminile.
0: Ragazzi, Frank Loretti è tanta roba, è uno dei miei protetti. E vabbè, lo dico, cavoli di Frank.
8: No, appunto. No,
0: sì. Cavoli di Frank.
1: Tipo Apocalisse e Tempesta. Apocalisse e Tempesta.
0: Esattamente. Ciao ragazzi, ma secondo voi, per caratteristiche dei giocatori, soprattutto i centrali e esterni difensivi, il Bologna è più strutturato per una difesa a 3 o a 4? Per me è più a 3, guardando soprattutto gli esterni, Miranda e Zortea, e Vitic per i centrali, Fabri 75. È un po' quello che riporta Gazzetta, secondo me.
1: Perfetto, però è nato per giocare a 4. No, è nato.
8: Secondo me l'ha spiegata bene Palladini, sì, in conferenza stampa, fa è nata a 4. Ma c'è le caratteristiche che
0: esatto.
8: Tre.
0: Molto bene. Esattamente. Speriamo. Potete chiedere a Simone dalla spazzatrice se sta lavorando a San Lazzaro? Ah, io glielo chiederei volentieri. Non so se è all'ascolto, ma suppongo di sì, se ci può dare risposta. Poi, ok, il non rivendere il biglietto abbonamento, ma non è neanche corretto non poterlo dare ad un familiare. Su questo sono d'accordo.
8: Sì,
0: questo, però,
8: secondo me questo è una cosa che si potrebbe...
0: Dovrò fare protesi al ginocchio con 4 mesi di malattia, orari di visita fiscale, non poter mandare mio figlio nei distinti mi sta un po' sulle balle. Sì, su questo hai ragione. Bravo, questo qui è uno step, un balzello che si poteva assolutamente mettere. Bravo, grazie per la segnalazione che... faremo al Bologna.
1: È un bug,
0: faremo
1: del sistema questo.
0: Però è anche vero che non è che puoi andare a verificare i certificati.
1: Sì, non puoi andare col certificato medico, ragazzi. Cioè,
0: no,
1: cioè,
0: i certificati di famiglia, sì, se familiare. Però se ti metti una sciarpa, un cappello, devi stare attento che non ti si sieda dietro il tuo titolare. È tipo Fantozzi quando va al circo.
1: Ah, ma lei è quello famoso che era
0: che sarebbe in malattia.
1: Il grande clown ungherese.
0: Buongiorno ragazzi, non so se l'avete già detto, ma ieri mentre guardavo la Fortitudo c'era un problema nell'aggiornamento dei punti. Non si capiva mai quando un tiro era da 2 o da 3 e poi sbagliavano anche a quale squadra dare i punti. Bisognerebbe migliorare la situazione del canale. Ve ne siete accorti anche voi? Ciao Stefano da Casalecchio. Lo facciamo presente, l'abbiamo fatto presente,
1: ma credo che
8: immagino che però sia
1: non è un problema di radio,
0: sì,
1: è una produzione che arriva
0: assolutamente, cioè. Bologna Torino 0-2. Ciao Alex grazie.
8: Beh, oh, bravo Alex,
1: così
8: secco.
0: Sì, secco, sì, sì. Secco, secco. Oggi tutti a sfregare la lampada di Palladino, sperando che non si, che si riveli un genio. Bella, Gianni da Modena, bella Gianni.
1: Bene la lampada.
0: Perché c'è anche il coso, c'è anche la foto, il meme, bello. Ciao ragazzi, perdiamo 2-0, forza Bologna, sempre saluti Andrea Dragotta. Ciao Andrea, ciao Andrea, un abbraccio grande. Poi foto. Non è giusto nemmeno che 5 ore prima non si possa cambiare il nominativo. Stamattina non si riesce.
8: Strano però.
0: Però è strano,
1: È strano.
8: 2 ore prima della
1: 3 ore. 3 ore. Strano.
0: Non si può cambiare il nominativo del biglietto o dell'abbonamento? Perché se tu devi fare l'abbonamento hai sbagliato a flegare. Mm-hmm. Però se hai il biglietto e il sigillo fiscale, però il sigillo fiscale mi sembra un po' corticino se non l'hai coperto tu. Vabbè, insomma, secondo me è da rivedere quella storia. Andrea Dariale, ragazzi, ho avuto questa esperienza. Ho rinnovato l'abbonamento per mia figlia in Bulgarella ad inizio luglio. Ho avuto conferma di essere accettata all'università all'estero a metà agosto. Non voglio speculare, ma semplicemente cercare di pareggiare il costo dell'abbonamento. Il prossimo anno non rinnoverò per lei, lasciando libero un posto in curva. Andrea, non devi prendertela con la società. Ragazzi, non prendetevela col Bologna, prendetevela con chi ha usato il cambio abbonamento per fare bagarinaggio. Sì. È questo
1: il problema.
8: Andrea, capisco, ma credo che tu debba essere soddisfatto e contentissimo del fatto che tua figlia
0: abbia
8: l'opportunità di andare all'estero a fare l'università.
1: Brava,
0: esattamente.
1: Brava.
0: E questo
1: a bocca al lupo.
0: Bocca al lupo a tua figlia, però ragazzi, prendetela sì col problema fino a un certo punto. Poi sono d'accordo che si potrebbe rivedere con
1: sì, beh,
0: i
1: c'è familiari. Un bug, c'è un bug nel sistema.
0: E lì ci andremo dietro, promesso che ci andremo dietro. Buongiorno ragazzi, oggi sono un bel po' di coincidenze. 1909, oggi è il 19 settembre. Bologna 1909, e poi se la cabala si conferma la prima in assoluto di Palladino in Serie A, col Monza vinse contro gli strisciati. Saluti, Beppe, è vero, 1-0.
1: Stando a Vader,
8: gol. Ho messo le chiavi.
0: E no, le stanno cercando tutti. Ciao, dopo un 1-4 Mandragora porterà a casa anche il pallone, dice Andrea. Ciao Andrea, buongiorno. C'è già un bordello allucinante intorno allo stadio. Muoversi, Luca Taxi. Ah, noi
1: adesso
0: appena
1: arriviamo.
0: Arriviamo. Se dovesse entrare in Bangula, abbiamo sistemato la grafica.
1: Va, prossimo messaggio, grazie.
0: È sempre il suo ed è bellissimo. Non vinco una schedina dal 45. Sto andando a giocare il 2 fisso, così almeno stiamo sicuri.
1: Questo è tanta roba.
0: Bello,
1: è tanta roba. Questo è come Macumba, è tanta roba. Lui si sacrifica sulla Macumba.
0: È
1: qua,
0: vero, è vero. Palladino oggi ripesca la italiana maniera con un 4-2-3-1 che cambierà in base all'andamento della partita, con Moro e Ferguson nei due ed un tridente sottopunta con cambiati Odgar e Berna e piccoli punta, difesa 4 con Holm, Ellen, Teate e Miranda. Lucas torna in porta, ma avrà insidie che se non dimostrerà di essere in forma. Forza Bologna, Toro
1: vittorioso.
0: Mamma mia, che scuro che arriva.
1: Sì, sì, sì,
0: tutte
1: sì,
0: le probabili danno la difesa 3. Perché non 3-4-3? Almeno oggi capiamo se il problema era tedesco o sono i giocatori. In realtà abbiamo fatto più chilometri degli altri e in 3 partite su 4 è vero. Su questo, sì, questo è vero, anche questo. Giornata della maglia, un saluto da Sandro, Costa, Saragozza, e c'è un garage, suppongo, con tutta una cantina con tappezzato di mali del Bologna, bellissimo. Loreti, voce del Bologna femminile, sta brigando per riuscire a trasmettere il post partita direttamente dagli spogliatoi, dice Marco. E poi avvisate Skorupski che se è vero che a Bergamo c'era Samardzic, il Toro a Mandragora che tira lavatrici da 40 metri.
1: È vero.
0: Chiedere a De Gea per sapere. Vocale.
9: Ciao ragazzi, sono un po' abbacchiato per il cambio allenatore, mi piaceva tanto Tedesco, speriamo che oggi vinciamo. Un bacione a tutti, Lorenzo da Imola. Ciao.
0: Grande Lorenzo. Grande, un abbraccio, forza Bologna sempre. Qui ci sono un po' di foto che ci manda Paolo il taverniere con la sua taverna murata di maglie del Bologna. Ciao Paolo, un abbraccio grande.
1: Quelle spilatrici.
0: Esatto, li abbiamo letti tutti. Grande, 11:57, ce l'ho fatta, grandissimo, non ci credevo, ma me ne avete tolti?
1: No.
0: Ce l'ho fatta, no, letti tutti. Credo che oggi abbiamo ci, non li abbiamo superati, siamo arrivati tesa ai 100 messaggi, tanta roba davvero. L'appuntamento con noi, e lo diciamo in chiusura perché abbiamo
1: finito,
0: è fra due ore, no, tra tre ore, perché siamo insieme con, no, tra
1: due ore.
0: Perché alle 14 saremo insieme per il pre-partita direttamente dallo stadio Dall'Ara. Dani, grazie.
8: Ci vediamo dopo, anzi, noi i Fabbri saranno doppi, perché quindi, c'è anche il cucciolo.
0: Esatto. Bene, un salutone grande. Anche Fabbri Senior, è tornato dalla Sardegna.
8: No,
0: è ancora là. Ah. Ma sei un grande.
1: Sta
0: Fabbri
1: bene lui.
0: Senior, stai
1: sta,
0: bene.
1: Sta, sta bene
8: sta
1: lui.
8: Sicuramente ascoltando dalla spiaggia.
0: Esatto. Se sei in spiaggia, aspettaci, perché il 23 e 24 arriviamo anche noi di ottobre.
1: Con i nostri bei costumi.
0: Esatto. Io mi metto quello.
1: Ah, bisogna che lo trovo.
0: Io ce l'ho.
1: Il computer cacchi. No, il
0: l'ho portato con me in
1: quello
0: Sardegna, l'ho portato con me in Sardegna, mi sono rifiutato di metterlo.
8: Stai attento che mentre adesso faccio tutto il giro di andare a prendere per arrivare allo stadio, creo la tua foto con...
0: No, ma non importa, c'è. No, c'è, ma no, se fosse il perizoma sarebbe anche bello.
1: No, no.
0: C'è un
1: mi vergognerei meno.
0: Io e lui abbiamo preso due costumi che due persone normali non possono comprare.
1: Mi vergognerei meno col perizoma, esatto. Te lo dico. Che
0: ciao,
1: non è un bel vedere.
0: Ciao Bomber, ciao Andy, ciao Scarse, ciao. Ma soprattutto grazie a
1: Luque.
10: Fino alla fine, Forza Bologna è presentato da...
11: Dalla ristrutturazione di una vecchia stalla, a Bologna è nato il Lambrusco. Al ristorante Il Lambrusco puoi gustare i piatti tipici della cucina bolognese, crescentine e tigelle. Il Lambrusco è ideale per feste, ricorrenze e gruppi organizzati. E se vuoi assaggiare i piatti, le crescentine e le tigelle della cucina del Lambrusco, c'è il menù degustazione a 25 euro. Il Lambrusco è a Bologna in via Garavaglia. Seguici sui social Lambrusco Crescentine Tigelle.
12: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
10: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA, Armani Milano, Virtus Costa Bologna, presentato da...
13: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti, Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
10: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
14: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
15: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
16: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
14: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Torino, presentato da...
17: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
14: Tutte le partite del Bologna. In esclusiva su Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
20: Sono le 12:02.
21: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
22: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Il mondo dello sport e non solo quello del calcio piange la scomparsa a 83 anni di Sandro Mazzola, indimenticabile simbolo dell'Inter con cui vinse tutto, 4 scudetti, 2 coppe campioni, altrettanti intercontinentali, e della nazionale che conquistò l'Europeo nel 68, figlio di Valentino, uno degli eroi di Superga, consegna alla leggenda la rivalità con Gianni Rivera. E in tutte le manifestazioni sportive del weekend disposto il CONI sarà osservato un minuto di silenzio. Emozione ancora più forte l'Olimpico, dove alle 18 nel clou della quinta giornata, l'Inter col lutto al braccio affronterà la Roma, con cui condivide il primato a punteggio pieno. Il confronto militare nella penisola araba, che oppone le forze saudite ai ribelli filo-iraniani dello Yemen, coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco subito nella notte. Non vi sono notizie di vittime, ma gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale. Donald Trump intanto annuncia colloqui diretti con i ribelli Houthi, che nei giorni scorsi hanno conquistato l'area d'accesso meridionale al Mar Rosso. Dallo stesso Trump, altre due mosse: ieri la firma a nuove sanzioni contro la Russia, incluso lo stesso presidente Putin, che includono anche dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo, e poi l'annuncio di un accordo con Danimarca e Groenlandia, che è parte del regno danese, ma è stata spesso oggetto di mire annessionistiche da parte dello stesso presidente americano. Il governo groenlandese conferma la presenza dell'accordo, dichiarando che garantirebbe gli interessi dell'isola artica. Nuovi dettagli sull'aggressione a una professoressa ieri in una scuola media a Roma. Lo studente di 13 anni le ha prima spruzzato spray urticante e poi l'ha coltellata, riprendendo il tutto con un telefono agganciato a un casco con l'obiettivo di fare una diretta Telegram. Il ragazzino, che ha detto di aver agito per odio contro la docente, aveva un profilo TikTok con circa 4.000 follower ed era molto attivo nel postare video di omicidi, suicidi e scene violente. Basket, la nuova arena di Tortona è la cornice della Final Four della Supercoppa, che apre la nuova stagione della pallacanestro alle 17. Nella prima semifinale i padroni di casa incrociano Venezia, mentre alle 19.45 sarà la volta della grande classica tra l'Olimpia Milano, campione in carica, e la Virtus Bologna. Domani alle 17 la finale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
21: Nettuno Bologna 1.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
23: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
5: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
23: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
5: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
24: Così questa è la nuova Volvo X60.
25: Che ne dici? 100% elettrica.
24: Bellissima, ma giusto un limite.
25: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
24: È vero, ma il prezzo?
25: Come la tua ibrida.
24: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
25: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
24: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
26: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
27: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
26: Venerdì 18 alle 21.30, Voglio tornare negli anni 90, live show.
27: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol,

0: L'hybrid E-Tech. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: classici.
1: Forte e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1. Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
2: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
0: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
4: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
0: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
5: Sai, sto valutando di cambiare auto.
6: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
5: Cioè?
6: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
5: In più?
6: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
5: Auto ricondizionata?
6: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
5: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
6: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
7: Amore, ho una sorpresa.
8: Un viaggio?
7: No, ho chiamato Polisi.
8: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
7: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie d'accumulo.
8: Ora sì, è un matrimonio perfetto.
7: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
9: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
10: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
11: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
12: Che silenzio e che comfort!
13: Eh sì, merito di Infissi Group. Con i nuovi infissi risparmio sulle bollette di luce e gas. E con la formula Infissi Group la prima rata arriva dopo 180 giorni.
14: Scegli Infissi Group e approfitta delle detrazioni fiscali in scadenza il 31 dicembre.
13: Vieni a scoprire come da Infissi Group. A Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli.
14: Infissi Group, l'arte dell'abitare.
15: Con Locatop, gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il gruppo Vempa, anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
16: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
17: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
19: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti, posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore. Oh, I'm so full of
20: love. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
21: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA, Armani Milano, Virtus Costa Bologna, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti, Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
3: Sai, sto valutando di cambiare auto.
4: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
3: Cioè?
4: Da Brum Brum qui a Bologna, il tuo usato può valere 1000 euro in più.
3: In più?
4: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
3: Auto ricondizionata?
4: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
3: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
4: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
5: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte sempre.
6: Dettagli in negozio online.
0: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
7: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
8: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
9: Fermati, non serve andare nel panico.
8: E cosa facciamo?
9: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
8: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
9: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
8: Idraulica Bologna SNC a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
2: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
10: Impresa artigiana?
11: Presente.
10: Libero professionista?
11: Presente.
10: Gruppo di amici?
11: Presenti. Presenti.
10: Agenzia di eventi?
11: Presente.
0: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
12: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist 4 gradi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 13.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Il mondo del calcio piange la scomparsa a 83 anni di Sandro Mazzola, leggenda della nazionale e della grande Inter, la voce della sua generosa gratitudine.
7: Se non te la danno un'opportunità, rimani anonimo tutta la vita. E quella società me l'ha data attraverso Lorenzi, Meazza, Moratti, e quindi, e poi essere riuscito a ripagare. Per me era un modo di ripagare, cioè il mio modo di giocare, grintoso, corretto, leale, era un modo di ripagare chi mi aveva dato questa fiducia.
6: E proprio oggi alle 18 l'Olimpico, nel clou della quinta giornata, l'Inter col lutto al braccio affronterà la Roma, con cui condivide il primato a punteggio pieno. Lo scontro nella penisola araba tra le forze saudite e i ribelli filo-iraniani dello Yemen coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco. Nella notte non vi sono vittime ma gravi disagi e paralisi dei sistemi di navigazione aeroportuali. Brutale aggressione e danni di una 12enne a Pinerolo, nel torinese. Un 22enne del posto l'ha inseguita e colpita alla testa con una spranga. Ora è in carcere dopo essere stato bloccato da passanti fuori pericolo di vita la ragazzina. E da Alessandro Cisini grazie dell'ascolto.
5: Nettuno Bologna 1.
8: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
9: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
10: E da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
8: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
11: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
8: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
12: Hai programmi per il weekend? Snoopy sì! E ti aspetta al centro commerciale Minganti. Il 19 e 20 settembre immergiti nel mondo dei Peanuts tra laboratori creativi, giochi nelle aree dedicate e uno speciale meet and greet con Snoopy. Scopri di più sul sito. Centro commerciale Minganti, Bologna.
13: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
14: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
17: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
18: Pronto? Filman? 29 39 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Emilia. Filman, il tuo ottico!
19: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici.
3: riprendo i miei hobby.
19: Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
20: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
22: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
23: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
22: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
23: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
22: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
24: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, playlist 4.

0: e grandi classici.
1: Radio Nettuno Bologna 1.
2: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA, Armani Milano, Virtus Costa Bologna, presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti, Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
2: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
4: Hai programmi per il weekend? Snoopy sì! E ti aspetta al centro commerciale Minganti. Il 19 e 20 settembre, immergiti nel mondo dei Peanuts tra laboratori creativi, giochi nelle aree dedicate e uno speciale meet and greet con Snoopy. Scopri di più sul sito. Centro commerciale Minganti, Bologna.
5: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
8: Polisi Costruzioni Elettriche. Progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
7: Polisi Costruzioni Elettriche. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi.
9: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
10: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
11: Oh! Ma siamo impazziti!
12: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare? Un tatuaggio sulla fronte?
10: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
13: Telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
14: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
13: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
14: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
13: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
15: Impresa artigiana?
16: Presente.
15: Libero professionista?
16: Presente.
15: Gruppo di amici?
16: Presenti.
15: Agenzia di eventi?
16: Presente.
17: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
18: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
0: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Venpa. Be different, be ready, be Venpa.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Serie A, Eni Live. Seguì tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
2: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti. Siamo a Napoli, Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
1: Sabato alle 15, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Torino, presentato da
4: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
1: Tutte le partite del Bologna in esclusiva su Nettuno Bologna 1.
5: Hai programmi per il weekend? Snoopy sì! E ti aspetta al centro commerciale Minganti. Il 19 e 20 settembre, immergiti nel mondo dei peanuts tra laboratori creativi, giochi nelle aree dedicate e uno speciale meet and greet con Snoopy. Scopri di più sul sito. Centro commerciale Minganti, Bologna.
6: Sai, sto valutando di cambiare auto.
7: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
6: Cioè?
7: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
6: In più?
7: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
6: Auto ricondizionata?
7: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
6: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
7: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
8: Ritorna a Comacchio la 28esima sagra dell'anguilla. Fratello Sale e sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica, escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
9: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
10: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
9: Venerdì 18 alle 21.30, voglio tornare negli anni 90, live show.
10: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
9: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
10: Centro Lame a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
11: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
12: Impresa artigiana?
13: Presente.
12: Libero professionista?
13: Presente.
12: Gruppo di amici?
13: Presenti.
12: Agenzia di eventi?
13: Presente.
14: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Tra poco. Il campionato del Bologna Football Club 1909. Tra poco in diretta su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Enilive del Bologna Football Club 1909. Presentata da
2: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
1: La Serie A Enilive del Bologna Football Club 1909, in diretta su Nettuno Bologna 1.
3: Ed eccoci qui anche oggi, 19 di settembre. Auguri al Bomber.
4: Ancora, continua.
3: Auguri che vanno soprattutto in un momento così particolare come quello che oggi la nostra squadra va a incontrare nella partita odierna delle ore 15 contro il Torino. Benvenuto, Bomber.
4: Benvenuto, grazie mille, grazie a tutti quanti. Benvenuto, Andy, e benvenuti a tutti i nostri radioascoltatori in giro per il globo.
3: Esatto, perché oggi, come sempre, cercheremo di portarvi in giro per il mondo grazie ai nostri ascoltatori. Partita particolare, non c'è ancora la formazione, ma terremo controllato appena esce l'11 schierato da quello che oggi è il nuovo mister del Bologna, mister Raffaele Palladino, vedendo se ha cambiato un po' il modo di giocare rispetto a quello che era l'11 di mister Tedesco.
4: Sì, siamo tutti qua con il punto interrogativo sulla testa, perché anche da oggi stiamo cercando di capire quella che potrebbe essere la formazione, già cominciare dal portiere, perché abbiamo delle novità, che comunque Massimo Pessina è stato convocato dalla nazionale maggiore del CT Mancini insieme a portieri, come quando tira il vento.
3: Esatto, sono felice, mi sollasso come quando tira il vento.
4: E come sempre, e quindi vedremo un attimino quello che succederà, e soprattutto anche il tipo di modulo 5-5-5, se bisogna a far palla o a tutto il resto.
3: Mi sa che c'è una new entry qui in curva, che è Edo Fabbri, sì, il figlio del mister. Benvenuto con la maglia del Bologna, anche
4: ufficiale,
3: esatto, un tanto di coccarda della
4: Comitalia.
3: È lì il nonno, giustamente, che è quello che capisce di calcio e non solo.
4: Che salutiamo, che molto probabilmente sarà in spiaggia anche in questo momento.
3: Beato lui. Aspettaci che il 23 di ottobre arriviamo anche noi a Cagliari,
4: certo,
3: per la trasferta. Sono curioso di vedere l'11 titolare Carlotti, mai come oggi, nella foto del Bologna, che di solito è sempre un po' profeta di quello che sarà la formazione. E nella foto ci sono Pessina, Moro, Pobega, Libra e Holm. Io non so se tutti e cinque saranno titolari, però quantomeno, secondo me, 4 su 5, 3 su 5 sicuramente fanno parte dell'11 titolare.
4: Beh, diciamo che è una mini rivoluzione, magari ci può essere. Adesso stavamo pensando anche a partire, come diciamo, dai portieri, ma può darsi che faccia anche visto quello che è successo Skorupski, per vedere anche quello che lui può dare, per metterlo di fronte alle responsabilità di un giocatore della sua importanza, che della sua importanza ha. E poi intanto si giocherà a 4, si giocherà con i braccini esterni, come è valutato tutto, perché se gioca con i braccini esterni può darsi che ci siano anche delle esclusioni illustri, e quindi si parlava comunque in un avanti di un piccoli Cambiaghi e Bernardeschi. Quindi vedremo un attimo un po' cosa succederà. Non abbiamo ancora la formazione ufficiale, che quello,
3: no,
4: che...
3: però ti do il comunicato ufficiale della Federazione Italiana Gioco Calcio, che dice: si comunica che il presidente federale ha disposto un minuto di raccoglimento prima di l'inizio di tutte le gare in programma nella giornata odierna e a tutto il fine settimana, posticipi compresi, per commemorare la scomparsa di Sandro Mazzola, scomparso questa mattina all'età di 83 anni, 500 e passa presenze con l'Internazionale di Milano e 70 presenze con 15 reti, mi sembra.
4: Beh,
3: con la nazionale italiana.
4: Direi che è proprio il minimo che si può fare per questa cosa qua, assolutamente.
3: Sì.
4: E quindi si vedrà un po', quello è si può fare, tutto il resto, cioè il minimo per un giocatore di quella posta lì e di quel personaggio che è stato per il calcio italiano.
3: Pensavo mi avessi passato al volo alla linea, perché stavo
4: mandando. No, infatti è continuato, perché insomma
3: ringraziamo Chiara per averci portato un pasticcio vicino, perché oggi ci voleva, perché abbiamo andato giù il boccone dell'esonero di Mimmo Tedesco e sinceramente ci voleva un po' di dolce. Però Mimmo Tedesco è andato, adesso forza Palladino, ma anche forza Italiano, perché sta facendo benissimo,
4: sta facendo Fratelli,
3: esatto, di Istanbul, tant'è che gli mettono anche la canzone L'Italiano di Toto Cotugno. Però insomma, diciamo che adesso forza Palladino per come andava. Abbiamo un mister a disposizione, ce l'hai di fianco, Davide, lo andiamo a prendere subito.
4: Ciao Davide, ben ritrovato su Nettuno Bologna 1. Settimana complicata, Davide, ne parlavamo un po', avete sentito anche i miei sfoghi voi altri, quindi settimana un po' particolare.
5: Settimana molto particolare, speriamo che i ragazzi sappiano affrontare al meglio questa partita, che sia servito questa confusione, questo caos per accendere quello spirito che magari serve in una partita come quella di oggi.
4: Ti faccio una domanda da mister, cioè, a livello mister, entra una settimana davvero, è successo di tutto, è uscito di tutto, uscite anche delle vaccate, cosa faresti tu? Tu entri, hai una partita importante prima di una sosta dove non è che brucia la sedia, ma di più, cambieresti tutto, metti il tuo credo, cerchi una via di mezzo, vai sull'antico?
5: Allora, io sicuramente cercherei una via di mezzo, perché cambiare tutto è sempre abbastanza, come dire, pericoloso in una situazione come quella del Bologna di oggi, quindi sicuramente del mio credo dovrebbe esserci, ma penso che la via di mezzo sia la soluzione migliore, quindi facendo un cambiamento leggero e andando per gradi. Cambiando tutto rischi comunque di mettere un po' di confusione in testa ragazzi, anche perché il mister ha avuto poco tempo per lavorare sulle sue idee ancora.
4: Lucas o Pessina?
5: Lucas,
4: sono convinto anch'io, perché con quello che è successo mi deve dimostrare tanto quello che è, insomma, deve dimostrare di essere un giocatore di livello internazionale e di essersi buttato alle spalle anche a livello mentale.

0: 5.
1: La nostra
0: poi
1: squadra
0: c'è pure nata 3. Può passare a 3 dopo che è nata 4.
1: Tutto, dietro, tutto può succedere. Chiaramente è una squadra pensata a 4, perché è nata a 4 e chi dice che è nata a 3 vorrebbe dire che non ci sarebbe una programmazione in estate. È palesemente nata a 4, come è giusto che sia, con le idee di Tedesco. Si può passare a 3, devi adattare molti giocatori.
0: Molto bene, ti ringrazio molto Davide. Abbiamo anche la Fedus, vuoi dire qualcosa dopo questa settimana un po' turbolenta? Intanto benvenuta a Nettuno Bologna 1 un'altra volta.
2: Ciao a tutti. Cosa voglio dire? È difficile sinceramente, perché anche noi ci siamo trovati un attimo spaesati.
0: Non imitarti durante la settimana, mi raccomando.
2: No, quello che succede in chat rimane in chat. No, assolutamente, bisogna sostenere i colori, quindi noi questo possiamo fare, lo facciamo al meglio e ovviamente la fiducia ce l'ha la squadra. Certe cose rimaniamo perplessi perché non ce le spieghiamo neanche noi, magari è giusto che rimangano pure in spogliatoio. Massima fiducia alla squadra, magari il campionato potrebbe incominciare realmente oggi. Io la vedo come una svolta oggi e ci portiamo a casa 3 punti.
0: Eri qua anche te che stavi ascoltando mister Barbieri, convinta anche tu di un mix tra nuovo e vecchio, o per te tutto vecchio e tutto nuovo o un mix?
2: Per me Palladino non è tipo da mix, per me lui è uno che impone molto la sua idea, quindi secondo me lo vedremo già tipo un Thiago Motta, no? Che nessuno si aspetta certe cose, nessuno si aspetta di vedere certe cose, magari all'inizio non piaceranno, bisogna capirlo, bisogna dargli tempo, e secondo me ci farà divertire, ci caviamo con i sassolini che da troppo che ci abbiamo nelle scarpe sinceramente.
0: Bene, quindi 2 settimane di pausa saranno molto lunghe, molto, molto lunghe, perché se per caso dopo un grande cambiamento, come dice la Fedus, se cambia completamente e si perde, perché diciamo che il Torino ha già vinto 3-0, complimenti a Torino, bravi loro, saranno 2 settimane veramente complicate, e vedremo un po' cos'è. Andy, abbiamo altri ospiti?
3: Abbiamo altri ospiti, prendiamo subito al volo.
0: Intanto ringraziamo mister Barbieri e la Fedus per l'intervento. Ciao a tutti.
3: Abbiamo qui con noi proprio al volo Gianluca Morozzi, visto che dopo andremo a presentare, tra le altre cose, in piazza Lucio Dalla un suo libro, che è Bo 25, un libro a fumetti, una storia molto particolare, però oggi investe ancora da tifoso, e quindi cosa mi racconti di questo cambio di allenatore e soprattutto cosa ti aspetti oggi come prestazione da parte della squadra? Perché secondo me il principali protagonisti di tutto quello che è successo, come sempre e come dice il campo, è sempre la squadra.
4: Allora, il calcio è come la Nutella, io la mangio volentieri, non so cosa c'è dentro, va bene così.
3: Sì, anche in maniera smodata.
4: Continuano a non saperlo, per cui cosa è successo queste settimane, questi ultimi mesi, non lo so e forse non voglio neanche sapere. Sì. Prendo atto del fatto che Tedesco non ha funzionato minimamente, mi spiace, io ci credevo molto in lui, però vabbè, sbaglio Sartori, sbaglio anch'io. Forza Palladino, vediamo se qualcosa succede, e se non succede oggi, in 3 settimane mettere a posto la squadra, dai, poi mettiamo a posto in qualche maniera. È tutto molto strano quest'anno, ma vabbè, non è la prima volta, vedo cose strane inizio anno, poi cambia tutto.
3: Assolutamente d'accordo con te. Formazione che non è ancora uscita.
4: Non è ancora uscita, non l'ho visto.
3: Ancora l'11 titolare del Bologna, ti aspetti qualche stravolgimento o che prosegua sulla falsa riga di quello che è stato finora il diktat di Mimmo Tedesco?
4: Io immagino difesa 4 ancora per oggi, poi ecco, vediamo.
3: È arrivata
4: la bene, grazie, direi.
3: Eccola qui.
4: Dimmi la
3: allora
4: diretta,
3: Skorupski in porta, Elland, Egem, Thiat, quindi difesa 3, Dortea, Pobega, Ferguson e Miranda, i 4 di centrocampo, Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi.
4: Ecco, posso dire 3, una cosa?
3: 4, Carlotti, aspetta un attimo, Carlotti, cosa ti avevo detto io ieri?
0: No, beh,
3: sei in pieno, eh?
0: Fa una mezza rivoluzione, tiene il portiere per dimostrare che deve valere, perché dopo quello che è successo, e gioca con la difesa 3 con i 2 braccetti esterni alti, andare a pressare e a vedere cosa succede. Paolin,
3: però presa in pieno, Carlotti, tu ne sei testimone, anche se oggi ha detto che non avrebbe cambiato, ma sarebbe andata a 4, ho preso il 3-4-3 di mister Palladino.
4: Ho appena detto di no, perfetto, ma
3: Zortea
4: più avanti mi piace di più che
3: Zortea più avanti, che è poi nel suo ruolo. Ciao ragazzi, un saluto all'ultimo gradone.
5: Grande,
3: ciao ragazzi,
5: grande. Ciao.

0: A loro,
1: sì,
0: di fianco loro.
1: Loro sono,
0: di fianco.
1: Sono i più belli che abbiamo, pensiamo gli altri.
2: Sei di fianco loro, sì, ma nulla di serio.
1: Esatto.
2: Da, è andato via.
1: Esattamente. Ormai ci avviciniamo alla pubblicità, ti convince questo 11?
0: Guarda, pensavo aspettassi 3 settimane per fare il cambio di modulo, ma sì, mi convince. Zortea lì mi piace. Per cui vediamo un po' cosa succede. Non ho idea di cosa accadrà oggi. Non dico niente, che non lo so.
1: Esatto.
0: Stasera lo so invece cosa accadrà.
1: Vediamoci al dopo partita, allora.
0: Dai, infatti.
1: Che tanto saremo sempre insieme. Grazie Gianluca Morozzi, a dopo in piazza Lucio Dalla per il tuo Bo 25, il tuo libro fumettato. Grande. Bomber, alla fine 3-4-3.
2: Alla fine comincia a dare subito un segnale di quello che vorrà essere il nuovo Bologna e vedremo un po' cosa salterà fuori, vedremo un po' quello che non ha avuto tanto tempo, per dire, quindi il materiale umano e atletico in questo momento è quello lì.
1: Esatto. Prima della pubblicità vi lasciamo con questo WhatsApp arrivato al 366 402 4022. Peggior debutto possibile, 0-3, espulsione di Paladino. Ciao da Adri. E con questa andiamo in pubblicità e rientriamo tra qualche minuto. A te, Fra.
3: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Enilive del Bologna Football Club 1909. Presentata da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
6: Gioielleria Guidetti, brillanti e solitari di fidanzamento a prezzi eccezionali. Acquistano e vendono pietre preziose e oro a prezzi vantaggiosi. 3 esperti gemmologi sono sempre a tua disposizione per stime e valutazioni.
5: Potrei portargli i vecchi gioielli della nonna.
6: La gioielleria Guidetti è il posto giusto. Dal 1926 in via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it.
7: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso, con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Value Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express per Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
8: Sei un privato o un amministratore condominiale? Con PM Ristrutturazioni sarete al sicuro. Abbiamo un'area interventi pronta ad analizzare le vostre esigenze, dandovi assistenza prima, durante e dopo i lavori, dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. Eseguiamo sopralluogo e preventivo gratuito. Non dovete fare niente, solo godervi il lavoro finito.

0: 051 67 67 118. Absolute.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Ed eccoci qua di nuovo, intanto sentiamo sulle note di Thunderstruck degli AC/DC che molto probabilmente in questo momento stanno entrando i nostri portieri.
3: Aggiungiamo, visto che c'è ancora Gianluca Morozzi qui, che oltre al libro Bo 25 questa sera, assieme al libro di Piero Cavallotti, ti odio come Amedeo Biavati, che è un titolo bellissimo, incredibile, ma poi c'è una storia dietro in particolare, c'è un suo libro, un suo romanzo che ha un titolo secondo me fascinosissimo e che è Sei bella come un gol del Bologna.
4: Ma penso che gol?
3: No, l'ho capito, un gol del Bologna è sempre bello,
4: sì, ma
3: in tutti i modi.
2: Dovrebbero anche moderare la serata due che potrebbero anche essere bravini in futuro a vedere,
3: ma due
2: un
3: del
2: po'.
3: Carlino,
2: due del Carlino, un certo Mahatma Gandhi, detto anche e Mattia Grande, e il buon Andy Persico.
3: Ma guarda che strano, però insomma andremo dopo la partita, mi raccomando, dalle 19 dalle 18 apriranno gli stand, venite in piazza Lucio Dalla che festeggiamo la maglia del Bologna, l'orgoglio di essere tifosi del Bologna. Grazie Gianluca Morozzi, grande, grazie mille Carlotti. Io mi aspettavo esattamente come, intanto c'è il raddoppio del Millwall,
2: dai,
3: vai, perché io ragazzi
2: oggi si festeggia,
3: io ragazzi sono tipo, ho anche quella passione lì, non è quella del Bologna ovviamente, se vince il Bologna per me è pari anche 31, però mi consolo con questo. Dicevamo Carlotti, io un po' me l'aspettavo, non pensavo avesse avuto il coraggio di cambiare, però se si doveva cambiare mi aspettavo questo 3-4-3, ne ho parlato con te ieri quando cavolo ne abbiamo parlato, però insomma è un Bologna che come ruoli, che come attitudine tattica dei giocatori a me convince.
2: Beh, comincia a essere un segnale importante, da credito e da seguito soprattutto anche alle parole che lui ha detto e ha sottolineato in conferenza stampa, testa bassa e pedalare, e quindi nel senso, non dico io qua comando io, ma però la società mi dà comunque questa opportunità di dare seguito a quello che faccio e comincia subito, poi andremo a vedere quello che effettivamente sarà. Intanto salutiamo qui per Ollo i master birrai,
3: noi ragazzi grazie a voi sopravviviamo al prepartita, perché siete veramente dei grandi.
2: Io in gara non ho problemi di maltodestrine dopo,
3: ma neanche di maltosinistrine, che destrine, perché ce n'è per tutti i gusti. Vuoi sentire un giovane
2: virgulto, ma adesso in questo momento è un attimo impegnato, abbiamo Alessandro Juan Aleandro Persico, che ti tocca ancora il cappello, puoi vedere che dopo come fai a parlare dopo, Ale cambia tutto
3: per fortuna.
2: Io hai cominciato leggero proprio,
5: iniziamo a vedere se con altri esperimenti la squadra gira. Difesa 3 che a Bologna ultimamente si è vista poco, perché da Motta in poi nessuno l'ha adottata.
2: Vedremo se sono in grado anche questo.
5: Esatto, sono curioso di vedere come faranno Miranda e Zortea da esterni alti, perché sono due giocatori che hanno delle caratteristiche offensive, secondo me potrebbero far bene, e vediamo soprattutto se verrà ravvivato il centrocampo, perché con più supporto sugli esterni riesci di più a manovrare una volta che riparti da dietro, e vediamo se riusciamo finalmente a collegare la difesa con l'attacco.
2: Beh, c'è da dire che i due esterni, soprattutto Zortea, sono due animali di corsa.
5: Esatto. Poi due che sanno crossare,
2: sì,
5: con un animale d'area di rigore come ai piccoli ci volevano.
2: Ti aspettavi più Skorupski o un Pessina in odore di nazionale? Anzi, non in odore, in chiamata. Quindi
5: io mi aspettavo Pessina, e secondo me se lo sarebbe anche meritato, perché se è vero che Skorupski è stato fuori per motivi disciplinari, e secondo me si sarebbe meritato Pessina un'altra chance, soprattutto perché è giovane, ha bisogno di giocare, e appena hai la minima possibilità di farlo giocare lo devi far giocare.
2: Beh, io credo che in questo momento sia per dimostrargli, adesso adesso deve Skorupski, che l'ha messo in campo secondo me per dimostrare, deve dimostrare quello che sa fare dopo tutto quello che ci hanno.
5: Esatto. Deve dimostrare di avere la squadra in mano come non ce l'aveva Tedesco, e di rimettere insieme il gruppo e andare avanti, perché è l'ora di far punti.
2: In attacco non puoi rimanere in attacco, non ho fatto Sfracelli, Ale,
5: in attacco giocano quei tre, anche perché le alternative, Dovbyk è infortunato, Orsolini non sa ancora,
2: miracolosamente recuperato, si aspettava per Lecce,
5: invece viene recuperato Office, prima me non giocherà comunque, però almeno vederlo tra i convocati è un segnale. E vedremo se oggi giocherà il nuovo arrivato in attacco, Enem magari nel secondo tempo per alternare i piccoli, però
2: vedremo un po' quello che è, così impari, vedi le distrazioni, quelle che fai te adesso capitano a te in diretta, è così. Stiamo sentendo una musica, cosa significa?
5: Entrano i ragazzi in campo per il riscaldamento
2: e che Dio ce la mandi buona. La frase finale non lo voleva dire,
3: no, ma diciamola in maniera diversa. Oggi sono chiamati a fare una prestazione vittoriosa, non ti chiedo la prestazione della vita, ma ti chiedo una prestazione vittoriosa, perché è il momento di dare una svolta a questo campionato, Carlotti.
2: Vai, quello che stavamo dicendo anche adesso con Ale, il senso dell'ok di Lucas è proprio quello di dimostrare quello che questa squadra, se ha dei valori lo dovete dimostrare adesso, anche se comunque ha cambiato un po', però devono dimostrare quello che sanno fare.
3: Esatto. Ho dei messaggi al 366-402-4022, ringraziando ancora Francesca Bolognini per la mano veramente importante che si dà dalla regia. Ciao Andy, ciao Bomber, il calcio non è come la Nutella, ma è una scienza esatta. Se l'amico Morozzi dice che si gioca a 4, vuol dire che giochiamo a 3. Questo è Robby Taxi.
2: Preso.
3: Grande Robby.
2: Grande Robby.
3: Uno dei reddici di Basket Opola, sì, anche sì, lui.
2: Anche lui.
3: Esatto. Salutiamo altri due reddici di Basket Opola, Chicco Rimondi e anche il buon Ricky di Luca Elettronica.
2: C'è da dire che Chicco Rimondi, noto giornalista, è stato fortunato a Basket Opola perché ha fatto un viaggio veramente molto comodo.
3: Matteo dice: Malto Sinistrino non è niente male, salgo in auto dalla Romagna, gol di Mandragora in rovesciata, 0-1. Carichi,
2: io ragazzi, così.
3: Oggi le macumbe servivano, perché c'è veramente da ribaltare la cabala, perché abbiamo preso una piega soprattutto in casa, come dice anche un articolo su Calcio d'Inizio che potete leggere entrando al Dallara. Il Dallara è diventato una casa gradita non tanto a noi ma quanto agli avversari, perché dal 9 novembre la partita col Napoli sono 22 gli incontri giocati al Dallara, 4 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte.
2: Questa memoria, l'ultima vittoria è con Lecce
3: 12 aprile 2026, con Lecce, gol di Freuler e Orsolini, che oggi torna miracolosamente
2: lo dicevamo
3: a disposizione.
2: Miracolosamente
3: il microfono quando
2: parla,
3: se no
2: quello dell'iPhone è veramente potente. Miracolosamente tornato in campo, non credo che lo vedremo, stavamo analizzando prima con Ale, anche perché non si può rischiare in questa partita, ci sono altre due settimane di recupero e vedremo un po'. Effettivamente è tanto il periodo che il Bologna non vince e ci vuole qualcosa in più, bisogna convincere. A mio avviso, e ho il dissenso, quando non si vince nel giro di campo e venire a salutare, bisogna dare delle prestazioni più ampie, delle prestazioni più convincenti e delle prestazioni fondamentalmente che portano alla vittoria.
3: Ho altri messaggi al 366-402-4022 dalla Romagna in Germania. Un attimo, non bisogna mai andare in Germania. Però Tommaso da Mainz dice: ciao India Bomber, ho visto il nuovo mister molto carico e calato nella parte. Con la difesa 3 è tempo di novità, forza Bologna e saluti da Mainz Tommaso.
2: Abbiamo tutti, Andy, questa curiosità di vedere questa squadra costruita per giocare a 4, come si possa trasformare a 3.
3: Ho un messaggio da parte del direttore dei direttori, Simone Barbuti, che dice: siete bellissimi in TV, infatti non vi si vede.
2: Sì, sì, sì.
3: Noi facciamo il
2: come
3: live.
2: Siamo belli divisi.
3: C'è anche Michi Dardi, un saluto a Michi. Si incominciano a vedere tutte le facce amiche, ringraziando ancora Lollo e Pippo per il supporto. Carlotti, oggi io non so come andrà sta partita, sinceramente faccio fatica anche a leggerla perché c'è un allenatore nuovo, ci sono dinamiche nuove, però tu oggi, che sia per un autogol, che sia perché fai una partita sontuosa, tu oggi devi fare i 3 punti, e loro non sono una squadra facile, perché anche loro purtroppo 3-5-2 lo schieramento di Ignazio Abate, anche Abate non è che dorma tranquillo su quella panchina lì, eh.
2: No, beh, assolutamente no, c'è da dire una roba: il Bologna FC Football Club in questa partita si è messo in generale tutti in un cul-de-sac, perché comunque allontanando, esonerando il mister tedesco, c'è una partita da giocare, quindi se si vince 4-0 in carrozza qualcosa non funziona, se si perde 4-0 in carrozza vuol dire che comunque qualcosa non funziona, e non era solo un problema dell'allenatore, anzi il problema diventa peggiore. Se ci vince con un gol alla Margheritone e alla Bellei rimangono veramente tanti dubbi, però ci si può lavorare sopra con 2 settimane, quindi non è proprio facile di lettura. Insomma, siamo dentro un casino incredibile.
3: È un casino.
2: Poche parole,
3: è un casino. Ti porto dalla Germania in Austria, andiamo da Mainz a Vienna, perché Michi 77, che salutiamo, gli diamo un grande abbraccio. Rega, il 3-4-3 gasa parecchio. Ale.
2: 3-4-3 gasa parecchio perché stavamo annonizzando i due esterni di centrocampo, sono comunque due bestie. Cioè hanno corsa e hanno anche cross, quindi vedremo un po'. È veramente curiosa questa cosa qua, perché questi due braccetti comunque dovranno fare tutto campo.
3: Zortè e Miranda sono chiamati a dare il meglio nel loro ruolo, perché non sono dei terzini, Miranda lo è più di Zortea. Zortea non è un terzino.
2: No, Zortea è un animale da corsa da centrocampo in su, l'ha già dimostrato, l'ha già fatto anche vedere.
3: Diciamo che è stata ottimizzata la posizione dei giocatori, poi da lì andremo a leggere quello che sarà il pomeriggio del Bologna, e io spero solamente che la fortuna per una volta ci dia una mano, perché ne abbiamo bisogno, tanto bisogno.
2: Speriamo che non sia il pomeriggio, che non sia come l'affanno di Mirko Montebugno lì verso le 11 mentre faceva finta di lavorare.
3: Esattamente, no.
2: Quel respiro
3: appanno... come una banconota, sì, da 31,50 euro, neanche da 32.
2: No, però speriamo che non sia così.
3: Esatto, hanno messo tutto a posto e dalle 18 sarà fruibile Piazza Lusso Dalla per i tifosi del Bologna per questo giorno della festa della maglia. Signori, è il momento di andare in pubblicità per l'ultimo sacco prima di dare la linea definitivamente a Pippo Cotti e a Leo Bosello. Linea alla Fra pronta con gli spot.
0: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Anylive del Bologna Football Club 1909. Presentata da
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dotto 12, zona Emilia Levante.
10: Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
11: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
12: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
13: Camiceria Reno, camice Ingram Cotton Stir e novità, la camicia in tessuto tecnico del futuro, la lavi, l'asciughi e l'indossi senza stirare. È disponibile anche maglieria di qualità.
14: Camiceria Reno a Bologna in via degli Orti 23, una storia di stile che continua. Scopri di più su camiceriareno.it.
15: Zen SRL, buongiorno.
16: Vorrei cambiare il mio software gestionale.
15: Certamente, siamo partner Passepartout e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL su www.zensrl.it.
17: Ristorante Pizzeria Parco dei Ciliegi.
18: Cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile, le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
17: Dal 1974 Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
18: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
19: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Ed eccoci, rientriamo per l'ultima parte di trasmissione prima di dare la linea a Leo Bosello e a Pippo Cotti per la radio cronaca di Bologna Football Club contro Torino.
3: Bologna contro Torino, lo ripetiamo, diventa una partita cruciale per il proseguo del Bologna, del campionato, anche se non diciamo basilare, perché ragazzi diventa dopo difficile dare degli alibi a questa squadra, quindi bisogna che i ragazzi smettano le gambe di spalle e incominciano a correre. Altri messaggi al 366-402-4022, esonero di Tedesco, l'out fisici c'è stato, tra allenatore e Di Vaio, e vista la figura di Di Vaio c'era solo una soluzione possibile, dice Dario. Guarda, sinceramente Dario, bisogna essere lì per capire come siano andate le cose. Io so solamente che adesso la squadra di alibi ne ha zero. La società di alibi secondo me non ne ha mai, perché è il compito che spetta a loro, ma gli alibi per la squadra sono zero. Spero che oggi si portino a casa i tre punti, perché servono assolutamente. Ricordiamo, mancano dal 12 di aprile 2026, manca la vittoria in casa con continuità da una vita, praticamente dal 9 di novembre. Tu hai fatto 4 vittorie tra campionato, Coppa Italia e Europa League, è il momento di ritornare a vincere in campionato. Ancora messaggi, Marco dice: di questo brutto periodo resta un lato positivo, tanta gente pare voglia dare indietro l'abbonamento e ho sì, vabbè, incredibile, e aspetta che l'ho perso, e ho non rinnovarlo più il prossimo anno. Finalmente magari si fa un po' di ricambio e selezione di veri tifosi, dice Marco. Guarda, non è banale quello che dice, eh? Non approvo, perché chi nasce abbonato muore abbonato, però alla fine se effettivamente l'attaccamento al colore era solo momentaneo dovuto alle vittorie, è giusto che ci sia un cambio.
2: Credo che di smorzarti l'entusiasmo, dire che però gli abbonamenti non li troverai in curva.
3: Assolutamente,
2: perché in curva sono sempre la stessa gente che va avanti, anche da ti seguo sempre anche se perdi sempre.
3: Esattamente. Ciao Andy e Bomber, bene se ha avuto la tigna di cambiare modulo, così come Orso in panca, che invece spero possa essere impiegato come arma letale negli ultimi 10 minuti. Ma quindi Casale tornerà in auge, complimenti al Toro per aver fatto 5 gol con Mandragora e Simone e vinto al Dall'Ara.
2: 5 pere sono sempre 5 pere, secondo me. Cioè, c'è poco da fare. Casale non credo, a meno che non abbia, non lo veda a tre come marcatore, ma ragazzi adesso tutti tornano in gioco, certo. È ribaltone, adesso ci penserà in queste due settimane, tanto fino a gennaio comunque in tutti i casi sono questi, e quindi c'è poco da fare, a meno che tu non vada a prendere gli svincolati, ma non credo ci siano gli svincolati adatti in questo momento.
3: È stato promesso da parte della società di impiegare ulteriori risorse per ridare scusate se rido, ma sto assistendo a scene che si possono anche raccontare,
2: e io l'ho anche salvato da Roberto Giacometti esatto. In quel Genoa Bologna
3: c'è Castel del Rio al completo. Venite qua al microfono, dai ragazzi, basta che vieni Fabri, grande Fabrizio, ci abbiamo rimpianto perché abbiamo mangiato dei funghi fritti e ti posso assicurare che non avevano niente a che vedere con i tuoi, quindi bisogna che recuperiamo al più presto.
20: Siamo pronti per l'autunno.
3: Ristorante Il Gallo, Castel del Rio, ma soprattutto presidente del Bologna Club Castel del Rio, che è la cosa per noi in questo momento più importante, perché del ristorante non c'è bisogno di fargli pubblicità.
2: Va da solo. Va via unto.
3: Esatto, va via unto. Un saluto grande anche al nostro Ale Rossi, che ci fa sempre da balia nelle trasferte insieme alla Alice, ma Alice non parla, ricordiamo.
2: Ha già sgridato prima per il cappello, è già partita avanti, è arrivato il cappello, ce l'ho già.
3: Esatto, però i ragazzi di Castel del Rio sono sempre benvenuti. Fabri, il tuo giudizio sul cambio d'allenatore?
20: Io sono contento perché non si poteva fare diversamente, c'è stata una rottura, ritengo, del gruppo, e quindi la società ha dovuto prendere un provvedimento importante, ed è questo. Tra le alternative che c'erano nel mercato, penso che abbiamo preso la soluzione migliore, e quindi difesa 3 la proviamo, ottimisti e basta.
2: A parte subito.
20: Via.
3: Difesa 3, 3-4-3, l'avevo preventivato, ma non ero sicuro lo facesse, anzi pensavo rimanesse 4. Chapeau per il mister nuovo, perché comunque si prende una bella responsabilità.
20: Bisogna avere coraggio in queste cose, è così, quindi noi ci crediamo e basta.
3: Abbiamo un altro appartenente al club, Camillo, ti piace questo Bologna? Sei contento?
21: È la prima volta in curva.
3: È la prima volta.
2: Si vede,
3: tranquillo, vuoi un po' di birra?
21: No, non lo posso bere.
2: Sembra un ragazzo tirato in questo momento, veramente teso. Quindi se vinciamo però devi venire sempre dopo.
21: Secondo me dimentichiamo la partita rubata di Napoli.
3: Bene, perfetto, direi che
21: dopo il gol annullato e subito però è una partita rubata.
3: Grande!
2: Ha ragione, per me ha ragione, perché fronte non fa campo. Per me la fronte non fa campo e lui ha ragione. Ha ragione assolutamente. Grazie, intanto ringraziamo Ale per
3: il nostro uomo di brand.
21: Era veramente regolare.
2: Anche secondo me era regolarissimo. Però purtroppo ci sono queste telecamere.
21: Mio amico Leo Bosello.
2: Che sentiremo fra poco. Leo fra poco, qualche minuto, insieme a Pippo Cotti daremo la linea a loro. Intanto salutiamo tutto il club che se ne sta andando. Ale, tutto bene, tutto a posto?
22: Benissimo, tutto bene, dai, oggi è arrivato il momento, secondo me.
2: Ti aspettavi sto ribaltone?
22: Assolutamente no, però lo accettiamo, nel senso, probabilmente era da fare, noi non siamo dentro, quindi avranno valutato di fare così, e quello che è arrivato mi sembra carico, e quindi mi basta quello.
2: Molto bene, speriamo bene, anche perché abbiamo anche due settimane di pausa,
22: sì, e settimane per lavorare, che saranno fondamentali per il nuovo mister, ma l'ho visto proprio già nella conferenza che è bello carico, quindi oggi mi fa sperare bene.
2: In conferenza stampa non l'ha mandato dire a nessuno,
22: sì, proprio occhi della tigre,
2: e quindi vedremo un po', speriamo bene, sì. Grazie mille e buona partita a tutti quanti voi ragazzi. Andy, siamo di nuovo qua, sei un altro ospite.
3: Qua ragazzi andiamo dai ragazzi di Bergen, dai ragazzi di Branda, Ale e Simone, che erano i nostri inviati a Bergen. Sentiamoli.
23: Parliamo sempre di Bergen perché anche Giuseppe di New York, Tomiasso, Brunetti dello stadio, dei Clarinets, Marchetti, sì. Sì. Eravamo tutti lì, poi tutta l'altra gente che abbiamo conosciuto, e si è creata un'atmosfera di festa pazzesca prima e dopo la partita.
3: Ma è bellissimo, questo il bello del tifare Bologna in giro per l'Europa, perché abbiamo portato veramente un'immagine della nostra città, che poi è quella che è, quella ridanzana, quella leggera, senza avere gente vestita con
23: andare a Roma in un pub a fare festa con i cori del Bologna.
0: L'abbiamo fatto noi, noi non siamo riusciti a fare.
23: Rischio di rimanerci anche, però.
0: No.
23: Lo puoi fare solo nel patacca sottoterra.
3: Preso in piedi.
23: Bene. Quindi stiamo organizzando una serata revival di questi momenti qua.
3: Però non voglio... Teneteci informati anche perché 30 settembre.
23: 30, mercoledì 30, perché è il mercoledì adesso che si è liberi.
3: Esatto, non c'è più.
23: Facciamo festa.
0: Bisognava evidenziarlo proprio.
23: Era un'ironia, dai.
0: Sì, no, ma
3: ragazzi,
0: ma...
3: è il momento di dare la linea alla Fra, perché sono le 14:42, linea che passa immediatamente a Leo Bosello e Pippo Cotti. Francesca Bolognini in regia, grazie mille, e va a te la linea, grazie.
0: No, non io sono.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Eni Live del Bologna Football Club 1909. Presentata da
4: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
1: Nettuno Bologna 1.
5: In campo come sulla strada serve controllo, aderenza, strategia. Super Service ti affianca con pneumatici delle migliori marche e servizi per la cura dell'auto. Tecnica, precisione e assistenza da veri specialisti. Guida come un campione. Parti dal meglio. Super Service a Medicina Maravini Gomme, a Bazzano Setti Pneumatici, a Bologna Pneus Sport e Verniana Equipment.
24: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
25: Quello famoso per gli abiti da sposa.
24: Sì, ma vestono anche noi. Abiti da sposo, gala, smoking, accessori e sartoria interna per un look perfetto.
5: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
26: Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più.
27: 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione. 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende. 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
28: Tutto ferro, verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Tutto ferro, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tutto ferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
29: Cerchi la tua prossima auto? Da Grand Prix trovi oltre 1000 vetture usate disponibili per ogni esigenza e stile di guida. Ci trovi a Bologna, Ferrara, Imola e Copparo. Scoprile tutte su GrandPrix.it. Grand Prix, la scelta parte da qui.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
30: And then si apre un nuovo ciclo, un nuovo progetto per il Bologna targato Raffaele Palladino, dopo una storia, quella con Domenico Tedesco, già finita, molto breve, durata qualche mese. Il Bologna ha appena terminato il suo riscaldamento ed entra negli spogliatoi, sta per iniziare Bologna-Torino. Buon sabato pomeriggio dallo stadio Renato Dallara, un saluto da parte di Leonardo Bosello.
31: E da parte di Filippo Cotti, niente alibi, niente scuse, serve solo vincere adesso. Le polemiche lasciamole dietro la porta, l'esperienza con Mimmo Tedesco forse non è mai nata, complicata, difficile, troppo avanti forse l'allenatore per il nostro calcio, già pronta per lui forse una panchina in Bundesliga. Ci abbiamo provato, ci hanno provato, un amore mai nato, mentre sembra già scintille d'amore, di passione, quelle tra Raffaele Palladino e questo stadio. L'abbiamo sempre visto come un nemico, anche antipatico a volte, perché la sua Fiorentina ci dava noia la sua Atalanta, adesso siamo noi con lui a dare noia agli altri, a prendere la prima vittoria in un sabato pomeriggio molto caldo, estivo, una punta d'estate ancora, meglio così, che fa capolino sul Dallara, un Dallara pieno ma non pienissimo, un Dallara che vuole la prima vittoria e quella deve essere, e si giocherà il calcio di Raffaele Palladino, ovvero difesa 3, centrocampo 3-4-3, 3-5-2, vedremo, però rigorosamente a 3 dietro, subito lui vuole mettere la sua impronta nella partita.
30: Sì, la lettura delle formazioni velocemente, partiamo dal Bologna, in porta Skorupski, 3-4-3, Elland, Eggem e Teat in difesa, ritorna quindi il norvegese Elland dopo due panchine consecutive, Zortea giocherà alla fascia destra, tutto fascia, Miranda, fascia sinistra, Ferguson e Pobega, i due a centrocampo, Bernardeschi e Cambiaghi ai lati, diciamo così, di piccoli. Vedremo poi che posizioni andranno a ricercare dentro il campo o più sull'esterno Cambiaghi e Bernardeschi. Per quello che riguarda il Torino, 3-5-2, Perri in porta, Schomert, Ismaili e Coco in difesa, Fortini e Cacciamani sono i due esterni, Braganza, Mandragora, Fitzgim i tre centrocampisti, Vlasic suggerisce Simeone. Torino 3 punti in classifica, 3 sconfitte e una vittoria contro la Fiorentina che costata l'esonero a Grosso. Il Bologna invece si presenta a questa gara con un punto in 4 partite, unico punto raccolto qui in questo stadio contro il Sassuolo, ma ora possiamo dire, sperando che sia adesso, tutta un'altra storia.
31: Deve essere tutta un'altra storia, ce la deve mettere tutta il Bologna. Pochissimi gli allenamenti Palladino, pochissimo il tempo di dire buongiorno mister, di trovarsi, repentina la decisione, ci abbiamo già parlato su tanto, ma se la società, se l'amministratore delegato si prende nella persona di Fenucci una responsabilità così grossa, così importante, vuol dire che le cose davvero erano parecchio scollegate. Ci dispiace tanto perché è una brava persona, Mimmo Tedesco, gran signore, come si è fermato anche ai vostri microfoni a parlare con grande calma, pacatezza, gentilezza. Si vede che noi non siamo ancora pronti per avere un allenatore così avanti con la sua tecnologia, la sua cultura, il suo modo di fare calcio. Abbiamo bisogno di un ragazzo di noi, ovvero di uno che la conosce bene questa categoria, che deve tradurre subito in punti la squadra che è. Poi la società ha detto se serve compreremo qualcuno, perché magari si sono resi conto che forse questo Bologna è debole, è forte. Sarà il campo a dirlo. Tra poco questa partita terribilmente importante per i punti, per il debutto di Palladino e perché ci sarà una sosta eterna, e quando la sosta è eterna, purtroppo, se le cose non vanno bene, ci si parla su anche troppo.
30: Eh sì, perché saranno due weekend senza calcio, non uno come usualmente eravamo abituati nel corso degli scorsi anni. Il Bologna per due weekend di fila, ma così come tutti i maggiori campionati europei, non giocheranno partite. L'Italia avrà 4 sfide e non come normalmente 2, e una di queste, l'ultima, sarà proprio qui allo stadio Renato Dallara contro la Turchia il 5 di ottobre. Per quello che riguarda invece il Bologna, ritornerà in campo dopo questa sfida domenica 11 ottobre al Via del Mare di Lecce, dove saremo là per raccontarvi la sfida che sarà valevole per la sesta giornata di Serie A. In corso la lettura delle formazioni con quella del Torino, che è supportato da circa 100 tifosi granata. È stata vietata la trasferta ai tifosi del Torino residenti in Piemonte, quindi sono pochissimi i tifosi granata presenti qui oggi, ma sentiamo la lettura della formazione di rossoblù.
6: Barile numero 1, Lukas Skorupski. Barile numero 5, Eivind Elland. Barile numero 14, Corbjørn Eggen. Barile numero 3, Arthur Teat. Barile numero 20, Nadir Zortea. Barile numero 19, il capitano Lewis Ferguson. Barile numero 4, Tommaso Pobega. Barile numero 33, Juan Miranda. Barile numero 10, Federico Bernardeschi. Barile numero 91, Rodolfo. signor Raffaele Palladino.
1: Le informazioni in campo presentate da
7: Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
30: 3-4-3, Skorupski in porta, Elland, Egge, Meteat in difesa, Zortea e Miranda sulle corsie, Ferguson e Pobega in mezzo al campo, Bernardeschi, Piccoli e Cambiaghi nel tridente offensivo. Tornano in panchina invece i tre giocatori precedentemente infortunati, o meglio tornano a disposizione tre giocatori precedentemente infortunati, ovvero Azzuzzi, Orsolini e anche Zortea, che poi è già in campo. Panchina per Olm.
31: Sì, panchina per Olm, fa le sue scelte con grande personalità, ma io ripeto, a conferenza stampa l'ho visto molto carico l'allenatore, aveva guardato il Bologna come se magari sapesse o come se qualcuno gli avesse già preannunciato qualcosa. Era venuto qui a vedere la prima, ci ha spiegato perché gli allenatori nuovi lui li vuole studiare. Mi ha fatto una buona impressione perché lui era fermo ai box, però stava studiando calcio, stava cercando di capire anche le novità di certi allenatori. Bologna ci ha raccontato che l'aveva già visto, però lui ha un credo calcistico e non l'ha voluto snaturare. Questo mi fa molto piacere perché vuol dire che comunque è arrivato qui con carattere e con personalità e con decisione, quello che forse serviva a questa squadra, anche una guida sicura, una barra dritta.
30: Sì, subito a tre, pensavamo potesse anche giocare 4-2-3-1 la prima, invece subito a tre, ed è un sistema di gioco che potrebbe dare una mano in più alle corsie esterne a tutta fascia, quindi Miranda e Zortea, che sicuramente a quattro in questo anno abbondante di rossoblù un po' faticato e così può dedicarsi magari maggiormente alla fase offensiva.
31: Sì, c'è solo da capire, però in questo modulo qua mi sembra che non cambi nulla più di tanto per i nostri esterni d'attacco, quindi Cambiaghi e Bernardeschi, e poi c'è Orsolini a disposizione, insomma credo che anche per loro ci sia sicuramente il piacere, perché era un po' mancato a questa squadra di giocare a calcio.
30: Sì, e vedremo se riuscirà a ritrovare verve, energia, forza e anche capacità di incidere. Bologna, che ha bisogno di gol, l'ha fatto solamente una volta in quattro partite, tutti e due gol segnati qui in quella gara, e ovviamente c'è bisogno di un apporto maggiore da parte del reparto offensivo, lo ha detto anche Palladino in conferenza stampa di presentazione. Orsolini in panchina, Dovbik invece in tribuna, ancora non ha recuperato l'attaccante ucraino.
31: No, attaccante ucraino che rimarrà qui a fare terapie, andrà agli Isochinetti,
30: non andrà con la nazionale,
31: non andrà con la nazionale, e il Bologna conta di fare un lavoro particolare per lui, per cercare di recuperarlo e per restituirlo alla ripresa del campionato più in forma rispetto a quello che magari l'abbiamo visto in queste ultime giornate, anche se ha fatto un gol pesante.
30: Sì, ha segnato il gol che è valso il punto conquistato contro il Sassuolo. Il Bologna alla ricerca oggi dei primi tre punti, lo farà contro un Torino che ha perso tre partite, la prima con il Milan 2-1, la seconda contro il Sassuolo 2-1, la terza invece è stata una vittoria per 2-1 a Firenze contro la Viola, è reduce dalla sconfitta per 2-0 contro la Roma. È una squadra, quella granata di Abate, che porta Mandragora al centro del centrocampo, giocatore preso dalla Fiorentina e subito leader della mediana del Torino. Braganza, giocatore ex Sporting Lisbona che abbiamo anche affrontato in Champions, e questo giocatore particolare è comunque abbastanza interessante, Fitz Jim, che sta facendo bene dall'inizio della stagione. Sulle ali due giovani, Fortini e Cacciamani, davanti Vlasic suggerisce Simeone, in difesa Comert, Ismaili e Coco, davanti a Perri, mentre la squadra sta per entrare in campo, mentre il Dall'Ara si sta per accendere, mentre tutti i tifosi rossoblù sono pronti a inneggiare la squadra del nuovo tecnico Raffaele Palladino, pronti a cercare di dare una spinta in più a questo Bologna che ha bisogno di rialzarsi, di riaccendersi, di tornare ad esaltarsi. E allora si aprono le bandiere, le sciarpe rossoblù in questo sabato pomeriggio per cantare le tue ali Bologna.

0: Lega Serie A, Bologna e Torino posizionate davanti alla nostra postazione qui nella tribuna centrale dello stadio Renato Dall'Ara, che sta facendo roteare sciarpe e bandiere rosso-blu al cielo, e noi qui pronti su Nettuno Bologna 1 a raccontarvi questa prima di Palladino con la nuova mansione d'allenatore del Bologna, qui pronti a raccontarvi con la Radio Cronaca Integrale. Bologna-Torino, super spot e poi iniziamo.
1: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Una presa di posizione, una scelta forte, un esonero veloce, irrituale per i rossoblù, una storia, quella con Tedesco, durata come un amore estivo, e allora un cambio drastico, una scelta forte presa a pugni chiusi, con la speranza di riportare energie e motivazioni per riscattare un inizio difficile e quindi un nuovo allenatore in sella a guidare il Bologna. Benvenuto Raffaele Palladino per Aspera ad Astra, attraverso le asperità sino alle stelle, per la 200ª volta in Radio Cronaca, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1. Il più cordiale buon pomeriggio dallo stadio unico e inimitabile Renato Dall'Ara, da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti, il debutto di Raffaele Palladino in uno stadio che comunque si fa sentire, che canta, che ha dimenticato questo inizio un po' balbettante, la curva che ordina, che dice tutto lo stadio, perché tutto lo stadio deve cantare, tutto lo stadio, questa giornata della maglia, nel senso di appartenere, ho visto delle maglie molto belle, arrivando qua allo stadio, molto vintage, molto old style. Salutiamo anche Nonno Moreno che ci sta ascoltando, reduce anche lui per un pit stop, adesso tornerà poi una volta anche la partita, lui che è un grandissimo tifoso. Tutti in piedi per il Bologna, è un po' che non lo sentivamo e adesso veramente tutto lo stadio vuole finalmente questa benedetta prima vittoria e la vuole tutta la città. E credo che questi ragazzi adesso sentano questa responsabilità, ma la sentano in modo sano e abbiano voglia di tradurre anche queste settimane dove magari non riuscivano a mettere in campo quello che gli veniva detto, quello che gli veniva spiegato da un allenatore, ripeto, che sì, hai detto bene, un amore estivo, finito anche bene, ciao, come va? Ci sentiamo, però col sorriso e non con acredine, e non con rabbia, con livore, e questa è già una bella cosa nel mondo del calcio.
0: Maglia rosso-blu per il Bologna, che attaccherà da destra verso sinistra nel corso di questo primo tempo verso la curva Andrea Costa. 3-4-3, Skorupski in porta, Elland, Egge, Metteatte in difesa, Zortea, Pobega, Ferguson e Miranda a centrocampo, Bernardeschi e Cambiaghi sulle fasce, piccoli di prima punta. Prima della lettura del Torino però un minuto di raccoglimento e di silenzio in memoria Sandro Mazzola, che è venuto a mancare nelle prime ore di questa mattina, e quindi insieme a tutto lo stadio ci uniamo a questo minuto di silenzio.

0: Un buon minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola.
1: Sì, buono, davvero, perché nessuno ha applaudito, nessuno ha parlato, nessuno ha fatto versi beceri, nessuno ha detto robe, bravi, bravissimi, però stiamo parlando di un monumento, di un totem, di una figura mitologica, la fabbrica ha chiuso, non ne fanno più di quei giocatori lì, ecco, Mazzola, Rivera, quindi giustamente pubblico intelligente, bravi, maturi.
0: Arbitra Marco Guida di Torre Annunziata, assistenti Baccini, Zanellati, quarto ufficiale Allegretta, detti al VAR Santore, Camplone, Torino che batterà il calcio d'inizio in maglia bianca con striscia, diagonale, banda, diagonale, granata, numerazione, granata, pantaloncini e calzettoni bianchi, 3-5-2 per in porta, iniziata ora la partita, Comerti, Ismaili e Coco in difesa, Fortini, Braganza, Mandragora, Fitzgim e Cacciamani in mediana, a centrocampo Vlasic suggerisce la prima punta che è Simeone, lancio lungo di Perri, riesce il Bologna a raccogliere il pallone con il suo portiere polacco Lukasz Skorupski che torna tra i pali dopo l'assenza della Maradona contro il Napoli, sulla destra cercata la palla in avanti all'indirizzo di Zortea, molto alto che non riesce a controllare questo pallone, arriva il Toro con il portiere Perri, poi in scivolata all'ultimo riesce in qualche modo Comert ad allungare la sfera, Toro che però non riesce a trovare in avanti Vlasic, buono il recupero del pallone anche da parte di Bernardeschi che viene più basso a dare una mano ai suoi, Eggem perno centrale, Elland sul centrodestra, Teat sul centro-sinistra, questa è la difesa 3, Ferguson e Pobega in mediana, Miranda a sinistra, Zortea a destra, Bernardeschi e Cambiaghi un po' più dentro il campo, ci sembra 3-4-2-1, 3-4-3, vedremo un po' come si apriranno, però Cambiaghi e Berna sembrano dentro il campo, attenzione a Cambiaghi che rincorre questo pallone, un po' lento, giocato da Comert, difensore del Torino verso Perri, che è riuscito però comunque ad arrivare per primo sul pallone, rilancio lungo, gioco che però forse viene interrotto, anche se ancora l'arbitro non va a fischiare per interrompere la manovra del Bologna che aveva riconquistato la sfera, tutto questo perché c'è Ismaili, centrocampista, pardon, difensore del Torino che è rimasto a terra, ora Elland ha messo il pallone fuori, c'è stato un duello aereo tra Piccoli e Ismaili si tocca le tempie, si tocca la fronte, è a terra, forse un colpo ricevuto, un giramento di testa, il gioco è fermo dopo due minuti sullo 0-0.
1: Sì, però il direttore di gara ha detto fischio io, il Bologna ha buttato fuori il pallone, però il giocatore non esce perché non ha fischiato l'arbitro.
0: Esattamente.
1: Quindi
0: l'arbitro non ha interrotto il gioco.
1: Non ha interrotto il gioco l'arbitro, quindi avendo buttato fuori il pallone per un buon gesto il Bologna, quindi si riprende con 11 contro 11.
0: Skorupski allarga sul centro sinistra da Teati in avanti Miranda, pressione del Toro, Miranda non riesce a controllare questo pallone che esce oltre la linea laterale, ma c'è stato il fischio, direi, almeno la sbandierata dell'assistente era in favore del Bologna, infatti il direttore di gara va a indicare il possesso in favore di Rossoblu, però dalla rimessa direttore di gara o era fallo per il Bologna o era rimessa per il Toro, ne viene fuori una rimessa dalla tre quarti difensiva per il Bologna con Miranda che gioca lungolina in avanti con Piccoli che duella con Ismaili, bravo Piccoli a tenere giù il pallone, due avversari su di lui, arriva anche Fitzgim forte, Piccoli cade a terra, è tutto buono, si rialza, l'arbitro non fischia, Piccoli anche da terra in scivolata, non ritrova il pallone, lo ritrova il Toro con Fitzgim che recupera la sfera sulla destra, dialoga con Fortini, entra dentro il campo all'esterno, granata sulla pressione di Miranda Cambiaghi, riesce a gestire il pallone servendolo all'indietro per il portiere Perri che rigioca la sfera in avanti, dove però non arriva Vlasic, Elland fa buona guardia e Zortea permette al Bologna di riconquistare questo pallone con Eggem, 3 minuti nel corso del primo tempo, 0-0 tra Bologna e Torino in questa quinta di Serie A che vi stiamo raccontando qui su Nettuno Bologna 1, si abbassa Ferguson, il capitano del Bologna, a dare il là alla manovra anche se gioca la sfera a ritroso per Eggem, Simeone corre forte in pressione fin dentro l'area di rigore dove Skorupski allarga orizzontalmente il passaggio verso Teat dalla sinistra, Miranda non riesce a rigiocare il pallone un po' senza guardare Noluk sulla corsia di sinistra, rimessa guadagnata dal Torino, la sfera è uscita, la gioca subito la squadra di Ignazio Abate con il possesso palla all'indietro nel cerchio centrale orchestrato da Coco che allarga in avanti verso Vlasic che si è abbassato, allarga sulla sinistra per l'esterno, Cacciamani che va a puntare vis-à-vis Zortea, attenzione Cacciamani si incespica sul pallone, lo lascia lì dove però arriva Vlasic, attenzione ai 30 metri offensivi, Fitzgim pensa al tiro invece va verticale, diventa un tiro quasi con il piattone destro da parte del centrocampista olandese Fitzgim, la palla arriva comoda tra le braccia di Skorupski.
1: L'ha vista all'ultimo secondo Skorupski, una palla che è passata tra mille gambe, adesso gli fa segno anche Palladino di lanciare lungo in avanti, di non giocare la palla è corta, di sfruttare i centimetri di Piccoli. Piccoli, ecco, che prima era stato torturato, però adesso vediamo che il direttore di gara usa lo stesso metro anche su Teat.
0: Sì, che è andato un po' forte su Braganza, il centrocampista portoghese del Toro, non c'è stato però il fischio da parte di Guida e quindi il Bologna che riconquista il pallone, ma il Toro rimane alto in pressing, uscita da dietro Pobega verticale con il destro, tiro passaggio che sembra quasi un tiro da parte di Pobega, non riesce a gestire questa sfera il Bologna. C'è stato però l'ultimo tocco da parte di un giocatore del Torre, quindi rimessa con le mani dal versante di destra difensivo del Bologna. 5 primi nel corso del primo tempo, 0-0 tra Bologna e Torino qui al Dallara. La rimessa sotto i distinti, battuta da Zortea, chiuso Piccoli, altra palla fuori, altra rimessa per i rossoblù che guadagnano qualche metro in avanti sulla linea di destra dove viene battuta questa rimessa con le mani. Zortea preferisce giocarla all'indietro verso Elland, che ha ritrovato così una maglia da titolare con il passaggio alla difesa 3, passaggio orizzontale di Eghem, errore verso Teate Skorupski, la palla esce oltre la linea di fondo, regala il primo calcio d'angolo il Bologna con questo errore in costruzione da parte di Eghem, palla sul fondo e corner per il Toro.
1: Bruttissima giocata di Eghem questa, pallone calciato con troppa forza, poco preciso, Palladino sta però chiedendo ai suoi di giocare anche da questa parte, dalla parte di Cambiaghi, si alza anche il suo vice, c'è qualcosa da sistemare sulle posizioni in campo.
0: Bandierina di destra del settore d'attacco granata sotto al settore ospiti dei tifosi del Torino, andrà al numero 8 Rolando Mandragora con il mancino, traiettoria a rientrare verso l'area di rigore, va forte col sinistro sul secondo palo, una torre di testa, la palla che esce, fortunatamente Elland è andato a duello con Simeone che ha colpito la sfera ma lo ha fatto in maniera complicata o comunque non pulita, non libero, non è riuscito a concludere di testa in maniera efficace e quindi la sfera è terminata di molto distante dalla porta di Skorupski, che rilancia già ora con il destro in avanti, 6 primi nel corso di questo primo tempo al Dallara. Bologna 0 Torino 0, fallo di Piccoli su Ismaili, fischio da parte di guida della sezione di Torre Annunziata, con il braccio sinistro si è aiutato troppo per divincolarsi dalla marcatura di Ismaili, Roberto Piccoli, e quindi calcio di punizione per il Torino in maglia bianca quest'oggi al Dallara, già battuto, sfera controllata così così da parte di Saul Coco, che però arriva comunque a toccare il pallone all'indietro con il passaggio a ritroso verso il portiere Perri, che rilancia sul col destro con la pressione addosso di Bernardeschi, duello Vlasic Teat così così con il sinistro, non riesce ad allontanare bene Eghem in anticipo e col mancino non vuole problemi, spara il pallone in tribuna.
1: Sì, e qui è stato un po' timido Teat nel controllare l'avversario, meno male che è arrivato anche a Eghem a calciare via il pallone sotto la tribuna, intanto ci sta mettendo un po' troppo il Torino a rimettere in gioco, a rischio, attenzione però.
0: Sì, Vlasic dentro l'area di rigore riesce a fare da sponda, fortunatamente all'indietro Bernardeschi arriva prima di Cacciamani e trasforma l'azione da difensiva in offensiva conducendo una partenza sul versante di destra, supera la linea mediana del campo, Cacciamani però ancora forte su di lui ma riesce comunque a mantenere il possesso della sfera al numero 10, qualche applauso per Federico Bernardeschi, anche se poi questo passaggio del DS all'indietro fa perdere un po' di metri in avanti al Bologna. Elland controlla il pallone sempre

0: Bernardeschi in barriera, eccolo il sinistro sul secondo palo, colpo di testa, la palla che resta lì dentro l'area di rigore, la mette giù il Toro. Braganza esce dai 16 metri offensivi, retropassaggio all'indietro su Fortini. Il Bologna può di nuovo dispiegarsi, anche se nella sua metà campo difensiva, ora verticale di Braganza, arriva Teat col sinistro a rigiocare la palla in avanti. Fortini la controlla, Cambiaghi in ritardo, in pressione su di lui. Allora Fortini, senza correre rischi, mette giù la sfera e con il destro effettua il retropassaggio all'indietro per il portiere brasiliano, classe 97, Lucas Perri, che da in là ha una nuova manovra chiamando in causa Mandragora. Sulla sinistra si allarga Vlasic, attenzione Vlasic, punta quasi indisturbato la verticale sulla sinistra, imbucata dentro l'area per Simeone, che esce sul lato sinistro d'attacco. Il pallone laterale per Cacciamani, che col destro crossa dentro l'area di rigore. Teat di testa riesce ad allontanare, lo fa però così così, dove riesce ad arrivare Fortini, lato corto dall'altra parte di destra del settore d'attacco granata, palla all'indietro giocata per Mandragora al limite dell'area. Fitzgim, Teat per in anticipo, Bobega col mancino, guarda in avanti su Piccoli, si incespica sul pallone, due avversari su di lui, in scivolata Ciomert, il pallone che arriva rimbalzante dentro l'area di rigore, lo può fare il suo Skorupski, 9 primi qui al Dall'Ara, 0-0 tra Bologna e Torino. È un Toro che però ci sta mettendo alle corde un pochettino adesso.
1: Ci siamo schiacciati troppo, ci siamo abbassati troppo. Bobega, che è un ex oltretutto, ha provato, questo intervento è molto doloroso e secondo me è fallo, e ci sta. Qui è stato bravo Piccoli a tenere la posizione, a proteggere il pallone, deve aumentare il ritmo del gioco il Bologna, avanzare il baricentro e non schiacciarsi così tanto pericolosamente.
0: Sì, qua è andato in scivolata Ismaili poco dopo la linea mediana del campo, una palla giocata verticale sulla destra da Zortea direttamente su Piccoli, in scivolata Ismaili ha commesso fallo colpendo solo le caviglie del numero 91 del Bologna. Calcio di punizione già battuto dal Bologna, orchestra Bernardeschi sventagliata a esplorare l'altro versante sulla sinistra, dove Miranda di prima di testa serve all'indietro il numero 3 Artur Teat, pressione addosso di Braganza e allora retropassaggio ulteriore per Skorupski, che rilancia con il destro sulla pressione di Simeone, di testa però arriva Cacciamani, Ferguson in ritardo su Vlasic, attenzione ancora al Torino, Vlasic dentro il campo sul centrodestra per Braganza, Piccoli prova a andare, Cambiaghi prova a andare veloce in pressione, riesce comunque la squadra di Abate a mantenere il possesso della sfera. Poco dopo la linea mediana del campo, Ciomert, tocco successivo per Rolando Mandragora, Ismaili nel cerchio centrale per Fitzgim, alza la testa il centrocampista con la maglia numero 28 della squadra di Abate, allarga la manovra sul centro sinistra verso Ulcoco lateralmente per Cacciamani, che di prima cerca il lancio verticale, Vlasic non ci arriva, disturbato anche bene da Elland, la palla arriva per Skorupski, undicesimo qui nel corso del primo tempo al Dall'Ara, Bologna 0 Torino 0. Skorupski per Teata, al limite dell'area piccola, la pressione di Braganza subito su Skorupski, che allarga comunque sulla destra con un passaggio rasoterra orizzontale per Elland, che rilancia col destro, ancora cercato Piccoli, anticipato però da Saul Coco, sono tre i difensori centrali del Torino con cui deve fare fondamentalmente la lotta Piccoli. Coco si piazza davanti, Ismaili dietro quando il pallone gli viene giocato da quella parte, se no c'è Ciomert che può badare al passaggio che può essere a metà, e sempre Ismaili incollato a Piccoli, che infatti in questi duelli fa fatica spesso perché è in inferiorità numerica.
1: Facciamo fatica anche perché non riusciamo a dare la palla al nostro playmaker, chiamiamolo così, Ferguson o Apobega, per portare sul pallone, facciamo molta fatica, abbiamo perso tante palle in fase di impostazione dal portiere. Adesso gioca più il Torino rispetto al Bologna, ci scavalca anche con un lungo lancio, siamo attenti.
0: Elland di testa su Simeone, la palla che resta lì, Zortea di destro, rilancio dove però nel cerchio centrale arriva per primo il capitano del Torino, Nicola Vlasic, a mettere giù la sfera, Ciomert per Ismaili, Cambiaghi prova ad avanzare un po' di pressing, anche se il Torino si rifugia subito su Perri ed è Ferguson, il giocatore ora più avanzato, ad andare a cercare di ringhiare su Mandragora, che serve ancora il portiere Perri, che rilancia lungo col destro, dove però non c'è né Simeone né Vlasic, i due giocatori più offensivi del 3-5-1-1 di Ignazio Abate, quindi Skorupski facilmente a stoppare il pallone, a dare in là a una nuova manovra, 11:42 sul cronometro del Dall'Ara in questo primo tempo, 0-0 tra Bologna e Torino, ve la stiamo raccontando qui su Nettuno, Bologna 1, col destro Skorupski, rilancio così così, la palla che rimbalza oltre la linea laterale, fa buona guardia Cacciamani sul tentativo di raggiungere la sfera da parte di Zortea, rimessa dalla sinistra sotto i distinti per il Toro.
1: Sono stati 12 minuti da ambo le parti, sicuramente che non passeranno alla storia del calcio. Sono due squadre che hanno paura, che si studiano, che vogliono. Il Bologna deve trovare, deve capire il nuovo calcio, i nuovi schemi, i nuovi moduli, devono alzarsi di più sia Miranda che Zortea, non stare così, così schiacciati, perché sennò facciamo fatica, diventa poi una difesa a 5 molto molto molto bloccata, con un Torino che rumina calcio ma non riesce ad essere pericoloso, però siamo attenti perché davanti hanno sicuramente un attaccante che può accendersi ed essere molto pericoloso.
0: Qua è bravo Teata a sporcare il tentativo di verticale di Simeone, eravamo all'altezza della linea mediana.

0: Il pallone arriva quindi comodamente tra i piedi di Skorupski, palleggia il Bologna davanti alla sua area di rigore con Helland, retropassaggio dopo il primo controllo all'indietro su Skorupski, Vlasic va forte sul portiere polacco, allora Lukas cerca il lancio lungo per Piccoli che cerca di testa la torre verso Cambiaghi che però era vicino a lui, Cambiaghi poi forte a recuperare su Fortini in maniera regolare, il Bologna può sfruttare, il Torino è piazzato così così, Cambiaghi allarga sul vertice di destra, di sinistra per Miranda, cross dentro l'area, Bernardeschi controlla con sinistro! Sul piede del DS che col sinistro batte Perri, Bologna in vantaggio alla prima occasione.
1: Semplicemente lui, Federico Bernardeschi, il 10, serviva una sua giocata, una sua magia per fare un gol terribilmente importante. Federico Bernardeschi.
2: Questo gol del Bologna vi è offerto da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Il gol è stato convalidato dopo un breve check al VAR, Cambiaghi ha recuperato fisicamente in maniera regolare, anche secondo VAR il pallone su Fortini, palla giocata sulla sinistra, è arrivato Miranda dal lato corto di sinistra a crossare col mancino dentro l'area di rigore di testa, ha allontanato Ismaili dove però sul dischetto c'era Federico Bernardeschi che col destro ha stoppato il pallone e col mancino ha battuto Perri, tiro forte, neanche troppo angolato ma comunque da distanza ravvicinata, letale per portare il Bologna in vantaggio, il primo gol in campionato del DS Federico Bernardeschi, attenzione al Toro però al limite dell'area, prova subito a reagire la squadra di Abate, Teat anticipa bene Braganza, c'è un fallo però precedente e calcio di punizione per il Torino, non troppo distanti dal limite dell'area, punizione che verrà battuta da Simeone, c'è stata un'irregolarità commessa ai danni dell'attaccante Giovanni Simeone da parte di Pobega che rimane a terra pestone sulla caviglia di Giovanni Simeone, quindi al 16° il Bologna in vantaggio 1-0 sul Torino, ma deve già difendere perché qua ci sarà una punizione da posizione piuttosto centrale che dove si può andare per la porta.
5: Sì, attenzione, Mandragora va a sistemare il pallone, però qualche istante fa Federico Bernardeschi inizia a muovere la sua personalissima classifica e inizia a scrivere il suo nome in questa stagione così tormentata anche per lui all'inizio, ma siamo attenti a questo calcio di punizione.
0: Sì, perché conta i passi Rolando Mandragora, farà girare il suo sinistro, quattro giocatori in barriera, posizione centrale, ecco che parte dal centro-sinistro Rolando Mandragora col numero 8 di Mancino, di poco sopra la traversa, fortunatamente non trova lo specchio della porta Rolando Mandragora che ha fatto girare molto bene il suo piede sinistro per calciare questo pallone, la traiettoria della sfera che veramente ha superato la traversa di non troppo, meno di mezzo metro, di poco alto.
5: È un giocatore pericoloso, ha conclusioni velenosissime, bravissimo Piccoli qua, ma Cambiaghi comunque complimenti a lui, prima ha recuperato un pallone eccezionale, poi l'ha dato a Miranda, Miranda l'ha messo dentro, il Bologna l'ha difeso molto bene e Bernardeschi ha fatto gol, però la grande determinazione di Cambiaghi galvanizzato anche dalla convocazione in nazionale.
0: Assolutamente, lui e Pessina i due convocati in nazionale, sul recupero palla di Cambiaghi, il cross di Miranda, Ismaili di testa, è arrivato Bernardeschi dentro l'area, stop, tiro e gol per l'1-0 del Bologna che avanza proprio da quella parte dove Zortea fa scorrere il pallone, c'è il fallo secondo guida da parte di Zortea sull'esterno Coco del Torino, punizione per il Granata, mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
4: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
0: 18° al Dallara, Bologna 1 Torino 0, il gol al 14° di Federico Bernardeschi che ha portato in vantaggio il Bologna, grazie al suo primo centro stagionale dopo un inizio non semplice da parte della squadra di Raffaele Palladino, alla prima avanzata dopo un recupero importante di Cambiaghi, il cross di Miranda, la deviazione di Ismaili di testa, Iberna, stop e gol a portare in vantaggio il Bologna. Ora il pallone che rimbalza davanti all'area di rigore del Torino, rischia un po' qua nel disimpegno la squadra di Abate, bene quella di Palladino a recuperare il pallone con una rimessa, ma c'è un fallo da parte di Piccoli su Saul Coco e quindi calcio di punizione per il Torino. Saul Coco aveva spedito il pallone in rimessa perché Piccoli era arrivato forte in pressione, Piccoli che però secondo il direttore di gara della sezione di Torre Annunziata Guida ha commesso fallo, e quindi in questa circostanza calcio di punizione per la squadra di Abate, che fa già girare il pallone sulla destra dove Ciomert supera in pressione Cambiaghi, pressione alta però da parte del Bologna. Pobega va fin dentro l'area di rigore a pressare il portiere del Torino Perri, che allarga sulla sinistra per Coco, lateralmente su Cacciamani arriva forte Zortea a cercare di disturbare l'esterno Granata, che però riesce a girarsi col mancino, però rilancia il pallone dove c'è solo Torbjörn Eggem a fare sua la sfera. 19esimo al Dall'Ara, Bologna 1 Toro 0. Il gol sicuramente ha dato più solidità ai rossoblù
5: e fiducia e anche personalità, anche carattere. Notavo che in fase offensiva si alza tantissimo Teatro, va a fare quasi il centrocampista, giocatore che ha buona visione, buon palleggio, potrebbe anche proporsi in mezzo. Siamo attenti a dare questi palloni però a Cambiaghi, quando è marcato Skorupski è costretto a ributtarla via, di gran carriera.
0: Dove viene poi ribattuto il pallone ancora in avanti, sfera contesa, Zortea bene col destro in avanti, una palla che rimbalza, Ismaili riesce con una sfera che pioveva da altissimo col destro a giocarla all'indietro verso Perri, quindi vanificando la pressione di Piccoli. Dalla destra ancora il Torino che perde il pallone, c'è Cambiaghi invece che lo recupera bene, veramente bravo a ringhiare sui giocatori avversari, a riconquistare la sfera come in questa circostanza. Palleggia sulla tre quarti offensiva di sinistra Teat, Cambiaghi punta al vertice dal lato corto, c'è Miranda che riceve, potrebbe armare su mancino per il cross, invece sterza, palla sotto la suola, Teat cerca l'1-2 con Miranda, non si capiscono. Teat e Miranda, palla sul fondo, rilancerà il Toro, applausi del Dall'Ara, mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
4: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
0: Fortini dalla destra, tocco all'indietro per Ciomert, lancio lungo, non ci arriva Simeone ma nemmeno il suo compagno Vlasic, quindi arriva Elland per primo a fare buona guardia, retropassaggio su Skorupski, 21esimo al Dall'Ara, Bologna 1 Torino 0, il gol di Federico Bernardeschi al 14esimo che ha portato in vantaggio il Bologna, che ora deve cercare di recuperare questa sfera sulla linea mediana dove c'è Mandragora che allarga sulla sinistra per Fitzgim, retropassaggio su Saul Coco col destro, lancio dentro il campo, poteva essere un po' pericoloso, non riesce però il Bologna ad andare a recupero perché c'è Braganza, il centrocampista portoghese della squadra di Abate, che stoppa il pallone col petto, la mette giù e favorisce la salita da parte di Fitzgim che allarga il passaggio orizzontale rasoterra sul centrosinistra per Saul Coco, di nuovo Fitzgim, pressione del capitano Lewis Ferguson davanti all'area di rigore della squadra granata che comunque cerca il lancio ora sulla destra con Ismaili, di testa bene Miranda prima di Vlasic, la palla rimbalza, Cambiaghi in ritardo rispetto a Ciomert, rimane a terra poi Fortini, è tutto regolare, il Bologna attacca, Cambiaghi anticipato dalla scivolata di Ismaili che mette la palla fuori, rimessa che vuole battere veloce il Miranda sulla versante di sinistra offensivo, viene incontro Pobega, Miranda preferisce attendere, poi gioca invece dentro l'area, la palla per Pobega che si gira col sinistro, ha cercato con uno spiraglio molto limitato il tiro diretto in porta dentro l'area sulla sinistra, praticamente a un passo dall'area piccola, una palla che gli pioveva dalla rimessa giocata diagonale dentro l'area da Miranda, non ha trovato lo specchio.
5: Beh, ha fatto bene, lui pensava di essere più verticale rispetto alla porta, ha calciato, era in buona posizione però non vedeva tanta luce, non vedeva tanta finestra. Un Bologna che adesso pressa altissimo e va a rubare palloni al Torino, la fiducia, il gol per metterlo alla squadra di Palladino, questo è fallo su Cambiaghi, infatti fischia il direttore di gara, però il gol ha permesso al Bologna mentalmente, psicologicamente di avere anche più coraggio fisico, ovvero di occupare più campo in fase offensiva.
0: E qua bravissimo ancora una volta Cambiaghi, determinante nell'azione del gol, a recuperare il pallone, trasformare l'azione da difensiva in offensiva dopo il recupero, Miranda poi il cross e successivamente dopo la deviazione di testa di Ismaili, Bernardeschi che ha segnato il gol dell'1-0, proprio Bernardeschi è pronto a battere questa punizione, siamo sulla tre quarti di sinistra, mezzo metro dalla linea laterale, quindi veramente molto molto defilati dalla sinistra, però Bernardeschi può far cantare il suo sinistro verso l'area di rigore con questo cross che potrebbe arrivare ovviamente ad uscire uscire verso l'area di rigore. Pronto Berna col sinistro, eccolo cross dentro l'area, colpo di testa ad uscire da parte del Toro, che riesce a vanificare l'attacco all'area di rigore di tantissimi giocatori rosso-blu. C'era poi anche una posizione di offside da parte probabilmente di Pobega, che era andato in disturbo sul giocatore del Torino che è andato a colpire di testa. Sì, Pobega era il più avanzato, era stato poi bravo Simeone ad allontanare la minaccia. In ogni caso fuori gioco, punizione per Perri, metà esatta del primo tempo al Dallara, 23esimo, Bologna 1 Toro 0.
5: Sì, Bernardeschi qua aveva calciata molto bene, si è mossa bene la difesa del Toro qua, ha fatto quel famoso passo in avanti per mettere in fuorigioco sulla palla inattiva. Adesso dietro bisticciamo ancora un po' col pallone, il nostro 14, che non è l'autobus ma è il nostro centrale, la butta fuori e sta un po' pasticciando col pallone. Infatti il nostro allenatore Raffaele Valerio gli sta dicendo calma, calma, giochiamola con serenità, però sicuramente è meglio perderla in questo modo qua che in modo più sanguinoso la palla.
0: Sì, Eghema ha sparato il pallone in tribuna, non si è capito nel passaggio con Teato, un altro duello Eghema-Simeone, ancora una volta mette il pallone fuori, rimessa, non vuole problemi difensore norvegese con la maglia numero 14 a mettere il pallone fuori, 24esimo, la squadra di Palladino in vantaggio 1-0 con il gol di Bernardeschi segnato 10 minuti fa. Rimessa ora in attacco per il Toro dalla destra con Fortini, che con le mani prende la rincorsa, gioca al limite del lato corto dell'area di rigore di testa, una serie di deviazioni, la mette giù però Braganza, ancora Toro in avanti sul versante di destra offensivo, il tocco di Fortini al limite dell'area sul vertice di destra, ancora Braganza, tocca all'indietro Ciomert con il destro morbido fin dentro l'area di rigore, Simeone la controlla benissimo, petto poi coscia, fortissimo Eghema in pressione su di lui, Simeone la nasconde, Miranda la gestisce e guadagna. Il rinvio dal fondo per Skorupski, 25esimo, Bologna 1 Toro 0, mi rispondo.
2: Nettuno Bologna 1.
4: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
0: Cooling break al Dallara, momento per idratarsi in questo sabato pomeriggio, dove siamo giunti, amici di Nettuno Bologna 1, alla metà esatta, appena superata in realtà da qualche minuto del primo tempo, il Bologna in vantaggio 1-0 contro il Torino, il gol al 14esimo di Federico Bernardeschi, una bella azione, la prima in realtà offensiva, il Bologna Pippo ha trovato il gol sul primo affondo, su quel bel recupero di Cambiaghi che è pimpante, volitivo, anche fresco come dicevi di convocazione in nazionale, dopo un primi 10-12 minuti in cui il Toro invece era riuscito a portarsi con un po' più di continuità nella nostra metà campo, anche se poi non aveva veramente arrecato pericoli verso la porta di Skorupski, che arriva ora in ritardo in questo caso con il gruppo dove c'è Palladino, che durante questo cooling break sta dando indicazioni in maniera molto evidente alla squadra, anche con ampi gesti con le braccia e le mani.
5: Qui può arrivare in ritardo Skorupski, battutaccia rispetto a quello che è successo a Napoli, fa cose semplici il Bologna, non permette al Torino di essere pericoloso, ha fatto un gol in più, adesso magari ne vorrebbe un altro, dico banalità, ma servono banalità, servono cose semplici, servono cose essenziali, serve ritrovare fiducia, serve ritrovare la gioia anche di giocare al calcio. Il Bologna nell'azione del gol ha fatto una bellissima cosa, ha recuperato palla, l'ha data all'esterno che deve crossare in mezzo, l'attaccante o la mezza punta deve arrivare e fare gol. Perfetto, l'essenza del calcio in una gara sicuramente ancora figlia un po' del passato, delle paure, dei timori di partite non bellissime che il Bologna ha disputato, ma adesso con la nuova guida tecnica il Bologna sta riacquistando anche un po' di normalità.
0: Skorupski è pronto lui al rinvio, 27esimo al Dallara, Bologna 1 Torino 0, rilancio del portiere polacco sulla linea mediana, piccoli di testa, riesce ad allungare il pallone dove però arriva Ismaili a retrocedere su Perri col destro, rilancio in avanti del portiere brasiliano, Teata non ci arriva, nemmeno Simeone, la palla rimbalza, Eghem molto bravo qua invece anche con buona precisione tecnica a stoppare il pallone con un buon controllo e poi retropassaggio su Skorupski che ha già azionato sulla destra Elland, conduzione in avanti, poi verticale su Bernardeschi, controlla a inseguire, non preciso e palla che sfugge oltre la linea laterale, rimessa per il Toro sotto la torre di Maratona dai distinti opposti rispetto alla postazione qui in tribuna centrale da dove vi stiamo parlando, palleggia il Toro con il retropassaggio di Mandragora verso Fitzgim che si schiaccia sulla linea dei difensori per dare un'opzione in più alla manovra della squadra di Abate, ora giocata da parte di Braganza che riesce a deludere la pressione di Teat muovendosi col corpo sul pallone. pallone, poi apre col piattone sinistro un passaggio diagonale rasoterra sulla sinistra dove arriva Saul Coco, di nuovo Braganza, linea mediana, Bologna piazzato tutto nella sua metà campo a difesa di questo vantaggio. Bologna 1 Torino 0, il gol di Bernardeschi al 14° del primo tempo da dietro Ismaili, pallone giocato orizzontale sul centrodestra verso Ciomert, retropassaggio ulteriore all'indirizzo di Perri che davanti alla sua area di rigore mette il pallone sotto la suola. È un Bologna che il portiere del Toro non lo va a pressare, però va a prendere uomo a uomo tutti gli altri riferimenti, anche Ferguson e molto altro, perché ha in consegna il centrocampista del Toro Fitzgim.
5: Sì, non pressa, li attende nella tre quarti, però impedisce al Torino di giocare con serenità, gli chiude tutte le linee di passaggio, poi va a recuperare molto bene il pallone qui su Ferguson. Beh, l'arbitro usa lo stesso metodo di giudizio che ha utilizzato nell'occasione del gol quando Cambiaghi ha rubato palla. Qui Ferguson invece va deciso sull'avversario.
0: Sì, commette fallo su Braganza, voleva il fallo precedente Ferguson, va proprio a questionare con il direttore di gara Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, che ha fischiato poi successivamente l'irregolarità come sarà Ferguson su Braganza. Ferguson che voleva il fallo precedente che non è stato fischiato, dove Fitzgim ha recuperato secondo l'arbitro in maniera regolare il pallone su Lewis Ferguson. Allora cerchio centrale, palleggio della squadra di Abate proprio con Fitzgim, le finte, riesce a saltare in dribbling Pobega, poi lancio verticale all'indirizzo di Fortini, bravissimo qua Miranda a fare buona guardia, a stupare il pallone, poi un po' si addormenta sulla sfera, in scivolata riesce ad allungarla, Piccoli non ci arriva, palla che finisce oltre la linea laterale, rimessa per il Toro, qua una buona cosa in termini di recupero palla, meno bene nella gestione perché poi dopo gli sono arrivati due del Toro velocemente addosso e la palla è stata riconquistata dalla squadra di Abate.
5: Ha fatto una bella cosa Miranda, una buona lettura difensiva, poi si è addormentato, nessuno gli ha chiamato l'uomo anche che stava arrivando a dire il vero, deve essere più reattivo, deve essere più sveglio lo spagnolo quando recupera il pallone nella gestione, in questo nuovo ruolo che in teoria gli permette di dare gas, di essere più libero anche da mansioni.
0: Più possesso palla del Torino che ora ha perso la sfera, rilancio lungo di Skorupski, Piccoli di testa, non riesce a direzionarla verso Miranda, recupero del Toro nella tre quarti offensiva con Fitzgim, palla verticale verso i 30 metri offensivi dove arriva Simeone, di nuovo Fitzgim, scambio sulla destra, Fortini, lato corto di destra, l'attacco del Toro, Fitzgim, palla sotto la suola, due avversari davanti a lui, si apre Fortini, Fitzgim preferisce la traccia interna, Braganza al limite dell'area, attenzione, zona centrale, via davanti a due avversari, riesce bene a recuperare Ferguson nella scivolata di Braganza, irregolare su Luis Ferguson. Ferguson, il fallo fischiato da parte di Guida e il cartellino giallo, il primo della partita per il centrocampista ex Sporting di Lisbona, Braganza, che in questo caso è arrivato in ritardo in scivolata su Ferguson. Guida per qualche secondo aveva lasciato proseguire per vedere se si poteva applicare il vantaggio, poi Bernardeschi ha perso il pallone, quindi è ritornato all'indietro, scivolata di Braganza brutta, poi è stato col corpo che ha tramortito in scivolata Ferguson, è il primo giallo della partita.
5: Sì, non l'ha preso col piede ma l'ha preso con il corpo, però giallo evidente, se metteva il piede a martello poteva essere una sanzione forse anche da rosso, ma fortunatamente anche per il nostro capitano non è stato così doloroso l'impatto.
0: Sì, è già ripresi quando siamo giunti al 31esimo in questo primo tempo, Bologna 1 Torino 0, il gol al 14° di Bernardeschi, ora Piccoli fa sportellate con Coco ma perde il controllo del pallone, sfera che termina oltre la linea laterale sotto i distinti, rimessa dalla sinistra quindi del settore del difensivo della squadra di Abate che gioca con le mani all'indietro, Saul Coco per Ismaili, il centrale albanese, serve il compagno di reparto sul centrodestra, al braccetto di destra che è Ciomert, palla verticale sulla linea mediana per il numero 28 Fitzgim che ha servito Braganza che poi successivamente di prima non è riuscito a verticalizzare per Cacciamani che aveva attaccato l'area di rigore, arriva prima Skorupski che allarga sulla sinistra per Miranda, lancio verticale dello spagnolo, interessante la palla controllata da Piccoli di testa, in avanti c'è Cambiaghi che si muove internamente, Piccoli dall'auto di sinistra rientra dentro il campo, dal vertice tocca per Cambiaghi che può andare a puntare nell'uno contro uno, Ismaili è più veloce dentro l'area, Cambiaghi col pallone rasoterra orizzontale, riesce ad allontanare Saul Coco, ma grande veloce azione da parte di Cambiaghi, ora Miranda mette fuori rimessa per il Toro dalla destra, qua nell'uno contro uno Cambiaghi si è divorato Ismaili, peccato che la palla giocata in scarico orizzontale dentro l'area di rigore non è stata presa da Piccoli che è stato anticipato, ma stiamo vedendo ancora una volta un Cambiaghi on fire.
5: È un Cambiaghi da nazionale, sì, è un Cambiaghi da nazionale, non è un modo di dire, è un Cambiaghi da nazionale, è stato convocato anche in nazionale, credo sia uno degli esterni d'attacco del, come si usava a dire, è un'ala pura, è una delle migliori ali pure che ci sono in Italia, la convocazione se l'è meritata tutta.
0: 33esimo al Dall'Ara, Bologna 1 Torino 0, attacca la squadra di Abate che è ritornata in possesso di palla nella tre quarti, offensiva ora sul centro sinistra con Mandragora che allarga per Fitzcim, la mette giù il centrocampista con la maglia numero 28 e serve all'indietro il possesso della sfera, il passaggio all'indietro per Coco, Ismaili dal centrodestra per Ciomert, verticale su Simeone che di prima indietreggia sulla linea mediana, il passaggio verso Fortini, di nuovo Fitzcim, scambi stretti, fitti, rete di passaggio da parte della squadra di Abate che ora attacca sul centro sinistra con Vlasic che punta al limite dell'area, allarga sulla sinistra per Cacciamani vis-à-vis a puntare Zortè, attenzione a Cacciamani, doppio passo va sul fondo, cross col mancino dentro l'area, riesce Eghem ad allontanare col sinistro prima di Fortini che aveva stretto la sua posizione dentro l'area, spara il pallone in rimessa, qua Cacciamani è riuscito a saltare troppo facilmente Zortè in dribbling.
5: Sì, qui il Torino ha avuto un guizzo, un'azione pericolosa, però qui è stato molto bravo Eghem a farsi trovare pronto dentro l'area, stiamo attenti però a lasciare questi palloni pericolosi, però il Bologna dritto per dritto la butta via, ancora Cambiaghi però
0: e benissimo a fare a spallate, duello vinto su Ciomert, gestisce la sfera sulla linea mediana, Popega col mancino, gran palla sulla sinistra per Miranda che può attaccare lato corto dalla sinistra, entra dentro l'area Miranda col mancino, cross morbido, sballato sopra la traversa, non è riuscito a metterla bene dentro l'area piccola per Roberto Piccoli, era una buona giocata del Bologna ancora nata da un duello vinto da Cambiaghi che ha servito Popega che di prima col mancino ha aperto il lancio verticale su Miranda dal lato corto di sinistra, è entrato dentro l'area, palla di sinistro però non da Miranda e riparte il Toro.
5: Non ho capito perché ha lanciato questo strano pallonetto Miranda che è un piede educatissimo, però Cambiaghi è bravissimo.
0: Come non è Popega, recupera il pallone dentro l'area rigore, Popega col sinistro, Fitzcimi scivolata, riesce ad annullare il tiro di Popega, ancora in attacco Teat, calcia, tiro cross, Piccoli non ci arriva, arriva Ismaili col gambone, è riuscito Popega ad arpionare la sfera al limite dell'area di rigore del Torino su Mandragora che è ancora a terra, vediamo se Guida ferma il gioco perché Mandragora è dolorante a terra, mani tra i capelli di Popega che aveva recuperato il pallone in maniera regolare secondo Guida ed è entrato da dentro l'area dalla sinistra a calciare col mancino, ora il gioco è fermo perché Mandragora è a terra, la rimessa sarà per il Bologna, mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
4: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
0: Gioco fermo al Dall'Ara, 35esimo nel primo tempo, Bologna 1 Torino 0, il gol al 14esimo di Bernardeschi e chance importantissima per il Bologna di raddoppiare, recupero alto in pressione di Popega che è sicuramente bravissimo su queste aggressioni, recupero su Mandragora dentro l'area, poi ha temporeggiato, forse un controllo di troppo, ha calciato col sinistro ed è arrivato all'ultimo Fitzgim in scivolata ad evitare che il pallone andasse verso lo specchio della porta di Perry, eravamo dentro l'area di rigore del Toro, ora il gioco è fermo, Mandragora è rimasto a terra, certo ci ha dato molto fisico Popega su Mandragora, l'arbitro però ha valutato regolare questo intervento, il Bologna non è riuscito a segnare il gol del 2-0.
5: Sì, Mandragora è rimasto lì a guardare, sradica il pallone, poi all'occasione giusta ci pensa, permette all'avversario di andare a murare la sua conclusione, però se non sentiva il fischio rapido poteva tirare, ci ha pensato su un po' troppo, lì devi essere più rapido, sei dentro l'area di rigore, come va, prova la conclusione, infatti si è disperato il 4 del Bologna fino a qualche istante fa, scuote la testa perché sa che ha avuto una grande occasione.
0: Torino momentaneamente in 10, Mandragora doveva aspettare un minuto, i sanitari del Toro erano anche entrati in campo, Bologna 1 Torino 0 e Toro momentaneamente in inferiorità, quindi il Bologna può attaccare, ha già battuto la rimessa, ora il tocco orizzontale, passaggio orizzontale, Ferguson per Bernardeschi che serve sul cerchio centrale, Popega dalla sinistra, Cambiaghi che vuole dare velocità, lo sa che può dare ancora la scossa sulla linea mancina, Teat cerca di restituire il pallone dopo lo scambio, arriva la chiusura da parte di Fortini e di nuovo Bologna in possesso nella tre quarti, zona centrale, Bernardeschi col sinistro, controllo e apertura sulla destra per Elland che avanza, stoppa il pallone con la suola, serve all'indietro Ferguson che avanza nei 35 metri offensivi, Mandragora ancora fuori, fra poco entrerà di nuovo in campo e riequilibrerà l'11 contro 11, dalla destra Zortea attacca dal lato corto, palla sotto la suola, tocco di nuovo all'indietro, Bernardeschi col mancino, pensa al cross, invece cambia versante, una buona giocata per Cambiaghi che dentro l'area può attaccare dal lato sinistro, Cambiaghi se la sposta sul destro, pensa al tiro, ancora non lo effettua, scarico per Ferguson che non è pronto a calciare ma ancora avanza, il Bologna mantiene comunque il possesso, adesso con lo scozzese che ha scambiato con Elland, palla sulla destra, rientrerà in campo Mandragora, ma il Bologna attacca e lascia lì il Torino tutto in fase difensiva, tutto accerchiato dentro l'area di rigore, ancora avanza la squadra di Palladino, Ferguson dentro l'area della destra, Cambiaghi se la sposta verso il fondo, non riesce a crearsi lo spazio per crossare, è arrivato di fisico la chiusura da parte di Saul Coco su Cambiaghi che prima ancora una volta ha avuto una chance importante, non se l'è sentita Pippo di canciare, lui si era centrato bene con il destro arrivando quasi in zona centrale, era partito dal limite di sinistra, ha servito poi il pallone indietro per Ferguson che non era pronto e preparato per calciare, poi ora ha perso il duello con Coco, rilancia il Torino dal fondo.
5: Erano tutti convinti i compagni che si mettesse in proprio Cambiaghi perché ha fatto la prima sterzata, la seconda, adesso tira, adesso sorprende il portiere, invece ha scaricato bene peraltro per Ferguson che non era pronto al passaggio, magari era pronto ad andare al rimbalzo ma non alla conclusione diretta.
0: Perde ancora il pallone il Torino, un buon Bologna in questi ultimi minuti, infatti sbraita Ignazio Abate dalla sua panchina, tantissime nozioni, sicuramente non in maniera troppo educata, ai suoi giocatori vuole una scossa che il Bologna invece è riuscito a dare in questo primo tempo col gol di Bernardeschi che vedi rosso-blu, di Palladino in vantaggio 1-0, rilancio di Skorupski col sinistro, un campanile alto e non troppo profondo, il pallone rimbalza, Cambiaghi a duello con Ciomert, la colpisce però quest'ultimo di testa, la palla che però termina oltre la linea laterale dopo l'ultimo tocco di Braga. Rimessa per il rossoblù, battuta ora da Juan Miranda che però temporeggia un po', c'è il conteggio di 5 secondi da parte dell'arbitro, Miranda gioca la sfera lungo linea avanti con la rimessa a cercare Piccoli, Ismaili di testa, la mette giù però Cambiaghi che d'esterno dentro il campo leva Bernardeschi, arriva la chiusura da parte di Saul Coco, il Toro che prova di nuovo a palleggiare sulla linea mediana, Braganza col sinistro riesce ad allargare di prima la palla verso Cacciamani dal versante sinistra del settore Granata, si accentra il numero 77 del Torino, due avversari su di lui, Cacciamani comunque riesce a eseguire il passaggio orizzontale nel cerchio centrale per Braganza che stoppa il pallone, lo conduce con la suola del piede sinistro, poi gioca una palla in verticale per Fitzim, attenzione il Bologna un po' spaccato, Fitzim punta al limite dell'area, allarga male. Male la giocata di Fitzim, direttamente oltre il fondo rilancerà Skorupski, 39esimo 1-0 mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
4: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
0: Pallone controllato dal Bologna, controllato da Elland che ne aspetta l'uscita oltre la linea laterale, sarà rimessa per il Bologna, 40esimo 1-0 per il rossoblù che negli ultimi minuti sono anche riusciti a prendere un po' più in mano la partita.
5: Sicuramente sì, giocando anche un calcio discreto, qualche buona trama, qualche buona conclusione, non riusciamo però a tenere adesso il possesso di palla anche sulla rimessa, andiamo a dare palla al Torino con qualche fallo anche a sporcare un po' il gioco, ma va bene così, non dobbiamo essere belli, dobbiamo essere cinici ed essenziali e mantenere questo vantaggio che abbiamo conquistato.
0: Sì, che abbiamo conquistato con il primo centro stagionale di Federico Bernardeschi, mancano ora 5 minuti più recupero al termine di questo primo tempo, ci sarà da recuperare, Mandragora ha dovuto ricevere delle cure mediche pochi minuti fa, c'è stato il cooling break, immaginiamo 3 minuti almeno se non 4 di recupero, intanto però c'è un calcio di punizione per il Torino dalla tre quarti di sinistra, vicinissima alla bandierina dell'auto, gli applausi che sentite sono per Orsolini che inizia per la prima volta il riscaldamento, attenzione però alla punizione di Mandragora col sinistro ad uscire dentro l'area di rigore, un colpo di testa, la palla che arriva morbida oltre la linea di fondo, colpo di testa che è stato se non sbaglio sì del Ciolito Giovanni Simeone che ha colpito sul centro sinistra dell'area di rigore, torsione però all'indietro, non è riuscito a direzionare né a imprimere potenza al pallone che si è perso oltre la linea di fondo, Skorupski andrà a rinvio lungo, prima guida abbiamo visto contare velocemente i 5 secondi, quindi anche adesso Lukas va velocemente a battere in avanti, lunghissimo, profondo il suo rilancio, non trova però né Piccoli né Bernardeschi, di testa stacca Coco e in mezzo al campo mette ordine Braganza che col sinistro allarga sul versante di sinistra per Fitzgim, Ferguson bravissimo a recuperare il pallone con fisicità e astuzia a scippare la sfera dai piedi di Fitzgim, retropassaggio ora per Elland, attenzione alla pressione su di lui di un giocatore del Torino che riconquista il pallone, rimane a terra Simeone, fallo, calcio di punizione guadagnato dal Torino, qua non è riuscito a disimpegnarsi della sfera, Eivind Elland, Simeone è andato forte a ringhiare su di lui, è una caratteristica di Simeone, recupero del pallone e Elland a quel punto ha commesso fallo, siamo sul versante di sinistra vicini allo spigolo, al vertice dell'area di rigore e qua un tiro cross con un destro può metterci un po' in difficoltà.
5: Qui Elland ha fatto un regalo al Torino non necessario, non utile, lì la palla o sei sicuro o sei in contatto controllo e la giochi e vai via palla al piede, se no la puoi tranquillamente calciare in avanti. Regalo gratuito, siamo concentrati.
0: Due in barriera posizionati da Skorupski, Fitzgim è pronto a battere a due passi dal vertice dell'area col destro morbido dentro l'area di rigore, bene Eggem ad allontanare la palla, però al limite viene messa giù da Mandragora che fa girare il suo sinistro. Skorupski con i guantoni allontana, tuffo anche abbastanza fotografico, cross ancora dentro l'area di rigore, Teat riesce ad allontanare sul tentativo di contro rinvio da parte di Fitzgim, poi prende una curva strana questo pallone e termina direttamente oltre la linea di fondo sulla deviazione di Teat, sarà calcio d'angolo per il Torino. Mandragora è andato a calciare il pallone a giro sul secondo palo con i pugni in tuffo, è riuscito ad allontanare Lukasz Skorupski, bandierina di sinistra, è pronto il Toro ancora con Mandragora, corner numero 2 della partita della squadra di Abate, fischio però da parte di Guida che vede troppe marcature non propriamente amichevoli dentro l'area di rigore del Bologna, e quindi quando mancano 2 minuti e mezzo al 45esimo il Bologna avanti 1-0 con il gol di Bernardeschi, altro corner per il Toro, Mandragora con il sinistro ad uscire verso l'area di rigore, forte altezza di Schetto, Vlasic anticipato di testa, la palla che però resta lì al limite dell'area, attenzione al Torino che si gira e calcia col destro, il pallone deviato che riesce a rimanere in campo in qualche modo, sulla destra lo mette giù Cacciamani, attacca ancora il Toro verso linea di fondo, Cacciamani raddoppiato, deviazione, cross, ancora palla nelle disponibilità di Cacciamani che lo gestisce dalla linea di fondo, si tuffa sul pallone, guadagna il calcio di punizione dopo una spinta, Juan Miranda, gli applausi del Dallara, bravo qui il giocatore spagnolo con la maglia numero 33 a posizionarsi davanti al pallone, sentire e subire il colpo da parte di Cacciamani e punizione per il Bologna.
5: Bravissimo Miranda, ed esperienza, appena sentito le mani di Cacciamani si è buttato,
0: Cambiaghi
5: si è buttato come in una virtuale piscina, però la spinta c'è stata, dobbiamo stare più attenti però nelle giocate difensive. Qua Lucas ha regalato una bellissima foto al nostro amico Gianni Schicchi per un calendario di imminente uscita, però a parte gli scherzi è stato bravo a buttare via il pallone.
0: Dopo il fallo guadagnato da Cambiaghi, il Bologna si è ributtato in avanti, sfera contesa, Cambiaghi Ciomert mette col destro la palla fuori ancora su un Cambiaghi sempre presente, sempre insidioso a creare pericoli al Torino, rimessa dalla sinistra per Miranda, manca poco più di un minuto al termine del primo tempo, più recupero Miranda bene orizzontale al limite dell'area, Bernardeschi la stoppa, viene sul versante di sinistra a fare gioco, allarga ancora la sua manovra, cerca un dribbling, si è portato però il pallone oltre la linea laterale, aveva cercato di sfruttare l'ampiezza allargando ancora sulla sinistra, cercando ovviamente spesso di cambiare la sua posizione molto variabile dentro il campo Federico Bernardeschi. Ora la rimessa è per il Torino, la batte Ciomert con le mani in avanti, Teatte di testa anche Mandragora, la colpisce di testa anche Fortini, la palla che rimane lì, Teat, poi Pobega col mancino in avanti, Piccoli duella con Ismaili, arriva prima Coco di Bernardeschi, Eggem di testa anticipa Simeone ma il pallone lo riconquista per un attimo Mandragora, bravo in scivolata Elland a sparare in tribuna, rimessa in favore del Torino dal versante di destra, due passi dalla bandierina d'attacco del settore offensivo Granata, con le mani batte il numero 29 Fortini che muove il pallone per Vlasic, lo stoppa con la suola il numero 10 del Toro, ancora per Fortini che riesce a crossare col destro dentro l'area, apre il piattone destro, Eggem allontana, duello Ismaili Piccoli, Ismaili resta a terra, si continua a giocare, ora l'assegnazione dei minuti di recupero che sono 3 in questo finale di primo tempo, altri 180 secondi, il Toro attacca dalla sinistra, il Bologna in vantaggio 1-0 che però deve difendere ora su Cacciamani che arriva al vertice dell'area di rigore, scarica al limite sempre sulla parte sinistra, Fitzgim di nuovo sul lato sinistro per Cacciamani che entra dentro l'area, salta Zortea dal fondo, Cacciamani col sinistro, la palla in scarico, devia il Bologna ma la pallone ancora lì, Vlasic, Teat con la punta in scivolata ad allontanare su Vlasic che lì dentro l'area poteva calciare, annulla tutto Teat, rilancia ancora il Toro, la palla per Fortini, di testa la tiene il numero 29, la palla che però rimbalza, Miranda in anticipo, serve Cambiaghi, la mette giù il 28, poi d'esterno cerca Miranda, annulla tutto in questo caso Ciomert di testa, palla vagante, scivolata sbagliata da parte di Mandragora, palla fuori, rimessa per il Bologna.
5: Ma che carattere questa squadra, che carattere comunque, che grinta, vanno su tutti i palloni a ringhiare, è una squadra estremamente lucida di testa, non bellissima ma molto lucida, efficace, qualche errorino c'è ancora, però è un Bologna di grande cuore, di grande carattere che sta facendo vedere ovviamente quello che gli ha chiesto l'allenatore, pressing, carattere, giocate con un Cambiaghi veramente eccezionale e un Bernardeschi che gioca da grande campione.
0: Intensità sicuramente maggiore del Bologna quando siamo quasi alla metà dei 3 di recupero di questo primo tempo, Bologna 1 Torino 0, Vlasic riesce a difendere il pallone dall'arrivo in pressione di Teat, larga sul centro sinistra del settore d'attacco per Fitzgim, attenzione a Braganza che calcia col sinistro, tiro fuori distante di diversi metri rispetto attaccato alla porta di Scorupsi, è calciato dalla media distanza ai 25 metri circa sul centro sinistra, ha provato col sinistro a cercare la porta, ha sballato. La conclusione del classe 99 ex Sporting Lisbona dopo questa giocata da parte di Fitzgim, il Toro era riuscito ad avanzare, tiro però fuori, arriva Skorupski a rilanciare, mancano 70 secondi al termine del primo tempo.
5: Sì, deve lanciare lungo, in fretta Luca, su questo nuovo regolamento c'è l'ansia anche del cronometro virtuale del direttore di gara che conta lui personalmente i secondi. Piccoli questa volta non la controlla, deve morire con la palla in mano o perlomeno rendere inoffensivo il Torino, il Bologna per questi ultimi secondi di primo tempo.
0: La gestisce il Torino, 47-15 sul cronometro del Dallara in questo primo tempo, Bologna 1 Torino 0, il gol di Bernardeschi al 14esimo, Mandragora sul centro-destra da Ciomert, lancio verticale col destro, palla imprendibile per Fortini, è rimessa per il Bologna che deve gestire questi 30 secondi, anche se Miranda non può prenderseli tutti, deve contare ora fino a 5 Guida che inizia il suo countdown, dice a Miranda di battere, si prende tutti i secondi del mondo e allora batte ora lungo linea con le mani in avanti, piccolo anticipato da Ismaili, Pobega col sinistro, gioca di prima intenzione senza guardare sulla destra, una palla interessante, Cacciamani Zortea, duello, il pallone che rimbalza dopo il colpo di testa di Cacciamani, dove Zortea arriva per primo sulla destra, palla per Bernardeschi, vediamo se il Bologna riesce a elaborare una nuova azione. Bernardeschi preferisce mantenere il possesso di palla e aspettare il duplice fischio da parte di Guida, applausi del Dallara all'intervallo, perché dopo i primi 45 minuti più recupero il Bologna è avanti 1-0 sul Torino in questa quinta di Serie A all'esordio di Palladino dopo il primo tempo. Bologna 1 Torino 0, il gol al 14esimo di Bernardeschi, lì nella regia, poi commenti durante l'intervallo, restate con noi qui dal Dallara su Nettuno Bologna 1.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Anylive del Bologna Football Club 1909, presentata da
4: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
2: Nettuno Bologna 1.
6: In campo come sulla strada serve controllo, aderenza, strategia. Super Service ti affianca con pneumatici delle migliori marche e servizi per la cura dell'auto. Tecnica, precisione e assistenza da veri specialisti. Guida come un campione. Parti dal meglio. Super Service a Medicina Maravini Gomme, a Bazzano Setti Pneumatici, a Bologna Pneus Sport e Verniana Equipment.
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
6: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Gioielleria Guidetti, brillanti e solitari di fidanzamento a prezzi eccezionali. Acquistano e vendono pietre preziose e oro a prezzi vantaggiosi. Tre esperti gemmologi sono sempre a tua disposizione per stime e valutazioni.
6: Potrei portargli i vecchi gioielli della nonna.
7: La gioielleria Guidetti è il posto giusto. Dal 1926 in via Ugo Bassi 31B a Bologna. Gioielleriaguidetti.it.
8: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso, con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Value Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express per Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
9: Sei un privato o un amministratore condominiale? Con PM Ristrutturazioni sarete al sicuro. Abbiamo un'area interventi pronta ad analizzare le vostre esigenze, dandovi assistenza prima, durante e dopo i lavori. Dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. Eseguiamo sopralluogo e preventivo gratuito. Non dovete fare niente, solo godervi il lavoro finito.

0: 051 67 67 118. Absolute.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: In diretta dall'ara durante l'intervallo, Bologna 1, Torino 0, il gol al 14° di Federico Bernardeschi, che ha portato avanti i rossoblù oggi guidati per la prima volta da Raffaele Palladino. Un grande recupero palla da parte di Cambiaghi, che ha sradicato la sfera da Fortini anche con un contrasto vincente, poi palla giocata sulla sinistra per Miranda, che dal lato corto ha pennellato il cross dentro l'area. Colpo di testa di Ismaili ad altezza di Schetto, il pallone è arrivato sul piede destro di Bernardeschi, che ha stoppato la sfera e col mancino ha calciato potente, neanche troppo angolato, ma comunque ha battuto Perri. È un Bologna in vantaggio, è un Bologna che sta cercando di mantenere anche un po' più di equilibrio. Dicevamo fuori onda, poche cose ma fatte bene, semplici, fatte bene.
3: Poche cose semplici, anche all style, ovvero la palla lunga in avanti, palla lunga e pedalare, si diceva una volta. I nostri difensori però devono essere meno macchinosi, un pochino più precisi, con un Teatri che ha la licenza anche di avanzare, di andare in mezzo, di diventare una sorta di centrocampista aggiunto. Però va bene, un segnale positivo, importante, andare all'intervallo 1-0, è un buon segnale, lo prendiamo come un segnale positivo. C'è ancora un secondo tempo dove magari il Torino proverà a fare qualcosa e il Bologna deve necessariamente provare magari anche di fare un altro gol, così per mettersi in sicurezza.
2: Bologna 1 Torino 0 all'intervallo, il gol di Bernardeschi al 14° a decidere fin qui la gara. Ora linea alla regia, altra pausa pubblicitaria, poi torniamo tra poco dal Dall'Ara per altri commenti durante l'intervallo.
0: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Enilive del Bologna Football Club 1909. Presentata da
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
5: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozzi 12, zona Emilia Levante.
7: Da 50 anni Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti ad Altedo e su primerano.it. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
8: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
9: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
10: Camiceria Reno, camice Ingram Cotton Stir e novità, la camicia in tessuto tecnico del futuro, la lavi, l'asciughi e l'indossi senza stirare. È disponibile anche maglieria di qualità.
11: Camiceria Reno a Bologna in via degli Orti 23, una storia di stile che continua. Scopri di più su camiceriareno.it.
12: Zen SRL, buongiorno.
13: Vorrei cambiare il mio software gestionale.
12: Certamente, siamo partner Passepartout e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL su www.zensrl.it.
14: Ciao, sono io.
15: Io chi?
14: Ma io sgrasso, lo sgrassatore universale, quello buono,
15: anzi il migliore,
14: quello che negli anni hanno usato la bisnonna, la nonna e anche la tua mamma. Io sgrasso, lo sgrassatore universale per un pulito da campioni. Cercalo nei negozi per la pulizia della casa e se non lo trovi, arrabbiati. Scopri tutti i prodotti su iosgrasso.it e su Facebook.
15: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
16: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Intervallo al Dallara, il Bologna in vantaggio 1-0 sul Torino con il gol di Bernardeschi. Un primo tempo convincente, soprattutto per la prima volta in questa stagione il Bologna è in vantaggio, perché ha recuperato sul Sassuolo due volte e nelle altre gare o pareggio oppure era andato sotto perdendo tre partite su quattro. La prima di Palladino, stiamo vedendo un Bologna con una difesa 3, stiamo vedendo un Bologna che ovviamente può avere anche più spinta sugli esterni, stiamo vedendo un Bologna che gioca con un Bernardeschi sempre libero di inventare. Il Torino farà un cambio, entrerà il numero 2 terzino destro Patterson, probabilmente giocherà tutta fascia al posto di Fortini, vedremo se sarà questa la sostituzione. Fortini che ha subito nel primo tempo un Cambiaghi probabilmente migliore in campo.
3: Cambiaghi migliore in campo sicuramente, è un Bologna che davvero è riuscito in poco tempo a riprendersi un po' di fiducia, un po' di autostima, anche un po' di fortuna, perché tante altre volte magari abbiamo provato a tirare in porta rimpalli, deviazioni, pali e non siamo mai riusciti ad agguantare il gol. Adesso invece ci godiamo questo intervallo, se lo godono anche i tifosi, perché andare giù con l'1-0 è sicuramente psicologicamente molto importante, molto utile. Bologna per il momento non manda su neanche i giocatori della panchina a fare riscaldamento, quindi credo che saranno gli stessi 11 poi a iniziare la ripresa tra qualche minuto.
2: Sì, probabilmente sì, tra qualche minuto la ripresa che vi racconteremo sempre qui su Nettuno Bologna 1 dopo l'ultima pausa pubblicitaria.
0: Diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Enilive del Bologna Football Club 1909. Presentata da...
15: Cerchi la tua prossima auto? Da Grand Prix trovi oltre 1000 vetture usate disponibili per ogni esigenza e stile di guida. Ci trovi a Bologna, Ferrara, Imola e Copparo. Scoprile tutte su GrandPrix.it. Grand Prix, la scelta parte da qui.
17: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
18: Quello famoso per gli abiti da sposa.
17: Sì, ma vestono anche noi. Abiti da sposo, gala, smoking, accessori e sartoria interna per un look perfetto.
19: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
20: Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo, ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più.
15: 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
21: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
15: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
22: Tutto ferro, verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Tutto ferro, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tutto ferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
23: Ristorante Pizzeria Parco dei Ciliegi.
24: Cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle preparate con la nostra ricetta unica e inimitabile, le nostre paste fatte in casa e le grigliate.
23: Dal 1974 Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
24: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Tra pochissimo l'inizio del secondo tempo di Bologna-Torino, siamo pronti per raccontarvi questa ripresa di questa quinta giornata di Serie A. Bologna in vantaggio 1-0 col gol di Federico Bernardeschi. Come detto, il Torino farà entrare il terzino destro, giocatore di fascia difensivo, ovvero Nathan Patterson, classe 2001 scozzese, che ha già la maglia da gioco ed entrerà lui. Vedremo se uscirà Fortini e sarà un cambio ruolo per ruolo. vedremo se sarà questa la sostituzione che è pronto ad operare il tecnico dei Granata, Ignazio Abate. Nel Bologna invece non si è scaldato nessuno in questo intervallo, rientrano tutti in panchina regolarmente con nessun giocatore rossoblu che ha fatto nemmeno un momento di corsa o due passaggi blandi. È un cambio anche un po' di metodologia rispetto in realtà agli ultimi anni, che abbiamo sempre visto anche in maniera blanda qualcuno riscaldarsi.
3: No, li ha voluti tutti giù, li ha voluti tutti dentro lo spogliatoio, tutti hanno sentito, tutti dovevano sentire quello che diceva l'allenatore. Sì, è sicuramente cambiato l'approccio, perché adesso stanno arrivando le squadre, arrivano le due panchine, ma nessun giocatore del Bologna ha fatto esercizi, si è scaldato, una corsetta, niente, assolutamente nulla, tutti uniti, tutto il gruppo doveva sentire è tutto. Beh, ci può stare, ecco, ci può stare.
2: Quindi sicuramente il Bologna ripartirà con gli stessi 11, Skorupski in porta, Elland, Egg e Metteatti in difesa, Zortea, Povega, Ferguson e Miranda a centrocampo, Bernardeschi e Cambiaghi ai lati di Roberto Piccoli. Rientra il Torino, siamo pronti quindi fra poco a raccontarvi il secondo tempo di Bologna-Torino con il rossoblù in vantaggio per 1-0, super spot e poi la radiocronaca della ripresa.
1: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Il Torino in campo e rientra ora il Bologna, rientrano ora il rosso-blu di Raffaele Palladino, che attaccheranno da sinistra verso destra nel corso di questo secondo tempo rispetto alla nostra postazione qui nella tribuna centrale dello stadio Renato Dallara, quindi verso la curva San Luca. Il Toro effettuerà una sostituzione, come detto in campo c'è Cacciamani, non vedo Fortini, quindi proprio quello dovrebbe essere il cambio, con l'ingresso di Patterson e l'uscita dal campo del numero 29 Fortini, ex Viola, che esce in questo intervallo dopo che è stato anche complice nell'azione del gol del Bologna, di aver perso quel pallone recuperato molto bene, molto molto bene da Cambiaghi, che ha dato il là al gol che per ora decide la partita di Federico Bernardeschi. Fischietto in bocca per Guida, Toro che quindi manda in campo Patterson al posto di Fortini. 3-5-2 per la squadra di Abate, in porta c'è Perri, la difesa 3 è composta da Ciomert, Ismaili e Coco. Il centrocampo a 5 quindi vede Patterson sulla destra, Cacciamani sulla sinistra, Braganza, Mandragora e Fitzgim a centrocampo. Vlasic suggerisce Simeone, Toro in maglia bianca, Bologna in maglia rosso-blu. Tutto pronto per Guida, sta per iniziare il secondo tempo.
3: Secondo tempo dove vediamo che schema utilizzerà il Bologna, sono curioso. Il pallone doveva essere giocato, infatti Ferguson ha cercato Cambiaghi e ha cercato anche Bernardeschi, da rivedere l'inizio col calcio dal dischetto, però adesso Bologna è bravissimo a prendere subito il pallone e accendere lui, il migliore in campo, vero Cambiaghi.
2: Sì, è comunque riuscito bene Bernardeschi a trasmettere la sfera sul centro sinistra da Cambiaghi, Zortea all'indietro su Teat, palleggia la squadra rossoblu che ha battuto il calcio d'avvio della ripresa e sta mantenendo ancora la sfera. 30 secondi nel corso di questo secondo tempo, Teat poco prima della linea mediana, retropassaggio all'indietro rasoterra verso Eghem, centrodestra da Elland, pressione di Vlasic, riesce bene il norvegese a servire a ritroso Skorupski, che rilancia col destro dopo il primo controllo. Piccoli duella con Coco, ma il pallone lanciato da Skorupski è impreciso, palla oltre la linea laterale, sarà rimessa dalla sinistra in favore dei Granata di Abate, che con le mani giocano il pallone all'indietro. La rimessa battuta da Saul Coco per Ismaili, i tre centrali collaborano tutti in questa azione, chiamando in causa sulla destra Ciomert, poi bravo Teat a chiudere alto su Braganza, si stacca dalla linea 3 Teat e va a prendere la mezzala portoghese.
3: Sì, è un Teat che va quasi a uomo a marcare la mezzala del Torino. È un Bologna molto aggressivo adesso, tiene la linea molto alta, va a pressare, vuole far sì che il Toro metta qualche errore in fase di impostazione.
2: Rilancio lungo e colpo di testa di Simeone prima di Eghem, ma è bravo Teat sulla seconda palla ad anticipare nettamente Vlasic, con il pallone giocato senza problemi all'indietro verso Skorupski, che allarga sul centro-destra Ferguson, che chiama incontro Bernardeschi, viene a fare da raccordo il numero 10 che cade a terra, non c'è fallo, l'ha recuperata il Toro regolarmente secondo Guida che era ben posizionato. Attenzione a Braganza al limite dell'area, caccia col sinistro, una deviazione, la palla in calcio d'angolo, la schiena di Eggem a deviare questo tiro di Braganza che poteva essere pericoloso verso la porta. Non ci ha pensato su due volte centrocampista portoghese che ha fatto partire il sinistro al limite della mezzaluna adiacente l'area di rigore del Bologna. Tiro deviato da Eggem, che forse più che con la schiena l'ha deviata di testa, sì, di testa, proprio di faccia piena. Infatti è un po' stordito dentro l'area di rigore, si rialza comunque senza l'aiuto dei sanitari. Braganza comunque va a sincerarsi delle condizioni del numero 14 Eggem, che riprende posto dentro l'area di rigore. Attenzione perché il terzo corner per il Torino, minuti di gioco che sono 3 nel corso della ripresa. Bologna 1 Toro 0, ma c'è da difendere. Corner dalla sinistra affidato a Fitzgim col destro, traiettoria a rientrare verso l'area del Bologna, stretta sul primo palo, un colpo di testa, la palla rimbalza dentro l'area piccola. Pobega col mancino riesce a rilanciare un po' svirgolando, ma allontana comunque la minaccia e riesce a sbrogliare la situazione. Poi bravissimo Niccolò Cambiaghi a piazzarsi davanti al pallone, sentire l'intervento irregolare di Mandragora e guadagnare calcio di punizione.
3: Bravissimo, il Bologna era stato un po' timido a buttare via questo spallone, a sputare la palla fuori dall'area di rigore. Ci vuole più decisione, deve essere più determinato il Bologna a buttare via i palloni. Torino che, seppur non in modo arrembante, ci prova a mettere in difficoltà il Bologna, che qua decide di alzare tantissimo la linea perché va Skorupski a riprendere il gioco.
2: Si rilancia lui, eravamo dal versante di sinistra fuori dall'area di rigore molto laterale, rilancia così così sulla testa di Saul Cocco, la seconda palla pare di Pobega, palla in verticale su Bernardeschi che viene anticipato però dall'intervento difensivo da parte dell'esterno Cacciamani, che ha stretto la sua posizione in chiusura su Berna e ha ritrovato la sfera in favore dei Granata, che rilanciano in verticale su Simeone. Elland va forte sull'attaccante del Toro, che però riesce a difendere il pallone. Attenzione Simeone dentro il campo in favore di Braganza, che ha subito fallo. La parte di Ferguson, calcio di punizione in favore del Toro. Qua Ferguson ha spezzato il tentativo di azione rapida del Torino, che aveva sfruttato un Bologna non piazzato troppo difensivo. Battuta però rapida la punizione, attenzione a Braganza, limite dell'area, palla per Simeone, spalla alla porta, rigiocata la sfera per Braganza al limite, cade a terra, fallo, calcio di punizione per il

0: Saul Coco, esatto, che conta i passi ma li conta anche Mandragora. Barriera foltissima, coccodrillo anche da parte di Miranda sotto la barriera. Mandragora col sinistro o Saul Coco con il destro dal limite dell'area. Mandragora col sinistro, Skorupski riesce ad allontanare in rimessa laterale. Gli applausi del Dall'Ara, scacciare questo tentativo di Mandragora dal limite dell'area, da dentro la mezzaluna. È riuscito a deviare la sfera Skorupski e a disinnescare questo tentativo di Mandragora, che ovviamente sui piazzati è sempre molto temibile. Ora c'è un fallo fischiato ai danni del Bologna da parte di Guida, e si prende qualche fischio da parte del Dall'Ara con la giocata di Saul Coco, che sì, questa volta ha preso fallo assolutamente nella circostanza, guadagnando una punizione da tre quarti di sinistra. Attenzione, altra inattiva per il Toro, che però questa volta può solo crossarla dentro, ma lo farà sempre Mandragora.
1: Sì, un Bologna un po' passivo, troppo passivo in questo inizio di ripresa. Concede al Torino grandi proteste da parte della panchina per questo fallo e per la direzione. Proteste però sempre molto educate e pagate. Attenzione però al Torino.
0: Mandragora morbido dentro l'area di rigore dopo lo scambio con Cacciamani. Ferguson non vuole problemi, mette il pallone in calcio d'angolo. Corner numero 4 per il Torino, 0 ne ha battuti il Bologna, ma il risultato dice Bologna 1 Torino 0 quando entriamo in questo istante nel settimo minuto nel corso del secondo tempo. C'è da difendere nuovamente su questa potenziale palla inattiva, su questo corner per la squadra di Abate, con Fitzgim. Batte lui con il destro dalla bandierina di sinistra del settore d'attacco granata, traiettoria quindi a rientrare verso l'area di rigore. Parte Fitzgim, stretto ancora sul primo palo, Piccoli bene di testa ad allontanare, bene anche in avanti su Bernardeschi. Vlasic riesce regolarmente a recuperare il pallone, ancora Toro quindi in attacco. Fitzgim, Vlasic di testa, Piccoli recupera, vediamo se riesce a spingersi in contropiede, se la porta dentro il campo. C'è Bernardeschi aperto sulla destra, Piccoli conduce nel cerchio centrale, aspetta l'avanzata di Cambiaghi sulla sinistra, Piccoli allarga ora per Cambiaghi, rientra il Toro, Cambiaghi per Piccoli, palla troppo lunga, ha cercato l'1-2 Piccoli Cambiaghi, che poi si era fatto da area a area, è arrivato sfinito, forse poteva aprirla subito su Bernardeschi, ha cercato invece di andare dall'altra parte e poi lo scambio con Cambiaghi non è stato tecnicamente preciso.
1: Piccoli è stato bravissimo a far tutto tranne l'ultimo passaggio. Mi sembrava dalla nostra postazione più facile la giocata per Bernardeschi, che era andato via molto bene, ha cercato Cambiaghi che non ha fatto invece la giocata del secolo, perché il pallone non era dei migliori. Bologna va a pressare, però impedisce al Torino di ripartire con Pobega, che ha fatto una partita sporca, ovvero ha fatto sporcare tantissimi palloni, però purtroppo sulla sua pagella c'è una conclusione mai effettuata.
0: 8 minuti nel corso del secondo tempo al Dall'Ara, Bologna 1 Torino 0. Bernardeschi decide lui con il gol segnato al 14° del primo tempo. Deve difendere la squadra di Palladino, avanza il Toro sulla destra, attenzione dal lato corto verso il fondo, cerca il cross Patterson, alla chiusura da parte di Miranda che poi rilancia verso Piccoli. Smaili di testa, cade anche a terra, forse un ponte da parte di Piccoli, protesta il Toro, prosegue però il gioco perché il direttore di gara lascia scorrere l'azione che rimane di tinte granata con il possesso palla da parte della squadra di Abate. Sul centrodestra Vlasic a trasmettere il pallone lateralmente per la salita da parte di Ciomert, cambia campo Vlasic, il pallone dentro l'area di rigore, lo lascia scorrere Zortea, palla sul fondo, rilancerà Skorupski. Nono Bologna 1 Torino 0.
1: Sfuriata iniziale del Torino, poi Bologna che adesso piano piano prende campo, prova a alzare gli esterni, però sicuramente è un Torino che Abate ha voluto proporre più offensivo in questa ripresa. Bologna deve provare a tenere sul pallone, a tratti con Piccoli ce la fa, però è un Torino che prova a andare su tutti i rimbalzi, a sporcare i palloni. È un Torino che non è arrembante, ma è un Torino che adesso è un po' fastidioso.
0: E dentro l'area di rigore palleggia con Perri, è ritornato il pallone a destinazione del portiere granata sulla destra, la giocata in verticale in avanti all'indirizzo di Mandragora che resta a terra, guadagna un fallo, trattiene anche il pallone. Pobega da dietro ha commesso un'irregolarità su Rolando Mandragora, calcio di punizione nella tre quarti difensiva di destra in favore della squadra piemontese. È pronto a battere il calcio di punizione il numero 5 Ciomert, guarda al suo fianco sinistro come si muovono i suoi centrali, preferisce la giocata per Mandragora che poi lui sì indietreggia all'indietro verso il numero 44 Ismaili. A breve dei cambi in casa Bologna, vedremo quante sostituzioni andrà a effettuare Palladino quando siamo giunti, amici di Nettuno, Bologna 1 al decimo nel corso della ripresa, Bologna 1 Torino 0. Ve la stiamo raccontando qui in diretta con la radiocronaca integrale in esclusiva. Lancio lungo di Saul Coco, palla imprecisa oltre la linea laterale, Zortè è pronto a battere con le mani, si attende ancora un po' prima dei cambi, si stanno scaldando Moro, Casale e Orsolini. Ora fischia il direttore di gara, c'è una lavagnetta luminosa perché il cambio è del Torino, sta per entrare il numero 17 Kulenovic, mini spot.

0: 21 Bologna 1.
1: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
2: Più peso offensivo per il Torino, fuori Fitzjim, una centrocampista centrale di qualità, dentro una punta centrale, attaccante croato classe 99, Kulenovic con la maglia numero 17, Sandro Kulenovic, e quindi due punte vere, Simeone Kulenovic davanti con Vlasic che da trequartista sotto punta, come era stato schierato inizialmente, passa come mezzala nel centrocampo a tre insieme a Braganza e a Mandragora. È un Torino che ovviamente è sotto per 1-0 in virtù del gol di Berna del primo tempo e quindi alza anche il peso specifico del suo attacco.
3: Sì, alza i muscoli, alza il peso specifico, ci deve provare appunto, e per il Bologna credo sia per entrare Odgaard, sì. È lui pronto ad entrare, sì, Odgaard e Tommy Fini con la lavagna luminosa, e Bologna che va a pressare con Bernardeschi e Cambiaghi, vediamo chi lascerà il campo.
2: Potrebbe anche entrare De Silvestri, che lo vediamo che sta forse per entrare, recupera il Bologna, però il pallone è dentro la rigore, Bernardeschi lo controlla con sinistro, calcia sulla schiena di Saul Coco, altro recupero alto della squadra di Palladino sulla sinistra e palla immediata orizzontale dentro l'area, Berna controllato con il destro, tiro da parte di Bernardeschi sulla schiena di Saul Coco, palla sul fondo, è il primo corner della partita per il Bologna, lo guadagna la squadra rosso-blu al 57esimo, no, forse è rimessa a fianco proprio della bandierina, vediamo, il pallone credo sia uscito sul fondo, vediamo se i cambi verranno fatti prima o dopo, no, è corner, avevo visto bene, primo corner della partita in favore del Bologna, la bandierina è quella di sinistra, stanno per entrare Odgaard e De Silvestri in campo, Miranda bandierina di sinistra, col mancino traiettoria ad uscire, uno schema, la palla raso terra, all'indietro per Berna, che calcia alto, grande schema, praticamente sulla linea dell'area di rigore al limite, è arrivato a calciare su questa palla giocata in scarico, strisciata, diagonale all'indietro dalla bandierina di sinistra, Miranda la messa perfetta per Berna che ha provato a calciare, ha rotato, palla sopra la traversa e ora i cambi del Bologna, dentro Odgaard e De Silvestri, minuti di gioco che sono ora in questo match 58, Bologna vantaggio 1-0, esce Elland ed entra De Silvestri che quindi farà il terzo di difesa sulla destra, farà il braccetto di destra De Silvestri e invece Odgaard sostituisce Cambiaghi sotto punta insieme a Bernardeschi dietro a Piccoli.
3: Bologna quindi viene ridisegnato, viene messo a tre, viene ridisegnato nel senso che Odgaard torna a fare l'esterno, quello che faceva diciamo, non l'abbiamo visto girare in tante zone,
2: potrebbe essere sotto punta di centrosinistra, comunque
3: sì, potrebbe essere là. Pedro Cambiaghi per me è stato il migliore in campo, non l'avrei tolto, questo lo posso dire, non l'avrei tolto,
2: stava molto bene,
3: non l'avrei tolto.
2: Rilancia al Torino lungo a cercare ora le due punte, Simeone Kulenovic rinvia Miranda, il pallone però viene controllato dal Toro sulla linea mediana con Braganza che controlla la sfera con il sinistro e quindi De Silvestri centrale di destra dei tre con Zortea quinto di destra e Miranda quinto di sinistra, i due centrocampisti sono Ferguson e Pobega, davanti Bernardeschi tre quarti centrodestra, Odgaard centrosinistra e Piccoli punta centrale, ora il Torino palleggia sulla sinistra chiamato in causa Cacciamani, esce Zortea forte su di lui, attenzione a Cacciamani che prova ad allungarsi il pallone sulla corsia di sinistra, lo insegue Zortea, in raddoppio anche Bernardeschi, Zortea riesce in qualche modo a disturbare Cacciamani che poi si allunga il pallone internamente, oltre linea di fondo rilancerà Skorupski, 59esimo Bologna 1 Toro 0 mini spot.
0: Nettuno Bologna 1.
1: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
2: Colpo di testa di Čomert sul rilancio di Skorupski, poi palla controllata ma solo per un istante dal Bologna, non ci arriva Odgaard sul intercetto di Miranda, Bernardeschi forte a ringhiare su Vlasic che però riesce il croato a retrocedere in favore di Saul Coco, centrosinistra ancora Vlasic in avanti sulla sinistra per Simeone, De Silvestri prova a disturbare Simeone, Simeone riesce a entrare dentro il campo con la conduzione, poi apertura sulla tre quarti per Braganza, tamponato irregolarmente da Pobega che qua è andato nel tentativo di recuperare il pallone subito d'impatto e invece ha colpito colpito l'avversario, punizione a tre quarti offensiva per il Toro.
3: Sì, Pobega va a sporcare, come dicevo prima, tanti palloni, va a fermare tante azioni, gioca da interditore, come si diceva una volta, ma lo sta facendo anche con grande efficacia, concedendo pochissimo agli avversari. Bravo qua Bologna.
2: Sì, a recuperare ancora una volta con Eggem e sulla sinistra Odgaard, rimane a terra Jens Odgaard, fallo guadagnato dal numero 21 del Bologna, fallo commesso dall'esterno destro, è entrato all'intervallo Patterson e calcio di punizione per il rossoblù sotto la torre di Maratona dalla parte sinistra del versante dove in questo secondo tempo attacca il Bologna. Si incaricherà della battuta il numero 33 Juan Miranda, ci sono Pobega e Ferguson orizzontalmente posizionati sulla linea mediana. Miranda cambia bene scenario, apertura sventagliata sulla destra per Zortea, 1-2 con Bernardeschi, parla di ritorno sbagliata da parte del numero 10 oltre la linea dell'out. 61esimo al Dall'Ara, Bologna 1 Torino 0, diversi cambi in questi primi 16 minuti. Bologna ha cambiato due interpreti, c'è De Silvestri come braccetto di destra, c'è Odgaard come sottopunta di centro sinistra a occupare lo spazio offensivo dietro a Piccoli di sinistra, con Bernardeschi in quello di destra, sono un po' più centrali. Teat si alza sempre molto, ora va sempre a prendere Braganza e lo va a prendere anche salendo rispetto alla sua linea dei tre difensivi, perché segue l'uomo.
3: Lui va uomo Teat, si mette lì tra le linee di fianco a Ferguson, a volte veramente molto molto alto. Attenzione a Toro.
2: Di testa Simeone per Braganza, attenzione al limite dell'area, il portoghese allarga sul versante di destra per il cross di Patterson, a deviazione di Miranda, palla oltre la linea di fondo e calcio d'angolo numero 5 per il Torino, che comunque non ci sta ovviamente a questo parziale che vede il Granata sotto per 1-0, e bandierina di destra del settore offensivo dove i distinti si dividono con la curva Andrea Costa, che comunque continua ad incitare la squadra di Palladino. Con il mancino batterà Mandragora dalla bandierina di destra, sarà una traiettoria a rientrare verso l'area di rigore. Mandragora, attenzione nel cuore dell'area, riesce Piccoli bene di testa ad allontanare, Patterson da ultimo uomo la rigioca dentro l'area, attenzione Solcoco per Vlasic che calcia col destro, distante, molto distante dalla porta di Skorupski.
3: Sì, attenzione a concedere il tiro a un giocatore come quello del Torino, il 10, molto forte, molto bravo, molto potente anche nelle conclusioni. Bologna che fa un po' di fatica adesso a impostare, a portarsi in avanti, a concludere verso la porta del Toro. Infatti Palladino adesso dice ai suoi di lanciare, di alzarsi.
2: Rilancio lungo di Skorupski, di testa arriva Saulcoco, di testa Ferguson nel cerchio centrale, di testa Mandragora, di testa De Silvestri, sulla destra arriva Bernardeschi anticipato dal numero 23 Saulcoco, in rimessa laterale sarà rimessa per il rossoblù davanti all'area tecnica dove Ignazio Abate dà indicazioni ai suoi giocatori. Granata oggi in maglia bianca, Zortea con la mano sinistra chiama un movimento interno di Ferguson, o meglio di Odgaard, che riceve bene al limite dell'area, stava col petto, cerca Piccoli che fa perno col corpo, si gira col destro, è un mezzo tiro, la palla è dall'altra parte per Miranda e calcia altissimo. Piccoli sembrava coordinarsi per calciare, invece ha messo un pallone che è diventato perfetto sul secondo palo dalla sinistra per Miranda, che arrivava di gran carriera, che però non si sa bene che cosa ha voluto fare col suo sinistro, ha calciato comunque molto molto distante dalla porta di Perri.
3: Sì, poteva giocarla meglio lo spagnolo, forse controllarla e calciare il pallone, però Piccoli qui ha fatto un grandissimo movimento, ha fatto una grande giocata, ha protetto molto bene la sfera, mi piace Piccoli, sta crescendo molto anche lui.
2: Ferguson riceve da Zortea, rilancia col destro a cercare proprio Piccoli, duero con Ismaili che col sinistro mette il pallone fuori, applausi per aver riconquistato il possesso con questo disturbo da parte di Piccoli su Ismaili, linea mediana del campo, versante di destra con le mani, Zortea è pronto a battere a fianco al quarto ufficiale che è Allegretta, tra le due panchine all'indietro Zortea per De Silvestri che gioca centrale di destra, lo scambio con Eggem, Pobega viene incontro, di nuovo Eggem riceve dentro la sua area di rigore, la pressione di Simeone, Eggem dribbla Simeone, ancora doppio dribbling, Simeone dentro l'area, terzo dribbling di Eggem che deve rilanciare col sinistro oltre la linea laterale, al primo dribbling ok, poi però l'ha dovuto fare altre due volte perché Simeone non ha mollato, allora Eggem poi col sinistro ha sparacchiato oltre la linea laterale concedendo la rimessa offensiva per il Toro. Abbiamo avuto un brivido.
3: Sì, voleva matar Simeone, ma è pericolosissimo con un giocatore così, che ti viene a prendere, ti ringhia, ti morde, ma bravissimo Berna!
2: Sì, che anche lui ringhia, recupera il pallone regolarmente su Vlasic, siamo già dall'altra parte, il recupero di Bernardeschi, si muove Zortea, entra dentro il campo Berna che col sinistro va dentro l'area da Odgaard che controlla col sinistro dal fondo, cross di Odgaard, impreciso, sia nel controllo che nel cross Jens Odgaard. Qua era stata buona la giocata di Bernardeschi, Zortea se la prende con Berna, non gli dà il 5, si era sovrapposto Zortea, ma Berna aveva giocato una buona palla dentro l'area diagonale sulla sinistra per Odgaard, che ha controllato col sinistro una palla un po' lunga che non è riuscito ad arpionare lì, a mettere ferma, e dal fondo ha crossato, sballato oltre la linea di fondo e quindi è già ripartito il Toro.
3: Non è il periodo di Odgaard sicuramente, non sta bene, non è lucido, qua era una palla meravigliosa da giocare sicuramente in ben altro modo. Gioca molto bene invece Theat, che va a ringhiare altissimo, oltre che giocare a uomo va a sporcare veramente tutti i palloni, è un'arma tattica quella di Theat lì.
2: Bernardeschi in pressione su Saul Coco, che rilancia col sinistro in una zona dove non può arrivare Kulenovic, la palla è sul fondo, sarà rimessa in favore del Bologna, 20° che scade in questo istante, 21° nel corso della ripresa, secondo tempo al Dall'Ara, Bologna 1 Torino 0, il gol al 14° di Bernardeschi, Ferguson con il destro in avanti per Piccoli che vede il movimento di Odgaard, non lo serve, nasconde la sfera e poi serve all'indietro De Silvestri, che riesce comunque a giocare il pallone per Theat nonostante la pressione di Simeone. Theat torna da De Silvestri che allarga col piattone destro in diagonale sulla destra per Bernardeschi, che riceve il pallone dall'out di destra, bene la palla interna per Piccoli che la difende dall'arrivo di Ismaili, c'è fallo, si prosegue per il vantaggio, Ferguson dribbla, Vlasic recupera il pallone, arriva comunque il fischio di guida, non sapremo mai se per il fallo precedente e quindi non ha concesso ulteriormente il vantaggio oppure per questo di Vlasic su Ferguson, fatto sta che non cambia nulla, punizione per il Bologna poco oltre la linea mediana nel mezzo spazio offensivo di destra.
3: Non riusciamo a essere rapidi nella giocata, già prima non abbiamo trovato Bernardeschi che si era proposto, anche questa volta non siamo stati veloci, non vediamo il passaggio verso il giocatore smarcato, qui Odgaard viene brutalizzato ma dice che non è fallo l'arbitro, questo per me era fallo.
2: Sì, strascinato a terra, trattenuto per la maglia da Chomert, Odgaard tutto regolare secondo guida, il Torino che torna a palleggiare sulla linea mediana dalla sinistra, Cacciamani si va ad accentrare con il destro che è piede preferito, lui parte dalla sinistra, va a sventagliare dall'altra parte di prima Patterson dentro il campo, Odgaard bravo ad anticipare Mandragora, controllo e poi scarico per Theat, di nuovo Odgaard dalla sinistra, servito il numero 21, palla verticale su Piccoli che si stacca bene dalla marcatura di Ismaili, controlla a seguire, grande giocata di Piccoli che fa viaggiare sulla sinistra Miranda che attacca lato corto, Piccoli dentro l'area, il pallone morbido per lui, la deviazione, la palla che arriva sul secondo palo da Bernardeschi che la controlla quasi dal lato corto di destra, se la sposta sul mancino, calcia fuori, gira ma non quanto basta il sinistro arrotato di Berna che non trova il secondo palo, ma gli applausi quelli sì del Dall'Ara.
3: Sono applausi per il Bologna ma meritatissimi, grandissima giocata, grandissimo tre cambi del Toro ma grandissima giocata, Odgaard tiene bene palla, Piccoli fa una grandissima cosa, Bernardeschi pennella, è il calcio e fa una bellissima conclusione, prova tutto per tutto Abate.
2: Tre cambi, mini spot.
0: Nettuno Bologna 1.
1: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
2: Cambi nel Torino, esce Vlasic, entra Oristanio, poi altra sostituzione, è uscito Chomert ed è entrato un altro giocatore offensivo nel Torino, Belgali, che farà l'esterno alto con Patterson che scenderà in una posizione di braccetto di destra, e poi l'altra sostituzione è entrato il Can che ha preso il posto di Braganza. Queste le sostituzioni effettuate dal tecnico Abate, che avrà così ancora più solo un cambio. Bologna è andato vicinissimo al raddoppio, ci riprova ancora Bernardeschi, morbido dentro l'area per Odgaard, il pallone rimbalza e lo blocca il portiere del Torino Perri, 69° al Dall'Ara, Bologna 1 Torino 0, il gol di Berna che continua ad avere chance o in maniera individuale calciando lui o creandole per i compagni, questa volta ha provato a servire con questa palla bella morbida dentro l'area Odgaard, leggermente troppo lunga, è riuscito il portiere del Torino a bloccare il pallone, e Torino che ha in realtà finito i cambi perché è entrato anche Kulenovic, già fatte tutte e cinque le sostituzioni, oltre a Patterson era entrato anche Kulenovic nel corso del secondo tempo, ora con questi tre cambi esaurisce già tutte le sostituzioni all'altezza del 69° Abate, ora altri applausi per Bernardeschi che guadagna il fallo sul tentativo di recupero palla di Patterson, punizione per il Bologna nella sua tre quarti difensiva.
3: Ha trovato la posizione Bernardeschi, ha trovato il modo di fluttuare e di farsi vedere tra le linee, di farsi dare il pallone, di essere un punto di riferimento per i compagni, e lo sta facendo veramente molto ma molto bene, Berna, bravo.
2: De Silvestri allarga sulla destra per Bernardeschi, che riceve con la pressione di Cacciamani, palla orizzontale per Povega che riprima col destro, rilancia in avanti per Piccoli che tiene a distanza Coco, che però riesce all'ultimo sfruttando il rimbalzo a recuperare il pallone. Ancora Piccoli, non molla, si ferma Coco e guadagna il fischio da parte di Guida, maglietta strappata da parte di Saul Coco, che dovrà cambiare maglietta da gioco perché qua in questo duello con Piccoli si è in questa circostanza visto la maglia slargata all'altezza del colletto. Ora cooling break per le due squadre al 70esimo, il Bologna in vantaggio grazie al gol al 14esimo di Federico Bernardeschi, momento per le due formazioni di idratarsi in questo pomeriggio che comunque è ancora piuttosto caldo, e quindi noi chiamiamo un altro mini spot.
0: Nettuno Bologna 1.
1: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
2: Bologna 1 Torino 0 al 71esimo al Dall'Ara cooling break. Invece l'altra partita che si sta giocando in contemporanea vede il Cagliari in vantaggio a Udine col gol di Daniel Maldini. È un Torino che ha esaurito i cambi, il Bologna invece ha fatto entrare De Silvestri al posto di Helland come braccetto difensivo dei tre di destra, e Odgar al posto di Cambiaghi. In questo momento è salito in cattedra negli ultimi 10 minuti Federico Bernardeschi.
3: Beh, Bernardeschi deve fare quello che sa fare, mettersi in proprio, provare le conclusioni, cercare i compagni, e lo sta facendo veramente molto bene. Parla con l'allenatore, si confrontano, beh, si capisce che lui è leader e sarà leader di questa squadra, o perlomeno uno dei leader di questa squadra.
2: Ridisegniamo il Torino che ha già effettuato tutti e 5 i cambi. In porta c'è Perri nel 3-5-2, difesa a 3 composta da Ismaili, Coco e Patterson. Davanti in mediana c'è il Can insieme a Mandragora e l'altro centrocampista offensivo però, che è Oristanio, che ha preso posto di Vlasic. Sulla corsia di sinistra rimane Cacciamani, sulla destra invece è entrato l'ex Verona Belgali. Davanti le due punte sono Kulenovic e Simeone. De Silvestri va forte su Simeone, rimane a terra il Ciolito, si prosegue, Zortea col mancino, rilancia il pallone in avanti, Bernardeschi anticipato di testa da Patterson, altro colpo di testa di De Silvestri, ancora Patterson, palla in avanti per Kulenovic, Eggem prova a recuperare questo pallone, la gestisce invece l'attaccante croato del Toro. Dalla sinistra serve il pallone per Cacciamani, che bisticcia un po' con il controllo del pallone, poi preferisce a centrarsi, entra dentro il campo con il destro, palla verticale, attenzione al limite, Simeone la mette giù, De Silvestri, chiusura fisica, e poi Eggem spara il pallone in rimessa laterale. Protestano forte quelli del Torino per questa marcatura fisica di De Silvestri, poi Eggem ha sparato il pallone in rimessa, sarà rimessa in favore dei Granata. Però ora ci sono in 3 i giocatori maglia bianca del Torino a protestare con Guida. Qua De Silvestri ha usato le braccia, ma in maniera abbastanza veniale, nulla di che possa portare alla sanzione per un calcio di rigore, soprattutto per quello che abbiamo visto fin qui con il nuovo ordinamento orsato. Questo non può essere calcio di rigore, ma è ovvio che si è aiutato con le braccia. Rimessa dalla sinistra per il Toro con Patterson, 73esimo, Bologna 1 Torino 0, il gol di Berna ancora che tiene in vantaggio il Bologna, ma attenzione perché i rossoblù devono difendere. Tush di Patterson fin dentro l'area di rigore, colpo di testa da allontanare di Ferguson, una deviazione ancora da parte del Bologna, arriva al Torino però con Ismaili, la palla è vagante, Ferguson di prima col destro lancia in avanti, Bernardeschi ha tanto spazio da attaccare, c'è anche Piccoli centrale, dall'altra parte Odgaard, Berna in scivolata, arriva la chiusura di Saul Coco ma guadagna la rimessa, Bernardeschi molto bravo con la spalla a proteggere l'uscita del pallone, ancora applausi.
3: Ha fatto il massimo Bernardeschi in questo momento della partita dove magari si è anche un pochino stanchi, è stato bravissimo a tenere questo pallone, giocatore di una grandissima intelligenza e anche di una grandissima qualità, oltre che di grande astuzia, qua ha ottenuto il massimo.
2: Dalla destra Zortea la rincorsa e poi batte con le mani fin dentro l'area di rigore, colpo di testa di Patterson, poi Kulenovic allontana col destro, Eggem in anticipo, Bernardeschi sulla destra, controlla il pallone, cade a terra, è tutto regolare, arriva Ferguson sulla seconda palla, Zortea entra dentro il campo con il destro, le finte del numero 20, tocca all'indietro per Povega, Berna di prima, giocata sontuosa per Zortea, al limite anticipato, arriva Teatto sulla seconda palla, potrebbe anche caricare il tiro, invece va dentro l'area da Odgar che cade a terra, la palla è buona per Teatto, chiuso, ma c'è fallo, calcio di punizione, fallo guadagnato da Odgar che al limite dell'area è caduto nel proteggere questa sfera, poi si era avventato sul pallone, Teat dentro l'area è stato chiuso ma si ritorna all'indietro, non si è prodotto il vantaggio vanificato e quindi calcio di punizione in favore del Bologna. Siamo veramente a un passo dal limite dell'area di rigore, bravissimo qua il Bologna con Jens Odgar che ha guadagnato anche il cartellino di Belgali, secondo ammonito della gara per i Granata.
3: Gran palla di Teat anche, bellissima palla profonda, palla velenosa e dentro per Odgar, qui fa una gran giocata da centravanti quale è stato, quale è tornato a fare a Napoli tra mille e una polemica, ma oggi è entrato, anche se non ha la gamba dei tempi migliori, col piglio giusto, e qua Berna potrebbe pennellare sotto la San Luca una gemma.
2: Siamo veramente in una posizione interessantissima, molto molto intrigante, dalla mezzaluna adiacente l'area di rigore, leggermente spostati, ma veramente leggermente spostati sul centro sinistro, un tocco morbido per Piccoli che calcia, il pallone rimane lì dentro la barriera, mischia furibonda, il Torino riesce ad allontanare. Vogliono anche forse la proprietà della rimessa, che secondo il direttore di gara è per il Bologna, è stato tutto battuto veloce, non l'ha voluta calciare Bernardeschi, l'ha voluta toccare corta di seconda in favore di Piccoli, che è arrivato lui a provare il tiro di potenza, sbattuto il pallone sulla barriera e poi è rimasto lì dentro l'area, rimessa ora per il Bologna, Zortea con le mani dentro l'area, palla sputata fuori, Bernardeschi anticipato al limite da Kulenovic, si rimane con Teate che tocca di prima sulla sinistra per Miranda, Belgali si avventa in anticipo sul pallone, la giocata in avanti, la deviazione di Miranda resta buona per il Bologna, Teat arriva forte a suonare la carica, un giocatore del Torino in anticipo sul pallone da terra, riesce comunque a mantenerla in qualche modo la squadra granata, poi se la porta fuori Belgali su un altro grande giocata aggressiva a ringhiare del Bologna, che ritrova il pallone guadagnando la rimessa già battuta in linea orizzontale, Bernardeschi protegge il pallone, allarga sulla destra per Zortea, attacca in rosso blu, è rimasto a terra però un giocatore del Toro che ha subito fallo, protesta Berna, calcio di punizione fischiato da Guida, 31esimo nella ripresa, Bologna 1 Toro 0, sta per entrare Orsolini e forse uscirà Bernardeschi perché ha chiamato il cambio, entrerà anche Moro nel Bologna.
3: Sì, due cambi, vediamo il primo cambio, fuori Bernardeschi, dentro Rossolini, e lo stadio si alza in piedi per applaudire Federico Bernardeschi, uno stadio per lui, si riprende la platea.
2: Grande abbraccio tra Bernardeschi e Palladino, esce anche Povega, entra Moro e quindi un po' più di palleggio nel centrocampo rosso-blu con l'ingresso di Nicola Moro e l'uscita di Povega, che ha giocato comunque una partita buona, ha avuto sul piede sinistro una ghiotta occasione per segnare il 2-0 nel primo tempo, non c'è riuscito, il Bologna resta in vantaggio di una lunghezza col gol proprio di Bernardeschi, che è uscito tra gli applausi, attenzione però al Toro che avanza con Kulenovic, limite dell'area, Kulenovic col destro, rete! Pareggia il Torino col gol di Kulenovic, non ci arriva Skorupski. Ha pareggiato la squadra di Ignazio Abate, che ovviamente festeggia con grande gioia il gol dell'1-1. E qua la palla verticale giocata su Kulenovic, ha trovato impreparato credo l'intervento di De Silvestri, che in marcatura è stato superato da Kulenovic, che ha fatto perno con il corpo, ha condotto poi il pallone fino al limite dell'area, calciato col destro all'angolino, tiro raso terra dove Skorupski non è arrivato, Kulenovic segna il primo gol del suo campionato, la giocata verticale, De Silvestri buca l'anticipo, Kulenovic con la spallata regolare mantiene la sfera, arriva fino al limite dell'area col destro, trova uno Skorupski ancora veramente assolutamente insufficiente.
3: L'uscita di De Silvestri già non è delle migliori, ma Skorupski purtroppo non fa una parata delle sue migliori, va giù molto male, la palla viene toccata dal portiere su un tiro non irresistibile, non bene Skorupski, ancora brutta la giocata, qui c'è un brutto fallo invece
2: di Patterson su Orsolini e si becca il giallo il giocatore scozzese del Toro, 1-1 il pareggio del Torino con il gol di Kulenovic, due errori macroscopici nel Bologna, uno di De Silvestri in marcatura su Kulenovic e l'altro di Skorupski, il tiro era angolato ma non angolatissimo, è passato bisticciato anche un po' sotto i guantoni di Skorupski, che l'ha deviato questo pallone ma non è riuscito a toglierlo dalla porta, rivedendo replay abbastanza impietoso l'errore da parte di Lukasz Skorupski, 1-1 quindi, pareggia il Toro con il gol di Sandro Kulenovic, Bologna chiamato a reagire, De Silvestri col destro, palla verticale verso Piccoli che in qualche modo riesce a controllarla, due su di lui, non riesce a gestire questo pallone il numero 91 del Bologna, ma la sfera in qualche modo ritorna in possesso del Bologna con Teate che suona la carica, punta al limite, Teate imbucata dentro area per Piccoli, con la punta riesce ad allontanare la difesa del Torino, Zortea al limite di testa, serve Orsolini dentro l'area, anticipato da Ilkan che alza il pallone col destro al limite della sua area di rigore, la protegge bene Simeone che guadagna il fallo di Teat, punizione nella propria tre quarti difensiva per i Granata che ora circondano Guida protestando non so bene per cosa, 79esimo Bologna 1 Torino 1, a terra dolorante Teat, mini spot per noi.
0: Nettuno Bologna 1.
1: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
2: A terra Artur Teat per il Bologna, cure dello staff medico per il numero 3 belga che sta giocando una buonissima partita. E adesso però vedremo se riuscirà a proseguire. 80esimo in corso, al Dallara, al Bologna ancora un cambio, il Torino li ha esauriti. Vedremo quindi se entrerà un altro difensore per sostituire Teat, vedremo se sarà in grado di proseguire. È molto dolorante all'altezza del ginocchio sinistro, è lì dove stanno agendo col ghiaccio spray i medici del Bologna. Ha pareggiato due minuti fa Kulenovic, il risultato è nuovamente cambiato 1-1 tra Bologna e Torino dopo l'1-0 di Bernardeschi al 14esimo del primo tempo. La rete di Kulenovic, appena uscito Berna, fatalità. Bologna ha preso gol, errori però di De Silvestri e di Skorupski, abbastanza importanti, molto importante quello di Skorupski. Abbiamo modo di rivederlo dai nostri monitor di servizio, amici di Nettuno Bologna 1, molto molto grave, peggio di quello di Samardzic a Bergamo, perché questo tiro era meno potente,
3: sì,
2: errore, anche un po' meno angolato.
3: Errore gravissimo di Skorupski, che sicuramente lo sta attraversando un grandissimo periodo tra riunioni mancate e parate non fatte. Quindi sì, sicuramente non è un grandissimo periodo, sta per entrare Holm per il Bologna.
2: Sì, Teat mi sa che riuscirà a proseguire, adesso però è a bordo campo il Bologna momentaneamente in 10, attenzione, la palla dentro l'area, Kulenovic di testa, Skorupski la blocca ma era solo dentro l'area Kulenovic. Sulla palla scodellata morbida da Mandragora, altro rischio enorme corso dal Bologna, che veramente in questa circostanza ha rischiato tantissimo. Odgaard rimane a terra, la scivolata di Ilkan però è regolare ad anticipare Odgaard, che si è rotolato per terra dal dolore. Holm tra poco entrerà, ma vediamo come sta Odgaard che si rialza, attenzione al Toro che avanza. Mandragora dentro l'area, riesce Eggem con una spaccata di destro praticamente ad allontanare il pallone, ancora però di possesso del Toro. Bologna deve rientrare in partita, Belgali cross col destro dentro l'area di rigore, Zortè un po' morbido, riesce a deviare con il destro il pallone, aveva aspettato un po' troppo camminando questa sfera con Cacciamani che stava arrivando dentro l'area. 82esimo, 1-1 tra Bologna e Torino, e la scossa potrebbe averla sentita il Bologna dal gol del pari di Kulenovic. Rientra ora Teat, ristabilita la parità numerica, sembra stare bene, corsa abbastanza forte del numero 3 belga che recupera il pallone su Ilkan, Piccoli, vuole ripartire il Bologna, c'è Orsolini che attacca la profondità, Piccoli non lo serve, aspetta il movimento di Zortè che prova comunque a cavalcare dalla destra, prova ad accentrarsi, la giocata per Orso che col mancino tocca all'indietro verso Ferguson, svanito l'effetto sorpresa ma mantiene il possesso la squadra di Palladino che avanza sulla destra con Ferguson, temporeggia, tocca per Zortea, tra poco Holm in campo molto probabilmente al posto di Zortea, dalla destra De Silvestri proprio per Zortea, lì da quella parte si muove Ferguson che guadagna la rimessa da quel lato destro, non ha voluto giocare Piccoli la palla in avanti per Orso, forse c'era lo spazio per servirlo numero 7.
3: Ci ripensa Palladino, ci ripensa perché forse vorrà un altro cambio, che c'è problema per un centrale, quindi deve entrare Casal, ha un problema, quindi cambio rispetto alla scelta iniziale. Piccoli fa fatica a vedere il passaggio, attenzione a questo fallo secondo me su Odgaard. Però niente, attenzione al Torino.
2: Sì, che riparte velocissimo, attenzione in campo aperto, attenzione ancora Kulenovic dentro l'area di rigore, Eggem non riesce a chiuderlo, cade a terra Kulenovic, si prosegue. Vorrebbe un rigore il Toro, non era Kulenovic, era un altro giocatore del Torino che si era avventato fin dentro l'area di rigore, reclama a gran voce il penalty la squadra di Ignazio Abate, qua è entrato dentro l'area con grande veemenza, la circostanza penso fosse Oristanio, credo fosse lui, e in questa circostanza ad attaccare la profondità, sterzato su Eggem, protesta ancora verso Guida, allarga le braccia pure Mandragora, il gioco è ripreso e credo che non ci sia spazio per una verifica al VAR. 7 minuti al 90esimo, Bologna 1 Torino 1, deve rimanere col cervello ben connesso alla partita il Bologna, che ha subito il gol da Kulenovic dell'1-1 e qua ha rischiato tantissimo. Avremo modo di rivederla tra poco anche noi dal nostro monitor di servizio, con Eggem che ha toccato il pallone ma ha toccato anche Oristanio nella circostanza, ora con un braccio a deviare questo pallone Nicola Moro. Calcio di punizione per il Torino nel cerchio centrale, sono minuti confusi, sono minuti in cui dal gol di Kulenovic il Torino si è rifatto sotto, il Bologna deve rimanere assolutamente in partita, entrerà Holm adesso.
3: Sta facendo, è passato l'effetto dell'attacchipirina Bernardeschi, questo Bologna torna febbricitante, torna malato, torna spaventato e il pestone poteva essere sanzionato forse diversamente quello in area di rigore, meno male c'è andata bene il cambio.
2: Esce Zortea, entra Holm, questo è il cambio. operato dal Bologna, rischiosissimo intervento di Eggem, abbiamo avuto modo di rivederlo, scarpino su scarpino, forse c'è stato il contatto, forse c'è stato il tocco dello scarpino destro di Eggem su quello destro di Oristanio, continuano le proteste all'indirizzo di Guida, il VAR abbiamo visto che praticamente in questa stagione non interviene, in questo caso Guida non indica il dischetto, si prosegue, lancio verticale ancora dentro l'area, questa volta a cercare Kulenovic, Eggem anticipa Holm dalla destra, tocca il suo primo pallone, rilancia sullo scarpino questa volta di Cacciamani, rimessa per il Bologna che ha rischiato tantissimo, veramente un rigore che è andata benissimo al Bologna, che ci poteva stare in favore del Torino, 85esimo 1-1 dalla destra, Holm con le mani in verticale, Saul Coco di testa, palla ancora fuori, colpita dal difensore centrale originario della Guinea Equatoriale, rimessa per Holm, 5 minuti al 90esimo più recupero, con le mani Holm in avanti, palla rimbalza, Odgar si avventa sul pallone, la devia ancora Saul Coco, Ismaili riesce a rigiocarla in verticale, De Silvestri anticipa Kulenovic, la palla è gestita da Holm che ci cisca un attimo sul pallone, forse subisce l'intervento irregolare in scivolata di Simeone, non è così secondo il direttore di gara, ma l'ultimo tocco è stato comunque di un giocatore della squadra di Abate, quindi rimessa per Holm all'altezza della linea mediana un po' prima, vicino alla panchina di Palladino, con le mani lunga gittata in avanti, verticale di Holm che duella in avanti Odgaard, pallone che rimbalza al limite dell'area, così così Ismaili, campanile alzato da Patterson di testa, Holm di testa, Orsolini a cercare Piccoli, chiusura da parte di Ismaili in avanti, pallone rimbalza, Eggem disturba bene Simeone, De Silvestri perfeziona il contro rinvio, Orsolini la sporca per Odgaard, fuori gioco di Jens Odgaard, calcio di punizione in favore del Torino dalla tre quarti difensiva, 86 sul cronometro al Dall'Ara, 1-1 e minuti ultimi questi 6-7 da dopo il gol di Kulenovic, molto difficili.
3: Secondo tempo da riguardare, da studiare, da diciamo commentare quando si ritroveranno per cercare di evitare certe cose, certi timori, certe paure e il perché di certi cambi. Questa squadra credo che non possa fare a meno mai di cambiare Bernardeschi, mai, assolutamente mai.
2: Rilancio lungo di Skorupski che non trova Odgaard che sta facendo praticamente la seconda punta, vicino, stretto di fianco a Piccoli, Orsolini un po' più defilato sul centrodestra offensivo a fare un lavoro un po' più tra punte e centrocampisti, rilancio lungo da parte di Perri a cercare in avanti Kulenovic che di testa anticipa De Silvestri, palla al limite, Simeone l'arpiona, arriva Miranda con un rinvio molto sballato di testa, Ferguson di primo, Orsolini cercava Piccoli, chiuso da Ismaili, attenzione ancora al Toro, Oristanio limite dell'area, Oristanio due avversari su di lui, li salta entrambi, Teat decisivo, fondamentale, granitico a togliere il pallone dai piedi di Oristanio dentro l'area di rigore che aveva resistito alla carica di due avversari e a permettere al Bologna di riconquistare un pallone vitale, eravamo dentro l'area di rigore, gliel'ha sfilato in maniera precisa il numero 3 Artur Teat e ora mantiene il possesso il Bologna dalla tre quarti difensiva, Bologna che sta soffrendo, De Silvestri lancio verticale sbagliato, Patterson guadagna la sfera, ancora Toro che prova a imperversare con il canne prima della linea mediana, tocco laterale verso Patterson, lancio con il destro di testa De Silvestri, seconda palla ancora di il canne, centrosinistra ora lateralmente per Cacciamani che entra dentro il campo col piede preferito che è il destro, salta Holm, il canne col destro sventagliata dall'altra parte, attenzione, riesce a servire in qualche modo Oristanio che mette giù il pallone, punta dentro l'area mirando Oristanio, ce l'ha sul sinistro, sterza, tiro cross dentro l'area, una deviazione, palla sul fondo, calcio d'angolo per il Torino che sta sicuramente gestendo meglio questo finale dopo il gol del pari di Kulenovic, 87-33 sul cronometro, 1-1 attacca la squadra di Ignazio Abate che vuole la vittoria.
3: Adesso il Bologna pericolosamente ha abbassato tantissimo la guardia, oltre che ovviamente il baricentro, è una squadra che è ancora in grande difficoltà, è una squadra che ha ancora tante paure.
2: Bandierina di sinistra del settore d'attacco granata col mancino, Oristanio andrà a tracciare una traiettoria ad uscire forte nel cuore dell'area di rigore, la palla che passa non la colpisce nessuno, dall'altra parte c'è Jens Odgaard che gestisce questo pallone, Patterson su di lui, Odgaard prova ad andare da solo in serpentina, salta fisicamente Patterson, attenzione è un 3 contro 3, c'è Piccoli in posizione centrale, cerca Orsolini dall'altra parte, Cacciamani lo anticipa, forse la soluzione migliore era Piccoli al limite, la palla però è controllata da Miranda, prova al Dall'Ara a spingere in avanti rossoblu, Miranda col sinistro cross dentro l'area, Odgaard anticipato, colpo di testa, la palla che resta lì comoda per la presa da parte del portiere Perri, 88-25 sul cronometro, 1-1 tra Bologna e Torino e qua Odgaard dopo aver fatto una grandissima giocata su Patterson aveva Piccoli un po' più arretrato nella tre quarti offensivo, Orsolini un po' più avanti, pallone era per Orso che è stato anticipato da Cacciamani, forse la traccia migliore era per Piccoli.
3: Sì, è stato bravissimo Odgaard, ha cercato la soluzione più difficile, più complicata. Bologna ci deve credere però, perché è un Torino scomposto, disordinato, qui c'è una spintona su Orsolini, ma il direttore di gara ha usato un metro molto europeo, diciamo così.
2: Sì, ed è andata anche bene al Bologna, perché c'era un potenziale rigore per il Toro che ancora avanza. Attenzione al lancio, Oristanio la mette giù dentro l'area di rigore. Oristanio col destro morbido per cercare Simeone, non la colpisce bene, il solito disturbato bene da Eghem, e fortunatamente il Bologna ritrova la sfera. Oristanio un fattore dal suo ingresso in campo in questo finale, fortunatamente il giudizio largo da parte di Guida non ha segnalato un potenziale rigore in favore dei Granata, che continuano ad attaccare. Belgali 89-30 sul cronometro del Dall'Ara, prova a pressare Ferguson che ha ancora energie, il Can palla morbida verso il fondo, non ci può arrivare questa volta Oristanio, e le ha tenute tutte nonostante anche il sole in faccia, e qua però non ci può arrivare, palla troppo lunga, Skorupski gioca veloce, Moro controlla invece con un ritmo più cadenzato, Teat, due giocatori del Toro addosso, rilancia col sinistro male oltre la linea laterale. È un Bologna un po' spezzettato in questo finale, 10 secondi all'assegnazione del recupero al 90esimo.
3: Sì, male il Bologna, con paura, un po' disunito, non è che poteva fare i miracoli, Paladino in questi due giorni ci ha provato a ridare un'identità a questo Bologna che deve ancora lavorare tanto.
2: Moro cerca il lancio lungo sulla destra, Orsolini di testa, prova a spizzare verso Odgaard, palla troppo lunga, arriva la presa da parte del portiere Perri che si accovaccia anche sul pallone. 90-22 sul cronometro del Dall'Ara, sono iniziati 5 di recupero, altri 300 secondi da qui al triplice fischio di Guida, 1-1 tra Bologna e Torino. A Bernardeschi ha risposto momentaneamente Kulenovic, ora palla a cielo colpita da Teat, molto bene, Piccoli la protegge, guadagna fallo netto, calcio di punizione per il Bologna nel cerchio centrale, un buon secondo tempo da parte di Roberto Piccoli che ha vinto un paio di duelli importanti. Ora calcio di punizione per il rossoblu, Ferguson colpisce Guida e ci aveva due giocatori del Toro davanti al pallone, l'unica traccia che ha trovato comunque in avanti, ha trovato gli scarpini dell'arbitro di Torre Annunziata Guida. 90-58 sul cronometro, 1-1, ancora 4 dei 5 di recupero da giocare in questo finale al Dall'Ara che vi stiamo raccontando qui su Nettuno. Bologna 1, Eghem prima del cerchio centrale, giocata sul centro-destra per De Silvestri, apertura laterale per Holm che controlla il pallone, si incespica anche sulla sfera, riesce a farla proseguire, arriva comunque Moro in aiuto, buona giocata per Holm dalla destra, può sfruttare anche Orsolini che è aperto da quella parte, Holm conduce il pallone, non serve Orso solo in questo frangente, dopo un controllo in più Orsolini comunque dal lato corto, di nuovo palla per Holm che si è centrato d'esterno, cerca di allungarsela dentro l'area, non riesce, la giocata in dribbling da parte di Holm, prova a ripartire il Torino con Mandragora che aspetta la salita alla sua sinistra di Cacciamani che si ferma sul pallone, prova a puntare Moro che prova a recuperare questa sfera, invece Cacciamani la difende col corpo, anche Orsolini bravo veemente a recuperare questo pallone, Moro in avanti con il destro, può giocarla morbida bene, bene in verticale per Piccoli, al limite dell'area Piccoli se la sposa sul bacino, calcia alto, non è il suo piede il sinistro e si vede, calcia con il mancino dalla mezzaluna adiacente l'area di rigore, erano 2 contro 2, grande recupero di Orso, buona palla imbucata verticale corta di parte di Moro, ma Piccoli qua non ha trovato la porta anche perché è stanchissimo, tiro alto.
3: Stanchissimo Piccoli, poteva prendere la porta, ha tirato alto, grossa occasione per il Bologna, grossissima occasione per la squadra rosso-blu per conquistare il secondo gol, peccato.
2: Palla in avanti, ora controllata dal Bologna con De Silvestri che cerca il rilancio di prima, di testa Patterson mette fuori, rimessa per il rosso-blu, 92-30 sul cronometro del Dall'Ara, rimessa per Holm, 2 minuti e mezzo al termine, 1-1 tra Bologna e Torino, il pareggio di Kulenovic impone al Bologna un tentativo di assalto in questo finale di recupero, Teat all'indietro, attenzione al controllo sbagliato di Eland, la palla che rimbalza, Moro con il destro mette ordine e rilancia dove arriva Cacciamani di testa a spedire la palla fuori, serve velocità, serve battere rapidamente questa rimessa, Holm lo fa ora verso Ferguson, pressato lo svedese sul pallone di ritorno, giocato orizzontale interna per Moro che di destro cerca il lancio in avanti, Patterson anticipa Orsolini, alza un campalino all'altezza della linea mediana, Kulenovic di testa spizza in avanti dove arriva Teat in anticipo su Oristanio, palla all'indietro per Eghem, 93-7 sul cronometro, meno di 2 minuti al termine, Skorupski ce l'ha sul destro, rilancia lungo il portiere polacco, sbaglia tutto Skorupski che sicuramente anche oggi non prenderà un voto positivo in pagella, i fischi del Dall'Ara sono una notizia per un portiere che ha iniziato male questo campionato, errore a Bergamo, errore anche oggi sul tiro di Kulenovic, e qua sbaglia un'apertura indisturbato dal limite della sua area di rigore, ha messo il pallone direttamente fuori, rimessa battuta dal Torino, all'indietro a cercare Perry, rilancio lungo con il destro, Holm duella con Cacciamani, di testa Holm, Ferguson perde il duello invece interno con il Can, e allora Toro in possesso di palla, Patterson all'indietro nei 40 difensivi, lancio verticale De Silvestri prima di Kulenovic, palla controllata da Holm, Orsolini di prima per Odgar che la protegge, spalla alla porta, fallo netto che non c'è secondo guida, protesta al Dall'Ara ma il Torino recupera il pallone, attenzione siamo dall'altra parte, il Torino attacca forte, Oristano limite dell'area, Oristano se la sposta sul mancino, calcia, deviazione, la palla rimane dentro con il tentativo di Mandragora, Teato in scivolata, la palla limite, Belgali, attenzione Belgali col mancino, Belgali entra dentro l'area, Belgali slalom, tocco per Kulenovic col destro, calcia al gambone di Olma ad allontanare, Orso di testa, palla per Piccoli che prova ad allungarsela con l'esterno, in anticipo Patterson che la mette fuori, rimessa per il Bologna, Piccoli la può battere rapidamente, mancano 40 secondi al termine, Piccoli gioca per Orsolini che la deve difendere, l'arbitro dice di attendere perché bisogna vedere che sia tutto ok e regolare nella precedente azione, francamente non credo che ci fossero cose da rivedere nell'azione di prima sul tiro di Belgali, mi era sembrato con la gamba la deviazione di Holm, attenzione perché Guida dice ancora di attendere, al VAR ci sono Santoro e Camplone, 94-45, forse si recupererà ancora un po', credo che sia finito il controllo al VAR ma Holm deve retrocedere, comunque l'effetto sorpresa è stato vanificato da questo check silenzioso, si batte ora con le mani Holm in avanti a cercare Odgar, la protegge col corpo, Jens chiuso regolarmente dalla difesa del Toro che rilancia con Ismail, abbiamo superato il 95esimo, ci saranno forse altri 30 secondi aggiuntivi, no, finisce qui, triplice fischio da parte di Guida, fischi del Dall'Ara, 1-1 tra Bologna e Torino, questo è il finale di questa quinta di Serie A, al 14esimo Bernardeschi, al 77esimo Kulenovic, i commenti del post gara tra pochissimo mentre fischia il Dall'Ara dopo questo pareggio interno alla prima di Palladino, lì nella regia di Nettuno Bologna 1 e poi tutti i commenti del post partita mentre Teat abbraccia Skorupski.
0: In diretta su Nettuno Bologna 1, la Serie A Anylive del Bologna Football Club 1909, presentata da
1: Locatop Gruppo Vempa, noleggio, vendita, formazione e assistenza di piattaforme aeree, sollevatori, muletti, autogru, camion gru e cassone. www.locatop.it. Contattaci, ti sentirai sollevato.
0: Nettuno Bologna 1.
4: In campo come sulla strada serve controllo, aderenza, strategia. Super Service ti affianca con pneumatici delle migliori marche e servizi per la cura dell'auto. Tecnica, precisione e assistenza da veri specialisti. Guida come un campione. Parti dal meglio. Super Service a Medicina Maravini Gomme, a Bazzano Setti Pneumatici, a Bologna Pneus Sport e Verniana Equipment.
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognet Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Gioielleria Guidetti, brillanti e solitari di fidanzamento a prezzi eccezionali, acquistano e vendono pietre preziose e oro a prezzi vantaggiosi, tre esperti gemmologi sono sempre a tua disposizione per stime e valutazioni.
4: Potrei portargli i vecchi gioielli della nonna.
6: La gioielleria Guidetti è il posto giusto, dal 1926 in via Ugo Bassi 31B a Bologna. gioielleriaguidetti.it.
7: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso, con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Value Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express per Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
8: Sei un privato o un amministratore condominiale? Con PM Ristrutturazioni sarete al sicuro. Abbiamo un'area interventi pronta ad analizzare le vostre esigenze, dandovi assistenza prima, durante e dopo i lavori, dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. Eseguiamo sopralluogo e preventivo gratuito. Non dovete fare niente, solo godervi il lavoro finito.

0: 06 67 67 118. Absolute!
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: punti in 5 giornate, questo è l'avvio del campionato 2026-2027. La curva, diciamo che non applaude in maniera così convinta la squadra, anche se adesso parte un coro, ve lo facciamo sentire. La squadra comunque ora viene applaudita dalla parte bassa della curva che è rimasta dentro lo stadio. Lo stadio si è svuotato abbastanza velocemente. Fischi se li è presi il direttore di gara uscendo, direttore di gara che però con onestà massima, Pippo, ha graziato il Bologna, perché a parti invertite, mantenendo un giudizio il più possibile oggettivo anche per gli amici a casa che magari non l'hanno rivista la situazione, ci stava il rigore in favore del Torino con Oristanio che ha subito il pestone, il colpo sullo scarpino da parte di Eghem, non era un vero e proprio pestone, però scarpa su scarpa Eghem a Oristanio, è arrivato a prenderlo e poi l'arbitro non ha fischiato in quel caso. È finita 1-1, Bernardeschi ha segnato l'1-0, Kulenovic al 77esimo ha segnato l'1-1 sfruttando un errore in marcatura di De Silvestri e sfruttando una grave indecisione in porta da parte di Skorupski.
1: Fischi del Dallara però anche, la curva ha eccitato e ha stimolato ovviamente la squadra a fare meglio, a fare di più, a non mollare, mentre altri settori dello stadio invece stanno fischiando in modo moderato, però oggi per la prima volta si sono sentiti i fischi al Dallara. C'è tanto da lavorare, c'è tantissimo da lavorare, questa squadra a tratti ha lanciato un messaggio ma non è stata capace, non è stata forte sia a livello tattico sia a livello fisico di mantenere il risultato. Bologna è passato in vantaggio, lo ha fatto con Bernardeschi, ma un secondo tempo insufficiente l'ingresso di De Silvestri, insufficiente il nostro portiere che ancora una volta purtroppo non è stato all'altezza. Un momento difficile, un momento complicato per lui, per la squadra stessa. Abbiamo solo i 2 punti, c'è la lunga sosta, però ci sarà modo e tempo per lavorare, bisogna intervenire, bisogna farlo. Non c'è stato l'effetto allenatore che speravamo, che aspettavamo, che di solito c'è quando c'è una guida che viene cambiata. È una squadra che è ancora malata, va ancora curata e ci sono delle cose da fare, tante cose da fare.
0: Finisce 1-1 tra Bologna e Torino, Bernardeschi per il Bologna, Kulenovic per il Toro, i 2 marcatori, lì nella regia, altra pausa pubblicitaria e poi rientriamo, commenti nel post gara qui su Nettuno Bologna 1, le voci dei protagonisti, restate con noi.

0: presentata da...
1: Pronti a scendere in campo?
2: Draghetti, Tito Bologna e da oltre 40 anni ti mette alla guida con Renault e Dacia.
1: Dallo showroom all'officina, con Draghetti giochi di squadra e insieme possiamo solo vincere.
2: Draghetti, a Bologna, in via Ferrarese, zona Parco Nord, e in via Giuseppe Dozza, zona Emilia Levante.
3: Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
4: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
1: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
5: Tutto ferro, verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Tutto ferro, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tutto ferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
6: Camiceria Reno, camice Ingram Cotton Stir e novità, la camicia in tessuto tecnico del futuro, la lavi, l'asciughi e l'indossi senza stirare. È disponibile anche maglieria di qualità.
7: Camiceria Reno a Bologna in via degli Orti 23, una storia di stile che continua. Scopri di più su camiceriareno.it.
8: Zen SRL, buongiorno.
9: Vorrei cambiare il mio software gestionale.
8: Certamente, siamo partner Passepartout e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL su www.zensrl.it.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: In diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, post partita qui su Nettuno Bologna 1 di questa quinta giornata di Serie A del Bologna, finita 1-1 contro il Toro. Il gol di Kulenovic ha strozzato in gola il desiderio, l'auspicio, la volontà dei rossoblù di prendersi i primi tre punti stagionali. Arriva solamente una lunghezza, un'altra lunghezza guadagnata in classifica per il Bologna, che così è solamente a due punti fatti in cinque giornate. La prima di Palladino rimane un po' con l'urlo di gioia strozzato in gola per la circostanza del gol di Kulenovic, che ha permesso al Toro comunque di riacciuffare il pari. Toro che poi si è visto anche negato un calcio di rigore che ci stava, perché ovviamente facciamo cronaca, Pippo, e quell'occasione Eghem su Oristanio a parti invertite
11: ci poteva stare. A parti invertite siamo qui a lanciare grida e pugni al cielo per un grossissimo torto arbitrale. È un Bologna che deve lavorare, che si deve ritrovare, che deve ascoltare l'allenatore, che ha provato immediatamente a cambiare anche il modulo, a mettersi nella sua comfort zone. Ma questa squadra, bisogna capire qual è la sua comfort zone, questa squadra che ha grandi individualità, perché oggi non si può dire che Piccoli non abbia giocato bene, che Cambiaghi non l'abbia fatto, che Bernardeschi non abbia dato il contributo di un grande campione. Facciamo fatica secondo me in mezzo al campo e purtroppo abbiamo un tema portiere. Luka Skorupski, grandissimo giocatore del Bologna, grandissimo giocatore, portiere eccezionale che ha fatto grandi cose con la casacca rosso-blu, ma adesso sta facendo anche non cose belle, non cose esaltanti. Non è sereno lui, e la non presenza alla riunione di Napoli, interventi non alla sua altezza, non è sicuro, non è un portiere tranquillo. Quando si è parlato in estate, perché in estate si è parlato di Montipò, di Falcone, tanti nomi sono stati fatti per i portieri, alla fine è rimasto Skorupski col giovane Pessina, che nel caso comunque deve essere coinvolto di più se ci sono delle problematiche. Ci sono due portieri, Ravaglia è andato via giustamente, perché anche qui lui magari qualche problema l'aveva avuto, adesso c'è anche quella tematica lì, poi magari durante la sosta ci lavora su e torna più sicuro di prima. Adesso non è più sicuro di prima, assolutamente no, assolutamente. Poi De Silvestri, che è stato un giocatore importante, un grandissimo leader, anche anche lui sicuramente deve fare i conti con tutta una serie di cose, di situazioni legate anche all'anagrafica, la carta di identità, che è implacabile. Anch'io compio 60 anni tra qualche mese e non posso più permettermi di fare certe cose. Credo che tutte le valutazioni, poi è vero che un allenatore che arriva vuole coinvolgere tutti, vuole il gruppo, vuole l'esperienza, vuole compattare l'ambiente e cerca di sfruttare tutte le situazioni anche a livello psicologico e anche a livello ovviamente di amor proprio per il gruppo, per l'autostima, sono tutte cose molto molto belle, però l'unica cosa che conta davvero molto molto bella per me è vincere una partita e noi per il momento non ce la stiamo facendo.
10: No, esatto, solamente 2 punti in 5 partite, 2 pareggi casalinghi e 3 sconfitte. Lì nella regia, poi ritorniamo, ci avviciniamo verso la sala stampa, vi faremo ascoltare in diretta la conferenza di Raffaele Palladino e di un giocatore del Bologna. Non ci sarà il post partita live di DAZN, quindi vi porteremo noi le voci dei protagonisti dalla conferenza. Ora ultima pausa pubblicitaria e poi rientriamo qui dal Dall'Ara su Nettuno Bologna 1.

0: presentata da...
1: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
2: Quello famoso per gli abiti da sposa.
1: Sì, ma vestono anche noi. Abiti da sposo, gala, smoking, accessori e sartoria interna per un look perfetto.
3: Atelier Lucente, Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
4: Sognando tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in crystal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67/A. Vai su sognandotendaggi.it e scopri di più.
5: 3B Nuova Mineria.

0: Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
1: Mangiare fuori casa, sentendosi a casa. www.parcodeiciliegi.it.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Post partita di Bologna-Torino 1-1 dalla pancia dello stadio Renato Dall'Ara, in attesa della conferenza stampa di Raffaele Palladino, che vi faremo sentire qui in diretta su Nettuno Bologna 1. Non ci saranno dichiarazioni a DAZN per il tecnico, e quindi aspettiamo in conferenza stampa l'allenatore del Bologna e un giocatore quando arriverà in conferenza. Stiamo parlando di questa partita, di questo pareggio che sicuramente lascia tantissimo amaro in bocca al Bologna, perché c'è stata più di una scelta che ha fatto un po' discutere, perché obiettivamente, insomma, anche De Silvestri, il suo ingresso, lo stavamo dicendo prima, no? Perde il duello con Kulenovic. Penso che sia giusto farsi la domanda del perché De Silvestri e non Vitic, ad esempio, che per adesso ha 0 minuti in stagione, un giocatore pagato più di 10 milioni di euro, 11 dal Bologna la scorsa estate. Entra un leader, ok, entra un senatore, momento in cui probabilmente si vuole aggrappare a questo Palladino, cioè chiamare a raccordo i suoi, a rapporto i suoi giocatori più esperti della rosa. Però poi dopo quel duello lì De Silvestri lo perde con Kulenovic, e Kulenovic calcia anche male, ma un altro leader dello spogliatoio, Skorupski, come dicevamo, effettua praticamente un intervento sbagliato, praticamente una papera.
4: No, una grossa papera, un grave errore. Se a Bergamo va giù con un andamento lento, qua è ancora più lento, ancora più slow motion, è ancora più colpevole. Va giù male il nostro portiere, De Silvestri, come dicevi giustamente te, viene coinvolto dall'allenatore perché vuole portarsi dalla sua parte ovviamente il gruppo, i senatori, i giocatori più rappresentativi. Però questa scelta è una scelta sanguinosa, è una scelta che purtroppo crea una giocata che poteva essere evitabile, poteva essere sicuramente gestita in ben altro modo. E poi ci mettiamo anche adesso quello che sentite magari in sottofondo, è il rumoreggiare della sala stampa, perché stiamo guardando con i colleghi quello che è successo, ed era un calcio di rigore grande come una casa. Qui il signor direttore di gara ci ha graziato. Punto, basta. Se non ci danno un rigore così, adesso siamo coi forconi fuori dallo spogliatoio dell'arbitro a protestare, a fare una sommossa popolare, perché abbiamo subito una grossa ingiustizia. Poi, ok, a volte non ce li danno a noi, a volte così, però ecco, mettiamo nel conto di questo secondo tempo dove purtroppo il Bologna ha fatto qualcosina. È un Torino che aveva cambiato un po' modulo, se non avessi 4-4-2 aveva cambiato un atteggiamento tattico, e tu sei andato un pochino in confusione. Ecco, bisogna produrre tanto, molto, ma molto di più. Queste settimane che ci saranno, è vero che vanno via in 11 giocatori sono veramente tanti, però questa squadra ha bisogno davvero di lavorare tantissimo.
3: Ci interroghiamo un po' su questi cambi operati da Palladino, l'ingresso di De Silvestri e anche l'uscita di Cambiaghi, che fin lì stava giocando una partita più che positiva, autore del recupero palla nell'azione del gol di Bernardeschi, comunque dentro alla partita, negli strappi, nelle giocate offensive. Entra Odgaard un po' più vicino alla prima punta, gioca sul centro-sinistra, lui che è anche mancino tra l'altro, quindi non giocava a piede invertito in quella situazione, ma sul centro-sinistra col sinistro di piede, e anche lì hai perso un giocatore rapido. Poi è uscito Bernardeschi, hai preso gol, ovviamente non è colpa di Orsolini che è entrato, e anzi qualche guizzo Orso l'ha fatto anche vedere, seppur sappiamo non ancora al 100% la condizione appena rientrato dall'infortunio. Però ecco, la sostituzione che ha visto l'uscita di Cambiaghi con un Odgaard che non è stato proprio impattante, l'uscita dal campo di Elland, che aveva perso qualche duello, sì, però poi De Silvestri è stato abbastanza, come dire, no, eloquente in quella circostanza. I cambi non hanno certamente pagato.
4: No, i cambi non hanno pagato assolutamente. Odgaard qualcosina fa.

0: campionato in più, non è certo la colpa di chi è entrato, però io avrei aspettato ancora un po', perché comunque Bernardeschi stava diventando un fattore, oltre a aver fatto gol stava dando palloni, stava facendo giocate, Cambiaghi era stato un costante pericolo, quindi io avrei aspettato. Poi capisco che un allenatore che è appena arrivato voglia provare in tutti i modi a sistemare le cose.
1: Sì, la scelta, come dicevamo prima, di chiamare in causa uno dei senatori, Lorenzo De Silvestri, e non di utilizzare un giovane come Vitic, che però insomma siamo ancora qua a parlare di un giocatore che ha fatto 0 minuti fin qui. Le statistiche sono anche abbastanza eloquenti, parlano di un possesso palla 60-40 in favore del Torino, i tiri verso la porta totali sono a favore dei Granata, 14 contro 11 tiri totali, i tiri che poi sono arrivati nel conteggio totale, adesso li vado a recuperare. Eccoli, 14 tiri totali del Toro, 11 quelli del Bologna, 3 in porta del Torino, uno solo nel Bologna che ha calciato in porta solamente nell'occasione del gol.
0: Sì, il Bologna è stato estremamente cinico, perché a pochissime conclusioni sì, ha tirato una volta fuori Piccoli, una conclusione un po' velletaria, però non è che abbia mai impegnato, non mi ricordo, una parata del portiere del Torino.
1: Eh no, infatti oltre al tiro in porta di Berna non ce ne sono state altre.
0: È un po' poco, sinceramente, è un po' poco. Il Bologna poteva fare qualcosa di più, ma è una squadra che è ancora in via di guarigione, cioè diciamo la verità, è ancora malata, è una squadra che adesso si mette lì con molta pazienza e provare a fare un campionato dove non si creano patemi, paure, provare a lasciare i bassi fondi della classifica prima possibile, ed è una squadra comunque che ha visto anche alcune buone individualità, perché Teata ha fatto bene, Piccoli ha fatto bene, Bianchi ha fatto bene, Bernardeschi ha fatto bene, però è una squadra che ha ancora troppe paure. E l'allenatore deve decidere comunque anche come affrontare certe cose. Ha dei giocatori giovani, ha dei giocatori nazionali, vedi Viti, come dicevi te, provare a schierarli, a farli giocare.
1: Sì, anche gli expected goals sono in favore del Torino, 0,91 a 0,64. Non ha creato poi così tanto il Torino, cioè poi ha avuto però quella situazione che, ripetiamo, era calcio di rigore evidente, siamo obiettivi nella valutazione, nell'analisi di una circostanza che abbiamo rivisto più volte anche sui vari monitor di servizio, e il rigore ci stava tutto in favore del Torino su Oristanio, che da quando è entrato è stato un fattore anche lui offensivo. Il Toro ci ha fatto veramente male con lui, con Kulenovic. I cambi hanno riequilibrato una partita che il Bologna aveva dalla sua parte, le sostituzioni hanno dato ragione ad Abate.
0: Ah sì, sicuramente Abate dalla panchina ha avuto molto di più rispetto a quello che ha avuto il Bologna, che ha palesato a tratti anche una non buona forma fisica, perché se è necessario cambiare gli esterni, se è necessario fare certi cambi, vuol dire che tu non ritieni i giocatori fisicamente integri. E all'inizio era stato anche molto confortante.
1: Sì, perché comunque dopo il gol il Bologna era riuscito a ritrovare un po' di continuità e quantomeno di fiducia, ecco, che era quella che serviva. Poi il gol invece ci ha spento, perché poi il Toro dopo il gol ci ha affondato per 10 minuti con quella situazione del rigore, con altri palloni dentro l'area abbastanza rischiosi. Insomma, Bologna è ancora fragile, oltre che fisicamente anche mentalmente, questo è evidente.
0: Sì, è una squadra che ha ancora tante paure, ci sono ancora tanti fantasmi, l'inizio non bello ha creato sicuramente timori, la squadra non è sicurissima, alcuna gestione dei palloni non è stata perfetta, si tendeva a buttare via, ma è stato veramente poco per vincere questa partita, contro una squadra sicuramente eccezionale. Noi non riusciamo a stare senza prendere gol, comunque altro fattore, la squadra prende sempre gol, meno male che l'abbiamo fatto noi con Bernardeschi, se no eravamo qui a commentare un altro dramma sportivo oggi.
1: Sì, perché adesso saranno 3 settimane lunghe. Bologna ha pareggiato questa partita, se l'avesse persa sarebbe stato ancora più
0: disastroso.
1: E ripetiamo, stiamo rivedendo il replay della situazione Oristanio-Eghem, e meno male, perché l'aggancio del piede destro di Eghem sul piede destro di Oristanio è solare, lo diciamo con molta sincerità, è solare, cioè proprio lo aggancia piede netto. Su piede, è nettissimo,
0: netto.
1: Quindi
0: netto. Oh, netta,
1: se fosse successo a parti invertite sarebbe stato veramente un po' spartito tutto a gridare a, ovviamente, no, al complotto e al rigore non dato.
0: Sui giochi contro la Juve non è netto. Sto scherzando,
1: certo, giusto,
0: mi sto un po' sdrammatizzando perché potevamo affrontare commenti post gara molto più difficili, molto più complicati oggi, e sarebbe stato difficile comunque per 3 settimane anche per la squadra psicologicamente questo punto, che però ha fatto scattare il primo dissenso sonoro, ovvero sì, fischi da parte del pubblico, non di tutto il pubblico, ovviamente la curva no, però a fine partita o su qualche giocata errata, su un disimpegno di Skorupski, i fischi sono stati pesanti.
1: E ci sta.
0: E ci sta, però adesso bisogna anche provare a recuperare psicologicamente, perché quello è il nostro portiere, ne abbiamo un altro che è Pessina, però dobbiamo in qualche modo recuperare anche Lucas, sia fisicamente che psicologicamente, perché sì, la stagione è ancora lunghissima.
1: Stiamo aspettando parole in conferenza stampa di Palladino e di un giocatore del Bologna che comunque verrà a parlare in conferenza tra poco, vi faremo sentire parole dei protagonisti. Non c'è il post partita in diretta di DAZN, ovviamente i messaggi che ci state inviando ne leggiamo qualcuno al 366 402 4022. Stesso errore in porta come con l'Atalanta, ma basta, ci peggio. Scrive Enrico peggio. E anche abbiamo detto in cronaca peggio. Perché il tiro di Samardžić è anche più potente, è vero che arriva forse da un po' più lontano, però è anche più angolato, no. Kulenovic non calcia così no. bene, e lui proprio il pallone gli praticamente non riesce minimamente a deviarlo, a toccarlo bene, cioè proprio un erroraccio. Samardžić, sul tiro di Samardžić gli passa sotto, qui lui non riesce a deviarlo, cioè lo tocca con i guantoni ma gli scivola, cioè proprio brutta. Veramente male.
0: No, una brutta parata, un brutto infortunio, una cosa che si poteva tranquillamente evitare, un tiro parabilissimo.
1: Sì, un amico scrive si lascia cadere Oristanio per quello non l'ha fischiato, no, il fallo da rigore c'era tutto lì, cioè la gamba, sinceramente, cioè, non avremo problemi a dire che non è rigore, che non ci sembra rigore, però quello più rigore di quello, francamente.
0: Ci interessa dire una cosa per l'altra, era calcio di rigore, un intervento in area di rigore, ha ventato, poi Oristanio è entrato e ci ha fatto male. Ci ha fatto male, controllando palloni anche contro sole, giocando partita eccezionale, però ci ha fatto male, noi dietro siamo stati goffi difensori lì nella circostanza e goffo portiere.
1: Ovviamente c'è un plebiscito da parte degli amici che ci stanno scrivendo sul motivo per cui non gioca Pessina, convocato in nazionale, diciamo che questo sarà un tema che probabilmente verrà ulteriormente affrontato nel corso dei prossimi giorni. Comunque sono Pessina andrà temi. Con la nazionale. Dicevamo un po' prima, impresa anche alla rabbia, che se gli errori devono essere tanti e frequenti da parte di un portiere comunque come Skorupski, forse è più giusto allora, non dico permetterli, però rischiare l'inesperienza ma la freschezza di un giocatore prodotto dal vivaio, un portiere come Pessina che comunque l'anno scorso quando impiegato ha fatto sempre discretamente bene.
0: Sì, devo dire che questo ragazzo ha evidenziato buona sicurezza, buona concentrazione, grande carattere, perché si è buttato dentro in partite difficili, complicate, quindi io non avrei nessun timore a buttarlo dentro se fossi nella società, se fossi nell'allenatore. È ovvio che hai Skorupski e provi a salvare, a tutelare il tuo portiere titolare, che però sta facendo di tutto per non meritare voti sufficienti.
1: Sì, assolutamente, e infatti poi dopo nel finale di partita Teatro l'ha abbracciato, un paio di compagni che sono andati da Skorupski per provare a rincuorarlo, è chiaro che è un po' nell'occhio del ciclone in questo avvio di stagione, tra le sue assenze su prestazioni in campo e anche poi quella sua assenza alla riunione di Napoli, che sicuramente è stata, no, anche quella molto molto chiacchierata. un avvio veramente difficile per Skorupski. Adesso ci sarà tempo di lavorare, ci sarà tempo di provare a mettere dentro un po' più di concetti, anche se, come sappiamo, insomma, sono 11 rossoblù che sono convocati in nazionale: Alassane, Cambiaghi, Ferguson, Apponen, Eghem, Elland, Holm, Libram, Bangula, Pessine, Teat. Skorupski quindi rimarrà a Casteldebole e speriamo che trovi un po' più di tranquillità e serenità in queste settimane senza partite.
0: Sì, anche lui deve prendere fiducia, deve prendere coraggio, deve sentirsi il portiere che era. Adesso magari non so se anche gli infortuni e gli strappi gli hanno tolto un po' di elasticità, di velocità, di freschezza anche, però deve tornare a essere quel portiere che leggeva bene le parate, faceva, ma anche quando fa quella parata che butta via il pallone coi pugni, sembrava una parata semplice, vede che lui non si sente ancora particolarmente sicuro e deve controllare il pallone coi pugni lì. Abbiamo visto che dopo, su una conclusione che, ripeto, per me era parabilissima, lui va giù male e proprio col corpo non riesce a controllarla, anche con i guantoni la tocca e basta, ma era una parata semplice da fare.
1: Sì, sì, un amico ci scrive: sono in mezzo al tifo, posso dire che anche noi eravamo un po' stanchi, non da fischi, ma buone a Skorupski che l'ha combinata grossa. A me fa arrabbiare Skorupski che fa il permaloso, non si presenta alla riunione, poi fa queste prestazioni. Onore a Lollo che è sempre impeccabile negli atteggiamenti, certamente, però poi dopo nell'analisi dell'episodio, obiettivamente Lollo vuole alzare in aggressività su Kulenovic cercando anche quasi un mezzo anticipo, Kulenovic gli gira dietro e ovviamente Lollo non lo può riprendere, la velocità e il passo è completamente diverso, e il dubbio, come dicevamo ad inizio di questo post, è come mai un giocatore come Wittig viene messo dietro De Silvestri. Per carità, il giudizio e la valutazione di mettere gli esperti, c'è Bernardeschi in conferenza stampa, andiamo a sentire Federico Bernardeschi in conferenza.
2: Giuro. Non volevo allargarmi troppo. Federico, c'erano tante cose su questa partita, atteggiamenti, scoperte, chi siamo con un sistema diverso, con un nuovo allenatore. Prima ti chiedo questo e poi c'è il rammarico di 3 punti sfuggiti, la necessità di essere squadra anche nel dolore, diciamo così.
3: Sì, c'è tanto rammarico, ci dispiace non aver vinto questa partita, onestamente, ma soprattutto ci dispiace che è tanto tempo che non riusciamo, no, a vincere in casa, quindi questo ne dobbiamo prendere atto, ne siamo consapevoli, abbiamo una responsabilità e credo verso questi tifosi, no, questo ambiente, perché danno veramente tanto, anche oggi l'abbiamo visto. Ne siamo consapevoli, ma credo che questo gruppo, ho sempre detto fin dall'anno scorso che sono arrivato, è un gruppo sano, un gruppo fatto di valori, con uomini veri dentro e grandi giocatori, quindi ne usciremo, siamo consapevoli del momento, ne prendiamo atto, prendiamo le nostre responsabilità, ma ne usciremo alla grande.
4: Ma non ti vedevo, scusa.
0: Ciao Fede.
3: Ciao.
0: Allora, immagino la tua gioia per il gol, perché a tratti abbiamo rivisto un po' di quel Bologna là, di quel Bologna bello, e poi che cosa succede? E poi ti dico un'altra cosa, io non ti tolgo mai dal campo, mio parere personale, o l'hai chiesto tu il cambio?
3: Ho chiesto io.
0: Okay.
3: ho chiesto io perché avevo sentito qualche cosina e quindi ho preferito uscire, sperando di essermi fermato in tempo. E
0: per il resto invece, questo Bologna che è entrato bene, poi esce dalla partita, poi alla fine non riesce proprio a chiuderle.
3: Guarda, io credo che in questi 3 giorni il mister abbia veramente già impresso concetti veramente importanti, ha portato mentalità fin da subito e credo che l'abbiamo seguito bene. Siamo consapevoli che ci manca quel qualcosina, perché altrimenti questa partita la vinci e non la pareggi, ne siamo consapevoli, è un periodo un po' così, siamo consapevoli anche di questo, ma credo che si sia già vista un'impronta di quello che il mister ha portato, anche se ha avuto solo 3 giorni, e credo che questa sosta ci faccia molto bene, ci farà molto bene. Abbiamo tempo di lavorare insieme, di stare insieme e di sempre di più di immagazzinare, no, quelli che saranno i concetti del mister. Dobbiamo continuare su questa strada, cercando di levare quello che in questo momento ci sta mancando, no?
5: Ti chiedo, poi lascio la parola agli altri, se avevi fatto un pensierino alla convocazione con Mancini o se magari ci penserai nonostante l'annata non sia iniziata bene per il Bologna.
3: Ma guarda, io la nazionale deve essere un orgoglio, no? E credo che si dica che c'è bisogno di una nuova generazione, no? E credo che queste convocazioni lo dimostrino. Io ho fatto parte di un ciclo vincente e credo che guardando al futuro queste convocazioni guardino al futuro, no? Quindi secondo me questa è la strada che il mister ha intrapreso e che intraprenderà e va bene così, cioè nel senso io credo che bisogna stare vicini alla nazionale, l'ho sempre detto e va bene così, quindi il mister è una grandissima persona, ha vinto tanto, ha portato tanto a nazionale e sono convinto che lo rifarà ancora.
6: Ciao, ti chiedevo questo, il mister ha detto appena arrivato che per il suo modo di giocare avete bisogno di lavorare tantissimo, soprattutto dal punto di vista fisico. Voi ci avete provato la prima mezz'ora, no? Anche col pressing alto a tenere. Manca veramente la parte fisica, cioè fino a questo momento avete anche con l'altro mister, non per dare colpe, però magari lavoravate su qualcos'altro. Vi manca la modalità di tenere 90 minuti come i primi 30?
3: Guarda, ma sicuramente manca qualcosa, sicuramente sì, manca qualcosa che poi sia dal punto di vista fisico, che sia dal punto di vista un po' mentale, che sia dal punto di vista caratteriale, dobbiamo cercare di colmare quello che in questo momento manca. Secondo me non è solo una componente, sono più componenti e ripeto, secondo me abbiamo la fortuna di avere questa sosta, queste settimane per lavorare, per abituarci anche a un concetto diverso, fisicamente migliorare la nostra condizione, quindi credo che ci faccia veramente bene. Un qualcosa manca, secondo me non c'è una sola spiegazione, magari ce ne sono diverse, ma dobbiamo cercare di ridurre queste cose.
6: Anche questo, ovviamente, essendo, diciamo così, il secondo errore abbastanza importante di Skorupski, come l'avete visto, insomma, chiaramente gli starete vicino, però è chiaro che forse questa mentalità che dici tu, un po' di tutta la squadra, si sono viste anche questi due errori tra Bergamo oggi.
3: Io credo che l'errore non sia mai singolo, credo che sia una conseguenza di tante cose. In una squadra siamo in 25, c'è chi può sbagliare un gol, c'è chi può sbagliare una diagonale, c'è chi può sbagliare una parata, non è questo secondo me la cosa importante, e dobbiamo cercare di mettere ognuno di noi nelle migliori condizioni possibili per sbagliare il meno possibile, no? Quindi non bisogna sempre vedere l'ultimo passo secondo me, ma bisogna vedere la catena e questa è una cosa importante, no? Io credo che questo gruppo qui ha la forza e avrà la forza di reagire e di riportare il Bologna dove merita di stare.
2: È andata davvero come ha spiegato Tedesco? Tu hai chiesto di non giocare più mezzala, di essere spostato all'ala? Grazie.
3: Ma guarda, il fatto è questo. Quando si è in una squadra ci sono delle cose che all'interno di un gruppo bisogna fare e io nel mio passato ho sempre dato disponibilità a cambiare ruolo, l'ho fatto, ho giocato in ruoli anche non miei, quindi la mia disponibilità c'era. Bisognava secondo me trovare poi un compromesso, no? Da tutte e due le parti, quindi non c'è mai stata nessuna discussione col mister, assolutamente, c'è sempre stata disponibilità sia da parte sua che da parte mia, quindi era semplicemente trovare un po' la quadra. Poi purtroppo dispiace per il mister, perché era una grandissima persona, che non abbiamo avuto il tempo neanche di trovarla, quindi dispiace per lui, dispiace che se ne sia andato, anche perché comunque secondo me la responsabilità è sempre condivisa, non è mai di una persona, e ce la prendiamo anche noi, e quindi dobbiamo cercare di rimetterci in sesto, no?
7: Ciao, io volevo chiederti, alla fine ci sono stati fischi, la curva vi ha applaudito, vi ha dato sostegno. Temi che questo momento possa portare comunque a una spaccatura nell'ambiente del Bologna, che invece negli ultimi anni ha fatto proprio della compattezza un marchio di fabbrica importante poi per i risultati raggiunti? Grazie.
3: Non credo, perché anche oggi ci hanno dimostrato la vicinanza, il calore, ci hanno dimostrato tanto, ci hanno incitato fino all'ultimo. Sappiamo che gli dobbiamo restituire qualcosa, no? Di questo ne siamo consapevoli, e credo che i tifosi del Bologna, chi viene allo stadio, la città, come ci fanno vivere Bologna, sia semplicemente straordinario. Credo che ci staranno vicini. Questa squadra ha dato tanto al Bologna e a Bologna, e credo che tutti lo sanno e lo stanno dimostrando, no? Quindi credo che l'ambiente sia unito, non ho visto particolari cose, ci sta a essere un po' arrabbiati al 90esimo, è normale, un po' di frustrazione, lo sappiamo, ne siamo consapevoli, abbiamo questa responsabilità, ci dobbiamo ritirare su.
8: Grazie.
3: Grazie a tutti.
1: Abbiamo questa responsabilità, ci dobbiamo ritirare su, questa è l'ultima frase di Bernardeschi parlando dell'ambiente e un po' più di compattezza che comunque ha visto in questo finale, non l'ha messa troppo in maniera disfattista. Il numero 10 che comunque insomma ha parlato di tante tematiche, e abbiamo sentito anche quella riguardante Tedesco, dicendo la responsabilità non è solo dell'allenatore, condivisa, giustamente condivisa, quindi anche quello ovviamente è stata una dichiarazione insomma che annotiamo sul ruolo e sulla certo. Ovviamente tematica di mezzala. Sulla nazionale ha detto che è sempre onore vestire la nazionale, non ha detto né sì che se l'aspettava né che non ci pensa più, e poi su questa partita ha detto che comunque vede il bicchiere mezzo pieno, perché dice che già in questi 3 giorni Palladino ha provato a dare qualcosa.
0: Sì, certo. Poi dice, spero di essermi fermato in tempo anche,
1: sì,
0: sulla domanda sul campo.
1: Sì, esatto, sì, bravo.
0: Ecco, mi auguro che quello non sia un problema fisico, che non ci sia nulla che possa compromettere. Ecco, va bene che c'era sosta, però insomma il famoso tirottino, ha sentito magari un fastidio e ha chiesto un cambio, perché di Bernardeschi abbiamo bisogno di tutti i giocatori, però i giocatori di classe, i giocatori che possono accendere la luce e fare gol, abbiamo terribilmente bisogno.
1: Sì, abbiamo terribilmente bisogno delle sue giocate, e oggi pure oltre al gol insomma tante prodezze, tante grandi assistenze anche per i compagni che non sono riusciti però a segnare, un altro tiro suo bello a giro che è uscito di poco, è sicuramente il giocatore più in rilievo del Bologna fin qui. Aspettiamo le parole in conferenza stampa di Palladino come altro contributo qui dal Dallara. Prossima partita al Bologna, Pippo la giocherà l'11 di ottobre a Lecce, al Via del Mare, saremo lì a raccontarla. Adesso è il 19 di settembre, ma sentiamo le parole di Palladino in conferenza.
2: Come giudichiamo un po' questa situazione? No? Ci sono tante aspettative, tante chiavi di lettura che avevi dato all'inizio, nella vigilia, no? un sistema diverso, un approccio diverso, un modo anche di aggredire la costruzione avversaria, tante chiavi di lettura, l'intensità, la gamba, ecco, cos'è che oggi ti brucia di più, ti dà fastidio di più e che non ha funzionato quel gol preso in quella maniera, forse, non lo so, prego.
8: Beh, cerco di fare un'analisi un po' generale. Intanto, arrivando 3 giorni fa, non mi aspettavo una partita perfetta, indubbiamente, perché comunque ho avuto modo di stare davvero poco con questi ragazzi. La cosa che mi aspettavo e che ho chiesto e che ho visto è stata la loro reazione da squadra, da gruppo, e quindi questo è un aspetto positivo su cui dover ripartire. Quindi ho visto una squadra viva, una squadra che ci tiene, una squadra che non accetta stare lì sotto, altrimenti non avrebbero fatto una partita giusta come l'hanno fatta oggi per 60-70 minuti. Ci sono delle cose da migliorare a livello tecnico, indubbiamente, ci sono dei principi da sistemare, però ho visto una squadra avere una reazione giusta e quindi su quello sono soddisfatto. Il dispiacere è che per 60-70 minuti siamo stati in controllo, siamo stati in gara, perché nel primo tempo non abbiamo preso nemmeno un tiro in porta, abbiamo avuto la possibile occasione con Pobega per andare sul raddoppio. E nel secondo tempo abbiamo sbagliato qualche ripartenza di troppo, secondo me nell'ultima scelta, ultimo passaggio potevamo essere più lucidi e poi siamo calati tanto di condizione fisica, perché si è visto, ve l'avevo detto già in conferenza, che purtroppo questo è un aspetto su cui dobbiamo lavorare. Abbiamo la fortuna di avere adesso la sosta, 3 settimane con cui non va in nazionale, ovviamente lavoreremo, però mi prendo tante cose positive. Le partite ti danno indicazioni e quindi andrò a lavorare su queste cose, tenendo conto ovviamente che ci dispiace perché oggi volevamo la vittoria davanti ai nostri tifosi.
2: A completamento, in effetti anche i macro numeri, per quello che possono valere, ci dicono queste cose del primo tempo. Il discorso sistema di gioco, interpretazione di un altro modo di stare in campo, divisione dei compiti e collaborazione, in generale, difesa 3 e seguenti. È una strada da percorrere, questa che percorrerete?
8: Sì, è quello a cui credo, quello che la squadra secondo me può farlo, perché comunque gli interpreti che abbiamo in quel ruolo, nella difesa 3, nei quinti, in mezzo al campo, comunque questa squadra a volte è giocata a 2, a volte è giocata a 3, però nelle corde ce l'hanno. Poi abbiamo comunque le qualità per poter giocare con, e l'abbiamo dimostrato anche oggi a tratti per 60-70 minuti, perché è una squadra che non abbiamo preso nemmeno un tiro in porto contro un buon Torino, che stanno insieme già da 3-4 mesi, quindi io oggi non mi aspettavo di fare una partita perfetta come ho detto prima, però ho visto tante cose positive su cui lavorare. Poi più sto insieme a questi ragazzi, ho bisogno di stare più tempo con loro e più capirò se questo è il loro vestito più ideale, più comodo, e sicuramente io cercherò di dare una mano, perché sono ragazzi che ci tengono al Bologna e vorrebbero ottenere una vittoria davanti ai propri tifosi, che manca da tanto, e oggi ci tenevano, ve lo assicuro, erano dispiaciuti a fine gara, ma io gli ho detto che la strada è giusta e quindi ripartiremo da qui.
2: Grazie.
9: Dopo quello di Bergamo, oggi c'è stato un altro errore molto grave di Skorupski. È in discussione?
8: No, non è in discussione, perché lo conosco da soli 3 giorni, ho bisogno di stare con lui, di vederlo, di valutarlo, come valuto Pessina, come valuto tutti i nostri portieri. Io sono con loro davvero da pochissimo, mi dispiace per il suo errore, perché ovviamente veniva già da un errore passato, però a me interessa quello che gli ho detto a fine partita è questo nello spogliatoio, sia lui che la squadra, come si reagisce all'errore. Mi interessa come reagisci, perché quello è importante, perché ti fa capire che sei un giocatore di livello e non bisogna buttarsi giù, perché l'errore capita. Posso sbagliare anche io sulla panchina a fare delle sostituzioni o a leggere la partita, possono sbagliare gli arbitri, possono sbagliare i calciatori, l'importante è come si reagisce all'errore.
10: Massimo e poi Leonardo. O indifferente anche il contrario, come preferite.
11: Salve, chiedo un giudizio sui due cambi. Ha tolto Cambiaghi per inserire Odgaard, voleva dare più fisicità all'attacco, e De Silvestri per Elland per mettere più esperienza nella linea difensiva. E perché De Silvestri e non Vitic? Grazie.
8: Questa è stata una lettura durante la gara. Allora Cambiaghi ovviamente ha speso tanto nel primo tempo, ha fatto un lavoro straordinario. Ha fatto un'ottima partita sia in fase di non possesso che in ripartenza, ha dato tanto per la squadra, aveva speso tanto e stava calando. Volevo mettere un giocatore un po' più fisico davanti, Odegaard, che comunque si è comportato bene in quella posizione. E per quanto riguarda De Silvestri, l'ho provato questa settimana in una difesa a 3, e lui come terzo mi ha detto che gli piace giocare anche lì in quella posizione, può fare anche il quinto, perché comunque da ex terzino lo può fare in maniera tranquilla. Mi serviva un po' di esperienza, mi serviva un po' di letture dietro, perché avevo Eggen che comunque Teate che avevano dato tanto, e mi serviva un giocatore di esperienza, di letture, di capacità anche di far risalire la squadra e di capire anche i momenti della partita. Io credo che eravamo in controllo della gara, poi abbiamo preso questo mezzo buco ed è successo questo gol. Ci dispiace tanto, c'è un po' di rammarico, però purtroppo bisogna accettarlo in questo momento.
10: Grazie. Facciamo l'ultima, se c'è. No, a posto allora. Grazie.
8: Grazie.
10: Ciao.
1: Queste le parole di Raffaele Palladino al termine di Bologna-Torino, finale 1-1 in questa quinta giornata di Serie A che vi abbiamo raccontato su Nettuno Bologna 1. E avete sentito anche giudizio sui cambi e su quello che insomma ovviamente era un tema che avevamo aperto abbondantemente con De Silvestri e l'uscita dal campo di Elland, e insomma avete sentito la motivazione di questo cambio che ha visto Lollo entrare e poi dopo anche poi negativo nella circostanza del pareggio sulla marcatura anticipo sbagliato su Kulenovic. È finita 1-1 questa quinta giornata di Serie A, questo esordio in campionato di Palladino da allenatore del Bologna. Ci ritroveremo al Via del Mare per il prossimo impegno ufficiale del Bologna, ma ovviamente le dirette qui su Nettuno Bologna 1 non terminano qui. Già stasera alle 19.45 c'è la semifinale di Supercoppa con la sfida al Derby d'Italia, sarà Milano e Virtus alle 19.45, la solita mitica radiocronaca di Dario Ronzulli. Poi ovviamente vedremo che esito avrà la partita per capire se ci sarà la finale il giorno dopo o meno, e poi successivamente da lunedì tutta la programmazione che ripartirà regolare a partire già da il programma mattutino Tempo Perso con Emilio Marrese. Io vi ringrazio per essere stati con noi durante la radiocronaca del match e il post partita qui dal Dall'Ara. Ricordo il finale: Bologna e Torino hanno pareggiato 1-1, vantaggio di Bernardeschi al 14esimo, pareggio al 77esimo di Kulenovic. Vi auguro un buon proseguimento di giornata qui sulle frequenze di Nettuno Bologna 1. Un saluto da parte di Leonardo Bosello.
12: Parile numero 1, Luca Szczurowski. Parile numero 5, Eivind Elland. Parile numero 14, Corbjørn Eggen. Parile numero 3, Arthur Teat. Parile numero 20, Nadir. Il numero 21 Roberto Piccoli. Con il numero

0: una presa di posizione, una scelta forte, un esonero veloce, irrituale per i rossoblù, una storia, quella con Tedesco, durata come un amore estivo. E allora un cambio drastico, una scelta forte presa a pugni chiusi, con la speranza di riportare energie e motivazioni per riscattare un inizio difficile, e quindi un nuovo allenatore in sella a guidare il Bologna. Benvenuto Raffaele Palladino per Aspera ad Astra, attraverso le asperità sino alle stelle, per la 200ª volta in Radio Cronaca, gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1. Il più cordiale buon pomeriggio dallo stadio unico e inimitabile Renato Dallara, da parte di Leonardo Bosello
1: e da parte di Filippo Cotti.
0: Però un minuto di raccoglimento e di silenzio in memoria Sandro Mazzola, che è venuto a mancare nelle prime ore di questa mattina, e quindi insieme a tutto lo stadio ci uniamo a questo minuto di silenzio. Un buon minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola. Arbitra Marco Guida di Torre Annunziata, assistenti Baccini, Zanellati, quarto ufficiale Allegretta, detti al VAR Santore, Camplone. Torino che batterà il calcio d'inizio in maglia bianca con striscia diagonale, banda diagonale, granata, numerazione granata, pantaloncini e calzettoni bianchi, 3-5-2 per in porta. Iniziata ora la partita. Comerti, Ismaili e Coco in difesa, Fortini, Braganza, Mandragora, Fitzgim e Cacciamani in mediana. A centrocampo Vlasic suggerisce la prima punta, che è Simeone. Il pallone arriva quindi comodamente tra i piedi di Skorupski, palleggia il Bologna davanti alla sua area di rigore con Elland, retropassaggio dopo il primo controllo all'indietro su Skorupski. Vlasic va forte sul portiere polacco, allora Lukasz cerca il lancio lungo per Piccoli, che cerca di testa la torre verso Cambiaghi, che però era vicino a lui. Cambiaghi poi forte a recuperare su Fortini in maniera regolare, il Bologna può sfruttare, il Torino è piazzato così. Cambiaghi allarga sul vertice di destra, di sinistra per Miranda, cross dentro l'area, Bernardeschi controlla con sinistro, dentro l'area Bernardeschi, fa 1-0 al 14esimo, la sblocca il Bologna dalla sinistra, cross di Miranda, deviazione dentro l'area, il pallone arriva sul piede del DS che col sinistro batte Perri, Bologna in vantaggio alla prima occasione.
1: Semplicemente lui, Federico Bernardeschi, il 10, serviva una sua giocata, una sua magia per fare un gol terribilmente importante. Federico Bernardeschi.
2: E il Bologna ha segnato il numero 10, Federico.
0: Il gol è stato convalidato dopo un breve check al VAR. Cambiaghi ha recuperato fisicamente in maniera regolare, anche secondo VAR, il pallone su Fortini, palla giocata sulla sinistra, è arrivato Miranda dal lato corto di sinistra a crossare col mancino dentro l'area di rigore, di testa ha allontanato Ismaili, dove però sul dischetto c'era Federico Bernardeschi, che col destro ha stoppato il pallone, col mancino ha battuto Perri, tiro forte, neanche troppo angolato, ma comunque da distanza ravvicinata, letale per portare il Bologna in vantaggio, il primo gol in campionato del DS. E benissimo a fare a spallate, duello vinto su Ciomert, gestisce la sfera sulla linea mediana, poi piega col mancino, gran palla sulla sinistra per Miranda, che può attaccare lato corto dalla sinistra, entra dentro l'area Miranda col mancino, cross morbido, sballato sopra la traversa, non è riuscito a metterla bene dentro l'area piccola per Roberto Piccoli. Era una buona giocata del Bologna, ancora nata da un duello vinto da Cambiaghi, che ha servito Pobega, che di prima col mancino ha aperto il lancio verticale su Miranda dal lato corto di sinistra, è entrato dentro l'area, palla di sinistro però non da Miranda, e riparte il Toro.
1: Però Cambiaghi è bravissimo, come lo è
0: Pobega, recupera il pallone dentro l'area di rigore, Pobega col sinistro, Fitzgimi scivolata, riesce ad annullare il tiro di Pobega, ancora in attacco Teat, calcia, tiro cross, Piccoli non ci arriva, arriva Ismaili col gambone, è riuscito Pobega ad arpionare la sfera al limite dell'area di rigore del Torino su Mandragora, che è ancora a terra. Dentro il campo Odgaard, bravo ad anticipare Mandragora, controllo e poi scarico per Teat, di nuovo Odgaard dalla sinistra, ha servito il numero 21, palla verticale su Piccoli che si stacca bene dalla marcatura di Ismaili, controlla a seguire, grande giocata di Piccoli che fa viaggiare sulla sinistra Miranda, che attacca lato corto, Piccoli dentro l'area, il pallone morbido per lui, la deviazione, la palla che arriva sul secondo palo da Bernardeschi, che la controlla quasi dal lato corto di destra, se la sposta sul mancino, calcia fuori! gira ma non quanto basta, il sinistro arrotato di Berna che non trova il secondo palo, ma gli applausi, quelli sì, del Dall'Ara. Dalla destra Zortea la rincorsa e poi batte con le mani fin dentro l'area di rigore, colpo di testa di Patterson, poi Kulenovic allontana col destro, Eggen in anticipo, Bernardeschi sulla destra, controlla il pallone che era a terra, è tutto regolare, arriva Ferguson sulla seconda palla, Zortea entra dentro il campo con il destro, le finte del numero 20, tocca all'indietro per Povega, Berna di prima, giocata sontuosa per Zortea, al limite anticipato, arriva Teato sulla seconda palla, potrebbe anche caricare il tiro, invece va dentro l'area, da Odger che cade a terra, la palla è buona per Teato, chiuso! Bologna resta in vantaggio di una lunghezza col gol proprio di Bernardeschi che è uscito tra gli applausi, attenzione però al Toro che avanza con Kulenovic, limite dell'area, Kulenovic col destro, rete! All'angolino tiro raso terra dove Skorupski non è arrivato, Kulenovic segna il primo gol del suo campionato, finisce qui, triplice fischio da parte di Guida, 1-1 tra Bologna e Torino, questo è il finale di questa quinta di Serie A.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 18 e un minuto.
5: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
6: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
5: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
6: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
7: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it. Suzuki.
9: Maber, concessionaria Suzuki, a Bologna, via De Carracci 6.
10: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
11: Invicta, in ferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
10: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
11: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
10: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
12: Ah, sto pensando di cambiare furgone.
13: Perché?
12: Non ci sta più niente dentro.
13: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
10: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
13: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
14: Che silenzio e che comfort.
15: Eh sì, merito di Infissi Group. Con i nuovi infissi risparmio sulle bollette di luce e gas e con la formula Infissi Group la prima rata arriva dopo 180 giorni.
16: Scegli Infissi Group e approfitta delle detrazioni fiscali in scadenza il 31 dicembre.
15: Vieni a scoprire come da Infissi Group a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli.
16: Infissi Group, l'arte dell'abitare.
15: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
17: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Vempa, il partner che ti solleva, senza pensieri.
18: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA, Armani Milano, Virtus Costa Bologna, presentato da
20: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti, Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
19: tutta Basket City è in diretta qui su Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi

0: Nettuno Bologna 1.
1: Comincia la stagione del grande basket su Nettuno Bologna 1. Oggi alle 19.45, in diretta dalla Nova Arena, semifinale Supercoppa LBA, Armani Milano, Virtus Costa Bologna, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione. Primerano Caminetti, Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutta Basket City è in diretta, qui, su Nettuno Bologna 1.
3: Hai programmi per il weekend? Snoopy sì! E ti aspetta al centro commerciale Minganti. Il 19 e 20 settembre immergiti nel mondo dei Peanuts tra laboratori creativi, giochi nelle aree dedicate e uno speciale meet and greet con Snoopy. Scopri di più sul sito. Centro commerciale Minganti, Bologna.
4: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
5: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
6: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Pronti a salutare l'estate con una festa indimenticabile?
8: Torna al Centro Lame, il Lame Fest. Spettacoli, mercatini, street food e gonfiabili.
7: Venerdì 18 alle 21.30, voglio tornare negli anni 90, live show.
8: Sabato 19 dalle 15, i protagonisti di Paw Patrol incontrano i piccoli fan in galleria. E alle 21.30, The Golden Years, il tributo agli ABBA di ABBA Show.
7: Lame Fest, due serate da cantare, ballare e vivere insieme.
8: Centro Lame è a Bologna. Maggiori informazioni su www.centrolame.info.
9: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
11: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
10: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
11: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
10: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A, Eni Live. Segui tutte le partite del Bologna Football Club 1909 su Nettuno Bologna 1.
2: Allo stadio Diego Armando Maradona, cari amici gentili radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, la più cordiale buona domenica da parte di Leonardo Bosello.
3: E da parte di Filippo Cotti, siamo a Napoli Leo, siamo qua al Diego Armando Maradona a narrare ancora le gesta del nostro Bologna.
4: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
8: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
9: people. Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
10: Con Passioni Casa Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Unieuro, batte forte, sempre.
11: Dettagli in negozio online.
12: Sto pensando di cambiare furgone.
13: Perché?
12: Non ci sta più niente dentro.
13: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
14: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
13: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi. Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
4: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
5: Fermati, non serve andare nel panico.
4: E cosa facciamo?
5: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
4: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
5: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
4: Idraulica Bologna SNC, a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
6: Impresa artigiana?
7: Presente.
6: Libero professionista?
7: Presente.
6: Gruppo di amici?
7: Presenti.
6: Agenzia di eventi?
7: Presente.
8: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
10: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
9: Dual Motor, Dual Desire.
10: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
9: Suzuki.
11: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna, via De Carracci 6.

0: Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
8: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di fuori.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
5: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki, a Bologna, via De Carracci 6.
6: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
7: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
8: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
9: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
11: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
12: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
13: Invicta, in ferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
12: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
13: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
12: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
14: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
13: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
15: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
16: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
17: CUP24, un paraprenota fatto.
18: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
19: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
0: Impresa artigiana?
20: Presente.
0: Libero professionista?
20: Presente.
0: Gruppo di amici?
20: Presenti.
0: Agenzia di eventi?
20: Presente.
7: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Supercoppa Lega Basket, presentata da...
2: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Possibile.
22: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzati al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
23: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
1: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
24: Amici di Nettuno Bologna 1, una buona sera e un grande benvenuto da parte di Gabriele Platania e di Eugenio Petrillo alla Supercoppa LBA 2026 qui alla Nova Arena di Tortona. Con me, come anticipato, Eugenio Petrillo. Ciao Eugenio.
25: Ciao Gabriele, buonasera a tutti.
24: Appuntamento che ormai, quello della Supercoppa per la Virtus, non è una sorpresa, non è una novità, anche a livello, diciamo, degli ultimi anni, dopo averne vinte tra l'altro tre in fila dal 2021 al 2023, la Virtus è uscita sconfitta l'anno scorso appunto contro l'Olimpia Milano, che rincontra stasera, l'anno scorso per 98-96, tra l'altro appunto trofeo assegnato lo scorso anno a Bologna. Quest'anno invece Nova Arena di Tortona, impianto nuovo di recente costruzione, dove la Virtus però ha già giocato nel corso della stagione scorsa, nella partita che tra l'altro vide l'esordio in bianconero di Iago Dos Santos. Come sentite dal sottofondo, si stanno mettendo appunto gli ultimi collaudi anche sonori prima di questa partita. L'Olimpia Milano è già entrata in campo, tra l'altro piccolo aneddoto simpatico, è entrata in campo con sotto l'inno della Virtus, dai sali e vai, ma questo diciamo che è stato un attimo di svista tecnica, che però è un aspetto divertente da diciamo da condividere. Eugi, passo la parola a te, perché alla fine i nostri ascoltatori penso che siano curiosi più che altro di sapere cosa ha previsto il turnover per questa partita.
25: Tema caldo, tema caldissimo alla vigilia per entrambe le squadre. Entrambe le squadre hanno dovuto lasciare fuori tre elementi, perché entrambe hanno appunto 9 giocatori stranieri, e quindi, essendo tema caldo, Gabri, se sei d'accordo, partiamo subito con la lettura dei 12 di entrambe le squadre, e quindi anche e poi andare a commentare le scelte sia di Alex Mumbrù, che questa sera fa il suo esordio ufficiale nella panchina della Virtus, che di Pepe Poe.
24: Va bene, allora entriamo subito nel merito. Virtus che si presenta con Bello, Frazier, Casarin, Moore Junior, Edwards, Baldasso, Baiocchi, Alston Junior, Hackett, Ferrari, Diarra e Diouf. Quindi rimangono fuori appunto per infortunio Kokila, ma oltre a lui rimangono fuori per turnover anche Bobby Klintman e Marcus Carr. Per l'Olimpia Milano invece abbiamo Cole, Wright, Diop, Tonut, Bolmaro, Thompson, Ricci, Flaccadori, Hall, Guduric, Peters, Akele. Rimangono fuori Barnell, Booker e Maddox. Jonathan Matthews, appunto guardia americana, ultimo inserimento dell'Olimpia Milano in quest'estate. Il lapsus mi è venuto dal fatto che abbiamo appena finito di vedere giocare invece Dante Maddox, che è un giocatore tra l'altro di proprietà Olimpia Milano, Milano, dato in prestito a Tortona. Quindi torno da te, Eugenio, per ragionare un attimo su, sulle scelte appunto fatte da coach Mumbrù in questa prima uscita ufficiale di stagione, ovvero Bobby Klintman e Marcus Carr in favore appunto dei giocatori che invece sono in campo. Per quanto riguarda Klintman, ho diciamo l'idea che possa essere più proprio una ragione, diciamo, di esperienza legata al maggior numero di partite giocate ad alto livello in Europa da parte di Kessler Edwards, e invece per quanto riguarda Carr probabilmente è legato al fatto che Rashid Bello in questi primi periodi di stagione sta performando veramente ad alto livello, e che quindi probabilmente si cerca di cavalcare questo ottimo inizio del playmaker proveniente dal campionato belga.
25: Sì, diciamo che a parte Kevin Coquillat, che è una scienza forzata, essendo che da fine agosto è infortunato alla coscia, infortunio che lo terrà fermo ancora qualche settimana, quindi la Virtus dovrà fare meno del centro francese di Passaporto Angolano. Per gli altri due, diciamo che sono due scelte che comunque sono dettate dalla presenza di altri elementi nel roster. Tra l'altro, in questo momento la Virtus Costa Bologna, senza il suo inno di sottofondo, sta facendo, ecco, no, è partito proprio ora l'inno.
24: Avevano già usato,
25: quindi forse si era inceppato il tasto. Comunque ecco, la Virtus Costa per la prima volta è entrata sul parquet della nuova arena di Tortona per fare il suo riscaldamento pre-gara. Tornando alle scelte di Mumbrù, Frazier è quello delle tre guardie, assieme appunto Bello e Carr è quello con il maggior talento offensivo. Bello invece quello che in questo momento è il giocatore più in forma, l'ha dimostrato anche nell'amichevole contro la Maxima Roma, quindi la scelta è ricaduta su Marcus Carr, che ha avuto anche un periodo durante la preparazione in cui è stato assente per via della convocazione nella nazionale canadese, quindi una scelta che è abbastanza condivisibile visto anche il momento della squadra. Ballottaggio invece a due tra Bobby Klintman e Kessler Edwards. Sono d'accordo con te, Gabri, quando dice che ha prevalso la scelta di esperienza, seppur comunque anche Edwards è un giocatore molto giovane con pochissime partite all'attivo nel vecchio continente. Però insomma Klintman ha dimostrato di essere un po' più indietro, è anche vero che anche Edwards ha fatto qualche partita un po' in sottotono nelle amichevole, però è un po' più esperto. Klintman forse avrebbe garantito un po' più di tonnellaggio, un po' più di fisicità, che Kessler Edwards un po' più di pericolosità offensiva. È un giocatore che gradisce tirare da tre, lo vedo spesso pronto sugli scarichi, soprattutto negli angoli, quindi Mumbrù ha fatto queste scelte, vedremo se si riveleranno vincenti.
24: Sì, Rashid Bello, per quanto visto anche nella partita amichevole contro Maxima Roma, mi è sembrato, diciamo, in questo momento un giocatore imprescindibile per gli equilibri anche offensivi, principalmente offensivi, di questa nuova Virtus, in quanto trattasi di un giocatore con delle capacità a livello di incursioni a canestro che, diciamo, ricordano un po' il Matt Morgan dei tempi migliori. Quindi mi sarebbe sembrata diciamo una scelta strana lasciarlo fuori così proprio per scelta tecnica già alla prima. Prima partita dell'ex per Nicola Achele, che appunto stasera entrerà in campo con la divisa dell'Olimpia dopo avere, diciamo, dato contributi importanti alla Virtus, soprattutto a livello difensivo, nelle partite che più contavano. Se dobbiamo guardare i nostri avversari, mi viene da dire che l'osservato speciale, comunque forse gli osservati speciali, siano ovviamente Moses Wright e Devon Hall, già stato a Milano in qualche stagione passata, ma effettivamente la profondità di questo roster, anche a livello proprio visivo nella lettura dei tabellini, è abbastanza impressionante.
25: Infatti, Gabri, passiamo a svelare un piccolo retroscena che ci ha riguardato. Mentre stavo scrivendo sul mio computer i 12 nomi di Milano, ho proprio detto a Gabri, cavoli, ma loro sono proprio tutti forti. Però insomma è una partita secca, per la 2 si parte 0-0, è una competizione a sé, quindi i valori in campo poi si azzerano. Certo è che comunque l'Olimpia Milano ha costruito un roster molto interessante, molto completo. Dopo il triplete italiano dello scorso anno ha fatto una piccola rivoluzione. Sono partiti pezzi pregiati come Shields, Holiday o come Nibo, sono arrivati altri giocatori molto importanti, è tornato Devon Hall, è arrivato un giocatore affamatissimo come Peters che giocava in una grande squadra, anche la squadra campione d'Europa dell'Olimpia. Moses Wright è stato negli ultimi anni uno dei migliori centri dell'Eurolega, Darius Thompson per la quota italiani è un'assoluta certezza, anche Nicola Chele l'abbiamo imparato a conoscere a Bologna, è un giocatore dove lo metti sta, quindi l'avversario della Virtus questa sera è assolutamente dei migliori, forse è il migliore, anzi sicuramente il migliore in Italia. Tra l'altro ha aggiunto due giocatori che sono state due delle migliori rivelazioni della scorsa stagione, Arge con la Venezia e Barnett che questa sera è fuori a Brescia, quindi squadra rispettabilissima, campione della Supercoppa in carica, campione d'Italia in carica, campione della Coppa Italia in carica. Però come dicevo, la Virtus è una squadra nuova, giovane, imprevedibile, che corre tanto, quindi chissà mai che non possa arrivare un bello scherzetto, e ce lo auguriamo.
3: Avevo colpevolmente dimenticato appunto la presenza di Alec Peters, che appunto fa del tiro soprattutto dalla lunga distanza un'arma letteralmente micidiale. Alla Virtus sicuramente manca tanta di questa esperienza, ma d'altro canto avrà sicuramente una riserva di energia maggiore. Tra l'altro è anche molto diverso lo stile di gioco delle due squadre, mentre per l'Olimpia abbiamo un approccio sicuramente molto più difensivo e molto più stazzato, la Virtus quest'anno sotto la guida di Mumbrú, e quindi diciamo senza grosse sorprese per l'allenatore spagnolo della nazionale tedesca, invece è una squadra da corsa, è una squadra che gioca a segnarne uno in più piuttosto che a farne fare uno in meno agli avversari.
25: Eh sì, ci dovremmo abituare, i tifosi si dovranno abituare, vedremo una Virtus molto diversa rispetto a quella degli altri anni per impostazione tattica, concezione, uomini. Ricordiamo che è la squadra più giovane dell'Eurolega, sotto meno di 25 anni di media, quindi anche i tifosi si dovranno abituare anche a partite fatte di parziali, controparziali, tanta corsa, anche qualche palla persa, è tutto una cosa normale per questa versione della Virtus. Si segnerà tanto, 97 punti contro la Maxima Roma, lo dicevo ieri a buzzer beater, quasi non me ne sono accorto, ma la Virtus ha segnato 97 punti così come a Pesaro ben 110, perché è una Virtus che giocherà a tanti possessi, una nuova concezione della pallacanestro. D'altronde negli ultimi anni abbiamo guardato anche con un pizzico di invidia il modo di giocare di Parigi o soprattutto di Valencia l'anno scorso, quest'anno con Alex Mumbrú, che è un allenatore che fa di questo tipo di pallacanestro il proprio credo, potremo vederlo a Bologna. Certo è che bisogna avere pazienza, soprattutto per il roster giovane, per l'inesperienza e qualche inevitabile passaggio vuoto nell'arco dei 40 minuti.
3: Sì, ecco, possiamo dire una Virtus che probabilmente a livello di gioco andrà a ricercare il divertimento per chi guarda, ma anche tanto il divertimento per chi gioca. E sappiamo, chi mastica un po' di basket sa quanto il fatto per un giocatore di potersi divertire in campo nel giocare una partita possa essere poi determinante nel gestire le emozioni che una partita ti dà, ma anche appunto le differenze e diciamo i delta a differenza di punteggio che si possono presentare nel corso di una partita, la capacità di poter giocare a mente sgombra, ecco, se ci si diverte diventa tutto decisamente più facile. La Virtus sicuramente pagherà in questa partita a livello fisico, ma come dicevamo confidiamo che possa invece andare a inserire un po' di sabbia negli ingranaggi dell'Olimpia appunto a livello soprattutto energetico e di velocità. Sono tanti gli esordienti per quanto riguarda la Bunera, che tra l'altro non l'abbiamo ancora detto ma porta sulla divisa anche il nuovo main sponsor della stagione, ovvero Costa Crociere, e tra questi possiamo sicuramente annoverare, oltre a tutta una serie di giocatori stranieri dal sicuro grande impatto, anche
24: le grandi novità del reparto italiani, ovvero Baldasso e Casarin, che sono chiamati, diciamo, ad uno step in più dopo gli ultimi anni, dove sono praticamente sempre andati in crescita, tranne ovviamente Baldasso, che l'Eurolega l'ha già giocata con l'Olimpia qualche stagione fa e l'ha giocata comunque in maniera ampia e significativa. Le squadre stanno uscendo dal campo pronti per rientrare per la presentazione ufficiale. Eugen, vengo da te di nuovo per chiederti cosa la Virtus è chiamata a fare per cercare di scavare un solco già nei primi minuti.
25: Premesso che scavare un solco contro questo Milano non è cosa semplicissima, però il tema rimane quello, cercare di non snaturarsi, e chiaramente per la Virtus questo è un tema fondamentale. La Virtus dovrà correre e fare quello che sa fare meglio, ovvero correre. Però abbiamo visto anche dalle prime amichevoli, la corsa la riesce a fare solo se riesce a mettere tanta pressione difensiva a tutto campo, e in questo Bello ha fatto un eccellente lavoro contro la Maxima Roma. Quindi tutto parte dalla difesa, mettere pressione sulla palla e provare ad andare in transizione. Ecco, se la Virtus riuscirà ad andare in transizione, togliere i punti di riferimento alla difesa di Milano, che indubbiamente e inevitabilmente proverà a mettere in campo tutta l'energia e tutta la fisicità che ha, allora questa potrebbe essere una tematica interessante e la Virtus potrà dare del filo da torcere all'Olimpia.
24: Ultime coreografie prima appunto dell'ingresso in campo di nuovamente delle squadre. Qui ormai le squadre entrano ed escono dal campo con una frequenza assolutamente rapidissima. Cornice di pubblico abbastanza pieno, direi non completamente, c'è ancora qualche buco che credo che sia dovuto più che altro al fatto del giocare due partite nello stesso giorno, e quindi i tifosi di varie squadre si stanno scambiando nel corso della serata. Prima semifinale che ha visto la Reyer uscire vittoriosa contro una Dertona che comunque ha cercato fino all'ultimo di ricucire la distanza. La Reyer si è poi imposta per 8 punti di distanza, un Prentice Hub che ci ha ricordato qualcosa delle Final Eight dello scorso anno, dove aveva fatto 1000 triple estemporanee che avevano pulito molto la Virtus, e quindi cioè, diciamo che ce lo siamo ricordati in maniera abbastanza significativa. E per il resto appunto una semifinale che ha visto probabilmente una Venezia, diciamo, più pronta e un po' più profonda anche a livello di roster.
25: Sì, prima finalista Venezia, nel primo tempo abbiamo visto una Tortona più pimpante, più dentro la gara, con Bortolani, Hub stesso e Gora. Nella ripresa invece la Reyer ha invertito l'inerzia, ha preso il largo, guidata dai 19 punti del nuovo acquisto Greenwald, che l'anno scorso era la Svel, dai 16 di Kyle Wincher e dai 14 di Renato Campos. Insomma, Venezia si conferma finalista, essendo stata finalista anche della finale scudetto, lo sappiamo benissimo sulla nostra pelle. Vedremo se affronterà di nuovo Milano o se ci sarà una rivincita della semifinale.
24: Sì, in ogni caso parliamo di una partita ormai già vista e rivista, perché le squadre bene o male ormai sono quelle. Quest'anno c'è da dire che ci sono un po' di contender interessanti che potrebbero andare a insidiare, diciamo, questo quartetto ormai quasi consolidato, anche perché Brescia chiaramente non c'è più in Serie A, e quindi, diciamo, il suo posto potrebbe in realtà essere preso. Facciamo un pronostico volante, forse da Napoli, vedremo. Comunque sono varie le squadre che hanno, diciamo, aumentato la loro pericolosità sul lungo termine. 4 minuti alla palla 2, la Virtus viene presentata in questo momento. Quale potrebbe essere il quintetto titolare di questa prima uscita ufficiale?
25: Allora, diciamo che le gerarchie della Virtus sono fluide, quindi non ci saranno dei titolari veri e propri durante questa stagione, però possiamo andare a cercare di capire chi sono i giocatori più in palla in questo momento. Come abbiamo detto prima, con Marcus Carey box per il turnover, sicuramente Bell e Fraser hanno una buona chance, uno dei due partirà sicuramente titolare, assieme a Wendell Moore, che è uno dei giocatori di maggior talento nello sport di guardia, Derrick Olson Jr. nello sport di 3, Kessler Redford nel 5 e Mo Dupe da 5. Però insomma, sono gerarchie ancora tutte da definire. Tanto hanno presentato Baldasso, acclamato dall'ex pubblico, suo ex pubblico, quello di Tortona. Mi sa che non si possa saltare anche in questa occasione.
24: Come dici tu, effettivamente. Sentite tra l'altro, ecco, gli applausi, direi, allora, sicuramente per Tommaso Baldasso, ma mi sembra che ci siano stati molti applausi anche per Daniel Hacker. No, per chi erano gli applausi, Eugi? Mi sono perso.
25: Mi sembravano più fischi da parte dei tifosi di Milano.
24: Però no, ma qua no, dissento, io ho sentito applausi. Quindi, per il resto, appunto, ultimata adesso la presentazione delle due squadre, dovrebbe esserci a momenti l'inno nazionale italiano. E noi lo ascoltiamo insieme a voi.

0: questo prepartito è tutto da Gabriele Platani ed Eugenio Petrillo. Un saluto, ora diamo la linea alla regia e poi al nostro Dario Rondulli per la cronaca ufficiale.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Supercoppa Lega Basket, presentata da...
1: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è. Nettuno Bologna 1, diretta basket.
3: L'estate è finita, è tempo di pensare alle gare ufficiali, è tempo di pensare già al primo trofeo assegnato, la Supercoppa. C'è una semifinale da affrontare contro l'avversaria di sempre in questi anni, c'è una sfida subito dunque intrigante per capire come sta nascendo la Virtus di Alex Mumbrù. Buonasera da Dario Ronzulli, pronti per seguire qui su Nettuno Bologna 1, Armanio Olimpia Milano, Virtus Costa Bologna, semifinale di Supercoppa, prima gara ufficiale della stagione virtussina e prima gara ufficiale naturalmente anche per la squadra Virtus di Nettuno Bologna 1. Con i roster che abbiamo sentito nelle pre-gara raccontati da Gabriele Pratani ed Eugenio Petrillo, che poi ritroveremo nel corso della serata, Virtus che tiene fuori Klintman e Marcus Carr, quindi sarà interessante poi vedere a questo punto anche le rotazioni all'interno della partita per coach Mumbrù, detto che manca anche naturalmente Kokilà, infortunato e quindi comunque già escluso prima della partita. Squadre che stanno per entrare in campo, Virtus che comincia la stagione con la maglia nera e bordi bianchi, maglia bianca e bordi rossi invece per i campioni d'Italia e detentori della Coppa Italia, dell'Olimpia Milano, che cominciano un po' come la Virtus con una squadra profondamente rinnovata, anche un po' ringiovanita. Sono anche ex come Nicola Chele da tenere d'occhio evidentemente. Chi vince affronta Venezia, che nella prima semifinale ha battuto Tortona in una partita combattutissima e conquistata dalla Reyer con il punteggio di 98-90. Domani alle 17 dunque Reyer Venezia contro una delle due che stanno per darsi battaglia. Sono le due squadre che si sono divise le ultime sei edizioni della Supercoppa dal 2020 ad oggi. Tre di fila per la Virtus, due di fila più quella del 2020 per l'Olimpia Milano e poi tutte le altre gare che abbiamo raccontato in questi anni tra campionato, Eurolega e anche Coppa Italia. C'è il ritorno di Devon Hall nella Olimpia Milano, targata Peppe Poeta, targata davvero Peppe Poeta, visto che l'anno scorso è subentrato a stagione già iniziata. C'è l'arrivo di un giocatore super a livello europeo come Alec Peters. E poi ci sono anche altri giocatori che conosciamo meglio, RJ Cole per esempio, che è stato grande protagonista con Venezia nel corso della scorsa stagione, anche della semifinale playoff contro la Virtus. E poi anche man mano altri volti nuovi di Milano che andremo a scoprire, come Moses Wright, arrivato un po' per ultimo, ma già con anche lui un curriculum niente male. Prima della partita però, prima della palla 2, inevitabilmente e giustamente ci sarà un minuto di silenzio per ricordare Sandrino Mazzola.

Sandro Mazzola, ma anche Pieri, che è stato grande protagonista della storia del nostro basket, Gianfranco Pieri, anche lui scomparso di recente e ricordato insieme a Mazzola, prima della palla 2 tra Milano e Virtus, palla 2 che sta per essere alzata dal capo arbitro, ovvero Attard, insieme a Noce e Lucotti, sono loro tre a dirigere questa gara per la Virtus. Si parte con Bello, quintetto, scelta interessante quella di aver preferito lui a Marcus Carr, ovviamente scelte che non sono minimamente definitive per il resto della stagione, ci mancherebbe altro. E poi Wendell Moore, che sta prendendo sempre più piede all'interno della squadra come uomo cardine sui due lati del campo, anche se siamo solo i primi vagiti, neanche ufficiali, fin qui almeno della stagione. Poi Holston, Edwards e Diouf, che prova a vincere la palla 2, ci riesce insieme a Wendell Moore a recuperare il pallone, e dunque primo possesso dell'anno per la Virtus, gestito da Bello in palleggio, prestato da Gudoric. Tra poco andiamo a vedere anche il quintetto ricapitolare, anzi il quintetto dell'Olimpia. Bello che attacca, arresto, tiro, errore, rimbalzo comodo per Peters, che apre per Cole in campo con Goodrich, Hall e Wright, il primo quintetto di Poeta. Lato destro del campo per Cole, pressato da Bello, preso anche da Edwards, ribaltamento per Peters, marcato adesso da Bello, si mette spalla a canestro Alec Peters cercando di sfruttare anche la maggiore stazza, arriva il raddoppio di Diouf, palla fuori per Cole, ancora Peters in angolo per la tripla ben costruita ma sbagliata, lotta Wright al rimbalzo, ma fa un gran lavoro Bello nel recuperare il pallone, l'apertura è per Edwards, perso dalla difesa, tripla sbagliata anche da lui, e poi il rimbalzo di Diouf che però non controlla il pallone, recuperato dall'Olimpia e palla nelle mani di Cole, è lui che supera la metà campo, preso da Moore in un cambio difensivo un po' in emergenza per la Virtus, palla fuori per Peters, consegnato per Hall, poi ancora Cole, arriva Wright per il blocco, Cole fuori per Hall che attacca Holston, ribaltamento per Wright che ha un po' di spazio per prendersi la tripla anche lui e la sbaglia, si resta sullo 0-0, 1 minuto e 45 di gioco, non ha ancora segnato nessuno, prova a sbloccare la partita Moore, sbaglia anche lui, rimbalzo in attacco però di Edwards, si resta lì allora Holston, preso da Gudoric, 8 secondi per andare al tiro, Holston in palleggio, prova a mettersi in ritmo attaccando Gudoric, Holston ancora fino in fondo, attacca il ferro, sbaglia ma c'è il fallo subito da Derrick Holston Jr. e il fallo è di Alec Peters, che è andato in aiuto sulla penetrazione dell'avversario, commettendo però il suo primo fallo in maglia Olimpia, tra l'altro due liberi per Holston che era nettamente in meccanica di tiro. Diop, Tonut, Bolmaro, Thompson, Ricci, Flaccadori e Achele a completare gli uomini a disposizione di Poeta. Per la Virtus invece Frazier, Casarin, Baldasso, Baiocchi, Hackett, Ferrari e Diarra invece gli uomini in panchina su cui potrà contare a gara in corso Mumbrù. Primo punto dell'anno lo segna Derrick Holston Jr. dalla lunetta, primo libero assegno per un giocatore che è mancato tantissimo, tantissimo nella scorsa edizione dei playoff contro Venezia. Non sappiamo ovviamente come sarebbe andata con lui, ma certamente sappiamo quanto ha pesato la sua assenza nell'economia delle partite. 2 su 2 e primi punti allora della partita, 2-0. Gudulic cade a terra, Diouf si prende il tiro, Gudulic sbagliato, un po' accontentato di questa conclusione Gudoric, cortissima, rimbalzo Virtus, Moore dall'altra parte prova ad attaccare il ferro, conclusione cadendo, è sbagliata, nessun fallo, nessun contatto con Peters, allora si prosegue, Gudoric per Wright, nel mezzo della difesa della Virtus che lascia tantissimo spazio per la ricezione dell'ex Žalgiris che va a schiacciare, primo canestro di Milano, due pari il punteggio, Holston in palleggio, si va da Diouf, consegnato per Bello che in palleggio prova a battere Cole anche con l'aiuto del blocco di Diouf, Bello rischia la palla persa, la tiene fuori allora per Holston, marcato da Hall, Holston arresto, tiro dai 4 metri, cortissimo rimbalzo di Hall che poi prova a lanciarsi anche in contropiede, ci riesce, va in angolo da Gudulic ma sbaglia la misura del passaggio, Devon Hall e allora palla per la Virtus, 7-32 alla fine del primo quarto, due pari il punteggio. Due squadre che stanno cercando di giocare a ritmo molto alto, questo comporta naturalmente anche tanti errori e soprattutto tanti tiri anche affrettati da parte di entrambe le squadre. Virtus che deve ancora segnare dal campo, tanto per intenderci, Moore in palleggio, marcato da Gudulic, blocco di Holston, ancora Moore, blocco di Diouf, ancora fuori per Holston, fischio degli arbitri con la palla che passa a Milano perché Holston l'ha ricevuta con un piede sulla linea, palla persa e avvio di gara decisamente frenetico da una parte e dall'altra,
per la Virtus sarà importante giocare ritmo alto ma senza farsi prendere appunto dalla frenesia in stagione. Gudulic, fischio degli arbitri, fallo di Diouf che sul cambio difensivo è rimasto con il serbo cercando di contenerlo, non ci è riuscito. Primo fallo della partita per Diouf e per la Virtus, targata Costa. 7-0-7 alla fine del primo quarto, 14 adesso i secondi per l'attacco di Milano. Wright consegnato per Gudulic che si butta dentro, ribaltamento poi per Peters che evita l'intervento di Edwards, si butta dentro ancora Peters e poi nel momento dello scarico per Gudulic subisce il fallo da parte di Kessler Edwards al momento del passaggio, quindi non ci saranno tiri liberi per l'ex Olympiacos. La manata piuttosto evidente da parte di Kessler Edwards e due pari allora il punteggio 6-59 alla fine del primo quarto. Cole, la palla per la tripla in uscita dai blocchi di Peters, sbagliata, rimbalzo Edwards, bel lavoro, rimbalzo dell'ex Apoel, palla per Olston che in transizione si prende il tiro da tre punti e sbaglia anche questo, rimbalzo Peters, apertura per Hall che prova a superare la metà campo, ancora Hall in palleggio, preso da Edwards prima e da Diouf poi, si va da Cole poi Wright, spalla canestro contro Edwards in post basso, Wright gli sporca il pallone bello, ancora Wright però che prova a scontrarsi con Edwards che tiene molto bene, Wright poi si butta dentro, ma gran lavoro difensivo di Edwards, palla fuori, gli arbitri le dicono possesso Milano e Diouf chiede invece a Mumbrù di chiamare challenge su questa chiamata arbitrale, su questa gran difesa di Kessler Edwards su Moses Wright e secondo me Moses Wright è l'ultimo a toccare nell'azione difensiva. Vediamo se gli arbitri hanno cambiato idea o se c'è molto più semplicemente un challenge chiamato da Mumbrù, così è infatti challenge che peraltro vi posso già dire che verrà vinto dalla Virtus e da Mumbrù. Rivedendo anche le immagini nel monitor di servizio, chiaramente l'ultimo tocco della gamba sinistra di Wright. E allora in attesa che gli arbitri guardino le immagini, ovviamente decidano sul da farsi, due pari il punteggio, come detto per ora non si sta segnando, 1 su 5 dal campo per Milano, 0 su 6 per la Virtus. Tiri tutto sommato anche ben presi da parte della Costa, ma con evidentemente mani che sono ancora un po' freddine. Dura poco la visione degli arbitri al monitor, come avevamo detto, evidente, fin troppo evidente. L'ultimo tocco di Moses Wright e dunque rimessa che passa alla Virtus. Sfoggia anche ovviamente le maglie nuove per questa stagione. Stagione importante per il club, quella che porterà poi al centenario. Già cominciate di fatto le celebrazioni sui social, gli appuntamenti, ce ne saranno tanti durante l'anno, ovviamente qui su Nettuno Bologna 1 ve li racconteremo e ve ne daremo conto. Rimessa Virtus che supera la metà campo con Bello, marcato da Cole, si va da Diouf, spalla canestro Olson, non c'è spazio per servirlo, allora ancora Diouf, attende Bello, consegnato per lui, 10 secondi per andare al tiro, Bello attacca il ferro, Bello alza la parabola e trova il canestro, Rashid Bello, primi punti per lui, maglia Virtus, primo canestro dal campo anche della Virtus in questa stagione, 4-2 per le Vunere. Cole, lato destro del campo, Wright a cercare il blocco, Bello però intercetta il pallone, gran recupero di Bello che poi cerca il contropiede ma serve sulla schiena Edwards, brutta scelta qui di Bello, troppa frenesia anche in questa circostanza, palla del 4 recuperata da Milano, Hall in palleggio contro Diouf, chiaramente un mismatch in sfavore della Virtus, almeno potenzialmente, vediamo Hall come lo sfrutta. Hall ancora contro Diouf, un palleggio insistito, Hall poi indeciso sul da farsi, alla fine attacca il ferro, trova il fallo di Momo Diouf se non vado errato, ed è il secondo allora per Diouf. Eh sì, è proprio il secondo per Diouf. Bello prima ha fatto vedere tutto il suo, la capacità di far canestro, tutto il suo repertorio, capacità di far canestro, le mani veloci e ancora una regia che va sistemata, una lucidità che va migliorata certamente. Il pallone alle spalle di Murri, in realtà non di Edwards, chiedo venia per le data segnalazione, insomma un po' pesato. Entra Hackett, scusate, al posto di Olston e anche di Arra al posto di Diouf, terzo fallo di squadra per la Virtus, non c'è ancora il bonus per dunque andare in lunetta per Milano che rimette in zona d'attacco. Wright, palla fuori per Gudulic, preso da Hackett, ancora Gudulic che si butta dentro, ribaltamento per Peters, chiuso però da Edwards, Peters prova a mettersi proprio, alza la parabola, tiro cortissimo, rimbalzo di Diarra che guida anche la transizione, prendo poi per Moore, tripla in transizione per Moore, sbagliata anche questa, rimbalzo di Cole, più piccolino e più reattivo su quella palla, poi
passaggio un po' così forzato per Gudulic, in qualche modo però la palla resta nelle mani dell'Olimpia Milano con Gudulic che va ad appoggiare e poi sulla rimessa Moore e Hackett non si capiscono, c'è però la deviazione di Gudulic che per fortuna salva la Virtus da una brutta palla persa. Sul lancio di Cole aveva fatto un bel lavoro, bello di copertura, diciamo così. Hall però poi è stato più reattivo su quella palla vagante, servendo poi Gudulic che ha appoggiato il canestro del 4 pari. Campo per Leandro Bolmaro al posto proprio di Gudulic. Bolmaro che è stato senza dubbio uno dei grandi protagonisti della cavalcata scudetto di Milano nella scorsa stagione. Rimessa Virtus che riesce adesso con Bello in palleggio, marcato da Cole, supera la metà campo Bello, sale Moore preso proprio da Bolmaro, pronto il blocco di Edwards, Moore attacca Bolmaro, lo batte dal palleggio sotto mano, sbagliato, ma c'è Diarra che recupera il rimbalzo e va a schiacciare sulla testa di Wright. Prepotenza fisica per Aliu Diarra in questa azione, 6-4 per la Virtus, 4-38 alla fine del primo quarto. All fallo di Hackett. Ed è il primo fallo di Hackett e bonus adesso sì, esaurito per la Virtus e dunque dal prossimo fallo saranno liberi in automatico per Milano. Diarra che ha fatto in precedenza veramente un gran lavoro in balzo, soprattutto sfruttando il fatto che Wright fosse andato a coprire la penetrazione di Moore. Dentro Thompson per Milano, dentro anche Casarin per la Virtus, all'esordio dunque ufficiale anche lui in maglia vunere. Tra poco ricapitoliamo i quintetti. Hall intanto attacca il ferro con decisione, regge l'urto del contatto con Diarra e trova due punti. Devon Hall, parità a quota 6, 4-20 alla fine del primo quarto. Hackett pronto il blocco di Diarra, ancora Hackett che ribalta per Moore, marcato da Thompson. Vediamo anche gli accoppiamenti difensivi di Milano interessanti. Moore fuori per Edwards che attacca Peters, Edwards l'arresto, la virata all'altezza del post basso, gran canestro per Kessler Edwards, primi punti anche per lui e 8-6 Virtus, 3-58 alla fine del primo quarto. Pessima palla persa da parte di Thompson, contropiede Milano con Thompson poi che va a commettere fallo su Moore, evitando così la schiacciata del numero 8 bianconero, ma mandandolo ovviamente in lunetta. E due liberi allora per l'ex Detroit Pistons, con Thompson che ha parzialmente rimediato alla palla persa, con cui di fatto ha lanciato il contropiede virtussino. Ricapitoliamo i quintetti in campo in attesa dei due liberi di Wendell Moore per la Virtus, oltre appunto a Moore, Casarin, Hackett, Edwards e Diarra, ma c'è Frazier già pronto ad entrare sul parquet al posto presumibilmente proprio di Moore, che intanto segna il primo libero. Dall'altra parte invece per Milano campo per il capitano Giampaolo Ricci, con Wright, Hall, Thompson e Bolmaro. 2 su 2 per Moore. E allora massimo vantaggio Virtus, 10-6. Punteggio 3-51 alla fine del primo quarto. Virtus che sta faticando a trovare la via del canestro, ma dalla lunetta almeno questi 4 punti sono nati praticamente lì. È lì che c'è la differenza con Milano per ora. Thompson, palla per Bolmaro, preso da Casarin, ancora Bolmaro dietro la schiena per Ricci, in angolo c'è Thompson che riceve, attacca il ferro, scarica poi per Bolmaro, palleggio, arresto, tiro dell'argentino, errore, rimbalzo Edwards, apertura per Frazier, si va da Casarin, lato destro del campo, Casarin contro Bolmaro, perde palla Casarin, salva tutto Frazier, 15 secondi per andare al tiro, blocco di Diarra, in angolo c'è Edwards che prende, tira da 3, a segno Kessler Edwards e tripla per l'ex Apoel, 13-6 il punteggio e primo break significativo della partita sulla prima tripla della serata Virtus. Hall in palleggio, fuori per Bolmaro, pronto Wright a portare il blocco, ancora Bolmaro si butta dentro, potestà per questa penetrazione, alla fine la palla comunque gira, arriva la tripla sbagliata da Devon Hall, ma c'è il fallo di Edwards che gli frana addosso e regala di fatto 3 liberi a Milano. Un po' ingenuo Edwards, troppa foga anche qui dopo aver fatto un gran canestro, anzi due gran canestri in precedenza, e il top scorer di serata, questo anche per dare l'idea un po' di come sta andando la partita, 5 punti appena bastano per il momento per essere il miglior marcatore. Panca adesso per Edwards,
ed è anche perché è il secondo fallo per lui, quindi due falli Edwards e due falli Diouf. Campo per Derrick Olson Jr. E questa è già una scelta interessante da parte di Mumbrù. Non Ferrari subito dunque, ma Olston come primo cambio per il 4, ad allargare evidentemente ancora di più il canestro. Tanto Hall in lunetta a realizzare il primo, a sbagliare il secondo. Eppure il terzo. Però credo che sia stato sanzionato anche in qualche modo un'infrazione più pesante per Kessler. Eh sì, è il fallo, il flagrant, il nuovo flagrant, visto che ha messo il piede sotto Hall al momento della caduta. Secondo fallo, non contribuisce alla somma dei tecnici per l'espulsione, ma viene comunque sanzionato. Wright intanto sulla rimessa attacca Diarra, va a segno, subisce anche il fallo e avrà dunque il libero aggiuntivo Moses Wright. Qui in ritardo Diarra e poi completato il pasticcio regalando il 2 più 1 a Wright. Mini break dunque di Milano, che aveva trovato il primi punti con Hall, 2 su 3 dalla lunetta, e trova 3 punti qui con Wright per il 13-11. Adesso Virtus 2-50 alla fine del primo quarto. Zone press per l'Olimpia, che la Virtus elude anche abbastanza agevolmente. Casarin si va da Hackett, palla per Diarra, palleggio e poi consegnato per Hackett lato sinistro del campo, preso da Tonut in campo anche lui. Hackett fuori per Olston contro Ricci. Olston si scontra però con Thompson, che gli porta via il pallone con l'aiuto di Ricci. Bolmaro allora in contropiede, Thompson per Tonut che fa saltare a vuoto Casarin, si prende la tripla, la sbaglia, poi la lotta rimbalzo, premia Wright su una serie di rimpalli, arriva Diarra però a stoppare Wright e a chiudergli il varco. Attenzione adesso dall'altra parte con il fallo su Olston da parte di Ricci. È una partita finora di palle vaganti e per ora la Virtus sembra avere qualcosina in più dal punto di vista della reattività su questi palloni, quelli che nel calcio si chiamano le seconde palle praticamente. E poi vabbè, c'è Diarra che quando riesce a essere sul pezzo è davvero un fattore e non da poco. Ancora Diarra consegnato per Hackett, 15 secondi per andare al tiro. Hackett in palleggio, arresto, tiro, errore, ancora Diarra che lotta rimbalzo ma è da solo e Wright recupera il pallone dopo che Ricci aveva dato noia al Maliano proprio rimbalzo. Thompson fuori per Ricci, si va da Tonut lato sinistro del campo contro Frazier, ancora Tonut, blocco di Ricci, Tonut ora contro Olson, palla per Wright che non riceve bene ma arriva comunque a Thompson in angolo, c'è la tripla che va a segno di Leandro Bolmaro. Sorpasso Milano allora 14-13, 7-0 di parziale, anzi 8-0 di parziale per Milano. Olson evita Tonut, va da Hackett che mette a posto i piedi per la tripla sbagliata. Wright a rimbalzo a tagliare fuori di Diarra, l'apertura per Thompson, il possesso per Milano gestito da Bolmaro. 1-25 alla fine del primo quarto, supera la metà campo Bolmaro, va da Thompson contro Frazier, con la Thompson in palleggio, pronto il blocco di Wright. Thompson contro Frazier, Thompson arresto, tiro e canestro anche con un po' di fortuna. Darius Thompson 16-13 per l'Olimpia, più 10 per l'Armani. 1-11 alla fine del primo quarto. C'è un altro fischio arbitrale, lo cerchiamo di capirne il motivo sulla penetrazione di Thompson. Comunque nel momento di maggiore difficoltà, quello che in qualche modo ha portato Milano più lontano, l'Olimpia ha piazzato con grande forza un 10-0. No, possesso per la Virtus era tutto regolare, l'azione che è proseguita poi con il fallo di Bolmaro su Casarin. Impressione Bolmaro sull'ex Cremone Venezia. Sono rimessa di Frazier, la palla per Hackett. 1-0-5 alla fine del primo quarto, 3 punti da recuperare per la Virtus. In palleggio con Hackett, palla per Frazier lato sinistro del campo, Frazier in angolo per Casarin che calpesta però la linea laterale al momento della ricezione e della partenza, e dunque palla persa ancora dalla Virtus. Palla persa numero 4 del match per la formazione bianconera, che torna dunque in difesa. Siamo entrati nell'ultimo minuto del primo quarto di gioco di questa semifinale di Supercoppa qui su Nettuno. Bologna 1, Thompson
blocco di Wright che poi riceve, alza la parabola, sbaglia di Arra, rimbalzo, gli aveva lasciato anche un po' di spazio di Arra, Wright non l'ha sfruttato a dovere, poi passaggio di Hackett per Casarin, c'è Bolmaro che va in anticipo sul giocatore virtussino, palla fuori, l'ultimo tocco di Bolmaro e possesso allora Costa con 38 secondi e 9 decimi per chiudere il primo quarto e 20 secondi per chiudere l'azione sul 16-13 Olimpia, figlio del 10-0 di parziale con cui Milano ha messo la testa avanti. Casarin si muove di Arra per portare il blocco, Casarin lo sfrutta andando fino in fondo, sotto mano però sbagliato, rimbalzo Ricci, apertura per Tonut, contropiede di Milano, ritmo un po' lento, arriva però Wright, supporto di Tonut, subisce il fallo Wright, non trova il canestro, quindi è andata di lusso la Virtus, fallo commesso da Aliu di Arra ed è il secondo per di Arra dopo Diouf, dopo Edwards, altro contatto falloso sanzionato dagli arbitri. 25 secondi 3 decimi, dunque dopo i liberi praticamente si potrà andare fino in fondo, dopo i liberi di Wright, mentre c'è un richiamo degli arbitri per di Arra che è ancora lì un po' che protesta. Secondo fallo per Aliu di Arra, come detto. Per ora non sono entrati da una parte Diop, Flaccadori e Achele, dall'altra Baldasso, Baiocchi e Ferrari, quindi per entrambi i coach per il momento rotazione 9 uomini. Wright in lunetta a realizzare il primo libero, quindi allunga ancora l'Olimpia 17-13. Altra opportunità adesso per il numero 5 dei campioni d'Italia in carica, doveva andare a Barcellona quest'estate, invece è saltata la trattativa, Milano si è fiondata su un giocatore sicuramente di grande qualità che però adesso sbaglia il secondo libero e allora più 4 Olimpia e ultimo possesso del primo quarto da gestire per la Virtus con Frazier in palleggio marcato da Bolmaro, ancora Frazier in uno contro uno, scorrono i secondi, 7 adesso per chiudere l'azione e la e il primo quarto, fallo di Wright però a interrompere l'attacco, è stato un po' troppo aggressivo nella difesa su di Arra che era salito per il blocco, primo fallo per Wright.

0: questi ultimi secondi di primo quarto, anche per evitare che Diarra possa commettere un altro fallo. Bolmaro supera la metà campo, Bolmaro attacca il ferro, conclusione allo scadere del match, o meglio del primo quarto. Chiedo Vegna, non va lontano dal corpo grosso Bolmaro. Primo quarto in archivio, 17 Milano, 14 Virtus. Torniamo tra pochissimo, state qui.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Supercoppa Lega Basket, presentata da...
3: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
2: Nettuno Bologna 1, diretta basket.

17 Olimpia Milano, 14 Virtus Costa, dopo il primo quarto della seconda semifinale di Supercoppa, con un saluto da Dario Nonzulli qui su Nettuno Bologna 1 per raccontarvi il primo match ufficiale della stagione virtussina, di riflesso anche di Milano, che ritroveremo spesso in questa annata a partire dal match d'andata di Eurolega martedì 29 settembre, seconda giornata e subito derby. Più 3 dunque per l'Olimpia, al termine dei primi 10 minuti di gioco si riparte con il possesso per Milano. Thompson, Bolmaro, Tonut, Ricci e Diop in campo per Milano, con Bolmaro che si butta dentro, alza la parabola, sbaglia, tocca l'imbalzo Diouf che recupera poi il pallone in campo con Moore, Frazier, Baldasso e Holston. Oh, brutta palla di Holston che la regala di fatto a Bolmaro fino in fondo all'argentino, stavolta non sbaglia. Sono altri due per lui, 19 a 14 per Milano. Brutta palla persa qui di Holston, passaggio pigro e facilmente intercettabile. Holston prova ad attaccare Bolmaro partendo da lontano, ancora Holston, virata sul perno, conclusione cadendo indietro è sbagliata, rimbalzo Tonut. Virtus che ogni tanto si intestardisce queste soluzioni uno contro uno facendo girare poco il pallone, questo non aiuta sicuramente questa Virtus. Ricci riceve da Thompson, attacca Moore, Ricci fino in fondo, tutto troppo facile qui per Giampaolo Ricci, sotto mano vincente e due punti ancora per lui, 21 a 14 punteggio. Poi fallo di Ricci su Baldasso, primo fallo personale per Ricci, anche primo fallo di squadra per l'Olimpia. Quintetto sicuramente particolare questo del Virtus con Mumbrú, di fatto Frazier è un po' più il playmaker rispetto a Moore e Baldasso, se proprio vogliamo andare a cercare una definizione più vicina al canonico, ma di fatto sono tre trattatori di palla, che se Baldasso lo sappiamo perde qualcosa in questa fase della carriera, soprattutto se non può agire lontano dal pallone uscendo dai blocchi. Rimessa in zona d'attacco per la Virtus, Frazier effettuarla, sale Moore, riceve lui, marcato da Tonut, ancora Moore in palleggio, esce Frazier dai blocchi e riceve, marcato da Bolmaro con Ricci su Holston, ancora Frazier, blocco di Diouf, palla fuori per Moore, passi di Wendell Moore nel momento in cui ha attaccato, ha provato ad attaccare Tonut. E palla persa ancora dalla Virtus su queste palle perse, anche sulle scelte di tiro sicuramente a questo primo tempo c'è da lavorare, ma è assolutamente nella norma. Bel taglio qui di Bolmaro, perso da Moore sull'assist di Ricci, dorme la difesa.

0: Chiesa Virtus vola Bolmaro a schiacciare il più 9, 23-14 e time out di corsa per Mumbrù, time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1. Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Da Primerano l'impossibile diventa possibile. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. A Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Follow, everybody go walk, it's better. If somebody go walk, it's better come here.
0: Primo momento di vero sbandamento della partita per la Virtus, sotto adesso 23-14, ma non è tanto il meno 9 che ha preoccupato Mumbrù quanto come è maturato. L'abbiamo detto, palle perse, tiri affrettati e difesa che si sta disunendo troppo facilmente. Siamo all'inizio stagione, ci mancherebbe. Questo è ancora un po' in parte precampionato, però evidentemente, essendo una gara ufficiale, vale la pena e come ragionarci su. Da qui il time out. Vediamo anche come tornano in campo le due squadre, con Bello sul parquet al posto di Moore, con Frazier, Baldasso, Holston e Diouf. Vuole un po' più di vivacità anche in regia, con l'ex Anversa che supera la metà campo. Lato sinistro del parquet, marcato da Tonut, prova a muoversi Frazier, chiuso però nella difesa di Milano. Sale anche Holston a portare il blocco, poi palla per Frazier che si libera in qualche modo dalla difesa, poi cerca Holston, palla deviata da Guduric, Holston la tiene viva ma finisce per servire Ricci, e poi contropiede di Milano con Thompson che non tira, va da Tonut, tornata la difesa dell'Olimpia. Allora possesso per Milano, Bolmaro attacca il ferro, scarico per Tonut, esagera però Bolmaro, va a franare addosso a Frazier, andando a subire, a commettere anzi, chiedo scusa, il fallo, ed è il primo della sua partita. Capo con Diop, Tonut, Thompson e Ricci per Milano, anzi con Bolmaro che torna adesso in panchina, sostituito da Flaccadori che fa il suo esordio in serata. A 8-0-8 dalla fine del primo tempo, dunque possesso per la Virtus che ha necessariamente bisogno di un canestro. Quintetto peraltro tutto italiano, quello formato da Thompson, Tonut, Flaccadori, Ricci e Diop. Dall'altra parte torna invece in campo Edwards. C'è però un challenge richiesto dalla panchina di Milano, che evidentemente vuole rivedere l'azione, o meglio farla rivedere agli arbitri per capire dove sia avvenuto il contatto e se Bolmaro abbia effettivamente commesso fallo in attacco o se nella fattispecie Frazier fosse fuori dal semicerchio. E allora andiamo a sentire anche gli arbitri, grazie alla regia di Nettuno Bologna 1. Cercando anche un'altra inquadratura oltre a quella dall'alto,
3: forse lui
0: la 3 è quella dal basso, che però non aiuta. È confermata dunque la decisione da parte degli arbitri, come abbiamo sentito grazie alla regia di Nettuno Bologna 1, con l'annessa spiegazione a Poeta. E possesso per la Virtus con Bello che supera la metà campo. C'è una marcatura di Flaccadori, ancora Bello, sale Frazier, preso da Tonut, Diouf a portare il blocco, ancora Frazier fuori per Bello che prende, tira da tre in ritmo ma sbaglia, rimbalzo però toccato da Bello e anche da Baldasso, alla fine Frazier sulla palla vagante a recuperarla. Edwards allora attacca il ferro, scarico fuori per Baldasso, a vuoto Flaccadori, Baldasso da tre, sbaglia anche lui, si lotta a rimbalzo, Edwards a fare la voce grossa e poi ad appoggiare al tabellone, Kessler Edwards. Sanders che ha vinto il ballottaggio con Bobby Klintman, e per ora è una scelta che paga 7 punti per lui, e la Virtus torna a segnare dopo una lunga, lunga astinenza dal campo. Palla dentro per Diop, arriva in ritardo Diouf sull'assist di Thompson, e terzo fallo per Momo Diouf, con Usman Diop che andrà in lunetta. Diouf completamente in ritardo e in qualche modo si aspettava probabilmente che Diop salisse per il tiro. Terzo fallo di Diouf, ma non ci sono i liberi per Diop. Tra gli arbitri il fallo è venuto prima che iniziasse la dinamica di tiro. Intanto brutta rimessa, o meglio brutta difesa sulla rimessa. Tonut che riceve liberissimo dai 5 metri e va a segnare Stefano Tonut. 25-16, allora il punteggio. Bello, palla per Ferrari, poi Baldasso che attacca il ferro. Baldasso cerca Ferrari, passaggio complicatissimo, la linea di passaggio pulita non c'era. E allora palla persa ancora dalla Virtus, che su questo deve sicuramente migliorare, e in fretta. Siamo all'ottava palla persa del match. Ferrari in campo al posto di Diouf, che ha 3 falli, non c'è Diarra che ne ha 2, e quindi si va con Ferrari insieme a Bello, Frazier, Baldasso e Edwards. Intanto abbastanza sperimentale anche questo per Mumbrù. Intanto Guduric è rientrato sul parquet, frazione di campo sulla difesa di Frazier. Guduric era un po' indeciso se andare a prendere o meno il pallone, alla fine è andato a prenderlo per evitare una rimessa della Virtus più avanti, una volta resosi conto che l'ultimo tocco era stato suo. Guduric in campo con Flaccadori, con Alec Peters, con Diop sul parquet oltre a Flaccadori. Bello preso da Guduric, ancora Bello in palleggio, porta il blocco Edwards, ma c'è il fischio degli arbitri con il fallo alla difesa, il fallo di Diop, ed è il primo per lui e terzo di squadra per Milano. Ne ha ancora solo uno la Virtus, a 6.44 dalla fine del primo tempo, con 9 punti da recuperare. Bello cede i blocchi, Frazier e riceve lato sinistro del parquet, arriva Ferrari a portare il blocco. Bello pressato da Peters, ancora Frazier va da Ferrari, poi sotto canestro con Flaccadori che in situazione di emergenza va a commettere fallo, il primo per lui. Infatti Poeta ha utilizzato finora tutto il roster tranne l'ex fresco ex Nicola Chele. Vediamo se magari ci sarà spazio per lui, se soprattutto dovesse esserci problemi di falli per i lunghi. Ne ha 2 per esempio Giampaolo Ricci. Prima sezione d'attacco per la Virtus con Edwards che riceve da 3 e segna da 3. Kessler Edwards, doppia cifra, 10 punti per lui, la metà praticamente del bottino virtussino. 25-19 Milano, con Flaccadori adesso in palleggio, inseguito da Frazier, ancora Flaccadori, palla per Peters, poi Diop cerca spazio sotto canestro per ricevere, arriva il fallo però di Edwards ed è il terzo anche per Kessler Edwards. Questa non è una bella notizia, visto l'impatto che sta avendo tutto sommato anche in difesa Kessler Edwards, al di là dei 3 falli commessi. E lascia il campo, sostituito da Diarra. Giocato da 5 Edwards in questo frangente. Bello, Frazier, Baldasso, Ferrari, Diarra adesso in campo per la Virtus. Sempre Flaccadori, Guduric, Tonut, Peters e Diop invece per Milano. 6-12 alla fine del primo tempo, sempre qui su Nettuno Bologna 1, 25-18 il punteggio per Milano. La rimessa per Diop che non è pericoloso oltre la linea dei 3 punti, consegnato per Flaccadori, pressato da Frazier. Flaccadori prova a batterlo dal palleggio, alla fine va a prendersi il fallo e 2 liberi sul fallo di Trent Frazier, che dice di no. Ed è il primo fallo per Frazier, che continua a dire di no col dito, ma purtroppo per Trent decisione gli arbitri l'hanno presa. Fallo credo non tanto sul fatto che con la mano destra sia andato a toccare il pallone di Flaccadori, quanto con la sinistra sia andato sulla schiena. Penso che sia stato più quello a essere sanzionato dagli arbitri. Liberi per Flaccadori, è il primo assegno per il 26-18, 6-0-6 alla fine del primo tempo. Per una partita che adesso è un po' rallentato il ritmo, complici anche i falli che ci sono stati negli ultimi possessi, 2 su 2 e ancora più 9 per l'Olimpia. C'è Frazier adesso che supera la metà campo, marcato da Gudulic, si va da Bello, pronto Ferrari per il blocco, Bello ancora, un po' di spazio per prendersi la tripla mattonata, ma c'è Diarra che fa un gran lavoro, rimbalzo, recupera il pallone, attacca il ferro, fa la voce cattiva a Liu Diarra, segna e subisce il fallo. E ora dunque il libero aggiuntivo, secondo fallo per Ousmane Diop. Su un gran lavoro di Diarra, che queste cose le fa veramente molto molto bene, lì dove può mettere in campo la propria fisicità è già un giocatore importante per questa Virtus. Deve ancora ripulirsi tanto, intendiamoci, troppa foga a volte, letture difensive che sono da sistemare, ma insomma, rispetto al giocatore che è arrivato un anno fa di questi tempi i progressi sono evidentissimi. Ecco, magari anche i liberi possono aiutare. Sbaglia e poi rimbalzo, l'ultimo tocco è di Diop, se non vado errato, eh sì, non di Ferrari, e allora rimessa per la Virtus che resta lì sul meno 7 a 5.51 dalla fine del primo tempo. Riceve in uscita dai blocchi, cerca la conclusione, sbaglia Moore, entrato adesso sul parquet, rimbalzo di Milano con Flaccadori che supera la metà campo e va da Tonut, lato sinistro del parquet, Tonut contro Olson, tra poco ricapitoliamo il quintetto Virtus. Ricci preso adesso da Olson, 8 secondi per andare al tiro, anzi Peters, che lo scusa, non Ricci, ribaltamento per Gudulic marcato da Moore, Gudulic prova ad attaccarlo, Gudulic lo scarico per Diop che sbaglia ma recupera l'imbalzo in attacco, poi la palla che termina fuori, ultimo tocco di Diarra e due errori pesanti quindi Diop che sotto canestro ha cercato conclusioni troppo morbide, non tanto la prima quando si è scontrato con Diarra quanto la seconda che era completamente libero. All Flaccadori, Gudulic, Peters e Diop in campo per Peppe Poeta, rimessa ancora in zona d'attacco per Milano, 14 secondi per andare al tiro, se ne incarica Flaccadori, fuori per Diop, arriva Flaccadori, consegnato per lui, preso da Bello, prova a essere subito aggressivo, Flaccadori in palleggio contro Bello, poi cerca la palla per Diop, deviazione di Bello, recupero di Ferrari, contropiede con Moore, chiuso, ma si crea comunque lo spazio per la tripla, sbagliata anche questa, poi però rimbalzo vagante di Arrapa in un attimo, non riesce a prendersi il pallone e allora prova ad andare in transizione Milano con Peters che subisce il fallo di Moore e vorrebbe tre liberi. Ha provato Alec Peters, intuendo che Wendell Moore stava per andare a commettere fallo, ha provato poi a tirare da tre e quindi per avere tre liberi. Secondo me non ha tutti i torti Peters in questa circostanza. Non so se Poeta voglia giocarsi già adesso il secondo challenge. Contatto con Peters che era sostanzialmente già in volo, quindi. Però non si gioca adesso il secondo challenge Poeta, che però protesta, ribadisco, secondo me non ha tutti i torti, ma comprendo anche che non voglia giocarsi subito il secondo challenge. Quindi rimessa in zona d'attacco per Milano, gioco subito fermato per il fallo di Diarra ai danni di Wright, rientrato sul parquet, terzo fallo anche per Liu Diarra. Essere stato lui l'autore del fallo, sì, numero 31. E quindi terzo fallo anche per Diarra e qui cominciano a esserci un po' di problemi per le rotazioni di Mumbrù. 4.59 alla fine del primo tempo, 7 punti di vantaggio per l'Olimpia che adesso Moses Wright in lunetta con due liberi. Tre falli Edwards, tre falli Diarra, tre falli Diouf. Mentre Wright va in lunetta e sbaglia il primo libero. Provato una carriera in NBA che non è andata per il verso giusto, meglio quella europea tra Olympiacos, anzi Giaghiris. E adesso Milano 1 su 2 per lui, 28 a 20 per l'Olimpia. Resta comunque lì in partita la Virtus, che non è brillantissima, non è continua, ma è lì. Bello, palla per Olston, in campo con Ferrari, è entrato anche Hackett. Gran difesa di Wright, porta via il pallone a Olston, poi si avventa Hall, chiuso però da Hackett. No, non c'è spazio per il contropiede, lo ricrea Hall con il taglio a canestro da parte di Flaccadori. E qui la difesa Virtus è rientrata troppo pigramente. Due punti per Flaccadori più 11 per Milano. Time out per Mumbrù, time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1. Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: And exterior players, you put pressure the exterior players. Exterior players, you can put pressure or you go back. And the fives need to make all the time foul. Let's go, guys.
0: Volendo sintetizzare un po' il time out di Mumbrù che abbiamo sentito grazie alla regia di Nettuno Bologna 1, diamoci una mossa. Diamoci anche una svegliata in difesa, perché questi canestri qui subiti da Milano con Flaccadori nell'ultima azione non possono essere presenti nel menù della partita della Virtus, ma non solo stasera in semifinale di Supercoppa, ma in generale proprio durante l'anno, assolutamente da evitare. Virtus è una squadra costruita per vivere soprattutto in transizione in attacco, però deve essere brava anche a limitare le transizioni altrui, altrimenti diventa veramente complicato star dietro. Allora 30-20 il punteggio, intanto sistemiamo anche sul più 10, non su più 11 come detto in precedenza, e chiedo Venia. 4-30 alla fine del primo tempo, Moore con Bello, Ferrari, Holston in campo, Ferrari che adesso riceve sul lato destro del campo, ancora poi per Moore in palleggio contro Wright. Moore prova ad attaccarlo, palleggio, incrocio, chiuso, fuori per Holston, allora vuoto Hall, Holston allo scadere dei 24, era buono il tiro, poi sbagliato, rimbalzo, fuori, tocco di Milano. E Holston proprio all'ultimo è andato a concludere l'ultimo istante utile dei 24, si resta comunque lì ancora con la rimessa in zona d'attacco, c'è anche Hackett a completare il quintetto per la Virtus, è proprio Hackett che va a ricevere, pressato da Flaccadori, palla per Bello, ancora Bello, sale Ferrari a portare il blocco, Ferrari che poi si libera in aria, ma Bello non riesce a servirlo, Bello che attacca Ball, Bello che si butta dentro, sbaglia Ferrari a rimbalzo, Bello pure, Bello sbaglia da sotto, Ferrari tocca, non basta, e rimbalzo è di Hall, e poi l'antisportivo a Francesco Ferrari nella transizione difensiva. Credo che sia stato sanzionato il fatto che ha tirato Peters non in maniera così lampante, diciamo pignoleria arbitrale in questa circostanza. Sull'antisportivo a Francesco Ferrari e due liberi quindi per Milano, in particolare per Peter. Arbitro intanto a colloquio per ricostruire anche forse un po' meglio l'azione, ci sono un po' di regole nuove, le abbiamo raccontate anche nei giorni scorsi e naturalmente ci torneremo poi nel corso della stagione. Allora, arbitri davanti al monitor, cerchiamo anche di capire il perché, ovviamente per rivedere l'azione, e sicuramente questo fin qui non ci piove. Valutazione fallo, quindi in generale sentiamo gli arbitri.
6: Cambierei sul distratto. Esatto. Ok, quindi spiego io, tutti andiamo con due tiri e possesso per Peter e spiego la situazione.
0: Allora, abbiamo sentito le parole di Attard, quindi due liberi per Peters, quello sicuramente. Per Ferrari il primo fallo, situazione falli sicuramente complicata per la Virtus anche perché è concentrata nel reparto lunghi, 3 per Edwards, Diarra e Giuff, che significa che Ferrari deve giocare e tanto, che Olson deve fare il 4, siamo un po' in difficoltà in questa fase. Situazione certamente anche complessa per la la Virtus durante la stagione, lo sappiamo, insomma il pacchetto italiani è un po' squilibrato sugli esterni, ma insomma valutazioni che poi faremo strada facendo. Tanto due liberi per Peters, assegno e possesso Milano, 3-2-2-0 il punteggio. All c'è Wright a portare il blocco, ma la palla è per Peters. All adesso Wright, palla però troppo forte che Wright alza a mo' di Simone Giannelli mettendola fuori, e quindi persa per Milano e Virtus che può tornare in attacco. Bello, palla per Ferrari che sta giocando da 5 sacrificandosi tantissimo, poi Holston che riceve, fischio degli arbitri, fallo di Gudulic e due liberi per Derrick Holston Jr. Sono entrambe le squadre in bonus, quindi liberi come se piovesse da qui alla fine del primo tempo. Poi nell'intervallo ritroviamo Alessio Torri e Luca Giardini per tutti i commenti. Ritroveremo anche Gabriele Pratania ed Eugenio Petrillo dalla nuova arena di Tortona. Sbaglia il primo Derrick Holston Jr., un altro libero disposizione sul meno 12 che resta tale, cortissimo il secondo libero di Holston, 0-2, pesante che la Virtus fatica a trovare canestro, e questi liberi potevano essere utili se non altro per muoversi da quota 20. Gudulic pressato da Moore, troppo, fallo di Moore e due liberi per Gudulic. Non è una partita cattiva, però è una partita ovviamente intensa, ovviamente fisica, metro arbitrale anche poco permissivo in certi momenti, e da qui allora i tanti liberi da una parte e dall'altra, e ci saranno ancora perché primo tempo ancora di là dal terminare. Secondo fallo per Moore. Con Gudulic che ha due tiri liberi a sua disposizione, primo viaggio in lunetta della serata per il giocatore serbo, certamente l'anno scorso non grande protagonista a lungo, e poi però nei playoff è venuto fuori il vero Marco Gudulic, quello che ne ha viste tante, ne ha vinte tante, aiutato certamente in maniera sostanziosa Milano la conquista dello scudetto. 2-2 e allora più 14 Olimpia, massimo vantaggio per Poeta e i suoi, 3-23 alla fine del primo tempo. Fuori Bello, dentro Fraser con Moore, Hackett, Holston e Ferrari per Mumbrù, pallone per Holston, poi Ferrari in palleggio consegnato per Fraser contro Wright, un cambio difensivo che Fraser però non attacca, va da Holston, marcato da Peters, consegnato per Hackett, inseguito da Hall. Hackett prova ad attaccarlo, Hackett virata, arresto, tiro, erroraccio di Hackett, non prende neanche il ferro, prende solo la parte esterna del tabellone. Rimbalzo di Milano, Wright che riceve, sgancetto sbagliato, corto e non poco il tiro di Wright, rimbalzo di Ferrari che prova ad andare in transizione la Virtus con Fraser che prende, tira da tre, sbaglia Wright a rimbalzo e l'apertura è per Hall e poi Flaccadori a superare metà campo. 2-37 alla fine del primo tempo, Flaccadori in palleggio marcato da Hackett, ancora Flaccadori, palla per Wright, ribaltamento per Hall contro Moore, anche questo fischio un po' pignolo degli arbitri, terzo fallo anche per Wendell Moore Jr. e due liberi per Damon Hall. 2-27 alla fine del primo tempo, è un secondo quarto in cui la Virtus ha fatto appena 6 punti. Peraltro praticamente dalla lunetta e basta, dalla lunetta invece è abbastanza imprecisa Milano che continua a sbagliare, anche Hall qui ha sbagliato il primo e sbaglia anche il secondo, 0-2 per Hall, evidentemente le mani sono fredde un po' per tutti. Poi fallo di Wright sul tentativo di ripartenza rapida di Holston e secondo fallo per Wright. Situazione di Milano certamente più gestibile di quella della Virtus, due falli ce l'hanno Wright, Gudulic, Diop, Bolmaro e Ricci, e per la Virtus invece tre falli, giocatori che sono tutti in panchina adesso, Moore, Edwards, Rediuff, campo infatti c'è Casarin con Fraser, Hackett, Ferrari e Olston che in lunetta, e si sblocca dalla lunetta di Rick Olston con il primo libero segnato dopo i due errori precedenti, non in assoluto perché ha segnato finora solo dalla lunetta Olston, e sbaglia il secondo. 34-21 il punteggio, 2-18 alla fine del primo tempo. Possesso per l'Olimpia con Gudulic, chiuso da Fraser, ancora Gudulic che chiama Save Right per il blocco. Gudulic lo sfrutta poi ribaltando per Flaccadori in angolo, in ritardo Hackett. Flaccadori non lo punisce con la tripla, ma Wright recupera un gran rimbalzo e stavolta il gancetto va a segno per il più 15 Olimpia. Ferrari lì sotto, rimbalzo con Wright, fa quel che può, per il momento poco. Fraser, palla fuori per Casarin in palleggio. Ancora Casarin contro Wright, Casarin fino in fondo sotto mano vincente, bella conclusione elegante di Davide Casarin e due punti per lui. Meno 13 Virtus, 1.37 alla fine del primo tempo. Gudulic in palleggio, palla per Peters, poi Wright fuori dalla linea dei tre punti, attende l'arrivo di un compagno. Wright con Hall che non riesce ad arrivare perché c'è un bel po' di traffico, ed è un traffico che si chiude con il fallo di Casarin. Ed è il primo fallo per Davide Casarin, in precedenza ha trovato i primi punti in maglia Virtus, lui che ha trovato a Cremona l'anno scorso una dimensione ideale per poter rendere al meglio e fare una grande stagione. Che ha accettato poi l'offerta della Virtus per tornare evidentemente a un livello più alto, senza nulla togliere a Cremona, che peraltro non esiste più, diventata la BC Roma. Sbaglia ancora dalla lunetta Hall, in situazione un po' particolare adesso per Milano con il secondo a segno, 12 su 18 per l'Olimpia e 37-23 punteggio, 1-22 alla fine del primo tempo. Possesso per la Virtus con Hackett, pronto il blocco di Ferrari, fuori la palla per Fraser, con la Fraser contro Bolmaro, Fraser scarico in angolo per Ferrari che si alza per il tiro da tre punti, non becca neanche il ferro, tiro forzato qui di Ferrari, chiuso in angolo dalla difesa di Milano che recupera il pallone con Cole adesso che è tornato sul parquet e supera la metà campo. Ancora Cole contro Fraser, pronto il blocco di Achele, in campo anche lui all'esordio in maglia biancorossa. Cole si butta dentro, fuori per Hall, mette a posto i piedi contro la difesa di Hackett, sbaglia, poi Olston l'ultimo a toccare lui nella lotta con Achele, che qua non so se Mumbrù vorrà giocarsi già ad ora il secondo challenge, non se lo gioca e si resta lì. Allora 47 secondi, 6 decimi, si gioca per un time out. Se lo gioca Poeta ovviamente, perché Umbro se li ha già giocati tutti e due. Allora time out per Olimpia Milano, restiamo qui su Nettuno Bologna 1 con il rush finale di questo primo tempo sulle frequenze di Nettuno Bologna 1. Possiamo sentire anche il time out di Poeta, allora lo andiamo a sentire.
7: Leandro here, Aki here, RJ inbound. No, sorry, my bad. P, here. We go turn, AP open. Ball to Leandro on the top here.
0: Beh, che sia Leandro Bolmaro l'uomo designato per questa azione mi pare abbastanza evidente dal numero di volte in cui è stato nominato da Poeta durante questo timeout. Una Virtus che non ha iniziato male la partita, anzi tutt'altro, bella pimpante soprattutto in Kessler Edwards. Poi certamente i problemi di falli dei lunghi hanno costretto Mumbrù a giocare con quintetti che sono andati in grande sofferenza sui due lati del campo contro Milano. Milano che al di là dell'essere più 14, che già comunque è un vantaggio bello cospicuo, non ha ancora dato pienamente l'idea di poter prendere in mano la partita, anche tanti errori da parte dell'Olimpia, palle perse, liberi sbagliati. A rimbalzo sta tenendo per esempio la Virtus, e sicuramente però un'Olimpia che sta tirando qualche libero in più e soprattutto da due sta facendo veramente grandi cose, 11 su 21 in particolare, grandi cose, buone cose per quello che è la partita di stasera. Si riparte con la rimessa in zona d'attacco per la formazione campione d'Italia. Bolmaro, palla per Achele, consegnato per Cole, lato destro del campo, ancora Cole, eccolo Bolmaro che riceve, prende, tira da tre e segna Leandro Bolmaro per il 40-23. Ecco, anche la tripla mancava nella partita dell'Olimpia. Casarin consegnato per Frazier che perde palla e poi nel riconquistarla commette infrazione di campo sulla difesa di Bolmaro, che poi si batte il pugno sul petto. E di fatto Bolmaro non l'ha toccata per nulla, ha fatto tutto Frazier. Oddio, Bolmaro ha messo tanta pressione, ma poi di fatto il pallone non l'ha mai toccato. Palla persa numero 10 della partita Virtus con gli ultimi secondi di questo primo tempo. 8 per andare al tiro, 17 per chiudere il primo quarto. Bolmaro marcato da Casarin, arriva adesso il blocco di Achele, ancora Bolmaro, 3 secondi, 2 secondi, Bolmaro da 3, la sbaglia, rimbalzo Frazier, 7 secondi allora per chiudere il primo tempo. Frazier ancora che prova ad accelerare, chiuso da Achele. Frazier ancora, insiste, fuori per Olson che si prende il tiro da 3 punti sulla sirena, non va, e non va neanche la Virtus in questo primo tempo della semifinale di Supercoppa. Milano avanti 40-23, ci sono 10 punti di Bolmaro da una parte, 9 di Edwards dall'altra. È tutto per il momento, la linea alla regia, tra poco torniamo con tutti i commenti nell'intervallo con Alessio Torri e Luca Giardini.
8: Mario è tornato, ma mi dispiace dirvelo, ormai una persona composta.
9: Oh, ma siamo impazziti!
10: Nella plastica ci vanno solo gli imballaggi, tutto il resto va nell'indifferenziata. Oh, ma cosa ti devo fare, un tatuaggio sulla fronte?
8: Quasi composta. Guarda i nuovi episodi di Mario sulla raccolta differenziata su gruppoera.it/Mario.
11: A due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
12: Sai, sto valutando di cambiare auto.
13: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
12: Cioè?
13: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
12: In più?
13: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
12: Auto ricondizionata?
13: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
12: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
13: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
14: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
15: Fermati, non serve andare nel panico.
14: E cosa facciamo?
15: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
14: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
15: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
14: Idraulica Bologna SNC a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
16: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
17: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
16: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
17: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
16: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
18: Ci sono melodie che ti riportano a casa, un'acqua che attraversa il tempo, una storia che non si dimentica. Acqua Cerelia porta in tavola la purezza di una sorgente incontaminata. Cerelia, dal 1902, l'acqua dell'Appennino tosco-emiliano. Segui Acqua Cerelia su Instagram.
19: Passioni Casa Ogni Euro. Abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre, il forno da incasso e ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro. Batte. Forte. Sempre.
20: Dettagli in negozio online. così questa è la nuova Volvo X60.
21: Che ne dici? 100% elettrica.
20: Bellissima, ma giusto un limite.
21: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
20: È vero, ma il prezzo?
21: Come la tua ibrida.
20: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
21: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
22: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
23: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
24: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
25: Nuovamente in diretta per questo off time di semifinale di Supercoppa, ben ritrovati da Alessio Torri, ne parliamo con Luca Giardini. Ciao Luca.
26: Buonasera a tutti gli amici di Nettuno Bologna 1.
25: 40-23, un primo tempo, un secondo quarto di grande difficoltà per la Virtus, che era partita male, mani freddi in avvio e tante palle perse per tutti i primi 20 minuti da ambo le parti. Macchiardi, due differenti filosofie. Milano chiuso i blocchi in serie per il penetrare scarica, Virtus che invece muove la palla cercando subito la conclusione. Il problema che il gap fisico tra le due squadre è palese, finché morde bene dietro sugli anticipi la squadra bianconera con Edwards, nota migliore del primo tempo bianconero, è quella che beneficia maggiormente della circolazione di palla, potendo abbinare centimetri e mani educate da lunga distanza, poi a lunga mancata. Il 13-6 bianconero, massimo strappo, che coincide con il momento migliore della squadra di coach Mumbrù. Poi l'11-0 Olimpia, che cambia tutta la gara, cambia l'inerzia con un quintetto molto fisico e versatile in cui Bolmaro, Thompson e Tonuto offrono il massimo dell'efficacia. Un primo quarto che con il doppio fallo di Diouf, il doppio di Diarra, il doppio di Edwards, che poi saranno tutti a quota 3 già a metà seconda frazione, costringe coach Mumbrù a rivedere completamente i propri piani nella gestione dei lunghi. Seconda frazione con Milano proprio che in difesa prende coraggio per entrare in ritmo, bianconeri invece molto lenti sui tagli dal lato debole, Olimpia che tenta quindi la prima fuga. Minuti di grande sofferenza per la Virtus Costa, triturata soprattutto a centrocampo, in cui terzo fallo, come si diceva, di Edwards toglie dal campo l'unico faro spendibile. Minuti impietosi che mettono a berlina la serrataccia da lunga distanza tra plug and fall e fallo tattico. Da Virtus a rispolverare subito il nuovo regolamento, complice anche il grande impiego della difesa bianconera, aggressività chiesta dal coach. Wright invece per Milano che fa quello che vuole in area, e tra i tanti bianconeri l'appello mancano in maniera inesorabile anche Olston e Moore, due di cui su cui si potrebbe contare. Luca, il tema dei falli dei lunghi, ma non è solo questo il problema di questi primi 20 minuti.
26: Non è soltanto questo il problema dei primi 20 minuti, anche perché per una Milano che è riduce da una stagione in cui ha completato il triplete fatto di Supercoppa, Coppa Italiana e Scudetto, ha realizzato 40 punti, mentre la Virtus in 20 minuti è ferma a 23 punti, quindi poco più di un punto al minuto. Questo sintomo anche di un attacco che non si è troppo passata la palla in questo primo tempo, i soli 3 assist contro gli 8, non troppi anche quelli di Milano, lo testimoniano molto bene, e hai fatto bene a rimarcarlo. I due fari principali della manovra offensiva di Mumbrù sono i due grandi assenti alla Palasport di Tortona in questa seconda semifinale di Supercoppa, Derrick Olston Jr. e Moore non stanno avendo un impatto, chi dalla linea dei tre punti come Wendell Moore, difficoltà per Derrick Olston Jr. invece dalla linea della carità, dalla lunetta, quanti errore insolito per lui.
25: 7 punti di vantaggio per i bianconeri, appunto quel 13-6, 17 addirittura per i campioni d'Italia, che sono stati avanti quasi 12 minuti in questi primi 20 contro gli appena 4 dei bianconeri. Luca, al momento i secondi 10 minuti hanno messo in chiaro una cosa: la fisicità tra Milano e Virtus è importante, e da lì forse nasce anche tutto il resto, nasce l'imprecisione dei 6-75, nasce l'incapacità a metà campo di costruire qualcosa. Cosa, perché Bello dopo i primi 5-6 minuti di gara è stato letteralmente sovrastato, forse Frazier meno utilizzato di quello che potrebbe essere stato consono, però insomma a centrocampo Milano fa quello che vuole, il fisico è lì a dimostrarlo.
26: non soltanto a centrocampo, mi verrebbe da dire, ritorno alla domanda che mi avevi posto prima, i tre falli che hanno spesi i tre giocatori più fisici, che hanno speso ognuno, i tre giocatori più fisici della Virtus, hanno costretto Mumbrù ad abbassare notevolmente il proprio quintetto nella seconda metà di seconda frazione, e questo ha portato la squadra di Pepe Poeta a poter fare letteralmente ciò che vuole, soprattutto in aria, con un Moses Wright che già nel prepartita e nel prestagione si presentava come il colpo che dovrà trainare l'Olimpia nelle sue velleità di playoff, nelle sue velleità di riconferma come campione d'Italia in Italia, velleità di playoff in Eurolega. Ha letteralmente fatto quello che ha voluto, schiacciato proprio piacimento, è già quasi in doppia cifra come Bolmaro. La Virtus invece ha dovuto guardare con i suoi lunghi questa scena dalla panchina, perché sia Diarra che Diouf hanno speso subito tre falli, e li ha seguiti Kessel Edwards, che è stato adattato da Mumbrù in ruolo di 5, ma anche lui non è riuscito a tamponare la prepotenza sotto le plance di Milano e si è dovuto anche lui accomodare in panchina, lasciando spazio a un Ferrari nel ruolo di 5, se vogliamo, molto inedito.
25: Andiamo con i numeri: più qualità per Milano, più quantità per Virtus, che ha tirato 31 volte al campo contro i 28 dei campioni d'Italia, ma l'ha fatto decisamente peggio, 29% contro il 47% sfiorato dai Meneghini, che dalla media distanza hanno sfiorato il 58%, la Virtus non è nemmeno arrivata al 39%, ancora peggio dai 6,75%, 15% per Bologna, Milano un po' meglio, 22%, a cronometro fermo malissimo la squadra di coach Mumbrù, 54%, leggermente meglio Milano che sfiora il 67%, a rimbalzo c'è equilibrio, ma non è quello il tema di serata, 23 carambole per Milano, 22 per Bologna, 9 offensive per la Virtus quasi mai sfruttate, 5 per Milano. La qualità contro la quantità, Luca.
26: Se vogliamo, però, per quanto superfluo visto il punteggio, le note del rimbalzo offensivo in cui la Virtus sta vincendo per 9-5 contro Milano è uno, se non l'unico, segnale positivo di questa partita, da cui coach Mumbrù secondo me deve ripartire per cambiare passo nella ripresa, per quantomeno provare a riportarsi sotto ai campioni d'Italia e provare a dare vita ad un derby d'Italia più avvincente, il primo derby d'Italia della stagione.
25: Grazie Luca Sardini.
26: Grazie, a dopo.
25: Un saluto anche da Alessio Torri, ora linea della regia, poi tutti sul 3-1 del secondo tempo con la voce di Dario Ronzulli per Olimpia Virtus.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Supercoppa Lega Basket, presentata da...
3: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
2: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
6: Secondo tempo di Armani Olimpia Milano, Virtus Costa Bologna, tra poco qui su Nettuno Bologna 1. Dopo la prima frazione andata in archivio con il punteggio di 40-23 per la formazione campione d'Italia in carica, è una Virtus che ha palesato tante difficoltà legate sicuramente anche alle rotazioni forzate sotto canestro per i problemi di falli di Edwards, di Array, Diouf, tutti con tre, poi si è aggiunto anche Wendell Moore con tre falli, però poi ci ha messo anche tanto del suo la Virtus, al di là di questa difficoltà legata ai falli personali dei propri giocatori. Lo sottolineavano anche Alessio Torri e Luca Giardini nel corso dell'intervallo, tre assist decisamente pochi, soprattutto per gli standard a cui la Virtus punta e in parte ha fatto vedere anche nel corso del precampionato. Bisogna sicuramente cambiare marcia già in questo terzo quarto e provare a mettere un po' più in difficoltà la difesa di Milano, che non ha fatto un lavoro pazzesco ma comunque sufficiente per costringere la Virtus magari a prendersi tiri affrettati o poco funzionali al proprio attacco. Vediamo anche un po' le rotazioni di Mumbrù, che credo questo terzo quarto almeno vorrà rimettere, anzi dovrà rimettere in partita Diouf, Diarra, anche lo stesso Edwards, che è stato probabilmente il migliore nel primo tempo virtussino. In attesa naturalmente anche di vedere quali saranno poi le mosse di Milano, che ha ruotato di fatto tutti e 12 gli uomini, compreso Nicola Chele, che ha giocato gli ultimi spiccioli del primo tempo e che per ora, Madex, non ha ancora inciso, fatto sicuramente di più Ricci, se non altro dal punto di vista difensivo. Siamo pronti per ripartire allora con le squadre attorno ai rispettivi allenatori per le ultimissime indicazioni. Uno su 13 da 3 per la Virtus è chiaramente un dato che non porta questa squadra da nessuna parte in generale nel basket contemporaneo, ma poi nello specifico questa Virtus, per come è stata costruita anche nella versione italiana, in cui chiaramente ci sono assenze pesanti per il turnover, Carr, Klintman, oltre a Kokila ovviamente infortunato. Ecco, tutto questo naturalmente tirare con uno su 13 da 3 non è propedeutico a grandi cose per la Virtus targata Alex Mumbrù. Siamo pronti a ripartire, un po' in ritardo sulla tabella di marcia. Adesso squadre che sono nuovamente in campo, Cole, Hall con Goodrich, Peters e Wright in campo per Milano, dall'altra parte per la Virtus Bello, Frazier, Alston, Edwards e Diouf. Per quanto riguarda Alex Mumbrù in questo inizio di secondo tempo, pronti per ripartire allora con il possesso per la Virtus affidato a Frazier e poi Bello, che gestisce dunque il primo pallone della ripresa superando la metà campo nonostante la pressione di Cole. Alston riceve lato destro del campo per lui, gioca due con Diouf che ribalta per Bello, che in ritmo si prende il tiro da tre, lo sbaglia, poi la lotta rimbalzo non la vince nessuno perché c'è il fischio degli arbitri a sanzionare il fallo di Moses Wright, che è al terzo fallo personale. Questa non è affatto una brutta notizia per la Virtus. La rimessa di Bello, la palla lunga per Diouf che riesce a tenerla nella metà campo avversaria, poi ancora Bello che si butta dentro attaccando il ferro ma trovando Hall in posizione difensiva dall'altro ieri più o meno, anzi Cole, chiedo scusa, non Hall, trovare in posizione difensiva dall'altro ieri. Fallo in attacco per Rashid Bello. Barnell, Matthews, Booker, giocatori che sono rimasti fuori per Milano in questa serata. Goodrich marcato da Frazier, si muove e riceve bene Wright sotto canestro, prova a chiuderlo Diouf. Wright crea spazio probabilmente anche con un'infrazione di passi non ravvisata dagli arbitri, quantomeno non valutata tale, mi tengo molti molti dubbi su questa non chiamata degli arbitri. Fatto sta che Wright poi appoggia il canestro che lo manda in doppia cifra, fallo poi dall'altra parte di Goodrich su Frazier, e Frazier che trova il canestro in penetrazione, fallo di Goodrich e poi la palla che ha deciso di farsi attendere prima di scendere nella retina. La prima giocata un po' alla Trent Frazier, di Trent Frazier, che realizza anche il libero aggiuntivo. E allora 42-26 e terzo fallo anche per Goodrich. Vediamo se è uno squillo o se è solo un'illusione questa azione di Frazier. Goodrich in palleggio, fischio degli arbitri lontano dal pallone, quarto fallo di Diouf. Nella lotta contro Wright quarto fallo per Momo Diouf. Diciamo la maglietta tirata c'è, e infatti Mumbrù sta provando a catechizzarlo. Flagrant tra l'altro per Diouf, la maglia tirata porta a questo nelle nuove regole. Con Wright dunque in lunetta, che però sbaglia il primo libero, e grazie anche al fatto che i liberi non sono stati particolarmente proficui per l'Olimpia, il vantaggio non è ancora più ampio di quello che non è già, 42-26 che diventa 43. Il secondo libero a segno per Wright, 13-20 dalla lunetta per Milano, che resta anche in attacco. Wright consegnato per Hall contro Holston. Hall ancora, scappa la difesa anche di Bello, trova poi Gudic in angolo, attacca Holston, Gudic si butta dentro, scarico fuori per Cole che deve forzare il tiro da tre, lo sbaglia, rimbalzo al lavoro di Edwards, apertura per Bello, prova subito ad accelerare, fallo di Hall. E questo deve fare Rashid Bello, farsi trovare subito per l'apertura dopo il rimbalzo e poi correre come un forsennato dall'altra parte. Primo fallo per Devon Hall, terzo di squadra per Milano, ne ha due di squadra la Virtus, 8-37 alla fine del terzo quarto. Questo fa sì che la serata prometta di essere molto molto lunga dal punto di vista della durata del match. Bello contro Cole, Bello si butta dentro, l'arresto chiuso, torna fuori da Frazier, pressato da Peters, Frazier sbuca poi alle spalle di Peters, si prende la tripla, la sbaglia, la lotta, rimbalzo, premia Diarra perché l'ultimo tocco è di Wright. Diarra è entrato in campo naturalmente al posto di Diouf, rilevato di quattro falli, occhio perché Diarra, ma anche Edwards, di falli ne hanno tre, ne ha tre anche Moore che però per ora resta in panchina. Rimessa in zona d'attacco allora per la Virtus con Frazier, palla per Diarra che si scontra con Cole, fallo di Cole, primo per lui e due liberi per Aliu Diarra. E dunque ha la possibilità di andare in lunetta. Per due tiri liberi a segno il primo per Diarra, 43-27. Per carità, tutto ok, meglio sicuramente questo avvio di terzo quarto rispetto al primo tempo, però chiaramente per la Costa per rientrare in partita ci vuole ben altro. Intanto 2 su 2 di Diarra che non si butta via, 43-28 per l'Armani. Cole a superare la metà campo, si muove Gudulic a prendersi il pallone, lato sinistro del parquet, blocco di Peters, ancora Gudulic fuori per Cole, si fa vedere Wright per il blocco, Cole attacca Frazier, Cole fino in fondo, Cole alza la parabola, RJ Cole, questo è un canestro che abbiamo visto tante volte l'anno scorso con Venezia, due punti per RJ Cole, poi dall'altra parte cerca subito di andare in transizione la Virtus con il lancio lungo per Holston e il fischio degli arbitri, non abbiamo visto l'indicazione dell'autore del fallo, probabilmente Gudulic, se è Gudulic è il quarto per lui, se è Gudulic è il quarto, eh sì, è il quarto di Gudulic, quarto fallo per Marco Gudulic. Non è affatto una brutta notizia per la Virtus, arbitri però davanti al monitor probabilmente per la valutazione del fallo, li andiamo a sentire.
0: Allora va bene, ho già visto, dammi la camera da sotto il canestro, hai fischiato un fallo anche lì. Ok, andiamo indietro. Camera è buona, vieni, camera è buona. Vai ora, fallo arriva da lato, non c'è nessuno davanti tra lui e il canestro, quindi questo è un fallo tattico di Godoy,
7: prenderà con due tiri e rimesso,
0: fallo tattico,
7: perfetto, no. Ok, cambiamo,
6: meglio di così la spiegazione non potevamo averla, e quindi fallo tattico per Gudulic. Va banalmente potremmo definirlo fallo da ultimo uomo, o volgarmente se preferite, resta la sostanza del quarto fallo di Gudulic. Certo è che queste regole così allungano inevitabilmente la partita, perché poi ci sono le immagini comunque da rivedere, giustamente, per gli arbitri, per valutare meglio la tipologia di contatto. Questo naturalmente allunga la durata dei match, lo prendiamo semplicemente come dato cronistico. Olson allora in lunetta, due liberi, primo assegno, secondo pure, meno 15 nuovamente per la Virtus, che rimetterà in zona d'attacco. In campo Bolmaro al posto di Gudulic, che credo per un po' di minuti non rivedremo sul parquet, gravato com'è di 4 falli. Frazier effettuare la rimessa, Milano peraltro ha esaurito il bonus, la Virtus ha 2 falli di squadra ancora. Olson contro Hall, Olson fila in fondo, Olson appoggia, sbaglia, Diarra tocca rimbalzo ma non basta, la palla recuperata da Cole contro Bello, blocco di Wright a favorire J. Cole che si trova davanti Diarra, poi non si trova più davanti nessuno, prova la tripla, la sbaglia, tocca Diarra rimbalzo, palla recuperata da Olson che prova subito ad alzare il contropiede dentro per Diarra, arriva in ritardo Wright, Diarra sbaglia l'appoggio, recupera rimbalzo e tiene vivo il possesso che però Bolmaro gli strappa dalle mani. Qui un brutto errore di Diarra che con un canestro poteva quantomeno ridare un po' di fiato alla Virtus. Ora nuovamente in difesa Bolmaro, 7-15 alla fine del terzo quarto, ancora

0: nella gestione degli uomini. 6:50 alla fine del terzo quarto, più 18 Armani, Edwards in lunetta, primo libero segno per il giocatore nativo di Glendale, contea di Los Angeles, una carriera NBA che non è mai decollata tra Brooklyn, Sacramento, Dallas. Allora, armi e bagagli, si va in Europa, prima la Poella, adesso la Virtus, 2 su 2 per Edwards, 4, 8-3-2 per l'Armani, Call, palla per Bolmaro, marcato proprio da Edwards, con il blocco di Peters che riceve, anzi no, perché c'è Holston che anticipa, recupera il pallone, va dall'altra parte, tornata alla difesa però di Milano. Holston allora aspetta il piazzamento dei compagni, va da Diarra, spalla canestro contro Bolmaro, Diarra e fallo di Bolmaro, anzi no, passi, pareva onestamente un po' strano il fischio ai danni di Bolmaro che è rimasto fermo immobile sulla virata di Diarra. Infrazione di passi del Maliano e palla persa per lui, palla persa numero 12 della partita della Virtus, però pesano soprattutto il numero di assist, appena 4 per la formazione bianconera. Poi Bello che tampona Cole e poi due si chiariscono subito con il secondo fallo di Rashid Bello, che certamente in termini di energia RJ Cole da due piste, ma in termini di esperienza e di furbizia ovviamente quelle piste le perde e avanza anche il resto, almeno al momento. Cole, palla per Wright che finta è consegnato, attacca il ferro, va in angolo, no, perché trova le mani di Frazier, allora contropiede Virtus, Frazier che spinge sull'acceleratore, palla fuori per Bello che si alza per il tiro da 3 punti, Rashid Bello per la tripla che riporta la Virtus a meno 13, 6 minuti alla fine del terzo quarto, time out per Poeta, time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1. Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Da Primerano l'impossibile diventa possibile. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. A Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Mentre sentiamo le parole di Poeta in sottofondo, ricordiamo il punteggio 48-35 per Milano, con una Virtus che adesso finalmente ha dato qualche segnale di continuità, ha trovato soprattutto la tripla in transizione che è mancata di fatto per tutto il match e che per questa squadra è aria pura, la tripla di Bello, Frazier forse anche con una passeggiata nel bosco per servire Bello, frazione di passi che forse poteva essere ravvisata dagli arbitri, ma tant'è. 7-3 il mini parziale della Virtus. Che insomma qualcosina sta recuperando, rosicchiando, e poi ha chiamato time out, evidentemente per evitare che la Virtus potesse sfruttare subito l'onda lunga della tripla di Bello. Si riparte con il possesso per l'Olimpia e Cole che deve sbrigarsi per superare la metà campo, ce la fa appena in tempo e poi subisce il fallo da parte di Frazier, che aveva fatto un buonissimo lavoro di pressione, poi però sull'accelerazione di Cole se l'è perso ed è andato a commettere fallo, secondo fallo personale per Frazier. In campo con Bello, Holston, Edwards e Diarra, e dall'altra parte Cole, Bolmaro, Hall, Peters e Wright. Palleggio di Cole con Bello che gli mette le mani addosso, prova a pressarlo e comunque lo manda un po' in confusione, tanto che arriva Edwards a recuperare il pallone. Altro contropiede Virtus, altra tripla di Bello che poi cambia idea, va da Edwards che perde palla, che perde palla. Ma perché quel passaggio? Perché quel passaggio di Bello? Infatti Holston gli sta dicendo shoot, shoot, tira, era libero, era liberissimo Bello, liberissimo per un'altra tripla, ha voluto fare un passaggio di troppo e poi Edwards lì è trovato mal partito su quel pallone per entrare Casarin per la Virtus a posto proprio di Bello, evidentemente va a prendersi un po' di riposo in panchina. Non lo definirei un cambio punitivo, non mi sembra affatto Mumbrù coach da questo tipo di cambi, ma ovviamente proprio perché manca il fiato a Bello. Adesso ancora Frazier, gran lavoro in difesa in anticipo su Cole, palla recuperata dalla Virtus, Casalin fuori per Frazier che si fa ingolosire dalla tripla, segno.

0: Trent Frazier, meno 10, 48-38, la carica di Trent Frazier soprattutto in difesa, poi anche la tripla del meno 10, metà esatta del terzo quarto, momento positivo della partita Virtus, Hall fino in fondo, Diarra in ritardo, gran canestro, perdevano Hall, penetrazione senza paura, nuovamente più 12, dall'altra parte Casarin ad attaccare la difesa non schierata della dell'Olimpia Milano, due punti per la Virtus in contropiede. Questi ne vedremo tanti di punti, o meglio, di azioni sicuramente, di punti vediamo, ma sicuramente di azioni tante fatte così, con la rimessa rapida già anche da canestro subito, Call da tre punti, RJ Call per il nuovo più 13, ecco la rimessa già veloce effettuata, ma stavolta Milano è già rientrata, Olston, palla per Frazier, perso dalla difesa di Milano, Frazier allora ancora, Trent Frazier da tre punti ancora, meno 10 Virtus. Adesso risponde colpo su colpo, la partita all'improvviso si è accesa, resta cospicuo il vantaggio di Milano, ma la Virtus è in partita, 4-0-4 alla fine del terzo quarto, brutta palla di Bolmaro che regala il pallone a Olston, sporcato però molto bene dalla difesa, e poi Bolmaro che recupera il pallone su Diarra stoppandolo, di fatto gran lavoro difensivo di Bolmaro che direi si è fatto perdonare dai suoi per la palla persa in precedenza, Hall ribaltamento per Peters che attacca lungo linea di fondo, difesa Virtus che è rientrata malissimo qui, malissimo, e due punti per Alec Peters, più 12. Un po' saltati gli schemi, è saltato un po' il centrocampo per usare una metafora calcistica. Adesso 3:32 alla fine del terzo quarto. Casalin si va da Olston contro Bolmaro. Olston palleggia, arresto tiro. C'è il fallo di Bolmaro sul tiro di Olston. Ed è il quarto fallo personale per Leandro Bolmaro sul tiro di Derrick Olston, che avrà tre tiri liberi a disposizione. 4 Gudulic, 4 Bolmaro. Non è affatto male per la Virtus, che evidentemente per Milano sono comunque due perdite gravi. Rientra Darius Thompson, che in questo secondo tempo ancora non si era visto sul parquet, mentre Olston ha tre liberi a sua disposizione. Sbaglia il primo, arrabbiatissimo Bolmaro, ma poco da arrabbiarsi onestamente per fischio arbitrale. Thompson, Tonut, Hall, Ricci e Diop da una parte, Casarin, Moore, Olston, Ferrari e Diarra dall'altra. A 3:28 dalla fine del terzo quarto, Olston in lunetta, primo sbagliato, secondo a segno, vediamo il terzo se riesce a riportare Virtus quantomeno sul meno 10, così è infatti 55-45. Fuori Olson, dentro Hackett, quindi ulteriore cambio da parte di Mumbrù, che di fatto non ha utilizzato soltanto Matteo Baiocchi. Hall a superare la metà campo, marcato da Casarin. Hall, palla per Ricci, poi consegnato ancora per Hall, fuori per Ricci, gira il pallone per Thompson, 7 secondi per andare al tiro, un po' statico questo attacco dell'Olimpia. Thompson va ancora da Ricci, perso dalla difesa, tripla, tripla di Pippo Ricci, questa totalmente estemporanea, ma non per l'ex capitano Virtus. Casarin si butta dentro, cade a terra Tonut, tutto buono per gli arbitri, due punti per Casarin, 5-8-4-7, 2:49 alla fine del terzo quarto. Hall prova ad attaccare il ferro da solo, poi però Ferrari lo chiude, scivola anche Hall, la palla resta per Milano. Thompson sale per il blocco Diop, che poi riceve, riapre per Tonut, non ha spazio per tirare subito, se lo ricrea lo spazio per una tripla sbagliata, Ricci però da solo a rimbalzo, da solo a rimbalzo, subisce poi il fallo da parte di Casarin, e due liberi per Ricci che con la tripla di prima, questo rimbalzo in attacco, due cose preziosissime per l'Armani in questa fase del match. E per Casarina il secondo fallo personale, rientra Diouf al posto di Diarra, Diouf che ha quattro falli e quindi deve stare evidentemente molto attento a gestirsi. 4 Gudulic, 4 Bolmaro invece dalla parte opposta, mentre Giampaolo Ricci ha due liberi a sua disposizione, 2:32 alla fine del terzo quarto. Primo assegno per Ricci. via, un altro libero per lui. Provare a riportare Milano sul più 13, così infatti sono 5 punti di fila, chiedo scusa, di Ricci, e come detto molto importanti in questa fase del match per l'Olimpia, per provare a tenere lontano la Virtus, però più arrembante certamente. Moore fuori per Casarin, arriva Ferrari che ha un po' di spazio per la tripla sbagliata, rimbalzo e gran lavoro di Hall, rimbalzo tra Casarin e Hackett, poi Casarin prova a pressare Hall senza riuscirci però a rubare il pallone. Hall supera la metà campo, perso un po' di ritmo però Milano, che voleva andare in contropiede e non c'è riuscita. Hall ancora in palleggio, arriva Ricci a portare il blocco. Hall adesso contro Ferrari, Hall arresto, tiro, errore, lotta rimbalzo, palla vagante, arriva Hackett che prova subito a correre in transizione. Casarin alza la parabola, sbaglia, rimbalzo ancora di Casarin che poi però la manda direttamente sulla panchina di Milano, e allora palla che torna proprio a Milano. Forse qui un errore di lettura di Casarin sul passaggio di Hackett, perché c'era un giocatore Virtus, se non vado errato Moore in angolo, che però Casarin non ha visto. Sì, era Moore, confermo. E lì stava bene un ulteriore passaggio per Moore in angolo. Vabbè, è andata così, 6-0-4-7, Virtus comunque sul pezzo, nonostante il divario resti ampio. Thompson, marcato da Hackett, pronto il blocco di Diop. Ancora Thompson, marcato da Hackett, 9 secondi per andare al tiro, blocco ancora di Diop, gioco a 2 con Diop che riceve, attacca il ferro, conclusione bruttissima, Diouf spazza però via il pallone. E abbiamo citato prima Giannelli, ora dobbiamo citare Pardomati, perché questa è proprio una veloce di Diouf da centrale di pallavolo, che però non c'entra nulla perché la palla finisce sulla panchina Virtus, poteva gestire meglio questo rimbalzo di Uff. Fuori Ferrari, dentro Baldasso e va con un quintettino Mumbrù, Casarin, Baldasso, Moore, Hackett e Uff. Quintettino ino, probabilmente Moore da 4 super finto. Lo vediamo, no? Più Hackett, almeno in difesa su Ricci. Hall intanto, marcato da Casarin, blocco di Diop. Hall fuori per Thompson che prova ad attaccare Moore. Ancora Thompson che rischia l'infrazione di passi, non la commette però. La palla per Ricci, marcato da Hackett. Ricci, conclusione forzata allo scadere di 24. Buon lavoro difensivo della Virtus qui, che costringe Milano a prendersi un brutto tiro, che alla fine di fatto non conta. E palla persa per l'Olimpia. 6-0-4-7. E possesso per la Virtus, 1-0-8 dalla fine del terzo quarto. Casarin, palla per Moore, blocco di Hackett che si gioca da 4 anche in attacco, ormai fa tutto Daniel Hackett. Diouf prova ad entrare in area, pasticcia Diouf, Casarin lo salva, palla fuori per la tripla di Hackett, sbagliata, c'è Moore però rimbalzo che va a sbagliare da sotto subendo il fallo. Peccato, perché poteva esserci un interessantissimo gioco da 3 punti che non è arrivato. È arrivato il terzo fallo di Diop, i 2 liberi comunque per Wendell Moore. E intanto rientra Flaccadori al posto di Hall, 54 secondi. Cambio anche per la Virtus che ributta sul parquet Ferrari al posto di Diarra. E qui siamo al quintettino, anzi di Diouf, chiedo scusa, qui siamo al quintettino ino, con Ferrari da 5 e Hackett da 4, mentre Moore in lunetta realizza il secondo libero soltanto a sua disposizione. Casarin, Moore, Baldasso, Hackett e Ferrari, se non è un quintetto atipico questo non saprei veramente quale possa essere. Baldasso intanto fallo su Flaccadori, che ha accelerato per andarsi a prendere questo fallo e di conseguenza i tiri liberi. Thompson, Tonut, Flaccadori, Ricci e Diop invece per Milano. 45 secondi, 9 decimi alla fine del terzo quarto. Fuori Casarin, rientra Frazier che è stato l'anima sui due lati del campo del rientro almeno mentale in partita della Virtus. Dal punto di vista del punteggio no, perché sotto il meno 10 non sono mai andate, singola cifra di svantaggio, però sicuramente una Virtus molto più presente rispetto a quella che abbiamo visto nel primo tempo e soprattutto nel secondo quarto. Intanto Flaccadori, 2 su 2, 6-2-4-8 il punteggio. Moore, superare la metà campo, ancora Moore, arriva Baldasso, scambia con Moore, lato destro del parquet per Moore che va a scontrarsi con Diop, tutto buono per gli arbitri, il tripla sbagliata da Moore, rimbalzo Tonut, apertura per Thompson, 1 contro 4, e allora saggiamente Thompson attende l'arrivo dei compagni. 15 per l'attacco, 23 per chiudere il terzo quarto, non può andare fino in fondo con questo pallone Milano. Thompson in palleggio, marcato da Baldasso, 8 secondi per andare al tiro. Che brutto fallo di Ferrari, veramente ingenuo, una spinta evidentissima a Diop e due liberi regalati da Francesco Ferrari qui. Secondo fallo per Ferrari, ma veramente ingenuo qua. Due liberi veramente brutti per Diop, ma non per Diop, ci mancherebbe, ma perché Ferrari aveva fatto veramente una grossa sciocchezza. Più 15 Milano con il primo libero di Diop a segno. Altra opportunità per l'ex giocatore di Sassari di formazione italiana che sbaglia, rimbalzo Ferrari, allora 14 secondi per chiudere il terzo quarto, 15 da recuperare per la Virtus. Intanto però proverà a chiudere trovando il canestro sul finire del quarto. Frazier in palleggio contro Diop, Frazier arresto, tiro quasi da centrocampo, sbaglia, poi la lotta rimbalzo, Moore allo scadere, non va, ha ripreso un bene rimbalzo Wendell Moore ma non ha trovato la retina. 15 punti da recuperare per la Virtus, 10 minuti ancora da giocare qui su Nettuno Bologna 1 per la semifinale di Supercoppa. Torniamo subito.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Supercoppa Lega Basket presentata da...
3: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross, capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda Space Sport c'è.
2: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
0: Dieci minuti ancora da giocare, poi scopriremo chi sarà l'avversaria di Venezia domani in finale di Supercoppa. Diciamo che dopo i primi 30 minuti un po' di indizi ce li abbiamo che portano verso Milano avanti 63-48. Il terzo quarto della Virtus nettamente migliore rispetto al primo tempo, però non è bastato per ridurre il divario in maniera significativa. 25-23 il parziale Virtus. Nella terza frazione si riparte con il possesso per l'Olimpia. Thompson, Tonut, Flaccadori, Ricci e Diop. Proprio Diop che riceve, attacca il ferro, virata e segno con il gancetto. Usman Diop sulla difesa di Diarra che non è stata efficace. Bello, Frazier, Moore e Baldasso, oltre al Maliano, a completare il quintetto. Palla persa da Bello che poi rimedia dopo l'intercetto di Flaccadori, recupera il pallone l'ex giocatore di Anversa e c'è il fischio degli arbitri a interrompere il gioco. Non ho capito perché, confesso proprio in maniera spassionata. Bello aveva fatto un passaggio intercettabile e infatti è stato intercettato. Poi aveva recuperato il pallone, non mi sembra siano successe infrazioni. No, gli arbitri hanno fermato il gioco. Adesso cerchiamo di capirne di più. Gioco fermo adesso con le due squadre attorno
6: in campo, il tocco di Bologna in campo.
0: Ah, ecco, molto semplicemente il controllo cronometro. Perdonate, ma era proprio non era affatto chiaro, quindi adesso arbitri davanti al monitor per controllare il tempo e quindi ok, nulla di particolare, nulla di strano. Mettiamola così. Solo hanno fermato di colpo e quindi siamo un attimo preoccupati, più che altro perché queste regole nuove dobbiamo prendere un po' tutti la misura, anche il vostro radiocronista, come è normale che sia. Soprattutto importante che la prendano la misura gli arbitri, i calciatori, e i giocatori, i radiocronisti ovviamente arrivano dopo, non molto perché poi devono spiegare quello che succede sul campo. Allora si può ripartire. Frazier, palla per Bello, marcato da Flaccadori. Bello, serie di palleggi, poi step back per la tripla sbagliata, rimbalzo di Ricci e l'apertura per Thompson. 6-5-4-8 il punteggio. Thompson marcato da Baldasso, si muove Bello, si muove Flaccadori seguito da Bello, arriva Diop per il blocco. Thompson attacca Diarra, prova a rimanere su di lui fino in fondo, sbaglia Thompson, c'è però il fallo. Che manda in lunetta Darius Thompson. E il fallo è di Diarra ed è il quarto fallo anche per Aliu Diarra dopo Momo Diouf, anche l'altro lungo virtussino, e con quattro falli. Ora avevamo messo un po' in conto anche inizio stagione, Diarra intanto esce e rientra Diouf, inizio stagione che per come è conformato il roster Virtus in assetto campionato sotto canestro avrebbe potuto avere qualche problema, perché di fatto gli uomini utilizzabili sono quattro, uno tra Edwards e Klintman, uno tra Diarra e Kokilà, più Diouf e Ferrari, e se si aggiunge uno degli americani si toglie uno degli esterni. Quindi insomma è un ragionamento che Mumbrù dovrà fare con grande attenzione durante la stagione. Evidentemente questa partita l'ha detto anche in maniera piuttosto chiara. Intanto liberi a segno per Darius Thompson, che quindi porta sul più 19 Milano, poi fallo di Flaccadori su Bello. Avremo tempo anche naturalmente per ritornare su questo discorso, non soltanto nel post partita ma anche nei nostri programmi. Attacco per la Virtus con Bello che riceve da Edwards, ancora Bello in palleggio contro Diop, 7 secondi per andare al tiro. Bello tenuto da Diop, ribalta per Baldasso che prende, tira da 3, sbaglia, rimbalzo toccato da Edwards, recuperato da Bello, palla fuori per Frazier che prende, tira anche lui da 3, a segno Frazier della terza tripla di serata, doppia cifra anche per lui, top scorer Virtus, 12 punti per lui, 11 per Edwards. E pallone nelle mani di Thompson adesso per Milano, prova in qualche modo a restare aggrappata a un'idea di partita la Virtus. Tonut marcato da Edwards, Tonut vorrebbe Ricci, non ce l'ha, passa da Diop, Ricci poi di tocco per la tripla sbagliata da Flaccadori, bel rimbalzo ancora però di Diop, più reattiva Milano su queste palle vaganti, lo è stata a lungo in questa serata. 8 minuti alla fine del match, 8 secondi per l'attacco. Diop riceve fuori per Ricci che prende, tira da 3, sbaglia, rimbalzo stavolta Virtus, ancora però una palla vagante, l'errore di Tonut che grazie alla Virtus si può andare dall'altra parte con Bello, fallo. Sì, un po' in ritardo ma fallo di Ricci, e qui in Virtus graziata almeno 3 volte dalla Virtus. Secondo fallo personale per, anzi terzo fallo chiedo scusa, personale per Ricci, e Milano che resta ancora avanti ampiamente e in maniera molto solida nel punteggio. 6-7 5-1. Secondo fallo di squadra per Milano, uno ne ha commesso la Virtus per ora in questo quarto. Frazier braccato da Tonut, ancora Frazier fuori per Edwards che si alza per il tiro da 3 punti, a segno Kessler Edwards, e ancora una volta Frazier, Edwards, sono loro due che tengono la Virtus in ballo o almeno ci provano. Meno 13. Flaccadori, palla per Ricci, Fuori per Diop, ancora Flaccadori, 8 secondi per andare al tiro, Flaccadori contro Bello, Flaccadori che attacca, Flaccadori fino in fondo, alza la parabola, non trova nulla se non il fallo da parte di Rashid Bello. Se non ho visto male la segnalazione degli arbitri, sì, fallo di Bello ed è il terzo fallo per l'ex giocatore di Anversa, che l'anno scorso è stato grande protagonista della stagione dei Giants. Secondo fallo di squadra, ma come detto Flaccadori era chiaramente in penetrazione, e quindi due liberi per l'ex giocatore di Trento e Treviglio sul più 13 Milano, che diventa più 14, 7-10 alla fine del match. È un Mumbrù che le sta provando un po' tutte, sta variando tanto i quintetti, sta provando ad abbassarli, ma non riesce ancora del tutto ad attivare la Virtus come vorrebbe. Intanto 2 su 2 per Flaccadori, ma soprattutto il tempo scorre. Più 15 Olimpia, 7-0-7 alla fine del match. Bello in palleggio, è rientrato Wright che però battezza Bello e Magne le incoglie perché trova la tripla Rashid Bello, mentre Wright resta a terra in ginocchio, scivolato Wright nel tentativo di andare a chiudere su Bello ed è caduto di fatto da solo, ovviamente sperando non si sia fatto nulla di grave. Bello ne ha approfittato per segnare la tripla nel meno 12. Credo per Wright sia tutto a posto, così è infatti. Bolmaro, Thompson, Flaccadori, Ricci e Wright per Milano, adesso che comunque ha 12 punti di vantaggio, è un buon margine, ma è stato anche più ampio nel corso della partita. Thompson intanto si butta dentro, chiuso benissimo da Diouf. Wright però recupera il pallone vagante, ancora una volta questo sta facendo la differenza per Milano, la capacità di essere più reattiva su questi palloni che non hanno un padrone. Bello lato resto del campo, blocco di Diouf, ancora Bello, fallo di Thompson ed è il terzo fallo di squadra per Milano e il terzo anche per Thompson. Secondo fallo, chiedo scusa, per Thompson, era stato dunque già segnato nel box score ufficiale. 14 da recuperare per la Virtus che ributta sul parquet Holston con Bello, Frazier, Edwards e Diouf. Palla per Bello, su di lui Flaccadori, ancora Bello, fuori per Frazier, preso da Ricci. Frazier in palleggio, 5 secondi per andare al tiro, Frazier ancora, alza la parabola per Diouf, chiuso però da Wright. Gran lavoro di Wright qui, gran tempismo da parte di Wright. Thompson per lo stesso Wright che evita Frazier scrollandoselo di dosso con una facilità irrisoria e va ad appoggiare il nuovo più 16. Time out Mumbrù, time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1. Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Da Primerano l'impossibile diventa possibile. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Here, Terry, come here. Okay, Trent, you can pass here, but you watch everybody here. You play a stampede to attack Derrick here. Okay, yes. But hey, after basket, or rebound, run after basket or rebound, run. And in defense continue to be in right position. We start to be out, and we are a little bit like a crazy. Be in the right position. Okay, let's go.
0: Mettiamoci a posto difensivamente, non andiamo in modo crazy, per usare le stesse parole di Mumbrù. Contenuto del time out chiaramente rivolto soprattutto a tenere più lucidità in campo. In questo momento non è facile, intendiamoci, perché la Virtus è comunque sotto di 16. Il ritorno in campo di Wright ha dato anche quella dimensione sotto canestro a Milano che con Diop non riusciva ad avere. Sono 16 anche i punti di Wright, 6-0-3 alla fine del match. Attacco Virtus, Frazier, palla per Holston, fuori ancora per Frazier, pronto il blocco di Diouf, Frazier fuori ancora per Bello, poi ribaltamento per Edwards che perde però il pallone, ancora vagante, l'ultimo tocco, dicono gli arbitri, i Flaccadori. E allora sì, si resta lì con Edwards, più che persa palla credo gli sia stata sporcata dall'intervento di Flaccadori. Comunque la sostanza non cambia, 4 secondi e 6 per l'attacco Virtus che rimette il pallone con Bello, palla per Frazier, prova ad evitare la difesa di Flaccadori, poi va in angolo da Edwards che deve tirare, invece perde tempo Edwards, ancora una volta la Virtus non legge bene le situazioni, l'aveva fatto Bello nel terzo quarto, un passaggio di troppo, l'aveva fatto anche Casarin, un passaggio mancato, e qui Edwards invece con un tiro che doveva prendersi e non ha preso, e palla persa dalla Virtus. 7-3, 5-7, 5-40 alla fine del match. Flaccadori, palla per Thompson, fuori ancora per Flaccadori, tacca adesso per linea esterna Milano con sempre Flaccadori in palleggio, 8 secondi per andare al tiro, sale Wright per il blocco, Flaccadori che ribalta per Ricci che forza il tiro, qui ha preso veramente sballato Ricci, non prende neanche il ferro, siamo già dall'altra parte, Edwards, Frazier per Bello in angolo, rischia infrazione di passi ma riesce a trovare Holston da 3, l'errore, si lotta rimbalzo, Bolmaro recupera il pallone, 5-10 alla fine del match, 16 punti da recuperare per la Virtus Costa con Wright che riceve profondo, con Diouf che non so onestamente dove fosse, Bello arriva in ritardo e due punti ancora per Wright, e poi dall'altra parte fallo della difesa credo di Thompson sul blocco. Terzo fallo per Darius Thompson. Ed è il quarto fallo di squadra per Milano, ne ha commessi due invece la Virtus. Flaccadori torna in panchina, ha fatto una buonissima partita Flaccadori sui due lati del campo, torna in panchina anche Ricci, e a testimonianza di quanto Milano abbia un roster insomma, discretamente competitivo, entrano Hall e Peters, beh, mica male, Thompson, Bolmaro, Wright a completare il quintetto. Bello in palleggio, blocco di Diarra, ancora Bello che si butta dentro, arresto, tiro e canestro per Rashid Bello, che ogni tanto riesce ancora a far vedere le sue qualità elettriche in attacco come in questa occasione. Sono comunque ancora 16 punti da recuperare per la Virtus, 4-30 alla fine del match. Bolmaro in palleggio, blocco di Wright che poi riceve in ritardo Diarra, esattamente come Diouf prima, qui almeno Diarra un tentativo lo fa per andare a riprendere Wright, pick and roll gestito anche fin troppo comodamente da Milano per la schiacciata del più 18. Holston lato sinistro del campo trova contro Peters, con la Holston fuori per Bello che attacca il ferro, alza la parabola e no, trova Wright che lo stoppa inesorabilmente, l'apertura per Bolmaro, poi ribaltamento per Peters, palla non comoda ma la tiene viva Peters, poi Hall dall'angolo si accentra e va da Bolmaro che gestisce questo pallone, 10 secondi per andare al tiro, Bolmaro contro Diarra, dietro la schiena Bolmaro per Hall, ancora Hall, 5 secondi per andare al tiro, Hall contro Hackett, fuori per Wright, doveva forzare il tiro da 3 punti, lo sbaglia, rimbalzo Diarra, 3.35 alla fine del match, 18 punti da recuperare per la Virtus, pasticcia Frazier ma Holston salva tutto e tramuta in 2 punti, una palla che sembrava a un certo punto persa, 2 punti per Holston. 7-7-6-1, 3-20 alla fine del match, chiaramente per la Virtus è una montagna da scalare a mani nude e con l'infradito non particolarmente comoda, ecco Hall in palleggio, c'è, anzi Thompson chiedo scusa, cerca un ribaltamento, trova Hackett, palla per Diarra, contropiede e schiacciata per Liu Diarra, e la Virtus prova a rimettere un minimo in discussione la partita con questo mini break di 4-0 che porta Peppe Poeta a chiamare timeout, timeout anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1. Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Da Primerano l'impossibile diventa possibile. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Second pick and roll. For the short or for the ball behind. Let's go.
0: Non vuole lasciare nulla al caso, giustamente. Poeta, questa fase finale di semifinale di Supercoppa con l'Olimpia avanti 77-63 contro una Virtus che ha avuto anche in questo quarto quarto dei buoni spezzoni, decisamente insufficienti per pensare di portare a casa la partita o anche solo di riaprire davvero il discorso. Però non è finita, 3 minuti ancora per chiudere il match. Saranno importanti comunque da giocare, sarà importante comunque giocarle al massimo. Hall, tra poco ricapitoliamo i quintetti, c'è un po' di cambi anche per la Virtus. Thompson attacca Casarin, Thompson fino in fondo, fuori per Hall, in angolo Peters, chiuso da Diarra che lo stoppa, poi nel tentativo di Peters di toccare il pallone, di tirare, Holston pasticcia ma tiene il pallone in qualche modo, poi rischia anche l'infrazione di 24 secondi, non la trova, alla fine commette però infrazione di campo Holston. Ha fatto un gran lavoro di Arra, poi una palla a saponetta che Holston ha gestito, non ha gestito, l'ha trovata, poi l'ha ripersa, alla fine l'ha persa. 2:37 alla fine del match. Casarin, Moore, Hackett, Holston e di Arra da una parte, Hall, Thompson, Bolmaro, Peters e Wright dall'altra. Thompson, palla per Bolmaro, si va da Hall, piedone di Moore, interrompe l'attacco di Milano, cronometro resettato da 9 a 14 secondi più 14 per Milano che ributta sul parquet Flaccadori al posto di Thompson, meglio Flaccadori di Thompson stasera. Attacco dell'Olimpia allora con Wright, consegnato per Hall, prestato da Moore, fallo di Moore. E terzo di squadra per la Virtus, ancora un fallo da spendere. La formazione bianconera. Quarto fallo per Wendell Moore, non ha giocato una buona partita l'ex Detroit questa sera. Rimessa di buon, come tanti però per la Virtus, va detto ovviamente. Wright che riceve, si mette in palleggio addirittura contro Diarra, poi attende l'arrivo di Hall, cede il pallone, Hall preso da Diarra, 4 secondi, 3 secondi, fallo di Diarra che non tiene la penetrazione di Hall, il quinto per Aliu Diarra che chiude così la sua partita. 9 punti, 3 su 5 dal campo, 4 rimbalzi e 2 stoppate. Non viene alla mano neanche una partita così, così brutta di Diarra, però sicuramente condizionato in un poco dai falli. Dentro Edwards per Mumbrù a 2:16 dalla fine, bonus esaurito anche per la Virtus adesso. Fallo tecnico intanto per Diarra. Evidentemente deve aver protestato in maniera eccessiva e non gli cambia nulla naturalmente per quanto riguarda l'andamento della partita. Peters intanto però in lunetta il libero lo realizza, più 15 Olimpia, si avvicina domani, o meglio si avvicina alla finale di domani contro Venezia. Bright consegnato per Hall, marcato da Edwards. Hall ancora, fuori per Bolmaro, si va da Wright, spalla a canestro contro Moore, 2 secondi, 1 secondo, Wright si gira, conclusione sbagliata, rimbalzo di Edwards che tiene anche la palla in campo, fidandola a Holston che supera la metà campo. Holston arresto, tiro da 3 punti, sbagliato, rimbalzo di Wright e apertura per Bolmaro. E Milano allora vede il traguardo sempre più vicino. Per chiudere questa semifinale gli basta forse anche solo un canestro, giusto per essere sicuri, in ottica Meneghina. Bolmaro, marcato da Edwards, 5 secondi per andare al tiro, Bolmaro fino in fondo, Bolmaro, eccolo qua, canestro in penetrazione, vale più 17, 1:28 alla fine del match. E per la Virtus, che però non alza bandiera bianca perché arriva la tripla di Holston, ancora voglia comunque di giocare, comunque di mettersi qualche modo in discussione anche in questo finale, che chiaramente di garbage time, tripla di Derrick Colston Jr., 80-66 il punteggio per Milano. Per un debutto stagionale per la Virtus è certamente non positivo sotto tanti punti di vista, con qualcosa da salvare e molto no, ma ovviamente tutto da contestualizzare nel semifinale di Supercoppa, prima partita ufficiale. Tra poco il post gara sarà compito evidentemente di Alessio Torri e Luca Giardini fare un po' il punto della situazione. Intanto Cole perde palla, 1-0-4 alla fine del match, 14 punti per l'Olimpia. La Virtus continua comunque ad attaccare, giustamente Hackett attacca Cole che commette fallo, due liberi allora per Daniel Hackett. Siamo entrati nell'ultimo minuto di partita. Con Hackett in lunetta, 1 su 10 da 3 della coppia Olston-Moore, non so, che ha trovato la tripla nel possesso precedente, un dato certamente molto negativo. Diventa complesso portare a casa la partita per le Munere, non solo stasera, proprio in generale durante la stagione. 2 su 2 di Hackett intanto, allora meno 12, a provare a rendere un po' meno amara la sconfitta. Zone press per la Virtus, Flaccadori contro Casarin, pasticcia Flaccadori e Casarin si ritrova il pallone sotto il canestro a realizzare il meno 10, anzi meno 11, chiedo scusa, 80-69. Una leggerezza di Flaccadori, infatti adesso la palla c'è Bolmaro che va da Peters, ancora Flaccadori, 14 per chiudere l'attacco, 38 per chiudere il match. Bolmaro, c'è Flaccadori lato sinistro del campo, blocco di Peters, Flaccadori contro Hackett, 5 secondi, 4 secondi, Flaccadori, palleggio, arresto, tiro, non prende neanche il ferro, Edwards tocca il pallone, non riesce a recuperarlo e possesso allora per Milano, 25 secondi e 4 decimi per chiudere il match, 3 decimi invece per l'attacco dell'Olimpia, con Cole che butta via il pallone regalandolo a Casarin. Contropiede Virtus, dai e vai Casarin, Edwards e due punti Casarin, meno 9 per la Virtus, che rende sicuramente meno amara la sconfitta, senza dubbio, ma che sconfitta è. Si chiude dunque già la Supercoppa della Virtus Costa con Cole che supera la metà campo e poi palleggia senza opposizione. La partita di fatto finisce qui con l'Olimpia Milano che raggiunge Venezia in finale, vince 80-71 la Virtus, quantomeno nel parte finale del match, ha ridotto lo svantaggio. Saranno tante cose da dire, lo faremo tra poco nel post gara di Nettuno Bologna 1. Per il momento è tutto con le partite Virtus, ci ritroviamo venerdì prossimo per l'esordio in Eurolega in casa del Fenerbahce, ma intanto rimanete qua su Nettuno Bologna 1 per il post gara di questa semifinale di Supercoppa vinta dall'Olimpia Milano 80-71 sulla Virtus Costa Bologna.
9: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Supercoppa Lega Basket presentata da...
3: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
2: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
10: Non Nuovamente in diretta per questo post gara, ben ritrovati da Alessio Torri. 80-71 vince Milano contro la Virtus Costa, semifinale Supercoppa. Ne parliamo ancora con Luca Giardini, ben ritrovato.
11: Buonasera Alessio, ben trovati.
10: Secondo tempo per la squadra bianconera con il gruppo che cerca di accelerare con iniziative di Bell Fraser, una maccheronica infilata di sanzioni, poi all'Olimpia ridona alle Munere un po' di ossigeno, però la Virtus casa qualche pasticcio gratuito non riesce, o meglio solo in parte, a sfruttarne l'abbrivio. Lo fa migliorando proprio il centrocampo dove era stato triturato nei primi 20 minuti, poi Fraser completamente fuori ritmo spara un paio di siluri e l'Olimpia deve allora ad andare con le certezze in sicurezza affidandosi a Peters. Un quintetto non felicissimo a base tricolore con Casarina, Hackett, Ferrari e Diouf alternati, si applica dietro ma non combina nulla davanti, ne approfitta Milano per far rifiatare a sua volta i big e giocarsi pure lei le seconde linee tricolori senza però pagare troppo dazio tra i bianconeri, qualche fiammata da lontano come da proprio DNA, ma zero continuità. Ben fotografa la marea di rimbalzi offensivi catturati quasi mai sfruttati e le tante palle perse e quel giro extra che dietro invece non permette mai di chiudere il lavoro. Il palindromo 75-57 del 35esimo è emblematico delle facce opposte che oggi dividono Olimpia e Virtus, poi ok che Wright di nome faccia Moses ma che la difesa bianconera diventi un mar rosso e gli si aprano le acque non pare cosa buona e giusta. Insomma, il primo dei quattro trofei teoricamente disponibili sul tavolo se n'è andata, vista la forza dell'Olimpia a livello nazionale forse assieme alla Coppa Italia era quello più aggredibile, Luca, essendo racchiuso in poche gare.
11: Sì, nella gara di esordio ufficiale per le Munere nella stagione 2026-2027 c'era chiaramente subito l'ostacolo a livello nazionale più insormontabile di tutti, più difficile di tutti, ovvero l'Olimpia Milano, campione d'Italia in carica, campione della Supercoppa in carica e campione anche della Coppa Italia in carica, che in questa seconda semifinale alla nuova arena di Tortona della Supercoppa Caesar Club 2026 ha fatto valere sostanzialmente l'esperienza maggiore di cui dispone e soprattutto nei pressi del ferro ha messo in mostra quello che è la ciliegina sulla torta del suo mercato estivo, ovvero Moses Wright, che ha dominato a proprio piacimento sia nella metà campo difensiva ma soprattutto nella metà campo offensiva, si è presentato ai Meneghini con 20 punti in 24 minuti, ha letteralmente fatto ciò che ha voluto, ben supportato da il miglior difensore della scorsa stagione, Leandro Bolmaro, che si è fermato per la squadra di Poeta quota 15. La differenza in questa partita, oltre all'esperienza, l'ha fatta anche la costanza con cui Milano, dopo essere finita sotto di 7 punti 13-6 a metà primo quarto, è riuscita a reagire partendo appunto dalla difesa e da lì non si è più voltata indietro, ha tenuto la testa fino alla fine e ha condotto agilmente, mi verrebbe da dire, le operazioni, se non qualche tentennamento nel terzo quarto dettata da una Virtus che ha provato a cambiare faccia alzando il ritmo con Bello e Fraser, ma non è stato sufficiente.
10: Non è stato sufficiente anche perché la vecchia guardia, quella teoricamente deputata a trascinare i nuovi, questa sera è stata la principale responsabile anche delle tante palle perse, mi riferisco soprattutto alle prestazioni sottotono di Austin Junior, di Hackett, di Uff, lo stesso Ferrari, comunque non hanno dato molto alla causa. Andiamo anche con qualche numero per cercare di fotografare e commentare questa sconfitta che alla fine poi non è stata dal punto di vista numerico tremenda, 9 punti non sono nemmeno una doppia cifra, ma che nella sostanza è stata netta. Virtus che ha avuto massimo vantaggio di 7 lunghezze nella prima parte di gara, Milano ha toccato 19 nella seconda parte, dominando per 31 minuti, quasi 32 sui 40 giocati, appena 4 i minuti in cui sono stati avanti i bianconeri. Luca, andiamo un po' con i dati di squadra per commentarli in attesa delle parole di coach Mumbrù dalla nuova arena di Tortona. Ha tirato di più, così come nel primo tempo, la squadra bianconera, 63 conclusioni contro i 57 di Milano, che però ha tirato meglio da tutte le latitudini, 46% del campo contro il 36 bianconero, 60 da 2 contro i 45 della Costa, che ha tirato da lunga distanza con un magro 26%, migliorato assolutamente nella seconda parte di gara dopo il 15 dei primi 20 minuti. Milano ha crollato, invece questo punto di vista, 23%, ma di fatto babbo morto quando la gara era già in porto. Il 74% invece al cronometro fermo dei Meneghini scopre col 68% dei bianconeri, che hanno catturato appena 3 caramboli in meno, 39-36 per i campioni d'Italia, con 11 rimbalzi attacco contro i 14 della Virtus, quasi mai sfruttati, convertiti in seconda opportunità, ma come dicevamo ben 16 le palle perse per i bianconeri, anche 18 per i Meneghini, ma di palle perse quando la gara era già chiusa. Il tema, Luca, è la fisicità, che ha pagato certamente Dazio, soprattutto dalla seconda frazione in poi, ma anche l'incapacità di dare continuità alla difesa con qualche buona iniziativa, quasi mai poi completata con una seconda difesa altrettanto efficace.
11: Sì, l'idea principale per questa Virtus credo che tutto parta dall'aggressività che riuscirà a imprimere alla propria retroguardia, quanti palloni riuscirà a recuperare e quanto velocemente riuscirà a gettarsi nella metà campo offensiva a grande velocità, perché è proprio con il gioco veloce, il diktat principale di Mumbrou, con cui Mumbrou si presenta a Basket City, che la Virtus ha provato a riaprire la contesa nel terzo quarto, riportandosi anche a 9 punti di svantaggio. Il problema è che questo gioco veloce richiede una grande precisione, uno scarso numero di palle perse e una grande precisione soprattutto sia nelle realizzazioni che nel modo in cui si condivide il pallone. Questa precisione si è sì palesata nel terzo quarto, ma è mancata nel quarto periodo, quando ormai in realtà il risultato era già compromesso, e soprattutto nella prima metà di partita, quando le palle perse sono state troppe per la Virtus e Milano ne ha approfittato gettandosi a sua volta in contropiede e riuscendo a fare punti facili che le hanno permesso di prendere il largo. I 17 punti con cui Milano si è portata all'intervallo lungo sono stati sostanzialmente quelli che hanno condannato la Virtus alla sconfitta, dato che non è più riuscita a riaprire la contesa nella ripresa.
10: In attesa sempre delle parole di coach Mumbrou, andiamo anche un po' con i singoli, Luca, a commentare i numeri e cercare di capire anche le prime impressioni, soprattutto verso i nuovi. 21 minuti con 14 punti per Cass Edwards, nettamente migliore dell'8, che ha tirato a cronometro fermo con 83%, 2 su 2 dalla media distanza, 2 su 3 dalla lunga distanza, uno dei pochi a colpire anche dai 6,75. Dietro di lui le prove in attacco sufficienti ma complessivamente non eclatanti, con Derek Olson che in 27 minuti è chiuso con 12 punti e 4 rimbalzi, 8 invece le carambole di Edwards. Per lui invece percentuali molto più magre, 64% dal campo e 1 su 6 dalla lunga distanza. Luca, partiamo da questi due, le due facce forse più diverse di serata. Edwards, l'ultimo arrivato con il pedigree importante, che ha risposto. Olson Junior, diciamo uno della vecchia guardia, uno fra l'altro voglioso di rientrare dopo l'infortunio, che però soprattutto dietro, ma anche in termini di qualità, non è stato l'uomo della serata, anzi direi che ha sbagliato nettamente la serata.
11: Un po' una sorpresa la definirei questa prova dei due giocatori che hai citato, soprattutto per quanto avevamo visto nelle quattro amichevoli di pre-season della Virtus. Derrick Olson Jr., lo ricordiamo, si era infortunato alla mano in gara 1 dei quarti di finale la scorsa stagione contro Trento, poi non era più riuscito a dare una mano ai bianconeri nella corsa playoff, che si era fermata contro Venezia in semifinale. Questa sera era sicuramente uno di quelli chiamati a prendersi le maggiori responsabilità o quantomeno a mostrare leadership, in quanto è al secondo anno con la maglia delle Vunere, dunque anche per numero di presenze in Eurolega rispetto agli esordienti che ci saranno a partire dalla prossima settimana, che ovvero la maggior parte di questa Virtus, era chiamato a mostrare la sua esperienza, a mostrare, a guidare con la sua leadership i compagni. È stato protagonista di una prova opaca e un po' sottotono appunto rispetto alla pre-season, in cui aveva concluso con come top scorer dei suoi, andando anche ben due volte oltre quota 15 punti, aveva messo 18 e 20 punti, quindi cifre rassicuranti che questa sera non è riuscito a mettere in campo. E le sue difficoltà direi che si sono viste principalmente dalla linea della carità, quando nel primo tempo si è esibito con tre errori inusuali per un tiratore preciso come lui, che l'anno scorso era anche uno dei più affidabili in Eurolega. Per quanto riguarda Kessel Edwards, la nota più dolce della serata storta bianconera, perché si è presentato fin da subito col piglio giusto, ha avuto grandissimo coraggio, si è fatto valere sia vicino al ferro, ha fatto valere le sue enormi doti tecniche e soprattutto enormi doti fisiche, in grado di saltare ad altezze a cui probabilmente in questa partita soltanto Moses Wright poteva arrivare, e soprattutto ha mostrato anche una mano educatissima da tre punti, sbagliando soltanto due conclusioni dal campo e concludendo la sua partita con un plus minus di più 17 punti, che direi essere piuttosto indicativo sulla prova che ha messo a referto alla prima ufficiale in maglia Virtus.
10: Assieme a questi due, il quintetto iniziale di Cosun Bru era completato con Bello in regia, e Moore e Mo Diouf invece sotto canestro, ovviamente parliamo di Diouf. In regia Bello è stato, assieme a Kasarin, Fraser e appunto oltre a Olson Junior Edwards, l'unico a andare in doppia cifra. Per Bello 22 minuti, 10 punti, 4 rimbalzi, più rimbalzi che assist, non ha avuto assist, questo è abbastanza clamoroso vista la sua stazza. Per Fraser 26 minuti, 12 punti, 2 rimbalzi, 4 assist, anche per lui qualche fucilata fuori ritmo come raccontavo prima. Per Bello, quando è riuscito a incidere a centrocampo, qualcosa ha fatto, però è evidente che il centrocampo Virtus, per come sia strutturata la squadra, per la capacità che ha di aumentare il ritmo, di aggredire proprio lì, diventi decisivo per poter poi mettere in moto il tipo di macchina ipotizzata da coach Mumbru. Quando il centrocampo Virtus nella seconda parte di gara in parte è riuscita a prendere il comando delle operazioni, qualcosa ha anche fatto la squadra. Nel primo tempo è stato praticamente triturato ed è infatti crollata. Il tema è quanto potrà riuscire in Italia, dovendo scegliere fra Carr, Bello e Fraser, due su tre dentro, uno fuori, e poi gestire, non avremo sempre chiaramente squadre con un'Olimpia di fronte, però insomma la capacità di imporre il centrocampo.
11: Sì, oggi l'Olimpia, come detto prima, era l'ostacolo probabilmente più probante dell'intero panorama LVA che la Virtus si troverà ad affrontare, e nel reparto guardie presentava delle guardie fisicamente molto più robuste rispetto alle guardie e ai play della Virtus, che dal canto loro hanno provato a trovare una reazione aumentando la velocità di piede, aumentando l'aggressività con il quale cercavano di sporcare il pallone nei primi secondi dei possessi offensivi, nella quale l'Olimpia cercava di organizzare la manovra d'attacco, e a risultati alterni, come hai detto. Soprattutto il momento più positivo la Virtus l'ha vissuto nella prima metà di terzo quarto, quando Rashid Bell è riuscito a mettere in difficoltà i portatori di palla di coach Foeta, è riuscito a sporcare grandi palloni, è riuscito a trovare ritmo ed energia, ed è proprio da questi spunti positivi che la Virtus deve assolutamente, dato che è la prima uscita ufficiale della stagione, ripartire, cercare di costruire, cercare di trovare quella che questa sera è, a mio modo di vedere, l'ingrediente principale mancato, ovvero la continuità sulla quale deve e può sperare di costruire ottimi risultati, dato che i presupposti e gli ingredienti sembrano esserci tutti quando tutta la squadra rema in un'unica direzione, quando l'aggressività della squadra è uguale per tutti e cinque i giocatori che sono in campo, e soprattutto quando la concentrazione è ai livelli richiesti da Mumbru, cosa che non sempre si è vista, soprattutto nella prima metà di gara.
10: Sempre restando centrocampo, meno utilizzato del previsto, quantomeno di quanto io mi aspettassi potesse essere, se non altro perché ha giocato una stagione su quel parchetto, Maso Baldasso, per lui 10 minuti, non ha segnato, 11 minuti anche per Francesco Ferrari, meno di loro solo Baiocchi che non è entrato, e anche pochi minuti complici falli per Momo Diouf, pure lui prestazione largamente insufficiente. Morale: tutti gli ultimi 5 i meno utilizzati della Virtus in ordine di utilizzo sono Kasarin 15 minuti, Diouf 14, Ferrari 11, Baldasso 10, Baiocchi 0, sono italiani. Potrebbe essere una scelta chiara, cioè il gruppo italiano ad oggi, al momento, non è esattamente il gruppo che ispiri maggiore fiducia al coach, mettiamola così.
11: Potrebbe essere una chiave di lettura questa sicuramente dell'utilizzo dei giocatori italiani che sono completamente rinnovati rispetto alla scorsa stagione. Nei reparti italiani la Virtus ha perso dopo moltissimi anni un totem difensivo come Alessandro Paiola e dunque anche in quel reparto italiani una identità da ricostruire, e spesso si era parlato di come il reparto italiani Virtus in confronto a quello di Milano fosse magari più in grado di garantire sicurezza. Questa sera non è stato così, anzi è stato l'esatto opposto, perché se ci spostiamo sulla sponda della squadra che domani andrà a giocarsi alle ore 17 il primo trofeo della stagione, vediamo come i due migliori, il terzo e il quarto migliore realizzatore della squadra siano due italiani, ovvero Diego Flaccadori e il capitano Giampaolo Ricci. Diego Flaccadori un uomo che non

0: appunto dentro i suoi tricolori, però i minutaggi sono chiari: 16 Ricci, 18 Thompson, 15 Flaccadori, 15 Tonuta, hanno risposto praticamente tutti presenti, Tonuta un po' di meno, però effettivamente il gruppo italiano di Milano, nel momento in cui è stato chiamato in causa contro il gruppo italiano bianconero, perché in quelle erano le fasi in cui si sono giocati poi i quintetti tricolore, entrambi i coach, ha avuto la meglio. Non l'ha vinta il gruppo italiano di Milano, l'ha vinta chiaramente, l'ha vinta i senatori, l'ha vinta le prime punte, Moses Wright l'hai già spiegato bene, l'abbiamo già raccontato in tutte le salse, ma anche Bolmaro prima di quel momento con quel fallo non troppo diciamo intelligente sulla tripla di Austin Junior, aveva fin lì dato una briga importante all'Olimpia, e poi insomma hanno dato dei momenti chiave anche con qualcosina Peters, quando l'attacco non trovava più nulla si andava da lui, insomma Milano anche con lo stesso Hall, tanto equilibrio, ha armi molto più variegate rispetto alla Virtus, che al momento non sembra, dopo la gara di stasera, aver risolto il dubbio anche delle gerarchie, al di là del classico go to guy, al momento non è ancora chiaro in questo gruppo quali siano le gerarchie, gerarchie che si andranno a formare. Milano, da questo punto di vista, è molto più avanti.
1: Possiamo dire il classico cantiere aperto, la Virtus, e si scopriranno le gerarchie, mi viene da dire, con il tempo, perché questa sera sicuramente non è stato indicativo, anche perché il punteggio non ha permesso di arrivare nel momento decisivo punto a punto, quindi non ci sono stati dei possessi decisivi affidati a qualcuno, e compito che magari quando si verificherà questa situazione di punteggio Mumbrù dovrà sbrogliare per la prima volta, non è stata questa sera l'occasione. Da questo punto di vista ha risposto chiaramente in termini di gerarchie, in termini di chiarezza dei ruoli a cui tutti sono chiamati in causa a Milano, che a differenza delle altre stagioni mi sembra un roster, soprattutto per l'Eurolega, costruito con un criterio ben preciso. Forse le manca un go to guy vero e proprio, uno in grado di spezzare l'equilibrio, uno in grado di costruirsi dal palleggio e inventare per i compagni. Però oltre ai Moses Wright e Leandro Bolmaro, che sono stati i leader in termini di punti a quota 20 e 15 rispettivamente, ha sia avuto magari aspetti positivi dagli altri suoi senatori che sono arrivati in questa estate di mercato, mi viene in mente Devon Hall e Alex Peters, ma non si vedono sul tabellino, e questo a mio modo di vedere è un segnale un po' sicuramente positivo per Poeta, ma preoccupante per gli avversari, perché in una sera in cui Devon Hall produce soltanto 7 punti, Peters ne mette 5 e Guduric soltanto 4, e Milano riesce comunque a regolare una compagine, una diretta avversaria come la Virtus, è un chiaro messaggio agli avversari che le soluzioni in casa Olimpia siano tante, siano variegate e non per forza devono eccellere tutte insieme nella stessa sera.
0: Luca, guardiamo il bicchiere mezzo pieno. La sconfitta c'è ed è chiara, la Virtus ha perso di 9 e non di 30 e ha vinto 2/4 su 4. Sono due dati da cui poter ripartire? Sono due dati reali o sono due dati fittizi legati all'andamento della gara?
1: Allora, sono sicuramente da prendere con le pinze il quarto periodo, molto buona invece la reazione nel terzo quarto, perché sono stati prodotti ha vinto il terzo quarto e anche il quarto la Virtus, come detto, ma ha vinto producendo 25 punti, ovvero quanto aveva prodotto nella prima metà di gara, e a mio modo di vedere coach Mumbrù dovrà ripartire da questo terzo quarto, dalla reazione che i suoi uomini hanno avuto e dal modo in cui hanno provato ad alzare percentuali e soprattutto il livello di concentrazione, e il livello di concentrazione per competere, per fare gara di testa con gli squadroni di Eurolega è fondamentale. Si incomincerà subito con un esame tostissimo venerdì prossimo alle ore 19:45 in Turchia ad Istanbul contro il Fenerbahce, quindi sicuramente il terzo quarto è da guardare con attenzione. Mi riservo invece qualche giudizio in più sul quarto periodo, che mi è servato un po' garbage time, dato che i buoni sembravano scappati dalla strada.
0: Luca, abbiamo anche dei messaggi da casa degli ascoltatori. Piero che dice: Virtus deludente, ma è la prima partita, ci può stare. Ciao, sono Stefano, mi preoccupa la prova di Diouf, che cosa ha secondo voi? Restiamo su questi due per ora. Diouf è la delusione della prima gara.
1: Per quanto riguarda la delusione della prima gara ci può stare, però bisogna comunque ricordare che carattura avesse l'avversario, non un avversario qualunque, soprattutto

0: tutto in Italia, ricordiamo l'ennesima volta a Milano, e soprattutto bisogna ricordare che la Virtus è una squadra molto più nuova rispetto a Milano, che ha rinnovato molto di più e che ha un organico molto più giovane. Motivo per il quale lecito anche dare magari più tempo per adattarsi a un campionato nuovo per la stragrande parte di questi ragazzi e per magari approfondire il giudizio sulla squadra più avanti quando si saranno oleati i meccanismi e si saranno oleate anche le gerarchie. Per quanto riguarda Diouf, a mio modo di vedere, la nota più negativa di serata in casa Virtus perché. Oltre ad aver speso prematuramente, in maniera un po' ingenua e frettolosa, i primi suoi 3 falli personali, è stato anche confusionario in attacco. Emblematico, secondo me, è stato nel terzo quarto quando ha provato a ricevere una palla e poi dopo si è gettato a centro area, ma era braccato da 3 difensori Olimpia e non si è reso conto che c'erano 4 suoi compagni liberi sull'arco. Un giocatore magari che ha fatto un po' più di fatica ad adattarsi al sistema di gioco di Mumbrù e che quindi dovrà mostrare progressi che si vedranno come i progressi dell'intera squadra con il tempo, a mio modo di vedere.
1: Messaggi che potete mandare, ricordiamo sempre al 366-402-4022 alla radio, sempre in attesa delle parole di coach Mumbrù. Andiamo avanti ancora con Roberto Virtussino. Ho fiducia in questa squadra, credo che verremo fuori dalla distanza quando la condizione sarà migliore, dice Luca. Concordo su questo tema, la prima gara.
0: Per fortuna è soltanto la prima gara, quindi nonostante sia un trofeo a cui la Virtus non può più competere, c'è una stagione davanti da giocare, venerdì comincia l'Eurolega, domenica incomincia il campionato, quindi oltre ad essere una prova deludente io la accantonerei e guarderei la testa ai prossimi obiettivi, ovvero al provare a competere il più possibile in Eurolega e cercare di rimanere ai piani alti nell'NBA.
1: Certamente, piani alti nell'NBA che la Virtus ha, comunque nel proprio DNA, scusate il gioco di parole, l'Eurolega ovviamente sarà il prossimo impegno venerdì 25, venerdì 25 settembre, ore 19:45, ricordiamo già l'appuntamento all'Ulk Rose Sport Arena di Istanbul, primo turno di Eurolega contro il Fenerbahce. Ma restando alla gara di questa sera, sempre in attesa le parole di coach Mumbrù, dal punto di vista della capacità anche di integrare un elemento come Moore, che in estate è stato definito un po' la chiave di volta, l'uomo che possa regolare la difesa, però ad oggi è parso un elemento che in attacco non abbia la forza di crearsi il tiro in autonomia e non abbia nemmeno quel peso specifico in grado di poter impressionare la difesa avversaria. Ecco, il contesto di Moore in questa squadra.
0: Moore è sicuramente chiamato a ricoprire un ruolo importante per ciò che è stato preso in Virtus. Questa sera non ha risposto presente nei 18 minuti in cui Mumbrù l'ha chiamato in causa, ha faticato abbastanza, ha prodotto soltanto 3 punti e catturato 2 rimbalzi, non ha distribuito assist, ha forzato parecchie conclusioni, sicuramente. Questo sintomo magari della sua voglia di far vedere le proprie qualità, anche lui è alla prima esperienza nel vecchio continente dopo un passato in NBA prodotto di Duke University negli Stati Uniti e anche lui è un giocatore chiaramente da attendere perché è lecito dargli tutto il tempo di cui necessita per adattarsi al gioco europeo che come sappiamo. A differenza di quello che succede in NBA, di ciò che succede dall'altra parte dell'oceano, ha una fisicità e soprattutto un livello tattico totalmente diverso che, soprattutto anche per i giocatori americani, magari richiede una comprensione non immediata, ecco.
1: Ecco Luca, altri 2 messaggi, un tema l'abbiamo già affrontato, dice Nick al 366-402-4022, siamo stati troppo condizionati dai falli, soprattutto dei lunghi, che ne pensate? E l'altro tema di un altro messaggio, che però non si firma, dice Austin inquietante, uno tra lui e Moore, eccolo qua, forse sarà sacrificato in NBA per giocare anche con Carr, che garantisce playmaking frizzante come Bello, e sposti Casarin in ala. In NBA, visti anticorpi, puoi farlo in Eurolega, fisicamente la vedo durissima. Effettivamente l'assenza di Carr quest'oggi si è molto sentita, ma si sapeva che uno dei tre dovesse stare a sedere. Ecco, la scelta di sacrificare un'ala, una guardia ala al posto di un play guardia?
0: Può essere una chiave di lettura sicuramente interessante, una ipotesi di schieramento che Coach Mumbrù potrà adottare per l'LBA sicuramente non è da escludere. Certo è che schierando tre guardie poi si andrebbe un po' a sbilanciare la Virtus più di quanto non sia già sbilanciata nel reparto guardie, dunque è anche una decisione da prendere con attenzione, soprattutto in relazione anche mano a mano, mi verrebbe da dire, all'avversario che in LBA si andrà ad affrontare, motivo per cui il turnover sarà ampio e saranno coinvolti tutti i giocatori stranieri a rotazione. Questo è il mio pensiero, in attesa anche del rientro di Kokila, che potrebbe spostare gli equilibri sotto le plance.
1: Ecco, il rientro di Kokila, ormai terminati i tempi di recupero previsti, certamente offrirà la possibilità banalmente a Edwards, che questa sera è stato schierato anche da 5 per molti minuti, di poter dedicarsi al ruolo di ala forte, che gli è più consono, che gli è probabilmente anche più congeniale, considerando la sua capacità di colpire da lontano e di essere mobile. E poi certamente potrà dare, proprio in tema di lunghi, il primo messaggio andava in questo senso, una maggior gestione in caso di falli, perché questa sera si sono veramente accavallate le problematiche nel settore proprio di campo, dove la Virtus in teoria è un po' più debole in partenza, ossia quella dei 5, e quindi il rientro di Kevin Kokila potrebbe certamente quantomeno dare una possibilità a Mumbrù maggiore anche in termini di turnover per quanto riguarda l'Italia, e evitare che Yarra e Diouf debbano giocare ogni due giorni di fatto bruciandosi.
0: Sicuramente è una nuova possibilità il rientro di Kokila, che si apre sotto canestro, un giocatore con un fisico importante che arriva in prestito da Dubai alla Virtus e sarà chiamato a dare subito il suo contributo una volta ristabilita la sua integrità fisica, e sarà chiamato ad alternarsi, come detto, con Diouf e Diarra. Questa sera mi verrebbe da dire è un po' mancato, soprattutto perché nel momento, come sottolineato dal nostro ascoltatore, in cui i lunghi della Virtus, Diouf, Diarra e Edwards nell'ordine, hanno speso subito i loro tre falli a metà del secondo quarto, dopo il livello di aggressività nei confronti di Moses Wright e Usman Diop è calato notevolmente, e Milano è proprio in area che è riuscita a costruire il proprio vantaggio, ha aumentato ancora di più la propria aggressività, ha fatto sentire la voce grossa con anche delle schiacciate con cui Moses Wright ha messo davvero la ciliegina sulla torta dei suoi 20 punti al debutto ufficiale in maglia Olimpia.
1: Ecco Luca, sempre in attesa delle parole, anzi non in attesa, perché Coach Mumbrù è pronto, lo andiamo ad ascoltare.
2: Yes, okay. Our start is not good. It's not good. Maybe in the pre-season we don't play with the teams that we want, and finally in the beginning we are a little bit out of the game. In the first half, we score only when we have 18% in threes, 35% in twos. For shooting is around 25. It's difficult to compete with this percentage. Okay. In the threes, we have some good shots that sometimes we shoot along, we miss. But yes, our first 20 minutes is really terrible. And after the second half, I think we start to play more or less the things that we want to play, a little bit better rhythm in offense. But even when you go 15 and you miss a lot of the confidence of the players go, it's difficult to coming back. But okay, we compete in. We try to compete in until the end. Congratulations to Milano, and we're thinking in the next game. In the beginning, we are not play the defense that we want to play. We are very soft in the exterior line, and finally, we have big problems with the fouls inside.
3: because all the time break, easy one-on-one, and finally our big guys need to recover, to cover all the positions, and we have fouls. I tell you, and we need to understand, we have nine, ten players new, and I don't want to say that we need more time, but the really is the really more time, you know. And it's the first game that we don't find the shoots, that they break it one-on-one, and we need to use more our big guys, and we have problems with the big guys. We need to play with Francesco, with these 3-4 to play as five, and we try to cover, but we suffer, you know, after the beginning of the quarter when we have our biggest guys with fouls. Of course, in the second half, we are better rhythm. We score 48 points. We are much better, and we adapt the physically that Milano put in the game, and we are more or less the team that we want to be.
1: E queste erano le parole di coach Mumbrú. Andiamo a sintetizzare: siamo partiti male, tirando molto male, soprattutto da lunga distanza. Nella prima parte di gara abbiamo avuto un approccio non positivo, complice anche i falli. Nel primo tempo abbiamo dovuto faticare molto e subire molto da questo punto di vista anche la forza di Milano. Poi nel secondo tempo siamo andati meglio, abbiamo trovato più fiducia, però è chiaro che quando le partite sono di questo tipo, in cui trovi momenti positivi e negativi, non è sempre detto che poi i giocatori riescano a ritrovare sempre i momenti positivi e la forza di tornare all'interno della gara. È la prima volta da quando vedo giocare la squadra che non siamo in grado di difendere, di avere degli approcci su uno contro uno efficaci. Abbiamo dovuto utilizzare anche dei quintetti proprio per motivi di falli fisicamente non adatti a difendere contro Milano, e quindi certamente contro Milano più fisica, e quindi certamente da questo punto di vista le cose non sono andate bene. Però è solo la prima, serve tempo per migliorare. Ovviamente non è che possiamo aspettare tantissimo tempo, ma serve tempo per migliorare. Luca, andiamo ai saluti, ti ringrazio per essere stato con noi.
0: Grazie, buona serata a tutti.
1: Un ringraziamento anche da parte mia, Alessio Torri. L'appuntamento per la prossima gara da Virtus a questo punto non è ovviamente la finale di Supercoppa, ma è, come già anticipato, venerdì 25, Ulke Sport Hall Arena di Istanbul, Fenerbahce Virtus per il primo turno di Eurolega. È tutto per questa prima diretta. La linea può tornare allo studio, state con noi.
4: Supercoppa Lega Basket, presentata da...
5: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
9: Hai programmi per il weekend? Snoopy sì! E ti aspetta al centro commerciale Minganti. Il 19 e 20 settembre immergiti nel mondo dei Peanuts tra laboratori creativi, giochi nelle aree dedicate e uno speciale meet and greet con Snoopy. Scopri di più sul sito. Centro commerciale Minganti, Bologna.
10: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Niki. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. E a Baricella, chiosco Niki, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
11: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
12: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
11: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
12: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
11: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
13: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
15: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
16: CUP24, un paraprenota fatto.
17: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
18: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
19: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
21: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Tra poco su Bologna 1.
2: Vision Funky Club.
3: Vision Funky Club.
1: Tra poco su Bologna 1.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Tra poco su Bologna 1.
2: Vision Funky Club.
3: Vision Funky Club.
1: Tra poco su Bologna 1.
4: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
5: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Hai programmi per il weekend? Snoopy sì! E ti aspetta al centro commerciale Minganti. Il 19 e 20 settembre immergiti nel mondo dei peanuts tra laboratori creativi, giochi nelle aree dedicate e uno speciale meet and greet con Snoopy. Scopri di più sul sito. Centro commerciale Minganti, Bologna.
2: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Niki. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. E a Baricella, chiosco Niki, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: A Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Sai, sto valutando di cambiare auto.
9: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
8: Cioè?
9: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
8: In più?
9: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
8: Auto ricondizionata?
9: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
8: Mo va là, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
9: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Vision Funky Club.
11: Vision Funky Club.
12: Vision Funky Club. I DJ del Vision suonano nel sabato sera di Nettuno Bologna 1.

0: Vision Funky Club. La musica del Vision torna tra poco su Nettuno Bologna 1. Restate con noi.
1: Vision Funky Club.
2: Vision Funky Club.
0: Vision Funky Club. I DJ del Vision suonano nel sabato sera di Nettuno Bologna 1.
3: Ciao, sei su Nettuno Bologna 1. Io sono Giancarlo Lele DJ, questo è il mio DJ set per Vision Funky Club.

0: Vision Funky Club. La musica del Vision torna tra poco su Nettuno Bologna 1. Restate con noi.
1: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Hai programmi per il weekend? Snoopy sì! E ti aspetta al centro commerciale Minganti. Il 19 e 20 settembre immergiti nel mondo dei peanuts tra laboratori creativi, giochi nelle aree dedicate e uno speciale meet and greet con Snoopy. Scopri di più sul sito. Centro commerciale Minganti, Bologna.
2: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Niki. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. A Baricella, chiosco Niki, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
3: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
4: Sai, sto valutando di cambiare auto.
5: Boh, allora questa non te la puoi perdere.
4: Cioè?
5: Da Brum Brum, qui a Bologna, il tuo usato può valere 1000 euro in più.
4: In più?
5: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
4: Auto ricondizionata?
5: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
4: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
5: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Vision Funky Club.
7: Vision Funky Club.
8: Vision Funky Club. I DJ del Vision suonano nel sabato sera di Nettuno Bologna 1.

0: Vision Funky Club. La musica del Vision torna tra poco su Nettuno Bologna 1. Restate con noi.
1: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
2: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
3: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Niki. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. E a Baricella, chiosco Niki, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
4: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Vision Funky Club.
7: Vision Funky Club.
0: Vision Funky Club. I DJ del Vision suonano nel sabato sera di Nettuno Bologna 1.